Casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18.

0: Rete 1.
1: Le notizie delle 3 con Fabio De Antoni. In studio, le Ferrovie Federali Svizzere hanno sporto denuncia dopo i blocchi di un treno in corsa sabato scorso tra Zurigo e Berna. Da parte dei tifosi del Grasshopper hanno azionato il freno d'emergenza almeno 15 volte e fatto scattare l'allarme antincendio. Il blocco ha coinvolto complessivamente 85 treni. I ritardi accumulati ammontano a 6 ore e 25 minuti. I tifosi non hanno utilizzato poi le carrozze a loro riservate. Le FFS hanno confermato comunque che intendono continuare a mantenere i treni speciali per i tifosi e stanno introducendo un codice di condotta per la nuova stagione. Spostiamoci nel cantone Argovia, dove ieri sera circa 400 persone si sono radunate davanti al municipio di Unterseggenthal per esprimere solidarietà alle vittime di violenza sessuale perpetrata e effettuata da un ex gran consigliere. I partecipanti hanno chiesto maggior tutela per le vittime. Il raduno si è svolto nel comune del distretto di Baden, dove risiedeva l'accusato, il 57enne esponente dell'UDC, che sta scontando il carcere preventivo. Si terrà oggi il primo incontro tra i vertici della Lega dei Ticinesi e il consigliere di Stato Claudio Zali, ieri sul caso delle email del 2021 che menzionavano la querela poi ritirata dalla donna al centro delle registrazioni telefoniche, si è espresso Lorenzo Quadri. Il direttore del Mattino della Domenica conferma che il caso, definito grave e poi ritenuto chiuso, fu discusso anche con Norman Gobbi. Ha poi fatto notare che è facile giudicare con il senno di poi, a 5 anni di distanza dai fatti e in base ai nuovi elementi emersi. Un escursionista elvetico è rimasto gravemente ferito nel Vorarlberg in Austria dopo essere stato colpito al torace dal calcio di un pony. L'uomo è poi precipitato lungo un ripido pendio. Assieme alla compagna ha involontariamente abbandonato il percorso segnalato ed è finito in un campo recintato in cui pascolavano appunto pony con capre. Il Dipartimento di Giustizia statunitense ha chiesto alla Corte Suprema di consentire restrizioni al voto per posta, la richiesta in linea con l'ordine esecutivo firmato dal Presidente in marzo e che punta a limitare il voto per corrispondenza dopo che alcuni tribunali ne hanno bloccato l'attuazione. Francia, attacco con il coltello a Parigi, aggredite 3 donne, 2 sono gravi, una di loro è incinta. Nel frattempo è stato fermato un sospettato, un uomo di 31 anni con turbe psichiche. Si tratterebbe del gesto di un folle e non di un'aggressione di matrice terroristica. Tuttavia, avrebbe detto gli inquirenti, Allah mi ha mandato per uccidere delle donne. Bufera intanto a Berlino dopo l'attentato al Gay Pride. A 2 mesi dal voto si poteva evitare, ammette il cancelliere Merz. Ieri ha parlato il padre dell'attentatore che voleva unirsi all'ISIS in Siria un anno fa. Mio figlio è stato vittima di lavaggio del cervello, ha detto. Diamo adesso uno sguardo al tempo di oggi, martedì 26 luglio. In tutta la Svizzera sarà soleggiato e caldo. Nelle prime ore del mattino su sottoceneri nuvolosità bassa in rapida dissoluzione, massime ovunque attorno ai 32 gradi. E nuovamente tutto per quanto riguarda il notiziario. L'informazione torna tra poco meno di un'ora, cioè alle 4. Scusandomi ancora per i problemi alle corde vocali, ci risentiamo più tardi.
0: Rete 1.

pane, amore e fantasia. Per raccontare la società e la vita con sguardo profondo e passo leggero. Attenti alle emozioni, al territorio, alla creatività e all'ambiente per intravedere altri mondi possibili. Pane, amore e fantasia con Michela Daghini. Sabato alle 11. Rete 1.

volta io stavo seduto su un muro e le cicche di pioggia per terra saliva vapore.

le poesie sopra i banchi e l'odore dell'acero in fiore. Io pensavo che di tutto questo contasse ben poco. Che cretino ad aver chiuso in faccia le porte all'amore.

0: Rete 1.
1: Ben ritrovati dall'informazione, sono le notizie delle 4. Il Tribunale Penale Federale di Bellinzona ha inflitto una multa di 3 milioni alla banca ginevrina Lombaro di Iperriciclaggio. L'istituto che ricorrerà è stato riconosciuto colpevole di mancata vigilanza nel caso della figlia dell'ex presidente dell'Uzbekistan. È invece stato condannato per tentato omicidio intenzionale a 3 anni e 6 mesi sospesi a favore del ricovero in un istituto specializzato il 49enne che aggredì la madre a Solduno. La corte ha rilevato la tenacia nel continuare a colpire la vittima. È stata ricoverata in gravi condizioni la donna di 82 anni, rinvenuta priva di sensi ieri pomeriggio verso le 16 al bagno pubblico di Bellinzona. L'ha reso noto ieri sera con una nota alla polizia cantonale ticinese. Il presidente americano Donald Trump ha detto che è falsa la notizia secondo la quale manchino le armi. Ha voluto dare un'altra chance all'Iran, ma se la diplomazia fallisce è pronto a una forte azione militare. La replica di Teheran sullo stretto marittimo di Hormuz, colloqui solo con l'Oman. Intanto cresce l'attesa non solo per il mondo diplomatico, per l'incontro di oggi alla Casa Bianca col premier israeliano Netanyahu, che cercherà di rinsaldare l'asse contro l'Iran. Trump incontra anche l'omologo ucraino Zelensky. Le autorità elettorali di Haiti hanno annunciato elezioni presidenziali e legislative verso la fine del prossimo anno, a condizione che venga garantito un livello di sicurezza accettabile. Una sfida ardua per la nazione caraibica, devastata dalla violenza delle bande. Mai la scienza ha compiuto passi da gigante e simili, eppure mai è mancata così tanto la volontà politica. Alcuni esperti hanno lanciato l'allarme avvertendo che la lotta contro l'AIDS è in pericolo a causa di un calo dei finanziamenti pari a un quinto nell'ultimo anno. La 26esima conferenza internazionale sull'AIDS si è aperta lunedì a Rio de Janeiro, in un momento in cui gli Stati Uniti hanno drasticamente ridotto il proprio budget per gli aiuti internazionali. Diversi paesi europei, tra cui Francia, Germania e Regno Unito, hanno seguito l'esempio. Sudan, il leader paramilitare Mohamed Hamdan Daglo, le cui forze di supporto rapido sono accusate di genocidio, ha annunciato il ritiro dal campo di guerra, seguito a una battuta d'arresto contro l'esercito che ha allentato l'assedio di El Obeid, riconquistando il controllo della strategica strada che conduce alla capitale Khartoum. Daglo ha dichiarato di non tenere più le redini dei suoi combattenti. Per mesi i paramilitari delle forze di supporto rapido avevano ammassato truppe attorno alla città del Sudan centrale in vista di un possibile attacco su larga scala. Nord-est del Congo, almeno 31 civili sono stati uccisi da mercoledì in diversi attacchi condotti dai ribelli dell'ADF, un gruppo legato allo Stato Islamico. La parte orientale è flagellata, ricordiamo, dalla violenza da oltre 30 anni, con una moltitudine di milizie e gruppi armati attivi nella regione. Diamo per concludere uno sguardo al tempo di oggi. In tutta la Svizzera sarà soleggiato e caldo. Nelle prime ore del mattino, sul sottoceneri, nuvolosità in rapida dissoluzione, massime ovunque attorno ai 32 gradi. Vi lascio al proseguimento del palinsesto musicale notturno di Rete 1, scusandomi ancora per il problema legato alle corde vocali. L'informazione torna alle 5, più tardi.

0: Le notizie delle 5 con Giuseppe Bucci. Le ferrovie federali svizzere hanno sporto denuncia dopo svariati blocchi del treno che stava portando da Zurigo a Berna tifosi del Grasshoppers. Hanno azionato il freno d'emergenza almeno 15 volte e fatto scattare l'allarme antincendio. Il blocco ha coinvolto complessivamente 85 treni. I ritardi accumulati ammontano a 6 ore e 25 minuti. Inoltre non hanno utilizzato le carrozze a loro riservate. FFS che intendono ora mantenere i treni speciali per i tifosi e stanno introducendo un codice di condotta per la nuova stagione. È alla sbarra davanti ai giudici di Los Angeles il 21enne cantante David Anthony Burke, noto come D4VD, accusato di aver ucciso e smembrato una 14enne che minacciava di rovinare la sua carriera musicale rivelando la loro relazione sessuale. Dal Sud America l'Uruguay ha avviato il pattugliamento con veicoli blindati nelle aree a più alta criminalità di Montevideo, nell'ambito del piano del governo del presidente Yamandú Orsi per rafforzare la lotta al crimine organizzato. La misura arriva mentre gli omicidi nel paese sono aumentati nel primo semestre del 2026. L'ex presidente boliviano Evo Morales ha diffuso un video in cui lo si vede attraversare in auto un posto di controllo della forza antidroga a Chimore, nel tropico di Cochabamba, suo storico feudo politico, salutando due agenti che lo lasciano proseguire nonostante il mandato d'arresto pendente nei suoi confronti per un caso di presunta tratta aggravata di minori. Lima si prepara alla cerimonia di insediamento di Keiko Fujimori alla presidenza del Perù, con la presenza del re di Spagna Felipe e di 7 capi di Stato latinoamericani. Il Nicaragua ha rinviato a settembre l'adozione di una riforma costituzionale sostenuta dal presidente Daniel Ortega, che ha quale obiettivo l'esclusione dell'opposizione dalle elezioni. Spostiamoci nel Centro America, dove il governo panamense ha ammesso l'esistenza di gravi irregolarità all'interno dell'ente di riscossione delle imposte dopo la scoperta di una frode da $40,000 che ha coinvolto diversi funzionari pubblici. Le autorità hanno arrestato 17 persone, tra cui avvocati e diversi dipendenti del fisco. Cronaca regionale: è stata ricoverata in gravi condizioni la donna di 82 anni rinvenuta priva di sensi ieri pomeriggio verso le 16 al bagno pubblico di Bellinzona. L'ha reso noto ieri sera con una nota alla polizia ticinese. Nel calcio si attendono sviluppi dall'Italia dopo le dimissioni del direttore tecnico Maldini e del suo consigliere Leonardo. La notizia è giunta in serata dopo l'annullamento dell'accordo con Andrea Pirlo, destinato a diventare l'allenatore della nazionale. Diamo per concludere uno sguardo al tempo. Oggi in tutta la Svizzera sarà soleggiato e caldo. Nelle prime ore del mattino sul sottoceneri nuvolosità in rapida dissoluzione, massime ovunque attorno ai 32 gradi.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

si fa così. Il numero della polizia è 117-117. In caso di movimenti sospetti, furti, incidenti, vandalismi, se ti senti in pericolo o ti serve aiuto, chiama subito la polizia. 117-117. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: star. Di star bene senza te. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Buongiorno, sono le 6.
1: Rete 1.
2: Buongiorno da Giuseppe Bucci. Berna invierà 3 elicotteri dell'esercito e una ventina di specialisti in Corsica per contribuire alla lotta ai vasti incendi boschivi divampati sull'isola francese. Questa mattina una prima squadra effettuerà un sopralluogo per organizzare le operazioni. I Super Puma decolleranno successivamente dalla base militare di Locarno. La missione avrà inizio domani e sarà coordinata dalla Direzione dello Sviluppo e della Cooperazione tramite l'aiuto umanitario della Confederazione. La spedizione, annunciata ieri sera dal Dipartimento della Difesa, durerà 7 giorni. La Svizzera, ricordiamo, è già impegnata nei soccorsi nella regione di Bordeaux, dove fino a domenica saranno attivi una 30 di pompieri inviati da Ginevra. Il presidente americano Donald Trump incontrerà nel pomeriggio il premier israeliano Netanyahu. Sul tavolo il conflitto contro l'Iran. Trump, che poi avrà un bilaterale anche con il presidente ucraino Zelensky. Il Tribunale Penale Federale di Bellinzona ha inflitto una multa di 3 milioni di franchi alla banca ginevrina Lombardier per riciclare legato alla figlia dell'ex presidente dell'Uzbekistan, che una sentenza che rimette in discussione la piazza finanziaria svizzera. Maria Iannuzzi.
3: Per la difesa di Lombardo Die la portata del verdetto va ridimensionata. La banca non è stata condannata per riciclaggio di denaro, ma per carenze nella vigilanza interna su alcune relazioni bancarie, come spiega l'avvocato ginevrino David Bitton.
4: Si tratta semplicemente di stabilire se abbia adottato le misure di vigilanza necessarie. La banca è come un allenatore in panchina e quindi si pone la domanda: ha sorvegliato l'attaccante? Ha sorvegliato il difensore? E in questo caso viene detto che non abbiamo sorvegliato a sufficienza. In un certo senso sono i rischi del mestiere.
3: Ma per le organizzazioni che da anni seguono il dossier Karimova, la decisione della Corte resta un segnale importante. Presente in aula alla lettura della sentenza anche Britta Del Mas, analista finanziaria di Public
5: Eye.
6: È un po' contraddittorio affermare che le banche non dispongano degli strumenti, perché dall'altra parte ci ripetono sempre che ora tutto è diverso e va meglio. Quindi presumo che gli strumenti necessari ci siano. Naturalmente non è possibile impedire ogni singolo atto criminale, ma tra chiudere gli occhi di fronte a situazioni a rischio e riuscire a impedirli, c'è un margine molto ampio di attenzione.
3: Per Public Eye, dunque, la sentenza ricorda che gli istituti finanziari hanno un ruolo centrale nell'individuare e segnalare i flussi sospetti. Il caso Karimova continua così a interrogare la finanza svizzera sulla propria capacità di coniugare attività d'affari, vigilanza e responsabilità.
2: Cronaca regionale: sempre ricoverata in gravi condizioni la donna di 82 anni rinvenuta priva di sensi ieri pomeriggio verso le 16 al bagno pubblico di Bellinzona. L'ha reso noto ieri sera con una nota la polizia ticinese. Il caso Zalic è attesa per il confronto in programma nel pomeriggio tra il consigliere di Stato al centro della bufera ormai da una settimana e i vertici del movimento. Lorenzo Quadri ieri intanto ha preso posizione sulle email documentate dalla RSI che lo informavano della querela depositata contro l'attuale presidente del governo ticinese, Alessandro Brogini.
7: Il consigliere nazionale della Lega dei Ticinesi e direttore del settimanale Il Mattino della Domenica, Lorenzo Quadri, era stato messo al corrente nel 2021 di una querela per lesioni semplici e minacce depositata da una donna contro il consigliere di Stato Claudio Zali. Lo conferma la RSI dopo aver visionato uno scambio di messaggi di posta elettronica tra la diretta interessata e il politico. Nell'email lei gli spiega la sua versione e gli comunica di aver scritto al Ministero Pubblico. Quadri le risponderà che i fatti denunciati sono gravi e che la situazione dovrà essere chiarita con lo stesso Zali. Il deputato leghista ieri ci ha fatto sapere che la questione fu effettivamente discussa tra Zali e il suo compagno di partito e di governo Norman Gobbi, che giudicò la questione chiusa. Quadri ieri ha sostenuto che, a distanza di 5 anni e con altri elementi a disposizione, a lavorare con il senno di poi sono tutti buoni. La querela era stata ritirata pochi giorni dopo dalla donna. Ricordiamo che oggi i vertici della Lega dei Ticinesi incontreranno per la prima volta Claudio Zali.
2: Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha respinto le critiche alla sua gestione e all'organizzazione dei recenti mondiali, accusando i suoi detrattori di diffondere odio e voci false proprio mentre veniva offerto quello che ritiene essere stato lo spettacolo più bello del mondo, minimizzando o ignorando le problematiche emerse durante il torneo da poco concluso. Oggi in tutta la Svizzera sarà soleggiato e caldo, nel sottoceneri nuvolosità in rapida dissoluzione, massime ovunque attorno ai 32 gradi.
1: Lo sport.
5: Buongiorno da Deborah Carpani. Nel calcio si attendono sviluppi dalla vicina penisola dopo che ieri sera Paolo Maldini, direttore tecnico, e Leonardo, suo consigliere, hanno dato le dimissioni dalla Federazione Italiana di Calcio, federazione che poche ore prima aveva cancellato l'accordo con Andrea Pirlo, destinato a diventare il nuovo allenatore della nazionale azzurra. Una situazione a dir poco complicata e che evidentemente è lungi dall'essere risolta. Sempre per il calcio, questa sera partita di ritorno per il Thun nei preliminari di Champions League. I campioni svizzeri saranno impegnati in Croazia contro la Dinamo di Zagabria dopo l'1-1 dell'andata. Calcio d'inizio alle 20. Ricordo intanto che ieri l'Hockey Club Lugano ha ingaggiato il suo settimo straniero. Il centro americano Nick Shore ha firmato un accordo fino alla fine di ottobre, con opzione di rinnovo fino al termine della stagione. Nuovo allenatore invece per la nazionale svizzera di basket, che fino al 2030 sarà guidata dal belga Thibaut Petit.
8: Perché accontentarsi dell'abbastanza bene quando si può fare meglio di così? Non è una predica, non è una lezione. Sono consigli leggeri e pratici per cavare il meglio da quello che hai già, per un punto di vista nuovo, per trasformare le difficoltà in opportunità. Non per cambiare tutto, solo per farlo meglio di così. Meglio di così, con Clarissa Tami. Dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 12.30. Rete 1.
0: 7 minuti dopo le 6, buongiorno, ben svegliati, siamo arrivati anche a martedì, è il 28 di luglio e come capita almeno una volta al mese, Oldani vi fa una domanda. Ma la luna l'avete vista?
9: Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me.
0: Meravigliosa.
9: Buongiorno.

e non c'erano nuvole, almeno arrivando in radio ho visto questo spettacolo davvero affascinante. Pensate da quanti secoli gli esseri umani rimangono affascinati da questo spettacolo gratuito, tra l'altro bellissimo, di questa luna, le stelle, ma la luna ha qualcosa di più, decisamente ha una affascinazione diversa. E oltre ad aver visto la luna, questa mattina una bella immagine di gioventù. 3:15 del mattino, 4 ragazzi che se la contavano su. Dice, ma come hai fatto a sentirli? No, immaginavo, poi basta vederli. Erano 4 ragazzi sui 20-25 anni al massimo, chiacchieravano, passeggiavano lungo lago. Bellissimo. Tra un'idea, cioè proprio questa immagine molto estiva, no? E la sera, dai che facciamo tardi, beviamo qualcosa, 2 spaghi, ecco, quelle robe lì che si fanno magari a una certa età. Poi, per carità, si può fare anche a qualunque età, ci mancherebbe. Ben svegliati, qua si parte anche questa mattina, Alba Chiara Estate, Alba Chiara Extra Large. Daniele Oldani qui per voi, al vostro servizio, come dicevo anni fa. Lei si chiama Cher.

È una canzone a cui Cher è decisamente grata, perché è una canzone che le ha fatto ripartire una carriera che, per carità, non si era mai interrotta, ma con questo successone di fine anni 90 Cher divenne di nuovo una grande diva della musica pop. Buongiorno, ben svegliati, 209esimo giorno dell'anno e questa mattina i miei saluti puntuali vanno a chi vive a Riva San Vitale. Buongiorno amiche e amici del Canton Basilea, tutti i cantoni Basilea della storia, campagna, città, eccetera eccetera. Buongiorno anche a chi vive o che passa, non sono mai stato in questo paese. Sono molto curioso, prima o poi andrò a vedere il mitico paese di Andorra, nelle Alpi, no? Tra la Spagna.

Spagna e la Francia, ho solo visto delle fotografie ed è un paesino piccolo, una piccola nazione. Anche lì si può ascoltare Rete 1 grazie alla nostra app che vi consiglio di scaricare. Tra poco facciamo un primo giro di saluti, però prima volevo celebrare insieme a voi un evento lontanissimo al quale dobbiamo tutti essere grati, perché oggi arrivavano in Europa le patate. Voglio dire, ma come abbiamo fatto a vivere senza patate fino al 1586? Importate dall'America, pensate, all'inizio vennero portate come fiori ornamentali, perché facevano dei bei fiori, poi hanno scoperto che avevano altre cose. Peraltro all'inizio non ebbe un grande successo, anzi, quando Sir Thomas Harriot la portò dall'America in Europa, alcuni pensavano che fosse veicolo di malattie mortali. Nei secoli successivi la patata invece è diventata uno degli alimenti più vitali, sempre presente sulle tavole anche nei periodi di carestia e quindi protagonista di piatti alla moda, le patate alla francese, le patate cotte, le patate bollite, insomma si possono mangiare veramente. Chiaro, crude non lo consiglierei perché non è il caso, no, in effetti lì sì che possono essere un po' preoccupanti. A volte il destino unisce dei personaggi clamorosi nella stessa giornata, perché considerate questo aspetto. Oggi è il 28 di luglio, nel 1750 se ne andava Johann Sebastian Bach, un grande compositore. Accadde a Lipsia in Germania e nello stesso giorno, ma 9 anni prima, se ne andava Antonio Vivaldi. Che così con un suono leggiadro ci parla di una primavera meravigliosa che rimane una delle stagioni più belle, indubbiamente. E lì si apre il dibattito. No, guarda che è meglio l'inverno, no, ma guarda che è meglio l'autunno. Intanto Davide mi dice che Andorra è bellissima da vedere, luogo magnifico. Vedi, avevo questa idea. Prima o poi andrò anche ad Andorra. Andorra, buongiorno, benvenuto, mi diranno. Adesso, come parlano ad Andorra? Più spagnolo o più francese? O andorrano, se esiste la lingua? Ho sempre molte curiosità. Credo che fino all'ultimo giorno della mia vita avrò qualche curiosità del tipo. L'ultima cosa che dirò, ma adesso dove si va? A che punto siamo? No, dirò a qualcuno. Adesso cosa succede? Vabbè, ben svegliati, leggiamo un po' i quotidiani, vediamo cosa ci raccontano questa mattina la Regione e il Corriere del Ticino. Ancora una volta è il caso Zali a tener banco, parole inammissibili, dimissioni immediate, domani scende in piazza il collettivo Io Lotto, ogni giorno che auspica un passo indietro di Zali. Oggi c'è una riunione importante dei vertici della Lega per chiedere chiarimenti al ministro. Così titola la Regione, che nel taglio centrale e con la sua fotonotizia ci permette di parlare di edilizia pragmatica. Che cosa vuol dire? Trovate l'articolo a pagina 4. In canicola edilizia pragmatica. Il settore è pronto alle ferie. Il bilancio estivo con Nicola Bagnovini della SIC, ovvero la società svizzera Imprese e Costruttori. Quindi punto della situazione con le preoccupazioni estive dell'edilizia, appalti, materiali dal Medio Oriente, canicola, investimenti da mantenere, insomma c'è molto da leggere in questo articolo a cura di Jacopo Scarinci. L'apertura invece del Corriere del Ticino apre ancora una volta, è legata ancora una volta alla questione del Zali, dal passato altri documenti, Zali Lega, oggi il confronto. Nel 2021 la donna che ha pubblicato gli audio che coinvolgono il ministro presentò una querela, poi ritirata per lesioni semplici e minacce, avvisando anche i vertici leghisti. Questo è l'apertura del Corriere. C'è un centro pagina con una fotonotizia legata a questioni petrolifere, in particolare la nafta, dove si segnala un maxi rincaro del 40%, stangate in arrivo per chi deve rifornire la propria casa in vista dell'inverno. La crisi legata alla guerra tra Stati Uniti e Iran sta provocando enormi oscillazioni del prezzo dei prodotti petroliferi e i consumatori ticinesi devono affrontare un pesantissimo rincaro del gasolio per riscaldamento, giunto a 1,40 franchi al litro
IVA compresa. Lo scorso anno, nello stesso periodo, il prezzo era inferiore a un franco al litro. L'aumento dunque è stato superiore al 40%. Tra gli altri temi che trovate all'interno dei quotidiani, vi segnalo la difficile situazione in Francia, dove le fiamme hanno già distrutto superfici record di vegetazione in tutto il paese, costringendo le autorità ad annunciare di essere nel pieno di una crisi. Eppure è previsto un peggioramento della situazione con l'arrivo di una quarta ondata di calore questa settimana, ne abbiamo parlato anche in Svizzera, ritoccheremo i 34-35 gradi senza precedenti e gli incendi persistono. Questo è il titolo dedicato a questo argomento dal Corriere del Ticino. Dalla regione invece vi segnalo questo tema legato alla Germania, quello che è successo all'ultimo Pride, dove c'è stato questo attentato, c'è stata una vittima, diversi feriti, islamismo preso sotto gamba, pioggia di accuse sul governo Merz, scoppia la polemica politica dopo l'attentato al Pride, e Trump che rinnova la minaccia, ma sembra un disco rotto. Quale minaccia? Sempre connessa a questa tensione con l'Iran. Il presidente, scrive la regione, è impantanato, ed è un riferimento ad un articolo del New York Times. Ancora, e prima di chiudere, un riferimento ad una storia che ci porta in Argentina, grazie a Fabrizio Gabrielli. Non ha rinnovato la vittoria, non ha vinto il mondiale, lo sapete, l'Argentina, e in Argentina c'è una storia curiosa che Fabrizio Gabrielli ci racconta. Il titolo è Onora i figli e poi onora il tuo club. In Argentina, dove il pallone ha un'importanza enorme, una misura controversa vieta l'ingresso allo stadio ai morosi nel mantenimento della prole. Se scoprono che non hai dato i soldini che servono per mantenere i tuoi figli, in qualche modo non ti fanno entrare allo stadio. Così ci racconta nei dettagli poi questa pagina dedicata appunto al calcio argentino. L'ultima notizia riguarda una stella della musica, Carly Simon, che ha annunciato, lo scrive sempre la regione, di avere il morbo di Parkinson. Mi è c'è voluto del tempo per comprendere la diagnosi, adattarmi ad essa, decidere quanto volessi parlarne, lo ha detto appunto ieri Carly Simon, che ha 83 anni e ha aggiunto di essere ancora impegnata a imparare ad accettare la malattia senza sentire di aver rinunciato ad una parte essenziale di me stessa. Buona lettura col vostro quotidiano preferito. Vi segnalo che il sole è sorto alle 6:02, tramonterà alle 20:57, abbiamo 14 ore 55 minuti di luce. Facciamone buon uso.

bello viaggiare, ma è anche molto bello parlare di viaggi, e lo facciamo spesso qui ad Alba Chiara. C'è sempre un confronto, no? Io per esempio stamattina citavo Andorra e ho detto non ci sono mai stato, ma qualcuno di voi c'è stato e mi parla di un paese molto bello. C'è anche l'IVA bassa, quindi anche per gli acquisti è un'ottima idea. E poi chiedevo se si parla francese o spagnolo, molti mi stanno scrivendo catalano e spagnolo, molto meno il francese, almeno così da quello che ho capito rispetto alle vostre risposte. Si parlava di patate. Ora io non vorrei dare informazioni, anche perché da quello che so, insomma, mangiare le patate crude non è esattamente una buona idea, anche se poi leggendo varie informazioni, qualcuno di voi me l'ha anche scritto, bisogna consumarle con molta moderazione, anche perché contengono solanina, possono causare disturbi digestivi, quindi diciamo tra cotte e crude è molto meglio mangiarle cotte, così almeno mi sembra anche la vostra opinione. E alcuni le stanno proprio raccogliendo. Paul per esempio mi ha mandato una bellissima immagine con questo secchio pieno di patate, le ho appena prese dall'orto, dovevo buttar via quelle vecchie germinate, e quindi c'è del lavoro, ecco. Saluto anzi tutti quelli che in qualche modo hanno a che fare con l'orto, che è una passione meravigliosa, a parte che dà grandi soddisfazioni. Quest'estate per esempio nel mio giardino sono cresciute delle fragole buonissime, ma proprio che tu dici vai a comprarle, hanno un sapore, quelle lì ne hanno un altro completamente. Grazie per i vostri saluti, messaggi, e mando un po' di saluti. Coraggio per il caldo che ricomincia, eh sì, ne abbiamo parlato. Lucia, buongiorno, ci manda i suoi saluti dal lavoro, buongiorno, ben svegliata, buongiorno Roby. Andrea, che non ha fatto caso alla luna questa notte, cercherà di recuperare. Ci sono i compleanni del giorno, poi torniamo a parlare, ma io direi ascoltiamoci questa canzone, perché di fatto uno dei personaggi del giorno è sicuramente Marco Ferradini, amico di Rete 1, è venuto a trovarci molte molte volte. Oggi compie 77 anni questo artista e noi lo riascoltiamo con una delle sue canzoni più famose.

28 luglio 1949 nasceva Marco Ferradini. 4 anni prima, 28 luglio 1945, nasceva Richard Wright, Rick Wright, che forse qualcuno ricorderà come uno dei componenti, cantante, organista dei Pink Floyd. Questa era una delle sue composizioni.

0: The Great Gig in the Sky. E auguri anche a chi tra voi oggi ha qualcosa di bello da celebrare. Passiamo alle notizie, non sempre ci porta buone notizie, buone, come dire, buone cose, l'informazione e quello che accade intorno a noi, ma dobbiamo ovviamente aggiornare gli ascoltatori. Giuseppe Bucci, ben ritrovato.
1: Ciao Daniele, buongiorno a chi ci ascolta.
0: Alle 7 dunque il radiogiornale, che cosa ascolteremo nella prima edizione?
1: Ma ci sarà l'aggiornamento sul fronte incendi in Spagna e soprattutto in Francia. Ieri sera Macron ha visitato le regioni colpite dal rogo intorno a Bordeaux, l'ha definito il più grave di fatto dalla seconda guerra mondiale. Restiamo uniti, saranno settimane dure, questo è il messaggio del presidente francese. C'è però un po' di preoccupazione per il ritorno da oggi del gran caldo, della canicola, che sicuramente non faciliterà le operazioni di spegnimento di questo incendio. Sul fronte più politico c'è grande attesa oggi a Washington per il faccia a faccia tra Netanyahu e Trump. È il primo dall'inizio della guerra contro l'Iran, un conflitto che resta in bilico tra diplomazia e ripresa dell'ostilità. Trump, che tra l'altro oggi in occasione dei funerali del senatore Lindsey Graham incontrerà anche Zelensky, anche lui è atteso nella capitale americana. Nel Canton Argova ieri c'è stata una manifestazione per le vittime degli abusi commessi da quell'ex gran consigliere UDC di cui abbiamo parlato molto negli ultimi giorni, 400 persone erano presenti. Parallelamente c'è anche il lancio di una petizione che chiede misure più incisive contro la cosiddetta droga dello stupro, che è stata usata anche in questo caso contro le tre vittime, e contro la facilità con cui si trovano anche consigli sul suo utilizzo sul web. E poi nell'inserto sportivo si parlerà di una nazionale di calcio italiana sempre più nel caos. Dopo il caso Pirlo se ne vanno anche i direttori che erano stati nominati, Maldini e Leonardo, tutto da rifare, e si ripensa come commissario tecnico a Conte e Mancini.
0: Alle 7 dunque il radiogiornale, buon lavoro Giuseppe a te alla redazione, buon viaggio a chi anche questa mattina ha scelto la nostra compagnia. E sulle strade della Svizzera italiana la circolazione è fluida, non ci sono al momento disagi da segnalare.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: Si sta creando un bel dibattito sulla nostra chat a proposito di patate, a proposito di Andorra, a proposito di caldo, perché è un altro tema caldo, scusate il gioco di parole e la ripetizione, ma in effetti sono andato a controllare le previsioni di Meteo Svizzera, poi le guarderemo nel dettaglio perché alle 6.50 tra 20 minuti c'è la possibilità di chiacchierare direttamente con gli amici di Meteo Svizzera, e in effetti credo la giornata con la più alta temperatura si colloca tra domani e giovedì, toccheremo davvero ancora i 35-36 gradi, ma ne parleremo nel dettaglio. Enrica da Lugano manda un saluto a tutti i valorosi all'ascolto, e rilancio il tuo saluto Enrica, ringrazio e saluto anche te. Katia che ci manda i suoi saluti da Valerna, Marcello dal Canton Zugo, e poi c'è un compleanno, è il compleanno di Sandro che ci segue ogni mattina almeno fino alla pensione. E quando arriva questa pensione? No, perché adesso non mi hai dato l'età, immagino che non manchi molto, perché sennò uno mica pensa alla pensione così. E il caffè per voi, tanti auguri Sandro. E oggi, tanto per ricordare eventi lontani, 87 anni fa veniva incisa questa canzone.

0: si chiamava Judy Garland e incideva per l'etichetta discografica Decca Over the Rainbow, il brano principale per la colonna sonora del film Il Mago di Oz, 87 anni fa. Ma ci sono altri eventi legati a questa giornata che mi hanno fatto un po' sorridere, anche perché a volte no, partono delle notizie che non hanno alcun fondamento. Oggi siamo abituati alle famose fake news. 1954, vi racconto cosa accadde dalle parti, era una notizia che riguardava una pubblicità a cura di una società petrolifera che avvertiva gli automobilisti sul rischio di consumi maggiori e perdite di denaro con l'ascolto di musica rock and roll mentre si guida. Diceva così questa pubblicità. 1954. Sostenevano i ricercatori che il ritmo poteva provocare l'involontario battito del piede sul pedale dell'acceleratore con relativo dispendio di carburante. Quindi è sempre molto meglio viaggiare con la musica di Enya, per dire, no? Quelle canzoni molto, molto soft. Perché se metti il rock, consumi molto di più. 54. Adesso diciamo che al di là della questione di come sono aumentati i prezzi, però davvero qui basta anche una canzone di Gigi D'Alessio per avere un pieno costoso. A Mosca nel 69, sempre a proposito di strane notizie, venivano vandalizzate migliaia di cabine del telefono. Sapete perché? Perché un articolo su una rivista locale spiegò come usare parti degli apparecchi, quindi degli apparecchi di queste cabine del telefono, per creare delle chitarre acustiche, anzi per trasformare delle chitarre acustiche in chitarre elettriche. E va bene, tempi e, come dire, questioni che cambiano e che ci portano a fare anche delle scelte curiose. Vi ho chiesto aiuto a proposito dell'ospite della prossima settimana. Vi ho già detto che è Renato Zero, tantissimi voti sono arrivati per questa canzone, per cui è molto probabile che ci sarà.
1: E mi trucco perché la vita mia.
0: E ci mancherebbe, mi viene da aggiungere.
1: Non mi riconosca e va.
0: Diceva così, no? Chissà se lo dice ancora.

Tra le varie canzoni che mi avete segnalato, sono andato a cercare una canzone che credo faccia parte dell'album di debutto di Renato Zero. Qualcuno me l'ha segnalata. Sergente, no. Magari è la prima volta che la sentite.

prossima settimana Renato Zero, protagonista di Ospite Speciale. Questa invece è la settimana di Mina, lo sapete, e non perdetevi alle 7:30 la seconda puntata. Risentiremo la voce di Mina giovanissima, dichiarazioni davvero molto belle.

tornando Renato Zero, ci vorrebbero intere settimane per mettere tutte le canzoni che mi state segnalando. La tua idea, ma che bella che era la tua idea, bellissima. Almeno un pezzetto ve la voglio far ascoltare. Nei giardini che nessuno sa, SOS, spiaggia, via dei martiri e il carrozzone, amico, niente trucco stasera, cercami, vabbè, è così, è così. Comunque, ci vivremo la prossima settimana con grande entusiasmo, pensando alla clamorosa carriera di Renato Zero. Oggi, qual è il tormentone che vi segnalo? È una canzone che ci riporta alla fine degli anni 70 ed è la canzone che ha trasformato un signore che prima faceva l'autore a cantante, perché in effetti è stata la canzone che ha cambiato molto della sua attività. È una miscela inedita di tarantella, pop e disco music, fine anni 70. La sua casa discografica all'inizio disse non so se funzionerà, sai, la tarantella è una cosa un poco commerciale, e invece lui disse no, vi assicuro. Lui, tra l'altro, capelli sempre perfetti, d'altronde chiamandosi Umberto Balsamo, vinse la scommessa e alla fine la sua canzone trionfò. Più di 1 milione di copie vendute, diventò uno dei più grandi evergreen della fine degli anni 70. Sciolgo le trecce, i cavalli corrono, ecco, è una canzone costruita sulle immagini che Balsamo ha raccontato come legate ai ricordi della propria infanzia. Qui il ballo diventa una metafora di libertà, ma anche di femminilità, di energia vitale e di seduzione. La donna diventa una figura mitica. Ed è una canzone bellissima, se avete d'accordo con me. 1979, vai con i sonaglini. E questa mattina vi faccio tornare indietro di molti anni. Tormento e tormentone di oggi. Umberto Balsamo, balla.

0: Saranno anche tormenti e tormentoni, ma sono canzoni che restano nel cuore. Vero Patrizia, cosa pensi di questo brano?
1: Mamma mia,
0: mamma
1: mi ricordo
0: mia.
1: Anche la copertina del disco, era una ragazza,
0: ah, sì?
1: Era tutta rosa, una ragazza con gli occhiali da
0: vero,
1: sole.
0: Vero, vero.
1: Che guardavo, me l'ho fatta pure il disegno, l'avevo copiata.
0: Ma pensate.
1: L'avevo fatta per un lavoro a scuola.
0: Che bello.
1: Me la ricordo come, ma quanto abbiamo ballato con questa
0: quanto
1: canzone.
0: Quanto abbiamo ballato, Patrizia, dillo però, dillo. Lucy, ti piaceva questa canzone? Sentiamo anche la Lucy, dai, che ha qualcosa da dirci.
2: Che bello riascoltare Balla. La
0: visto.
2: Mettevo sempre sul jukebox al mare, sempre, sempre, continuamente. Mi piaceva tantissimo, mi piace tuttora. Proprio una bella canzone.
0: È
2: ciao
0: vero.
2: Daniele, buona giornata.
0: Ciao, buona giornata anche a te. Mette gioia, allegria. Questo è un po' la tarantella, in effetti è così. È vero, anche Luana la vede in questo modo. Buongiorno a chi insomma sta celebrando questo brano bello e potente. Tra l'altro sono convinto che anche oggi 2026 mettete questa canzone in una discoteca e vedete se la gente non si muove, anche i ragazzi secondo me. Tra l'altro ho scoperto che le nuove generazioni stanno scoprendo Michael Jackson, di questo parleremo perché è interessante, no? Cioè quelli che hanno oggi 20 anni, 15, 20 anni non sanno nulla di Michael Jackson. Non sanno nulla di tante altre cose e quindi anche questa è un'informazione curiosa. Andiamo verso la meteo, tra pochi istanti volevo solo dirvi, leggervi quello che racconta oggi la regione in ultima pagina, perché sapete che agosto vuol dire anche la pioggia di stelle e quindi la famosa stagione delle Perseidi. Iniziata a metà luglio, si avvicina al suo culmine, sarà nella notte tra il 12 e 13 agosto. La pioggia di stelle cadenti avrà il suo picco in concomitanza con una rara eclissi solare che in Svizzera oscurerà il sole per oltre il 90% verso le 20:30. Poi più tardi, dopo il tramonto, saranno le stelle cadenti a illuminare il cielo. Quindi la notte del 12 agosto è molto attesa. Ma abbiamo tempo, visto che oggi è il 28 di luglio. E come sarà questa giornata da un punto di vista meteorologico? Lo chiediamo e sono sicuro che ci risponderà Stefano Zanini, già collegato con noi, Meteo Svizzera, Locarno Monti. Buongiorno Stefano, ti ascoltiamo tutti.
3: Ciao, buongiorno a tutti. Abbiamo una zona di alta pressione molto robusta su tutto il Mediterraneo e la Svizzera si trova un po' sul margine settentrionale di questa alta pressione, ma in condizioni di tempo stabile, e questa posizione dell'alta pressione favorisce l'afflusso di aria gradualmente più calda di giorno in giorno da sud-ovest verso le nostre regioni. Quindi la giornata di oggi per tutta la Svizzera sarà soleggiata con qualche cumulo sui rilievi e delle temperature massime che in tutta la Svizzera si spingeranno già oltre la soglia dei 30 gradi e saranno circa 31-32 gradi in Romandia e a sud delle Alpi. Nella Svizzera nordorientale probabilmente avremo 1 o 2 gradi in meno, quindi avremo circa 30-31 gradi. Oggi è particolarmente caldo anche in montagna, con una decina di gradi a 3.000 metri, 6 gradi addirittura a 4.000 e l'isoterma di 0 gradi che si trova praticamente a 5.000 metri. Quindi molto particolare il tutto, con dei venti deboli dal settore ovest in montagna.
0: Grazie Stefano Zanini, ci sentiamo alle 7.20 per il secondo bollettino. Abbiamo ascoltato canzoni belle stamattina. Calcio Club, Umberto Balsamo, ci siamo divertiti. Però ritagliatevi 4 minuti per un capolavoro. Sono passati 46 anni da quando uscì questo duetto meraviglioso, da una parte Barry Gibb, dall'altra Barbara Streisand. E ancora una volta è magia.

geniale che ha inventato il termine pelle d'oca. Mi è venuta la pelle d'oca. Anche se poi non so se c'è una come dire, una similitudine, però in effetti è una canzone che personalmente scatena sempre delle belle emozioni. Allora, vi voglio parlare pochi secondi, anzi un paio di minuti, non di più, della musica country, perché ho scoperto una cosa che mi ha molto colpito.

0: Questo è un classicone country e uno dice, vabbè, il country lo ascolti negli Stati Uniti, no, è la musica americana, il Texas, il Tennessee, ma non sapevo, e quando io scopro delle cose che in qualche modo mi sorprendono, sono le notizie che amo di più. Non so se anche per voi succede la stessa cosa. Ho scoperto che in Africa impazziscono per il country. Addirittura dagli anni 60-70 le radio dell'Africa orientale cominciarono a trasmettere artisti come Dolly Parton, come Kenny Rogers, e in alcuni paesi il country ha trovato terreno fertile, anche perché tocca temi abbastanza universali: la famiglia, il lavoro, la vita rurale, l'amore, la fede. Ebbene, ho scoperto qualche giorno fa che Anna Robby c'è stato all'ippodromo Dingong pochi giorni fa, la seconda edizione dell'International Cowboy Day, un sacco di gente, tutti pronti a cantare sulle note di star locali come per esempio Countryman e Sir Elvis. Sir Elvis ve lo faccio sentire, sentite come canta.
1: I ain't as good as the ones was. That's the cold hard truth.

sembra una roba del Tennessee, o no? O no? Appunto, dico. Mi ha sorpreso questa cosa. Sapevate voi che il country è molto popolare negli Stati Uniti? Alba Chiara torna dopo l'informazione delle 6.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 7. Il Radiogiornale.
1: Buongiorno da Giuseppe Bucci. Restiamo uniti, saranno settimane dure. Macron visita le regioni colpite dall'incendio attorno a Bordeaux, preoccupazione per il ritorno da oggi della canicola. Attesa a Washington per il faccia a faccia Netanyahu-Trump, il primo dall'inizio della guerra contro l'Iran, un conflitto in bilico tra diplomazia e ripresa delle ostilità. 400 persone in piazza per le vittime degli abusi commessi dall'ex gran consigliere UDC Argoviese, una petizione chiede di fare di più contro la droga dello stupro. Nazionale di calcio italiana sempre più nel caos, dopo il caso Pirlo se ne vanno anche Maldini e Leonardo, tutto da rifare, si ripensa a Conte o Mancini come CT. In Francia e Spagna i pompieri stanno lavorando a ritmo serrato per domare i vasti incendi. Il ministro dell'interno spagnolo Fernando Grande Marlaska ha dichiarato che oggi sarà un giorno cruciale prima che le temperature tornino a salire. Nel dipartimento francese della Gironda invece, dove il maxi incendio finora ha bruciato 42.000 ettari di terreno, da registrare ieri sera la visita di Emmanuel Macron, che ha definito la situazione come la peggiore dalla Seconda Guerra Mondiale, prima di lanciare un messaggio di unità e sostegno alla popolazione e ai vigili del fuoco. Gli aggiornamenti da Parigi con Annalisa Cappellini.
2: On a la situation aujourd'hui qui est la plus dure depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et donc là, on va tenir dans les jours à venir et donc résister.
3: Le prossime settimane saranno difficili. Dobbiamo resistere a questo incendio senza precedenti. Sono queste le parole di conforto scelte dal presidente francese Emmanuel Macron, accorso a Bordeaux, a pochi chilometri dall'incendio che da giorni devasta la regione della Gironda, nel sud-ovest della Francia. Parole di conforto dunque per i cittadini colpiti dalla tragedia e costretti a lasciare le loro case, alcune delle quali sono anche andate in fumo. Parole di incoraggiamento invece per i vigili del fuoco, per la protezione civile e per i sindaci del territorio, ma anche per tutti i volontari accorsi da tutto il paese e da tutta Europa per combattere le fiamme. Il presidente francese ha anche accennato al futuro. Cosa succederà in Gironda una volta che le fiamme saranno spente? Come si affronterà la sfida della ricostruzione? Dovremo ripiantare e ricostruire un tipo di foresta diverso, ha spiegato Emmanuel Macron, perché dobbiamo adattarci alle condizioni strutturali del cambiamento climatico. Sul fronte dell'incendio, per la prima volta arrivano segnali leggermente incoraggianti. Nella giornata di lunedì le fiamme sono state contenute e non si sono propagate. Una buona notizia, certo, ma per domare completamente il rogo serviranno settimane, se non addirittura mesi, secondo le stime degli specialisti. A preoccupare le autorità ora sono le condizioni meteo. La giornata di oggi dovrebbe essere meno umida e più ventosa, ma la Francia sarà soprattutto attraversata da un'altra ondata di calore, la quarta dall'inizio dell'estate, con delle temperature che potrebbero toccare i 40 gradi e rendere ancora più complessa la missione dei vigili del fuoco.
1: E la Svizzera, che in Gironda sta già aiutando con una trentina di uomini arrivati da Ginevra, darà una mano anche in Corsica, che è pure alle prese con vasti incendi boschivi. Il Dipartimento federale della difesa ha fatto sapere ieri sera che invierà 3 elicotteri dell'esercito e una ventina di specialisti. I 3 Super Puma decolleranno oggi da Locarno alla volta della Corsica insieme al personale militare, una missione che dovrebbe durare 7 giorni. Spostiamoci a Washington, dove oggi per i funerali del senatore repubblicano Lindsey Graham ci saranno anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il primo ministro israeliano Netanyahu, che è già arrivato. I 2 leader incontreranno il presidente americano Donald Trump separatamente. I temi sul tavolo sono la guerra in Ucraina, naturalmente, e il conflitto in Iran. Si tratta del primo incontro tra Netanyahu e Trump dall'inizio della guerra scoppiata in febbraio. Allora, Sofia Stroppini mi ha raggiunto in studio. Che cosa possiamo attenderci da questa visita?
4: C'è grande attesa per questi incontri, specialmente da parte di Netanyahu, che da mesi cerca un colloquio con Trump per discutere del conflitto in Medio Oriente. Il premier israeliano era favorevole a una risoluzione militare piuttosto che diplomatica e ora potrebbe doversi assumere parte della responsabilità, perché di fatto questa tattica non sembra funzionare. Nonostante le ultime 2 settimane di attacchi quotidiani, l'Iran infatti non è tornato al tavolo dei negoziati ed è rimasto inflessibile per quanto riguarda il il passaggio delle navi attraverso lo stretto di Hormuz, e da venerdì quindi gli Stati Uniti hanno sospeso gli attacchi contro l'Iran.
1: Ecco, c'è questo stallo. Come dicevi, gli obiettivi di Trump sono cambiati molto nel corso del conflitto. Inizialmente ricalcavano quelli di Israele, possiamo dire, cioè rovesciare il regime, ostacolare il programma nucleare iraniano, ma poi l'attenzione del presidente americano si è focalizzata soprattutto sullo stretto di Hormuz. Queste incertezze contribuiscono a rendere la guerra impopolare tra gli esponenti della base MAGA di Trump, e le divergenze di opinioni hanno, possiamo dire, creato anche attrito con Israele.
4: Sì, esatto, perché da un lato il premier israeliano premeva per continuare i combattimenti, mentre dall'altro Trump ultimamente sembrava più aperto nei confronti della diplomazia. Al G7 in Francia Trump ha addirittura definito pazzo il leader israeliano. E poi per Netanyahu ci sono anche altri interessi in gioco. Dopo questi screzi ha bisogno di consolidare il rapporto con il suo alleato in vista anche delle elezioni di ottobre. Alcuni analisti sostengono che con questa visita alla Casa Bianca Netanyahu si prenda anche dei rischi. Anziché ricevere garanzie sull'Iran, potrebbe essere messo sotto pressione da Trump su altre questioni su cui non sono concordi, che sono molto importanti per la popolazione israeliana, come per esempio il ritiro delle truppe israeliane in Libano.
1: Grazie Sofia Stropini per queste spiegazioni. Naturalmente seguiremo quello che succederà nel pomeriggio. Ora americana, Trump riceverà prima Zelensky, poi Netanyahu, e in serata appunto i funerali del senatore repubblicano Graham. In Germania ora, dove divampano le polemiche attorno ad alcune questioni relative in seguito all'attentato contro il Gay Pride sabato scorso. Il principale sospettato, ricordiamo, è un uomo di 21 anni, radicalizzato, nato in Germania da genitori di origini libanesi, ucciso dalle forze dell'ordine domenica sera. Dal mondo politico ora si chiede un giro di vite contro l'estremismo islamico. Da Berlino, Walter Rau.
5: Com'è stato mai possibile che un uomo classificato come potenzialmente pericoloso dai servizi segreti e tenuto sotto osservazione costante da parte delle autorità abbia potuto agire indisturbato, noleggiare un furgone e scagliarsi con esso contro i partecipanti della Gay Pride di Berlino, uccidendo una donna e ferendo altre 29 persone? È questa la domanda che si pongono l'opinione pubblica e il mondo politico tedesco dopo l'attentato di sabato sera nel centralissimo parco del Tiergarten. A sollevare la questione è stato ieri lo stesso cancelliere tedesco Friedrich Merz, dettosi esterrefatto delle circostanze dell'accaduto, invocando misure più rigide nei confronti degli islamisti radicali. Il ministro degli interni Alexander Dobrindt ha proposto di applicare i cosiddetti braccialetti elettronici a questo gruppo di persone. I servizi di sicurezza

0: aveva arrestato per aver tentato di unirsi al movimento terroristico del cosiddetto Stato Islamico.
1: Circa 400 persone si sono riunite ieri nel tardo pomeriggio sulla piazza del comune di Untersiggenthal, canton Argovia, per esprimere solidarietà nei confronti delle vittime delle violenze sessuali commesse da un ex gran consigliere UDC. Del caso si è molto parlato nei giorni scorsi. L'uomo, che risiedeva proprio a Untersiggenthal, è accusato di aver abusato di 3 donne, tra cui una minorenne, dopo averle sedato. Proprio su questo una petizione online, che in pochi giorni ha raccolto oltre 16.000 firme, chiede di combattere più efficacemente contro la cosiddetta droga dello stupro. Ce ne parla Valentina Moccetti.
2: È cominciata con un lungo applauso dedicato a due delle vittime presenti, madre e figlia, che avevano lasciato la Polonia per cominciare una nuova vita sotto lo stesso tetto di un uomo stimato per la sua carica politica. L'inchiesta del Tages-Anzeiger, pubblicata una settimana fa, ha rivelato però una triste storia fatta di ripetute violenze sessuali commesse grazie allo stordimento totale delle donne provocato da sostanze sedanti. Le istituzioni hanno fallito, hanno sottolineato le rappresentanti del Partito Socialista Argoviese, organizzatrici della manifestazione che ha radunato circa 400 persone. Fallito perché, dopo la denuncia, invece di aiutare le vittime, hanno anteposto questioni burocratiche. Per l'ex politico argoviese, il Ministero Pubblico ha chiesto l'ergastolo, mentre a chiedere alle autorità elvetiche di fare di più per smantellare i forum in cui uomini si procurano le cosiddette droghe dello stupro e si scambiano consigli su come usarle, è una studentessa, Milena Kaiser, che ha lanciato una petizione online che sta raccogliendo molte adesioni.
3: Mi sembra che questi autori, questi uomini che si scambiano consigli online, si sentono molto al sicuro, proprio perché non si sta facendo abbastanza per identificarli e fermarli. Inoltre, sembra fin troppo facile procurarsi queste droghe. Penso che la Svizzera dovrebbe far di più. È importante che queste persone che si scambiano informazioni online non si sentano più al sicuro. Attualmente si ha l'impressione che si muovano in una zona grigia, priva di regole, cosa che ovviamente non dovrebbe accadere.
1: Cambiamo tema. Il dramma di Cramontana e le sue ricadute giudiziarie stanno spingendo diversi comuni romandi a correre ai ripari dal punto di vista assicurativo. Le autorità di Colonie nel canton Ginevra hanno deciso di sottoscrivere delle assicurazioni in favore dei loro eletti per proteggerli da eventuali inchieste dovute a possibili errori legati alla loro funzione. Sentiamo Roberto Porta.
4: Sono ormai trascorsi 7 mesi dalla terribile notte di Cramontana, 41 morti, un centinaio di feriti e 15 persone finite sotto inchiesta, tra cui anche diversi municipali, in particolare coloro che si occupavano della sicurezza pubblica. Da qui la reazione di diversi comuni romandi decisi a muoversi dal punto di vista assicurativo.
5: Il triste dramma di Cramontana ci ha fatto riflettere parecchio. Ci sono timori perché alcune nostre decisioni, in caso di incidenti, potrebbero sfociare in una denuncia.
4: Parole di Alexandre Bottmer, sindaco di Coligny nel canton Ginevra, un comune che ha di recente sottoscritto un'assicurazione di 7.700 franchi all'anno per far fronte ad eventuali cause che dovessero coinvolgere chi ha una carica politica a livello comunale.
5: Siamo in un periodo storico in cui per nulla si può finire davanti ad un pretore. Per questo crediamo che sia giusto proteggere meglio chi ha una carica politica locale, per evitare anche possibili conseguenze finanziarie. Per questo riteniamo che questa protezione giuridica sia necessaria.
4: Fin qui ancora Alexandre Bottmer, sindaco di Coligny. Sono già diversi comuni romandi che si stanno muovendo in questa direzione, una pratica finora diffusa piuttosto nel settore privato ma meno in quello pubblico. Il dramma di Cramontana sta dunque portando anche a questa nuova forma di protezione giuridica.
1: Cresce in modo costante il numero di nuove richieste di provvedimenti di integrazione professionale legate all'assicurazione invalidità, una differenza di 20.000 fra il 2008 e il 2024. Contemporaneamente aumentano però anche le nuove richieste di prestazioni, un balzo in avanti di oltre il 40% sempre fra il 2008 e il 2024, una percentuale nettamente più elevata rispetto alla crescita demografica. Aumento molto importante registrato poi negli ultimi anni per persone sotto

0: sotto i 35 anni. Buoni però i risultati 2025 per l'integrazione professionale. Da Bena sentiamo Alessio Veronelli.
1: Non certo una battaglia recente quella fra protezione della sfera privata o del benessere pubblico. Se paesi come la Cina da anni si sono ormai lanciati nell'utilizzo avanzato di sistemi biometrici di riconoscimento facciale, per le democrazie occidentali questo è sempre stato un passo difficile da compiere. A Londra non è questo... però i risultati parlano chiaramente a
0: favore. Scusate, non è questo il servizio che dovevamo mandare, provvederemo a proporvelo nella prossima edizione del Radio Giornale. Adesso c'è lo sport, a più tardi.
2: Lo sport.
3: L'Italia nel pallone. Dopo il caso Pirlo se ne vanno Maldini e Leonardo. Nick Shore, il settimo sigillo del Lugano dell'Hockey. Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. Iniziamo allora dal polverone azzurro del calcio. Paolo Maldini, direttore tecnico, e Leonardo, suo consigliere, hanno rassegnato ieri le dimissioni della Federazione Italiana di Calcio dopo soli 16 giorni di lavoro, e questo a causa del mancato accordo raggiunto tra la federazione ed Andrea Pirlo, destinato a diventare il nuovo allenatore della nazionale azzurra, a causa delle sue relazioni commerciali, diciamo così, con la Russia delle scommesse. Si vocifera ora che la conduzione tecnica possa essere affidata a Giorgio Chiellini, mentre la conduzione sportiva, ossia il nuovo CT, potrebbe essere Roberto Mancini, tra l'altro amico del presidente Malagò. Altro nome caldo riesumato, diciamo così, quello di Antonio Conte, entrambi Mancini e Conte già CT dell'Italia. Insomma, affair a suivre in questo polverone azzurro. Nel calcio giocato è serata invece di Champions League, con i preliminari. Campioni svizzeri del Thun, dopo l'1-1 ottenuto in casa nell'andata, saranno impegnati alle 20 in Croazia contro la Dinamo di Zagabria. Da ieri invece il Lugano Hockey può contare su di un settimo giocatore di movimento straniero. Si tratta del centro statunitense Nick Shore, che ha firmato un accordo fino alla fine di ottobre con opzione di rinnovo fino al termine della stagione. Deborah Carpani ha sentito il direttore sportivo dei bianconeri, Yannick Steinmann.
4: Ho cercato una soluzione che ci permettesse di avere a disposizione 17-18 giocatori di movimento all'inizio della stagione, perché sappiamo che a settembre-ottobre ci sono molte partite che, aggiunte alla preparazione, portano magari a perdere qualcuno per infortunio. Dunque sapevo che ci serviva ancora qualcuno, e Nick Shore rispondeva perfettamente al profilo di giocatore che cercavo. È un'ottima persona e ha una mentalità che mette la squadra davanti a tutto, ciò di cui abbiamo assolutamente bisogno. In più è anche un attaccante che costruisce il gioco ed è una qualità che fa sempre bene alla squadra.
5: Come mai avete optato per un contratto fino a fine ottobre e solo un'opzione invece per il resto della stagione?
4: Come detto, da una parte c'è la necessità di avere un giocatore in più a disposizione nelle prime fasi del campionato, che sono probabilmente le più rischiose per delle assenze improvvise, ma dall'altra parte devo anche tenere conto del lato economico. Perciò sono molto felice di avere Nick Shore a disposizione per i primi due mesi di campionato. Poi a fine ottobre faremo i conti con la situazione infortuni e con il budget. Vedremo come la squadra si sarà sviluppata e di quali giocatori avremo bisogno esattamente, e valuteremo quindi se prolungare la nostra collaborazione. Spero però che possa integrarsi bene con la squadra e con la realtà di Lugano, e che potremo averlo con noi fino al termine del prossimo campionato.
5: Con l'arrivo di Nick Shore, il mercato del Lugano è da considerarsi chiuso?
4: Per me il mercato non è mai chiuso, perché può sempre succedere qualche cosa. Per il momento credo che inizieremo la stagione con i giocatori che abbiamo a disposizione oggi, però non posso garantirlo.
3: Yannick Steinmann, direttore sportivo del Lugano, microfono di Deborah Carpani. E nella nostra notte, intanto per il tennis siamo in chiusura. Victoria Golubic ha lasciato il torneo di Memphis perché è semplicemente battuta e dunque eliminata in 3 set dalla statunitense Katie Volinets. È tutto, buona mattinata. Quest'estate il risveglio di Rete 1 si chiama Alba Chiara, edizione extra large, dalle 6 alle 9. È un piacere ritrovarvi, sono Daniele Oldani e anche questa mattina abbiamo tante cose di cui parlare. Una parte le abbiamo già raccontate nella prima ora. Il country in Africa, per esempio, ha colpito molte persone che non erano al corrente. Magari ne parlerò con Igor Meroni, visto che sta girando l'Africa e sta facendo questo viaggio meraviglioso. Sapete che ogni giovedì mattina alle 6:30 ci colleghiamo con lui. Ma torniamo ai nostri appuntamenti. Tra poco ospite speciale, seconda puntata dedicata a Mina. Devo ricordarvi, e lo voglio fare con piacere, che oggi si celebrano questi nomi: Celso, Nazario, Vittore e Alfonsa. Nomi di una volta, ma è che è bello ricordare. Torniamo invece a Meteo Svizzera Locarno Monti con Stefano Zanini. Torniamo a parlare di questo martedì, come si presenta per chi ancora non ha sentito le previsioni di oggi. Stefano, di nuovo buongiorno. Non sento Stefano. Forse devi sistemare il microfono. Prova un po'. Parla pure.
2: Mi sentite ora?
3: Adesso sì. Prego.
2: Ecco, buongiorno a tutti. Abbiamo una zona di alta pressione comunque su tutto il Mediterraneo e la Svizzera si trova sul margine settentrionale, però sotto l'influsso dell'alta pressione, quindi del tempo stabile, ma con l'afflusso di aria di giorno in giorno sempre più calda. E oggi avremo una giornata infatti soleggiata in tutto il paese, con temperature che toccheranno i 32 gradi, sarà un po' più caldo rispetto a ieri, e questo riscaldamento di giorno in giorno lo avvertiremo anche appunto nel corso della settimana. È molto caldo in montagna, oggi particolarmente mite, con 10 gradi a 3.000 metri, ben più 6 a 4.000, e un isoterma di 0 gradi che bisogna salire praticamente fino a 5.000 metri per trovarla, quindi molto caldo anche in quota. E questo tempo molto caldo proseguirà anche nei prossimi giorni, anzi le temperature si alzeranno ulteriormente, domani toccheremo qua e là, specialmente al nord, già alla soglia dei 35 gradi, e l'umidità anche quella nel corso dei prossimi giorni andrà aumentando, quindi ci attende un periodo molto caldo, una fase canicolare che avrà inizio verosimilmente domani alle basse quote di tutta la Svizzera.
3: Molto bene, grazie per queste informazioni. Adesso altre informazioni per voi da Iana Gatto da Bien per quanto riguarda la situazione sulle nostre strade.
6: Sulla rete viaria ticinese la circolazione è fluida e non ci sono particolari disagi da segnalare.
7: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
3: Alba Chiara Estate vuol dire rubriche, chiacchiere, informazioni, ma anche tanta, tanta musica. Selezionata con grande precisione per voi. Questo è un grande successo dei Maroon 5, torniamo indietro, di una ventina d'anni.

Maroon 5 per il vostro risveglio, se vi siete appena svegliati questa mattina e avete giustamente pensato bene di accendere la radio. Ci vediamo, va, cosa ci racconta oggi Roldani. Roldani vi racconta quello che legge, perché io adoro leggere i giornali, mi piace guardare i siti, insomma cercare notizie. Ed estate, si parla d'estate, si parla delle disavventure anche estive. Leggevo di questo signore che, e questa è una cosa che non auguro a nessuno, a me è successo una volta in Perù, ma ho risolto tutto abbastanza rapidamente. Cioè, quando tu viaggi sei distratto e ti dimentichi qualcosa in aereo e scendi tranquillamente, te ne vai, no? A me è successo a Cusco, avevo lasciato, non mi ricordo se il passaporto, il biglietto, insomma qualcosa di personale, e per fortuna me ne sono accorto appena sono sceso dall'aereo, e quindi lì mi sono reso conto anche che c'era una certa altitudine, per cui ho fatto lo scatto del giaguaro e mi sono ritrovato subito senza aria, una cosa tremenda. È successa una cosa simile, ma con molti meno problemi, diciamo, di atmosfera, ad un signore che era in vacanza, è andato in vacanza in Puglia, è arrivato dalle parti di Bari e si è accorto, una volta sceso dall'aereo, che aveva lasciato il portafogli sull'aereo. E allora è chiaro che panico, no? Cosa faccio, cosa non faccio? Subito è andato, esistono questi spazi che si chiamano in inglese lost and found, cioè perso e ritrovato, all'aeroporto di Bari, e lo hanno rassicurato dicendo: guardi, non si preoccupi che se lo trovano lo riportano qua. E lui aspetta, chiede aggiornamenti, dice: guardi, l'avrebbero già portato se l'avessero trovato. Nel frattempo lui aveva una sorta di tracker, una sorta di sistema, no, personale all'interno del portafoglio, dove tu con il tuo cellulare puoi scoprire dove è finito il tuo oggetto. È una cosa tecnologica di cui io non conoscevo assolutamente l'esistenza, essendo molto boomer. Comunque questo signore cosa ha fatto? Ha bloccato le carte, ha cercato di avere altre notizie, è andato dalla polizia, ha fatto denuncia, e i poliziotti gli hanno detto: ma no, lei non si preoccupi, aspetti ancora un po', poi formalizzi tutto, insomma torna a casa, controlla l'app, il tracker si riaccende. Oibò, e dov'è finito il mio portafogli? Era a Varsavia. Sembra una storia infinita, ma vado veloce per raccontarvela. In pratica ha scoperto, tornando all'aeroporto, che non potevano spedirgli questo oggetto, ma doveva recarsi lui allo sportello di persona, per cui perde il portafogli in aeroporto a Bari. Smarrito, non lo ritrova, scopre che è in Polonia, e quindi cosa ha fatto? Ha preso un aereo, è andato in Polonia e gli hanno ridato il portafogli. A volte la complicazione della vita è clamorosa. Arriva Mina tra 3 minuti.

Comunque il vero problema è la distrazione. Io per anni mi ricordo, no, uscivo di casa, dopo 30 secondi tornavo, ho chiuso la porta e tornavo indietro. Sarà successo anche a voi. Ultimamente mi succede meno, sono meno distratto o forse è l'età, chi può dirlo?

infatti molti hanno citato Anche se telefonando tra le canzoni da ascoltare, ma non è finita tra le prime cinque. Questo non ci impedisce di ascoltarne almeno un frammento. Mina, un mondo, non solo un artista, un cantante, una cantante. Ci sarebbero mille cose da raccontare. Ad esempio, voi avete un'idea di quanti brani ha cantato Mina nella sua immensa carriera? Qualcuno ha fatto due conti: dalla fine degli anni 50 ad oggi ha interpretato più di 1500 brani, che vuol dire quasi un pacchetto di canzoni, no? Che possono tranquillamente far funzionare una radio e non c'è il rischio di ripetizione. 1500 canzoni. Forse non abbiamo detto che l'amore di Mina per la musica è nato soprattutto da sua nonna, che si chiamava Amelia e che era una cantante lirica. Da bambina la spinse per andare a lezioni di pianoforte, ma l'aspetto teorico in realtà la colpì molto molto meno. Lei voleva cantare e in effetti anche a scuola spesso si esibiva su richiesta dei compagni: dai, cantaci qualcosa. Cioè, immaginate avere Mina che in classe ti canta la qualunque, e quindi questo è molto bello. È stata anche una brava nuotatrice. A 13 anni è stata iscritta dal papà ad una scuola, da scuola canottieri Baldesio, si chiamava così, arrivò seconda anche ad una gara regionale. Ma quello che è emerso negli ultimi anni è anche il Mina pensiero. Voi sapete che per molti anni lei ha scritto degli articoli anche per Vanity Fair, e quindi ogni settimana aveva questa rubrica della posta e lei diceva tutto quello che le veniva in mente, ed essendo un ariete non aveva i famosi peli sulla lingua, come si dice. Sto fatto che dietro, questa è una frase di Mina, ve la leggo: sto fatto che dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna mi sembra una gran cretinata, dice Mina. È la solita storia che puzza di mancia, di gratifica natalizia, di carità, di bel gesto nei confronti di noi donne, esseri inferiori. Io mi sono leggermente rotta le... quelle robe rotonde, eccetera. E dietro una grande donna c'è sempre chi o che cosa, solo se stessa, temo. Questo lo disse nel 2004 in un articolo. Tra le canzoni di Mina, qualcuno mi ha citato un brano di Don Bacchi, e ha fatto bene, perché questa era una canzone davvero particolare. Non aveva un vero ritornello, era un continuo strofa dopo strofa dopo strofa, ma la canzone in quegli anni, anni 70, ottenne anche un certo successo. Chi se la ricorda questa?

0: Torniamo al Mina Pensiero. Intanto questa si chiamava Nuda, la canzone di Mina degli anni 70 firmata da Don Bachi. Dicevo, torniamo al Mina Pensiero. È vero che lei ha scritto articoli per Vanity Fair, ma per anni l'hanno intervistata vari giornali. Anche noi, anche alla Radio Svizzera, c'è stata l'occasione di sentire la sua voce e tra poco vi farò ascoltare un piccolo frammento dagli anni 60. Un'intervista apparsa su Oggi il 30 giugno 1966. Il mio consiglio di bellezza, questo può essere interessante, no, per tutti, curare al massimo i capelli. Un bel viso, un corpo perfetto, un abito di gran classe scompaiono o sembrano addirittura brutti se i capelli sono in disordine o la pettinatura non è adatta a valorizzare il volto e il tipo di una donna. Quanto a me, essere ben pettinata significa essere sempre un po' evolutamente spettinata. Sto malissimo coi capelli leccati e laccati, tutti ben sistemati e perfettamente in ordine. Assumo immediatamente l'aria di una brava zia, magari inglese, naturalmente zitella. Non le manca il senso dell'ironia. Questo è un piccolo frammento, sempre dagli anni 60, Tiziano Colotti che intervista Mina. Sentite che bello questo piccolo frammento. Si parla del successo.
1: Mina è sempre imperiosamente alla ribalta della canzone. Signorina, vorremmo rivolgerle una domanda, per così dire, sportiva. Conquistata una posizione, è difficile mantenerla nel mondo della musica, della canzone?
2: In Italia, bisogna aggiungere, perché c'è un fatto che gli italiani, io parlo degli italiani perché è il pubblico che conosco meglio, l'italiano, non perdonano il successo, cioè accompagnano una persona, un nome, una personalità, fino a un certo punto, fino a un punto prima del successo, poi botte da orbi.

0: Successo, applausi, applausi e successo. Ci dica in confidenza qual è l'applauso che l'ha commossa di più.
1: Dunque, l'applauso che mi ha commosso di più, sì, è stato alla prima di Studio 1. Non è stato un applauso vero e proprio, ma è stato un brava da parte di tutta l'orchestra. E tutti sono venuti da me a dirmi brava e non mi sono messa a piangere proprio perché sono una bambina grande.
2: Non mi sono messo a piangere perché sono una bambina grande. La seconda canzone che avete votato e che avete apprezzato, avete dimostrato di apprezzare, quindi merita uno spazio nelle 5 scelte dal pubblico di Rete 1, è un capolavoro della canzone italiana del 1964, che peraltro è un ottimo anno. Venne presentata al Festival di Sanremo del 64, fu incredibilmente eliminata prima della finale, ma nonostante questo fu e rimane una delle canzoni più belle interpretate da Mina. La canzone si intitola E se domani, e chiaramente si parla di amore. E se domani io non potessi rivedere te, la protagonista insomma che immagina di perdere la persona amata e scopre che nessun'altra felicità potrebbe sostituirla. Grazie ai vostri voti e alle vostre scelte merita uno spazio particolare questa canzone del 1964, si intitola E se domani. E se domani facciamo un altro omaggio a Mina? Mi sembra un'ottima idea.

0: canzone interpretata magistralmente da Mina, ma scritta da Giorgio Calabrese e Carlo Alberto Rossi, giusto per citare ogni tanto gli autori, che è una cosa buona e giusta. Vi leggo questo messaggio, poi passiamo ai giornali e allo sport. Caro Daniele, seguo Mina dai suoi esordi, scrive Gabriella. Negli anni 70 con i miei figli piccoli andavo in vacanza alle Foccette Lido di Camaiore. La spiaggia era vicinissima alla Bussola di Bernardini, dove si esibivano molti cantanti e anche Mina, ricordo. Nel pomeriggio a volte si sentivano le prove per il concerto serale. È sempre stato emozionante e nel 78 ero lì. Ho saputo che ci sarebbero stati gli ultimi concerti di Mina, non potevo perdere quell'occasione e così con i miei figli piccoli andammo a Bussola Domani a vedere il bellissimo, indimenticabile concerto di Mina. Quando ci penso mi emoziono ancora. Sono quei momenti che fanno storia, Gabriella. Grazie per questo ricordo, quella sera non c'era nessuno che poteva tenere i miei figli e quindi hai fatto un regalo anche a loro. Che bella questa storia, Gabriella, davvero grazie. Io intanto ringrazio e saluto Maria Iannuzzi, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: E risaluto Lorenzo Boscolo.
2: Rievviva.
0: Ormai dovremmo fare un team io e te.
2: Ma mettiamolo in piedi.
0: Organizziamoci. Sì. Cominciamo però con Maria perché ha sfogliato i quotidiani nazionali e cominciamo dalle pecore, ho capito bene?
1: Sì, dal Tagesanzeiger che parla nuovamente di questo episodio accaduto il 17 luglio nella Binta in Vallese, dove un fulmine ha ucciso 97 pecore. Ecco, un episodio che ha riacceso il dibattito sulle misure di protezione del bestiame. Questi animali si trovavano in un recinto notturno, una misura resa necessaria dalla presenza del lupo, ed è qui che emerge il dilemma, perché ciò che protegge il gregge dai predatori può renderlo più vulnerabile durante un temporale. Gli allevatori che hanno perso metà del gregge sono poi finiti nel mirino delle critiche, le respingono dicendo che il recinto non si trovava nel punto più elevato dell'alpeggio. Resta però una differenza rispetto al passato: ecco, prima del ritorno del lupo le pecore trascorrevano la notte sparse sull'Alpe e non concentrate in un'unica area, e gli esperti ricordano che, ecco, quando un fulmine colpisce il terreno la corrente elettrica si propaga sul suolo, nel suolo, e può attraversare contemporaneamente molti animali vicino tra loro. E anche secondo l'associazione degli allevatori di pecore dal Naso Nero dell'Alto Vallese, con il pascolo libero probabilmente non sarebbero morte così tante pecore in una sola volta. Eccola, comunque la protezione dal lupo resta una misura indispensabile oggi.
0: È chiaro, e quindi dalle pecore dell'Alto Vallese torniamo a parlare di sport. Allora, facendo un riepilogo della questione, caro il mio Lorenzo, l'Italia non ha partecipato alle ultime tre edizioni del Mondiale, quindi c'era molta attesa per capire, no, come sarebbe ripartita la formazione azzurra, ed è ripartita male.
2: Malissimo, cioè ogni paese ha il suo scandalo che si merita. Noi ticinesi non siamo secondi a nessuno in questo periodo, ma non è l'unico periodo. L'Italia sta facendo forse anche peggio a livello sportivo, è vero, sì, 16 giorni di lavoro per il team tecnico Maldini-Leonardo e ieri hanno rassegnato le dimissioni, sappiamo perché: Pirlo, i suoi legami con una società di scommesse russa, la politica ma anche i mass media che si inalberano, Maldini che lascia con Leonardo a causa di questo, Pirlo che non arriva nemmeno, ed ora Malagò, il presidente della Federazione Italiana di Calcio, che dovrà decidere. Nomi caldi, quello degli ex, Roberto Mancini da una parte, Antonio Conte dall'altra. Su Conte si è espresso sulla Gazzetta per esempio Capello, che è un'autorità assoluta, che dice sì, potrebbe essere l'uomo giusto, l'unico che in questo momento potrebbe dare risultati immediati a una nazionale che è assetata di risultati proprio. Questo però potrebbe essere un problema, nel senso che l'Italia deve essere proprio rifondata, e lo stesso Capello dice bisognerebbe utilizzare sistemi già applicati da altri mondi calcistici, come quello ad esempio di vietare le classifiche tra i ragazzini, così i genitori non si inalberano, di evitare addirittura la tattica nelle scuole calcio fino all'età di 14-15 anni. Ecco, questa è una possibile soluzione. Poi c'è l'altro nome caldo, che è quello di Roberto Mancini. Roberto Mancini, però, forse pochi si ricordano che dopo aver conquistato l'Europa con l'Italia da CT se n'è andato per 25 milioni, è andato in Arabia Saudita, tra l'altro mandando un'email alla federazione da Mykonos, era in vacanza, manda un'email, fa: io me ne vado in Arabia Saudita, Italia, ciao. Lo stesso Maldini, che quando c'era il mitico Bearzot nell'82, che fece vincere l'Italia un titolo prestigioso a livello mondiale, nell'84 l'Italia era in tournée negli Stati Uniti d'America, Roberto Mancini era un giocatore selezionato da Bearzot, che a un certo punto lascia il ritiro perché voleva visitare Manhattan, Bearzot non lo convocò più. Ecco, i pasticci all'italiana, vedremo chi verrà scelto. Dopo, tra l'altro, aggiungiamo pure che ci avevano tentato portare i nomi grossi, Pep Guardiola, che probabilmente ha capito un antifono, ha detto di no, ma non è questo il motivo, e anche Carletto Ancelotti, che per il momento, malgrado le critiche feroci, rimane in Brasile. Insomma, c'è molta carne al fuoco, vedremo
3: chi, e si
2: verrà,
3: ricomincia da
2: chi
3: capo.
2: Verrà rostito.
3: Fondamentalmente si ricomincia da capo, vedremo. Ti ricoinvolgo magari dopo, torno da Maria, perché anche il Blick ha un articolo interessante che ha attirato la tua attenzione.
1: Sì, anche oggi parliamo della serie Sul Reno in pericolo, una serie che si chiude con un'intervista al consigliere federale Albert Rösti. Alla domanda se la Confederazione abbia sottovalutato la siccità, risponde di no. Il ministro dell'Ambiente spiega che esistono già strategie, sistemi di monitoraggio, strategie di intervento, mentre le misure concrete restano di competenza di cantoni e comuni. Rösti riconosce che le estati secche saranno sempre più frequenti e per questo occorre migliorare la gestione e la capacità di stoccaggio dell'acqua, individuare le zone più vulnerabili, preparare piani di emergenza, ridurre i consumi attraverso irrigazione più efficiente, colture più resistenti. E sul fronte energetico ora assicura l'approvvigionamento elettrico per il prossimo inverno è considerato sicuro. Ecco. Poi possiamo passare anche a un secondo articolo, Neue Zürcher Zeitung, che parla dei commercianti svizzeri di materie prime che stanno diventando potenti quanto le banche. La Svizzera quindi non esercita la propria influenza soltanto attraverso la diplomazia. Da Ginevra a Zugo leggiamo che operano grandi società del commercio di materie prime che sempre più spesso finanziano direttamente gli stati produttori di petrolio. Il meccanismo è semplice: i trader anticipano miliardi di dollari a paesi spesso in difficoltà finanziarie e in cambio ricevono petrolio per anni. Secondo gli esperti, questi accordi possono garantire liquidità immediata, ma comportano anche rischi. E in alcuni casi questi prestiti hanno contribuito ad aggravare l'indebitamento dei paesi beneficiari o sono stati anche associati a casi di sospetta corruzione. Per questo organizzazioni come Publicae chiedono maggiore trasparenza sui contratti e sui flussi finanziari.
3: Prima di chiudere, Lorenzo, abbiamo parlato di sport parlato, ma parliamo anche di sport giocato.
2: Che è cosa... un altro da suggerire.
3: No, il tumbling.
2: I tuoi sport preferiti.
3: No, mi piace molto anche il tuffo dal
2: trampolino.
3: Trampolino,
2: ah, sì,
3: meraviglioso.
2: Va bene.
3: No, quelli alti.
2: E dei gusti particolari.
3: Non ho un grande attenzione per lo sport, però nel senso, cosa c'è di giocato?
2: Cosa c'è di giocabile?
3: Di giocabile c'è comunque,
2: oggi. Sì. Di giocato e giocabile c'è comunque una Champions League,
3: appunto,
2: cioè ci sono i preliminari.
3: Hai detto poco.
2: Hai detto assolutamente sì. Beh, c'è una sfida interessante per i campioni svizzeri del Thun, che tutti danno per morto quest'anno dopo l'exploit dell'anno scorso con Lustinelli alla guida tecnica. È cambiato Lustinelli, c'è un altro allenatore, è cambiato qualche giocatorino, tanto loro hanno pareggiato 1-1 in casa, certo, ma comunque contro la Dinamo Zagabria, che non è proprio l'ultima formazione in campo europeo e mondiale. E c'è la partita di ritorno, però, che si gioca in Croazia questa sera alle 20. Questo è quanto lo sport di un certo livello offre in questa giornata di calura.
3: Saranno carichi quella della Dinamo Zagabria, no?
2: Insomma,
3: la Dinamo è sempre molto carica. Vabbè.
2: No,
3: grazie,
2: no,
3: Lorenzo,
2: dai,
3: Boscolo, dai. Grazie mille, Maria Iannuzzi.
1: Buona giornata a tutti.
3: Le informazioni per chi viaggia con noi.
4: A Zurigo, traffico fortemente rallentato sul Nordring a partire da Dietikon in direzione di San Gallo a causa di un incidente precedente nella galleria del Gubrist. Sempre a Zurigo, traffico anche sul Westring a partire da Urdorf Sud in direzione di Coira. Da Bien, per la redazione di Via Suisse, Diana Gatto.
5: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

parte che citare la Dinamo fa capire bene l'età, la mia età, la Dinamo. Credo l'abbiano inventata, non so, nel 1800. Vabbè, tanti messaggi ancora legati a Mina, perché chiaramente ci sono stati tanti ascoltatori che hanno avuto modo di incontrarla Mina a Lugano e dintorni, quindi davvero un bel momento d'affetto per lei. Ancora una canzone e poi l'informazione delle 8.

0: gran bella canzone di Soul Asylum, si chiamava Runaway Train. Alba Chiara torna dopo l'informazione delle 8 e dopo le notizie per quanto riguarda la meteo. Il bollettino di Meteo Svizzera ci segnala fino a questa sera in tutto il paese soleggiato, con qualche piccolo cumulo sui rilievi, temperature massime intorno ai 32 gradi. E domani sarà ancora più caldo, domani e mercoledì in tutto il paese generalmente soleggiato e molto caldo, al mattino sul Ticino centrale e meridionale banchi di nuvolosità bassa, nel pomeriggio sui rilievi qualche cumulo e nelle Alpi possibili temporali isolati. Temperature minime 18 gradi a nord, 21 a sud, le massime toccheranno i 34 gradi. Sono le 8, è il momento dell'informazione.
1: Il segnale orario con Foxtown Factory Stores Mendrisio. Foxtown.com.
2: Rete 1.
3: Ben ritrovati da Giuseppe Bucci. Saranno settimane dure, restiamo uniti. Macron visita le regioni colpite dall'incendio attorno a Bordeaux, preoccupazione per il ritorno da oggi della canicola. Attesa a Washington per il faccia a faccia Trump e Netanyahu, il primo dall'inizio della guerra contro l'Iran, un conflitto in bilico tra diplomazia e ripresa delle ostilità. 400 persone in piazza per le vittime degli abusi commessi dall'ex gran consigliere UDC Ergoviese, una petizione chiede di fare di più contro la droga dello stupro. In Francia e Spagna i pompieri stanno lavorando a ritmo serrato per cercare di domare i vasti incendi. Oggi sarà un giorno cruciale prima che le temperature tornino a salire. Nel dipartimento francese della Gironda, in particolare, dove il maxi incendio finora ha bruciato 42.000 ettari di terreno, il rogo si sta avvicinando a Bordeaux. Siamo a 12 chilometri di distanza dalla città, da registrare ieri sera proprio qui l'arrivo di Emmanuel Macron, che ha definito questo rogo il peggiore dalla Seconda Guerra Mondiale. Gli aggiornamenti da Parigi con Annalisa Cappellini.
4: On a la situation aujourd'hui qui est la plus dure depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et donc là, on va tenir dans les jours à venir et donc résister.
5: Le prossime settimane saranno difficili. Dobbiamo resistere a questo incendio senza precedenti. Sono queste le parole di conforto scelte dal presidente francese Emmanuel Macron, accorso a Bordeaux, a pochi chilometri dall'incendio che da giorni devasta la regione della Gironda, nel sud-ovest della Francia. Parole di conforto dunque per i cittadini colpiti dalla tragedia e costretti a lasciare le loro case, alcune delle quali sono anche andate in fumo. Parole di incoraggiamento invece per i vigili del fuoco, per la protezione civile e per i sindaci del territorio, ma anche per tutti i volontari accorsi da tutto il paese e da tutta Europa per combattere le fiamme. Il presidente francese ha anche accennato al futuro. Cosa succederà in Gironda una volta che le fiamme saranno spente? Come si affronterà la sfida della ricostruzione? Dovremo ripiantare e ricostruire un tipo di foresta diverso, ha spiegato Emmanuel Macron, perché dobbiamo adattarci alle condizioni strutturali del cambiamento climatico. Sul fronte dell'incendio, per la prima volta arrivano segnali leggermente incoraggianti. Nella giornata di lunedì le fiamme sono state contenute e non si sono propagate. Una buona notizia, certo, ma per domare completamente il rogo serviranno settimane, se non addirittura mesi, secondo le stime degli specialisti. A preoccupare le autorità ora sono le condizioni meteo. La giornata di oggi dovrebbe essere meno umida e più ventosa, ma la Francia sarà soprattutto attraversata da un'altra ondata di calore, la quarta dall'inizio dell'estate, con delle temperature che potrebbero toccare i 40 gradi e rendere ancora più complessa la missione dei vigili del fuoco.
3: Oggi a Washington il primo ministro israeliano Netanyahu incontrerà il presidente statunitense Trump per la prima volta dall'inizio del conflitto in Iran circa 5 mesi fa. I colloqui avverranno a margine dei funerali del senatore repubblicano Lindsey Graham. L'incontro avviene in un momento delicato perché Trump si trova a dover decidere come procedere, se inasprire i combattimenti oppure se privilegiare una risoluzione diplomatica. Sofia Stroppini.
6: Nonostante le ultime 2 settimane di attacchi quotidiani, gli Stati Uniti non sono riusciti nell'intento di far sedere l'Iran al tavolo dei negoziati. Allo stesso tempo è rimasta granitica anche la posizione di Teheran rispetto al passaggio delle navi nello stretto di Hormuz, su cui ora si concentrano gli sforzi del presidente Trump. Questo cambio di obiettivi costituisce uno dei motivi dei recenti dissapori tra Stati Uniti e Israele. Nella fase iniziale del conflitto, quando si perseguiva la caduta del regime iraniano, gli scopi invece coincidevano. Il colloquio tra i due leader è quindi preceduto da momenti di tensione e avviene in un momento in cui Trump si trova a dover scegliere come procedere, se inasprire i combattimenti come vorrebbe Israele o se preferire la via della diplomazia. Secondo alcuni analisti, la visita di Netanyahu alla Casa Bianca comporta anche potenziali rischi per il premier israeliano, che in vista delle elezioni di ottobre vuole mostrare compattezza e rafforzare il legame con il suo maggiore alleato. Tuttavia Trump, anziché fornirgli garanzie sull'Iran, potrebbe metterlo sotto pressione su altre questioni su cui non sono concordi, come il ritiro delle truppe israeliane dal Libano, questioni che sono cruciali per l'elettorato israeliano.
3: In Ticino si attendono novità importanti oggi sul caso Zali. Tra il presidente del governo ticinese e i vertici della Lega è previsto nel tardo pomeriggio il primo confronto dopo la bufera scoppiata negli ultimi giorni, un faccia a faccia, un incontro a cui saranno presenti tra gli altri il coordinatore della Lega Daniele Piccaluga e l'altro consigliere di Stato leghista Norman Gobbi. A Zali sarà data la possibilità di spiegarsi, da capire quali saranno le sue intenzioni dopo che da più parti sono state chieste le sue dimissioni, e da capire anche quale sarà la presa di posizione della Lega dopo il confronto. Insomma, una giornata cruciale. Ricordiamo che il mattino della domenica ha di fatto già scaricato Zali. Venerdì inoltre è attesa l'assemblea del movimento, che dovrà ratificare le candidature in vista delle cantonali del prossimo anno. Circa 400 persone si sono riunite ieri nel tardo pomeriggio sulla piazza del comune di Untersiggenthal, canton Argovia, per esprimere solidarietà nei confronti delle vittime di violenza sessuale commesse da un ex gran consigliere UDC. Del caso si è molto parlato nei giorni scorsi. L'uomo, che risiedeva proprio a Untersiggenthal, è accusato di aver abusato di tre donne, tra cui una minorenne, dopo averle sedate. Ce ne parla Valentina Mocetti.
7: È cominciata con un lungo applauso dedicato a due delle vittime presenti, madre e figlia, che avevano lasciato la Polonia per cominciare una nuova vita sotto lo stesso tetto di un uomo stimato per la sua carica politica. L'inchiesta del Tages-Anzeiger, pubblicata una settimana fa, ha rivelato però una triste storia fatta di ripetute violenze sessuali commesse grazie allo stordimento totale delle donne provocato da sostanze sedanti. Le istituzioni hanno fallito, hanno sottolineato le rappresentanti del Partito Socialista Argoviese, organizzatrici della manifestazione che ha radunato circa 400 persone. Fallito perché, dopo la denuncia, invece di aiutare le vittime, hanno anteposto questioni burocratiche. Per l'ex politico argoviese, il Ministero Pubblico ha chiesto l'ergastolo, mentre a chiedere alle autorità elvetiche di fare di più per smantellare i forum in cui uomini si procurano le cosiddette droghe dello stupro e si scambiano consigli su come usarle, è una studentessa, Milena Kaiser, che ha lanciato una petizione online che sta raccogliendo molte adesioni.
8: Mi sembra che questi autori, questi uomini che si scambiano consigli online, si sentono molto al sicuro, proprio perché non si sta facendo abbastanza per identificarli e fermarli. Inoltre, sembra fin troppo facile procurarsi queste droghe. Penso che la Svizzera dovrebbe far di più. È importante che queste persone che si scambiano informazioni online non si sentano più al sicuro. Attualmente si ha l'impressione che si muovano in una zona grigia, priva di regole, cosa che ovviamente non dovrebbe accadere.
3: E questo era il nostro ultimo contributo per questo flash informativo. Ci sentiamo più tardi.
9: Tra Agno e Gravesano, traffico congestionato in entrambe le direzioni. Da Bien, per la redazione di Via Swiss, Diana Gatto.
10: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.
0: Si chiama Alba Chiara questo programma, da tempo immemore si chiama così, risveglio di Rete.

devo raccontarvi un piccolo aneddoto legato al gioco di ieri, al nostro gioco senza premi. Forse ricorderete, ho chiuso il programma con un grande sorriso legato ad un piccolo errore, ma simpatico. Qualcuno mi aveva scritto invece di Fiorella Mannoia, Fiorella Mannaia, e questa cosa mi fa ridere ancora adesso. Ma non è stato l'unico errore, poi non voluto, sappiamo bene, io lo chiamo T9, non so se si chiama ancora T9, comunque avete capito, questo sistema automatico di scrittura che modifica le parole. Ieri c'era anche Silvia Salemi da indovinare. Sapete quanti messaggi mi sono arrivati con scritto Silvia Salumi, Silvia Salami? Per cui ogni mattina davvero c'è anche da sorridere, questo fa sempre bene. Quando possiamo sorridere, perché no? E io condivido con voi. Tina Turner, e poi parleremo della parola del giorno. Posso già darvi un'indicazione, così vediamo se qualcuno ci arriva. Di quale parola parleremo? La sua definizione da vocabolario è ciò che non si può dire, spiegare o esprimere con le parole, come una grande gioia o un grande mistero. Qual è la parola di oggi? Beh.

Non era facile, partendo dalla definizione, capire a quale parola oggi voglio fare riferimento e anche un po' rendere omaggio, ma complimenti a Simona, complimenti a Luce e insomma anche a chi ci ha provato, perché la parola di oggi ve la dico subito. Lo dicevo prima, ciò che non si può dire, spiegare o esprimere con le parole come una grande gioia o un mistero. Questa è la bellezza della lingua italiana. Basta una parola per tutta questa serie di informazioni. È una delle parole più affascinanti della lingua italiana ed è ineffabile, ineffabile. Quando vogliamo indicare qualcosa di così intenso, sublime, straordinario, misterioso, che appunto non si può esprimere adeguatamente con le parole. È una parola che indica subito emozione profonda, esperienze spirituali, bellezze grandi da sfuggire a qualunque descrizione. Da dove arriva la parola ineffabile? Ineffabilis. Siamo ancora con il latino, come gran parte delle parole che fanno parte del nostro linguaggio. In, che vuol dire non, effabilis, che può essere detto. E quindi ineffabili, che non può essere detto, che non può essere espresso a parole. E quando la possiamo usare? Beh, quando arriva una gioia ineffabile, una bellezza ineffabile, un'armonia ineffabile, un'esperienza ineffabile durante un viaggio, spesso in ambito religioso si può utilizzare tranquillamente, oppure anche davanti alla bellezza della natura. Davanti al tramonto provò una gioia ineffabile. La musica creava un'atmosfera ineffabile. Anche incontrare, che ne so, molti ascoltatori, ma io Mina l'ho conosciuta. Ecco, immagino che sia stata un'emozione ineffabile incontrare un personaggio che amiamo da sempre. Tra l'altro anch'io ho avuto occasione di incontrarla, poi domani magari vi racconto. La vista delle montagne, visto che siamo in Svizzera, offriva una bellezza ineffabile. La parola è presente anche in alcuni testi importanti, ad esempio Dante Alighieri la utilizza proprio per descrivere delle realtà celesti e spirituali che superano i limiti del linguaggio umano. A differenza di parole come indicibile, uno potrebbe pensare, no, sinonimo indicibile, ma in realtà parole che possono riferirsi a gioie o a sofferenze estreme, ineffabile possiede solitamente una connotazione positiva e viene associata a qualcosa di meraviglioso, per cui già indicibile può essere anche connessa ad una situazione che non te la posso raccontare, è indicibile ma anche in maniera negativa. E poi attenzione all'utilizzo ironico di ineffabile, perché si può tranquillamente utilizzare con tono scherzoso o ironico. Non so, se avete per esempio un collega al lavoro particolarmente efficiente, particolarmente che si fa sempre vedere, che vuole sempre emergere, eccetera eccetera, ecco, si può dire: eccolo qui che è arrivato il nostro ineffabile collega, con il significato di persona singolare, imprevedibile o anche memorabile. Insomma, è una parola bella, elegante, ricca di fascino, che ci ricorda come esistano esperienze, emozioni e bellezze che sfuggono ai limiti del linguaggio. L'amore a volte può essere ineffabile, no? Certe esperienze d'amore. Come si dice ineffabile in altre lingue? In francese si dovrebbe, credo si dica ineffable, molto simile anche lo spagnolo, ineffable, quindi tutto deriva dal latino. Ma la più bella è in giapponese, che è molto diversa da ineffabile dal latino, perché in giapponese la parola ineffabile non basta un termine, ci vogliono quattro parole che io adesso senza paura leggerò. Kotoba de wa iarawa zenai. Che vuol dire ineffabile? Tanto per dire. È la Rete 1, buongiorno, spero tutto bene dalle vostre parti. La giornata è bella che è iniziata, ma saluto chi si è appena svegliato, perché qualche fortunello o fortunella c'è tutti i giorni. Buongiorno!

scrivono da Dandrio, dalle parti di Olivone, credo, no? Giusto? Stiamo preparando la marmellata di mirtilli. Capite come inizia la giornata in maniera dolce? Poi io vi dicevo, a qualcuno si è appena svegliato, Anacleto mi scrive: timing perfetto, sto iniziando a fare colazione. E poi un altro modo per dire ineffabile, visto che vi ho ricordato, abbiamo ricordato insieme il significato di questa parola, bello Stefano che scrive: per me è stato ineffabile visitare anni fa la sede RSI a Comano. Ecco, ogni tanto qualcuno la usa al negativo, comunque va bene, la parola di oggi mi sembra che sia molto molto chiara. Volevo parlare con voi di Alberto Fortis, perché ho letto un'intervista sul Corriere della Sera curata da Barbara Visentin, perché il caro Fortis sta per pubblicare un nuovo album, e quando questi artisti che hanno fatto parte della nostra storia fanno qualcosa di nuovo, secondo me è sempre bello così celebrarlo, ricordarlo, raccontare qualche dettaglio in più. Lui ha continuato a fare musica, naturalmente non si è mai fermato, ma certamente gli anni 80 sono gli anni più importanti, quelli che hanno davvero dato a Fortis la fama, canzoni meravigliose, Milano e Vincenzo. Ma pensate a una canzone come Il Duomo di Notte, ne parla in questa intervista della Visentin, dice: ogni tanto noi artisti non sappiamo creare, ma siamo antenne che captano cose scritte nel cielo e nell'aria. Lui lo dice sempre perché Il Duomo di Notte è una di quelle canzoni che dice mi è arrivata quasi compiuta, come un segnale, e questo è bello, insomma, che lui lo voglia ricordare. Io vi faccio sentire tra poco qualcosa di nuovo, uscirà l'album in autunno, a settembre, ma c'è già qualche suono nuovo. Ma vi leggo anche alcuni passaggi molto, molto divertenti, anche legati ai suoi incontri. Ha incontrato Bob Dylan, ha incontrato Paul McCartney, e prima del percorso artistico lui studiava medicina. Lui è di Domodossola, tra l'altro, è nato nel 55 a Domodossola. Inaspettatamente il primo album ha avuto un grande successo e, scherzando, dico: meno male per i miei potenziali pazienti, anche se probabilmente avrei scelto come indirizzo la psichiatria, perché mi interessa molto la mente. E ho un bellissimo ricordo di Fortis, è venuto a trovarci almeno sicuramente una volta, ma anche di più probabilmente. È stato uno showcase nostri dell'allora Camaleonte, e fu una serata estremamente divertente. Quando ha incontrato Bob Dylan? Bob Dylan dice: è stato l'incontro con suo figlio Jesse che mi ha permesso di conoscere Bob Dylan. Ha un lato molto spiritoso, è un clown in senso bello, mi ha detto una frase: ogni tanto noi appunto non creiamo granché, è la frase che vi ho letto prima, ma siamo antenne per captare cose scritte nel cielo e nell'aria. E poi incontri con David Bowie, Sting, Keith Richards, Tina Turner, con cui ho fatto un tragitto in limousine scoprendo una persona di un'umanità devastante. E a livello di musica italiana, beh, ha citato Niccolò Fabi, che è un amico, da ragazzo veniva ad accordare le chitarre per fare pratica, bel rapporto con Biagio Antonacci. Degli artisti più giovani ha elogiato Lucio Corsi, quando era semi sconosciuto mi ha aperto un paio di concerti. Lui non ha mai partecipato a Sanremo, dice: faccio parte dei pochissimi che non vi hanno mai partecipato per diversi motivi, ma sicuramente oggi la ritengo una vetrina imparagonabile. E quindi in qualche modo elogia questo evento annuale. Ecco come suona Alberto Fortis nel 2026.

0: Allora, Olivone non è lontano da Dandrio, ma in Val Malvaglia. Grazie per la correzione. Mi sembrava da quelle parti. Bene, ottima, bellissima Val Malvaglia. Saluto Eliana, Elga. Devo sempre controllare, è meglio, perché ogni tanto poi partono delle cose. Comunque, Alberto Fortis questa mattina risuona per noi, per voi, per tutti con una canzone che sicuramente non avete dimenticato. Io no, di sicuro. Si chiamava Milano e Vincenzo. La dedichiamo a tutti gli amici che vivono nella bellissima Val Malvaglia stamattina.
1: Milano sono tutto tu, Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano sì, buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano tu non trattavi.

Comunque, prendendo la cantonale, da Olivone a Blenio, da Olivone ad Andrio, sono 4,8 km. Non è che ho detto, no, Lucerna. No, perché sono arrivati un sacco di messaggi. Ma no, ma guarda, no, la Malvaglia. Per carità, va benissimo. Però io ho detto dalle parti, 5 chilometri, più o meno, più o meno. Ma sarò più preciso. Maps a volte, Google Maps a volte ti fa vedere delle distanze un po' strane. Comunque grazie per tutti i vostri messaggi, davvero di cuore. È sempre bello potersi... Qualcuno mi ha detto, mi raccomando, facciamo un bel ripasso di geografia. Farò anche quello, io sono curioso, quindi alcune cose poi a memoria diventa difficile, soprattutto considerando gli anni che passano, sai, la metti giù dura, cioè, gli anni che passano. Cosa raccontano i giornali online? Quindi cominciamo dal nostro sito rsi.ch, vediamo quali sono i temi che in questo momento occupano le prime pagine, diciamo così, o le home page, ecco, più che prime pagine dei giornali online, dei siti, dei portali. Cominciamo come sempre dal sito rsi.ch, che in questo momento apre con due temi, ma sapete che c'è un aggiornamento costante. Riconoscimento facciale, incubo per una società libera, le critiche di un'esperta svizzera, mentre la polizia di Londra riporta 2500 arresti dal 2024 grazie a questa tecnologia e vuole espanderne l'uso. È un tema importante di questi ultimi decenni. E poi, sempre guardando alla Svizzera futura, ci sono un po' di numeri: più 1,5, più 2, più 3. Cosa significano davvero questi numeri? Li sentiamo citare nei rapporti scientifici, nelle conferenze internazionali, nei dibattiti politici, ma quanto conosciamo realmente sui livelli dei livelli di riscaldamento globale? Ecco, questi sono i due temi d'apertura, ma c'è molto di più. Ci sono notizie che arrivano dalla Svizzera e dal mondo. Ad esempio, ci si chiede perché così pochi aerei antincendio in Francia, dopo quello che è successo dalle parti di Bordeaux e non solo. La Francia, in preda ai roghi, è al centro delle polemiche per la carenza di Canadair. Nel 2024 furono annullati due ordini d'acquisto. E poi c'è un reportage dalla Calabria. Tra i braccianti immigrati che lavorano a 40 gradi sulla piana di Gioia Tauro, i lavoratori vivono nelle tendopoli, ghetti dove tra le malattie c'è anche la scabbia e si viene sfruttati dai caporali. Insomma, una pagina non bella quella che viene riportata in questo reportage. Netanyahu a Washington da Trump, oggi anche Zelensky alla Casa Bianca. I due leader saranno ricevuti separatamente dal presidente statunitense in occasione dei funerali del senatore Graham. Si parla anche di Zali, ma vediamo come viene raccontato le ultime vicende di Zali dal Corriere del Ticino, che mette in prima pagina, con tanto di grande fotografia, caso Zali, anche tra la base la parola dimissioni non è più un tabù. Oggi il confronto tra Zali e i vertici del movimento di Via Monteboglia. C'è anche una dichiarazione di Lucas Bernasconi, riferita, recitata in prima pagina del sito cdt.ch: mi aspetto che ritiri la sua candidatura alle cantonali. Questa è la prima notizia. Si parla anche di gasolio per riscaldamento, la stangata in Ticino è del 40%, l'aumento del prezzo dei carburanti è ovviamente legato al conflitto in Medio Oriente, che nonostante gli accordi presi, le firme e tutto quanto, non ha ancora una parola fine. E a proposito di Medio Oriente, il sondaggio che viene ripreso dal Corriere del Ticino: solo un americano su tre sostiene la guerra in Iran. Durante il conflitto si sono avute molte perdite, le stime parlano di almeno 1700 civili iraniani uccisi nei raid. Questo il dato ripreso dal CDT, dal Corriere del Ticino. E si parla invece di progetti solari, Sedruno e Duragno, due progetti solari a confronto, tante similitudini tra l'impianto ticinese in attesa dei permessi e quello grigionese, che non ha subito contestazioni ed è in fase di realizzazione. Questa è l'apertura in questo momento della regione. Si parla anche di hockey, settembre-ottobre saranno intensi, Shore ci sarà d'aiuto, il settimo straniero del Lugano è il 33enne attaccante di Denver.
secondo il direttore sportivo Steinmann, un giocatore di carattere. Questa è l'apertura al momento della regione. C'è anche molti articoli legati al caso Zali, c'è una fotografia che in qualche modo è al centro di questo spazio dove si parla in diversi modi del caso Zali, anche delle reazioni, e c'è una donna con in mano un cartello con scritto "Quanto vale la vita delle donne". Chiudo con un'ultima segnalazione e vi porto in questo senso su un altro giornale italiano, ovvero La Stampa, giornale quotidiano di Torino, che in questo momento apre sulle vicende di Valsusa, quindi le contestazioni dei Notav, gli scontri degli scorsi giorni, ne avrete sicuramente sentito parlare. Valsusa: si valuta l'aggravante terrorismo, i Notav che dichiarano "siamo tutti black bloc". Intanto il leader Meloni visita i cantieri in Valsusa, i magistrati facciano il massimo, cenere, mezzi bruciati, viaggio in questo cantiere sotto assedio, il peggior attacco dal 2011. Questa è l'apertura. E poi si parla di calcio, come è normale che sia dopo questa vicenda di cui abbiamo parlato anche noi stamattina, ovvero l'Italia nel pallone, l'Italia a pezzi, scrive La Stampa. Oggi Malagò sceglie il nuovo CT della nazionale, Mancini in vantaggio su Conte. Buona lettura col vostro portale o sito preferito. Noi tra non molto giochiamo e quindi rimettiamo un po' ordine anche nei nostri neuroni e cerchiamo di iniziare la giornata ricordando e facendo un piccolo esercizio. Il tempo di ascoltarci almeno una canzone, questa di Giorgia. C'è da

sa che mi toccherà andare a piedi da Lugano ad Andrio per recuperare le varie questioni che ho sollevato questa mattina. No, e in effetti non sono 5 chilometri. Avevo inserito Dangio anziché D'Andrio. E quindi si parla di 30 km. Chiedo scusa ufficialmente, andrò a piedi, per cui magari qualcuno verrà con me, facciamo una passeggiata da Lugano ad Andrio, nella bellissima Malvaglia. Grazie davvero di cuore per i tanti messaggi arrivati stamattina. E quindi vi chiedo scusa per queste piccole inesattezze, piccole ma importanti. Grazie per i vostri messaggi, siamo pronti per giocare se vi fa piacere. Anche ieri abbiamo regalato degli sventolini, delle infradito. Mi raccomando, segnate se preferite lo sventolino, se preferite l'infradito. Nel caso la fortuna potrà baciarvi questa mattina e vi darà questa possibilità. E se volete l'infradito, indicate se avete piedone o piedino, come il famoso piedone lo sbirro, che era una famosa, un famoso personaggio, no? Bud Spencer e Terence Hill. Piedone lo sbirro, me lo ricordo. O sbaglio anche questo? No, stamattina posso dire delle cose strane. Giochiamo, dai, che è meglio, va? Facciamo così, facciamo prima. Allora, tre canzoni, come posso definirle? Stamattina, non sono facilissime, ma so che voi avete quella marcia in più e certe cose non vi sfuggono. Io credo che sarà molto importante ascoltare bene la voce nella prima canzone, perché non è una delle canzoni più famose di questo artista, che invece è molto molto molto famoso, ma è un artista che si può riconoscere dal taglio di voce. Questo è molto importante. Attenzione al primo disco, è del 1962, siamo in pieno rock and roll. Ma lui chi è? 076 321 1113, ditemelo voi.

Un rock per Judy si intitola questo brano. E lui è? Brava Elisabetta, rapidissima come un ghepardo che da D'Andrio va verso Livone correndo. Edoardo Bennato, no, Scialpi nemmeno. Quello piccolino, sì, quindi è piccolino, quindi come si chiamava? Molto bene Ariella. Peppino di Capri, no, non è Peppino di Capri. Bobby Solo, no, l'ho detto che non era facile. Robertino, Pupo, dice piccolino, no. Little Tony, piccolo Tony. Un rock per Judy, canzone del 1962. Tanto grazie a chi ha detto vengo con te, andiamo a piedi da Lugano, andiamo fin su dove osano le aquile, va bene, grazie. Comunque vi voglio bene, ve lo volevo dire, abbiate pazienza, ogni tanto mi partono delle cose così, ma anche i miei neuroni. Poi tra l'altro stanotte, non so voi, la luna piena, tutto bellissimo, ma io ho dormito zero praticamente. Ogni tanto mi svegliavo, guardavo l'ora sul soffitto, dicevo ma ancora, sono solo mezzanotte e mezza, è luna e un quarto, e non passava mai. Va bene, detto questo, seconda canzone, da Little Tony passiamo ad un altro signore, purtroppo anche lui non è più con noi, però secondo me questa è la più facile delle tre. Chi cantava questo brano nel 1982?

lei non c'è, la fidanzata vede la mamma, si innamora della mamma e non ne parliamo. Dramma, dramma totale. Gli occhi verdi di tua madre. Chi è questo signore? Chi era? Cognome giusto, il nome non è Umberto, lo dico a chi mi ha scritto Umberto. Angela mi scrive la canzone, la conosco. Siamo felici di questo, Angela, molto bene. Bravo Maurizio, bravo Aldo. Anche Claudia non sbaglia. Baldambembo, no. Di certo non è quel sospiro. Umberto Tozzi, no. Sandro Giacobbe, sarà mica lui, mi scrivono. È proprio lui, è proprio lui. Sandro Giacobbe con gli occhi verdi di tua madre, e questa è la seconda canzone che dovevate indovinare. Ma devo dire, siamo stati tantissimi, insomma, hanno indovinato. Ci ha appena lasciati, sì, nel 25, credo sia successo pochi mesi fa. L'ultima canzone, secondo me, non è difficilissima, ma così, no, rapidamente magari non vi viene subito in mente. Loro sono molto popolari, è una band, e questa è una canzone del 2002. Chi la cantava?

0: tutte le volte.
1: Il ghepardo di questa terza manche è Henry. Buongiorno, bravo.
0: Cosa che per me è importante.
1: Velocissimo. Canzone molto bella, per me è importante. Il gruppo si chiama. Quelli che usano tanto la mano sinistra. Può essere un aiuto pensare, no, a questi che fanno tutto con la mano sinistra. Perché sono, perché c'è, perché è un. E quindi. Ah.

Savi, Stefano, Mauro, Bea, Maria Teresa, sì, ci siamo, tutti. I messaggi arrivati questa mattina durante il momento gioco parteciperanno all'estrazione, per cui buona fortuna, come è successo ieri, tanti ascoltatori sono stati premiati con i nostri gadget. Gli anni passano, ma i Rolling Stones sono ancora con noi. Qualcosa di nuovo, vogliamo sentirlo dal nuovo album? Perché no? Julius Lover, sulla Rete 1, Alba Chiara, ancora buongiorno.

Definirei questa mattinata molto intensa, è stato bello svegliarmi con voi. C'è qualcuno che mi ha scritto un lungo messaggio spiegandomi che insomma ultimi giorni di lavoro, è dura ma ce la deve fare perché poi partono le vacanze, quindi forza e coraggio Silvia, forza e coraggio, ce la possiamo fare. Guarda, ti offro un caffè perché capisco che in certi momenti bisogna tirarsi un po' su. Non so che effetto fa a voi sentire i Rolling Stones nel 2026 con un nuovo disco. A me danno una carica, ma una carica, perché mi viene veramente voglia di dire sempre: ma possiamo fare tutto? Cioè, se questi qua 80 e passa anni fanno un disco nuovo, magari faranno un tour, ma chi ci ferma? Ma chi ci ferma a noi? Tra l'altro voglio darvi una buona notizia, dai, ogni tanto qualche buona notizia. Adesso c'è il radiogiornale, c'è Bucci che mi guarda, come dire, chissà cosa sta per dire. No, voglio dire, in Amazzonia ci sono stati meno incendi durante il 2025. Sono quelle cose che non si dicono, ma sono anni che ci dicono che l'Amazzonia soffre di queste cose. Ebbene, rispetto agli anni precedenti c'è stato un livello di incendi più basso, addirittura rispetto al 1985. Era una notizia buona rispetto a quanto accaduto nel 24, quando, pensate, andarono in fumo 15,8 milioni di ettari di foresta. E sappiamo bene quanto la foresta sia importante, quanto le piante siano importanti per la nostra vita. Abbiamo celebrato anche il compleanno, metti che qualcuno si è svegliato tardi stamattina, abbiamo fatto gli auguri a questo signore.

0: e tu non hai.
1: Molti auguri quindi a Marco Ferradini. Noi ci sentiamo domani, sarà mercoledì, e cercherò soprattutto di ristudiare la geografia. Pomeriggio mi impegno, tra l'altro la geografia è la mia materia preferita, è sempre stata la mia materia preferita. Casomai.
2: No, oh, casomai non vi rivedessi.
1: Nel caso.
2: Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
1: Un abbraccio a tutti voi, grazie per i 1000 messaggi arrivati, non sempre riesco a leggerli tutti. Aspetta che arriva un messaggio dell'ultimo momento. Dani, oggi mi sposo. Ah.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 9. Il Radio Giornale.
1: Buongiorno da Giuseppe Bucci. Saranno settimane dure, restiamo uniti. Macron visita le regioni colpite dall'incendio attorno a Bordeaux, preoccupazione per il ritorno da oggi della canicola. Un conflitto che resta in bilico tra diplomazia e ripresa delle ostilità, attesa a Washington per il faccia a faccia Netanyahu-Trump, il primo dall'inizio della guerra contro l'Iran. Polizze da oltre 7.000 franchi dopo Cramontana, dopo il caso Cramontana, alcuni comuni romandi corrono ai ripari e si proteggono da possibili errori dei loro eletti legati alla loro funzione. Il presidente francese Emmanuel Macron si è recato in visita nel dipartimento della Gironda, dove il maxincendio ha già bruciato 42.000 ettari di terra e continua a preoccupare. Macron ha definito la situazione la peggiore dalla Seconda Guerra Mondiale e ha lanciato un messaggio di unità e sostegno alla popolazione e ai vigili del fuoco. Da Parigi, Annalisa Cappellini.
2: On a la situation aujourd'hui qui est la plus dure depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et donc là, on va tenir dans les jours à venir et donc résister.
3: Le prossime settimane saranno difficili. Dobbiamo resistere a questo incendio senza precedenti. Sono queste le parole di conforto scelte dal presidente francese Emmanuel Macron, accorso a Bordeaux, a pochi chilometri dall'incendio che da giorni devasta la regione della Gironda, nel sud-ovest della Francia. Parole di conforto dunque per i cittadini colpiti dalla tragedia e costretti a lasciare le loro case, alcune delle quali sono anche andate in fumo. Parole di incoraggiamento invece per i vigili del fuoco, per la protezione civile e per i sindaci del territorio, ma anche per tutti i volontari accorsi da tutto il paese e da tutta Europa per combattere le fiamme. Il presidente francese ha anche accennato al futuro. Cosa succederà in Gironda una volta che le fiamme saranno spente? Come si affronterà la sfida della ricostruzione? Dovremo ripiantare e ricostruire un tipo di foresta diverso, ha spiegato Emmanuel Macron, perché dobbiamo adattarci alle condizioni strutturali del cambiamento climatico. Sul fronte dell'incendio, per la prima volta arrivano segnali leggermente incoraggianti. Nella giornata di lunedì, le fiamme sono state contenute e non si sono propagate. Una buona notizia, certo, ma per domare completamente il rogo serviranno settimane, se non addirittura mesi, secondo le stime degli specialisti. A preoccupare le autorità ora sono le condizioni meteo. La giornata di oggi dovrebbe essere meno umida e più ventosa, ma la Francia sarà soprattutto attraversata da un'altra ondata di calore, la quarta dall'inizio dell'estate, con delle temperature che potrebbero toccare i 40 gradi e rendere ancora più complessa la missione dei vigili del fuoco.
1: Oggi a Washington è previsto l'atteso incontro tra il primo ministro israeliano Netanyahu e il presidente americano Trump, il primo dall'inizio del conflitto in Iran circa 5 mesi fa. Un faccia a faccia che avviene in un momento delicato, con Trump che deve decidere come procedere dopo settimane di stallo, riprendere e inasprire magari anche i combattimenti oppure privilegiare la via diplomatica. Sofia Stroppini.
4: Nonostante le ultime 2 settimane di attacchi quotidiani, gli Stati Uniti non sono riusciti nell'intento di far sedere l'Iran al tavolo dei negoziati. Allo stesso tempo è rimasta granitica anche la posizione di Teheran rispetto al passaggio delle navi nello stretto di Hormuz, su cui ora si concentrano gli sforzi del presidente Trump. Questo cambio di obiettivi costituisce uno dei motivi dei recenti dissapori tra Stati Uniti e Israele. Nella fase iniziale del conflitto, quando si perseguiva la caduta del regime iraniano, gli scopi invece coincidevano. Il colloquio tra i due leader è quindi preceduto da momenti di tensione e avviene in un momento in cui Trump si trova a dover scegliere come procedere, se inasprire i combattimenti come vorrebbe Israele o se preferire la via della diplomazia. Secondo alcuni analisti, la visita di Netanyahu alla Casa Bianca comporta anche potenziali rischi per il premier israeliano, che in vista delle elezioni di ottobre vuole mostrare compattezza e rafforzare il legame con il suo maggiore alleato. Tuttavia, Trump, anziché fornirgli garanzie sull'Iran, potrebbe metterlo sotto pressione su altre questioni su cui non sono concordi, come il ritiro delle truppe israeliane dal Libano, questioni che sono cruciali per l'elettorato israeliano.
1: Le organizzazioni LGBTQ+ svizzere hanno espresso preoccupazione dopo l'attacco avvenuto nel fine settimana a Berlino, sottolineando la necessità di garantire la sicurezza della comunità queer nel paese e la necessità di continuare a manifestare per i suoi diritti. Nel frattempo sono già allo studio misure concrete per rafforzare la sicurezza delle prossime manifestazioni, in particolare del Pride previsto a Coira a fine agosto, il 29 agosto. Restiamo in Svizzera. Cresce in modo costante il numero di nuove richieste di provvedimenti di integrazione professionale legate all'assicurazione invalidità, una differenza di 20.000 fra il 2008 e il 2024. Contemporaneamente aumentano però anche le nuove richieste di prestazioni, un balzo in avanti di oltre il 40% sempre tra il 2008 e il 2024, una percentuale nettamente più elevata rispetto alla crescita demografica. Aumento molto importante registrato poi negli ultimi anni per persone sotto i 35 anni. Buoni però i risultati 2025 per l'integrazione professionale. Di tutto questo ci parla da Berna Alessio Veronelli.
5: Sono più di 19.000 gli assicurati della I, assicurazione invalidità, che lo scorso anno sono riusciti a trovare un impiego, 3.300 in più rispetto al 2024, il triplo del 2028 e quasi un terzo di chi ha preso parte a provvedimenti di integrazione professionale. Tante cifre per spiegare quanto la legge federale sull'assicurazione per l'invalidità chiede, ovvero, conformemente al principio priorità dell'integrazione sulla rendita, prevenire, ridurre o eliminare le conseguenze economiche permanenti dell'invalidità. Delle oltre 41.000 persone che l'anno scorso hanno concluso il processo, circa 19.200 sono state assunte e altre 7.000 hanno recuperato l'idoneità all'integrazione nel mercato del lavoro primario, pur non avendo ancora trovato un impiego. Secondo i dati forniti dall'Ufficio Federale delle Assicurazioni Sociali, sempre lo scorso anno le spese hanno sfiorato i 980 milioni di franchi. Causa principale di invalidità restano le malattie psichiche, poco più della metà, seguite da quelle delle ossa e degli organi locomotori, da infermità congenite e dagli infortuni. A consulenza e accompagnamento con assicurato e datore di lavoro, l'integrazione professionale segue poi provvedimenti quali adeguamenti del posto di lavoro, corsi di formazione, orientamento professionale, riabilitazione socio-professionale per collocamenti a titolo di prova o definitivi, come personale a prestito per periodi definiti.
1: Il dramma di Cramontana e le sue ricadute giudiziarie stanno spingendo diversi comuni romandi a correre ai ripari dal punto di vista assicurativo. Le autorità di Cologny nel Canton Ginevra hanno deciso di sottoscrivere delle assicurazioni in favore dei loro eletti per proteggerli da eventuali inchieste dovute a possibili errori legati alla loro funzione. Sentiamo Roberto Porta.
6: Sono ormai trascorsi 7 mesi dalla terribile notte di Cramontana, 41 morti, un centinaio di feriti e 15 persone finite sotto inchiesta, tra cui anche diversi municipali, in particolare coloro che si occupavano della sicurezza pubblica. Da qui la reazione di diversi comuni romandi decisi a muoversi dal punto di vista assicurativo.
7: Il triste dramma di Cramontana ci ha fatto riflettere parecchio. Ci sono timori perché alcune nostre decisioni in caso di incidenti potrebbero sfociare in una denuncia.
6: Parole di Alexandre Bottmer, sindaco di Cologny nel Canton Ginevra, un comune che ha di recente sottoscritto un'assicurazione di 7.700 franchi all'anno per far fronte ad eventuali cause che dovessero coinvolgere chi ha una carica politica a livello comunale.
7: Siamo in un periodo storico in cui per nulla si può finire davanti ad un pretore. Per questo crediamo che sia giusto proteggere meglio chi ha una carica politica locale, per evitare anche possibili conseguenze finanziarie. Per questo riteniamo che questa protezione giuridica sia necessaria.
6: Fin qui ancora Alexandre Bottmer, sindaco di Cologny. Sono già diversi comuni romandi che si stanno muovendo in questa direzione, una pratica

0: Direttore tecnico e Leonardo, suo consigliere, hanno rassegnato ieri le dimissioni della Federazione Italiana dopo soli 16 giorni di, tra virgolette, lavoro. E questo a causa del mancato accordo raggiunto tra Federazione e Andrea Pirlo per le sue relazioni commerciali con la Russia delle scommesse. La conduzione tecnica potrebbe ora passare a Giorgio Chiellini. Tra i candidati invece al ruolo di CT, due ex, Roberto Mancini ed Antonio Conte. Nel calcio giocato è serata di Champions, lo ricordo, ci sono i preliminari. I campioni svizzeri del Thun, dopo l'1-1 ottenuto all'andata, saranno impegnati nel ritorno, naturalmente alle 20 in Croazia contro la Dinamo di Zagabria. Da ieri l'Hockey Club Lugano può contare invece su di un settimo straniero di movimento. Si tratta dello statunitense centro Nick Shore, che ha firmato un accordo sino al termine del prossimo mese di ottobre, con la possibilità di arrivare fino al termine della stagione. Sui motivi sentiamo Yannick Steinmann, il direttore sportivo dell'Hockey Club Lugano, al microfono di Deborah Carpani.
1: Ho cercato una soluzione che ci permettesse di avere a disposizione 17-18 giocatori di movimento all'inizio della stagione, perché sappiamo che a settembre-ottobre ci sono molte partite che, aggiunte alla preparazione, portano magari a perdere qualcuno per infortunio. Dunque sapevo che ci serviva ancora qualcuno e Nick Shore rispondeva perfettamente al profilo di giocatore che cercavo. È un'ottima persona e ha una mentalità che mette la squadra davanti a tutto, ciò di cui abbiamo assolutamente bisogno. In più è anche un attaccante che costruisce il gioco ed è una qualità che fa sempre bene alla squadra.
2: Come mai avete optato per un contratto fino a fine ottobre e solo un'opzione invece per il resto della stagione?
1: Come detto, da una parte c'è la necessità di avere un giocatore in più a disposizione nelle prime fasi del campionato, che sono probabilmente le più rischiose per delle assenze improvvise, ma dall'altra parte devo anche tenere conto del lato economico. Perciò sono molto felice di avere Nick Shore a disposizione per i primi due mesi di campionato. Poi, a fine ottobre, faremo i conti con la situazione infortuni e con il budget. Vedremo come la squadra si sarà sviluppata e di quali giocatori avremo bisogno esattamente e valuteremo quindi se prolungare la nostra collaborazione. Spero però che possa integrarsi bene con la squadra e con la realtà di Lugano e che potremo averlo con noi fino al termine del prossimo campionato.
2: Con l'arrivo di Nick Shore, il mercato del Lugano è da considerarsi chiuso?
1: Per me il mercato non è mai chiuso, perché può sempre succedere qualche cosa. Per il momento credo che inizieremo la stagione con i giocatori che abbiamo a disposizione oggi, però non posso garantirlo.
0: E con lo sport è tutto, buona mattinata.

0: Buongiorno a voi che siete all'ascolto, sono le 9.13, questa è Rete 1 e noi siamo Lara Van Gammeren.
1: Alice Pedrazzini, buongiorno.
0: Come stai?
1: Tutto bene, tu come stai?
0: Sto bene, stavo guardando un po'. Stavo facendo quasi un po' la turista in casa. Mi sono detta, ma cerchiamo di capire quali sono i luoghi più turistici della Svizzera. Se una persona chiede a ChatGPT, che sappiamo tante persone lo stanno facendo, spesso come prima domanda chiedi ma quello, e poi dopo vanno ad analizzare, non si fidano soltanto di quello, speriamo. Però stavo guardando, se uno guarda e dice ma quali sono i posti più belli e anche più turistici, spesso poi va assieme ormai, dove c'è tanta gente un motivo ci sarà. Vedevo Zermatt, la Jungfraujoch, Interlaken, sono i primi tre.
1: Ok.
0: E mi sono detta, andando avanti, tantissimi, anche il lago di Oschinen, lo Schinensee, lago di Thun, tanto si trova nell'Oberland bernese. E noi lo sappiamo, c'è chi davvero arriva anche dall'altra parte del mondo e vede solo l'Oberland bernese.
1: E c'è un motivo che ci riporta nell'Ottocento, un mezzo di trasporto che secondo me non associamo per forza a questi luoghi, no? Magari all'Oberland bernese uno pensa alle montagne, alle funivie, ai trenini, alla cremagliera, invece qui siamo sull'acqua, sorprendentemente.
0: E quindi noi adesso vi portiamo, come ogni martedì,

0: su un mezzo di trasporto molto svizzero e vi facciamo capire che non è un caso che l'Oberland bernese attrae così tante persone dal mondo, così tanti turisti, perché sono i primi ad aver pensato a un battello a vapore non per un trasporto. Sappiamo che spesso le dighe, per esempio, sono state inventate per, diciamo, i trasporti che ti portano in alta montagna sono collegati alle dighe, ai lavoratori. No, qui per portare i turisti davanti alle Alpi.
1: Proprio così, l'hanno pensata proprio per poter portare 200 persone alla volta più vicine a questo spettacolo, e loro si sono detti: più è comodo raggiungerle e più gente arriverà, e così è stato.
0: Quindi il primo battello a vapore, però possiamo dirlo, non, diciamo, in generale i battelli a vapore non sono però tutti legati al turismo. Cioè,
1: no.
0: Se noi andiamo a spasso per la Svizzera, ed è quello che vogliamo fare in questo inizio di trasmissione, non tutti sono dedicati a chi viene qui solo per guardare, per scattare delle fotografie e poi andarsene.
1: No, i primi arrivano negli anni 20 dell'Ottocento, il primissimo è sul lago Lemano ed è proprio per comodità, quindi per dimostrare che anche i laghi possono essere utilizzati per portare i lavoratori da un lato all'altro, per comodità, per praticità, perché immaginiamo, prima dei battelli a vapore che sono stati i primi, il lago era imprevedibile, magari c'erano le barche a vela, magari c'erano le barche con i remi, ma dipendevi davvero dal tempo, dalle onde, dal vento, e quindi
0: non si parte, ci si,
1: esatto,
0: mette il doppio, ci si mette
1: a
0: la
1: che metà. Ora, che ora arriva, che ora parte,
0: era di bolina.
1: Era davvero tutto imprevedibile, quindi i laghi erano visti un po' come degli ostacoli e delle vie molto lente da percorrere. Con l'arrivo della macchina a vapore e poi del battello a vapore, davvero il lago si trasforma, se non in una strada, comunque proprio in un mezzo che permette di trasportarsi con una certa regolarità ed efficienza.
0: E se tu, prima abbiamo parlato del lago, il lago di Thun, in questo caso quale lago è il primo a cui dobbiamo pensare che diventa una semistrada? Chiaramente non
1: è il primo, è proprio il lago Lemano, che permette di reinterpretare anche le regioni, l'idea dello spostamento. Noi dobbiamo pensare che negli anni 20 non c'era ancora la ferrovia in Svizzera, non c'erano le automobili, e quindi davvero era difficile e lento spostarsi. È stata una vera e propria rivoluzione. I primi treni sono negli anni 50, però poi per raggiungere l'intero sistema ferroviario della Svizzera ci vorranno tantissimi decenni, e anche l'arrivo delle macchine poi verso la fine dell'Ottocento. Quindi negli anni 20 avere un battello che trasporta numerose persone in un solo colpo è una grandissima rivoluzione.
0: E se torniamo invece all'Oberland bernese, al motivo per cui è nato questo Bellevue, che ci fa capire anche che cosa faceva vedere a chi saliva, a chi sale, in che anni siamo lì?
1: Qui siamo nel 34 ed è la storia di due fratelli che erano proprietari di un albergo di Thun, quindi vedevano davanti a loro sempre questo lago spettacolare circondato dalle montagne, e in quegli anni hanno questa idea rivoluzionaria, quindi per attirare i turisti nel loro hotel hanno deciso di ordinare a Parigi un battello a vapore in ferro da 16 cavalli per poter trasportare circa 200 passeggeri, e così è stato, l'hanno deciso questi due fratelli appunto, e in poco meno di un anno, a metà del 1830, arriva il Bellevue, che è il primo battello a vapore sul lago di Thun, pronto a trasportare questi turisti, e che li trasportava in circa 75 minuti, quindi poco più di un'ora, da Brienz a Interlaken. Quindi non siamo sul lago di Thun, siamo sul lago di Brienz, ma è proprio il primo trasporto che permette di avvicinarsi poi a questo spettacolo delle Alpi.
0: Non stupisce se oggi, capendo anche questa storia qui, spesso abbiamo delle notizie, per esempio, che la Jungfrau Joch si trova sulla blacklist, per esempio. Mi ricordo il New York Times ha stilato una lista dicendo: non andate lì perché ci sono già troppe persone che ci vanno. Sì. Non è un caso, hanno spinto tanto, spingono tanto. Guardavo nel 2025 le ferrovie della Jungfrau hanno incassato 200 milioni di franchi, soprattutto grazie alla Jungfrau Joch, e adesso adesso c'è un altro dibattito in corso, magari c'era già a quei tempi, chi voleva, chi non voleva andare nella direzione del turismo. In questo caso vogliono trasformare la stazione di Eiger Gletscher, quindi quella prima di arrivare in cima alla Jungfrau, in un nuovo polo turistico. Su tutti sta facendo discutere un ristorante asiatico da 200 posti.
1: Ecco. I fratelli ce l'hanno fatta, non so se volevano arrivare fin qua, però di fatto la loro idea è stata lungimirante.
0: Comunque l'offerta turistica di quella zona è legata alle bellezze che ci sono, certo. Quindi noi come sempre vi portiamo su un mezzo di trasporto che comunque vi suggeriamo, perché anche vivendo magari questo territorio possiamo andarci in un momento in cui non per forza c'è così tanta gente, e vale sempre la pena vedere anche quelle grandi montagne, penso anche all'Eiger.
1: Bellissimo, qua. E anche quei bei laghi con quel colore così turchese.
0: È vero.
1: Davvero bello, davvero
0: bello. Noi partiamo con The Best of Me di Bryan Adams qui a Mille Voci Estate, sono le 9:20. You got it!

0: E noi torniamo in diretta qui sempre su Rete 1, Lara Van Gammeren. Abbiamo viaggiato, siamo andate nell'Oberland bernese, ma adesso vogliamo parlare di tutta la Svizzera e vogliamo farlo anche con un po' di fierezza, perché ci ha raggiunto in studio una nostra collega, Patrizia Rennis. Buongiorno, ciao.
1: Buongiorno.
0: Abbiamo, dove accendere il microfono?
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Ho detto la parola fierezza, ho detto bene, Lara?
1: Hai detto benissimo, hai detto davvero bene. Di invenzioni noi ne abbiamo tantissime. Ne abbiamo davvero tante, non solo in cucina. Ci avviciniamo adesso alla festa nazionale. A me viene in mente, per esempio, l'invenzione del velcro, che si distanzia un po', no, dalla cucina, però è una grande invenzione che noi svizzeri ogni tanto ritiriamo fuori dicendo è nostra, l'abbiamo inventata noi.
0: RSI Food, voi avete dedicato un articolo che avete fatto uscire poco fa, quindi siamo qua per raccontare anche a chi ci ascolta di cosa possiamo andare fieri, e magari quando apriamo quel cassetto in cucina diciamo: ah, questo effettivamente è rosso crociato.
2: Sì, perché si collega sempre la Svizzera e il mondo della cucina, diciamo, al cioccolato, al formaggio. Ci sono un po' degli stereotipi. È vero che sul cioccolato abbiamo inventato tanto, però ci sono anche delle altre cose che abbiamo inventato, e tra l'altro la Svizzera è un paese di inventori, perché ha una concentrazione di brevetti rispetto alla quantità di abitanti altissima, veramente.
0: Allora, alcune di queste invenzioni sono state anche celebrate nel brano, che diciamo nello show che c'è stato a Basilea dell'Eurovision. Secondo me è un numero veramente riuscito, che ha fatto il giro del mondo e continua ancora oggi a girare. Alcuni ci sono in questo brano, altri li racconteremo tra pochissimo. Io chiedo a voi all'ascolto, allo 076 321 1113, quali sono secondo voi le invenzioni più importanti, o che conoscete, o che avete davanti ai vostri occhi in questo momento, legate alla Svizzera, in particolare nel mondo della cucina. Noi nel frattempo qualche indizio lo troveremo nella prossima canzone, che si intitola Made in Switzerland.
3: What do you think of Switzerland when you think of Switzerland? What's the most Swiss thing from Switzerland?
4: It's not Rochelle.

0: Le scoperte svizzere che hanno facilitato la vita in cucina è il titolo di un articolo di RSI Food, ma è anche quello che stiamo affrontando insieme, anche grazie a te Patrizia Rennis che sei venuta qui, perché è il momento, ci stiamo avvicinando al 1° d'agosto, quindi il patriottismo cresce tra noi ma anche tra i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici.
1: Sì, esatto. Sonia ci scrive il dado da cucina, che è un'invenzione effettivamente svizzera.
0: Quello facilita, eh?
1: Quello facilita tanto, sì, per speziare, per cucinare, è già lì, pronto, comodo. Eliana invece parla, per lei l'invenzione più importante per una cuoca è il pela patate.
0: Ed è anche l'immagine da cui partite voi in questo articolo. Il pelapatate è uno svizzero che l'ha inventato.
2: Il pelapatate Rex, perché allora precisiamo, il pelapatate esisteva già, però c'è questo svizzero che durante il servizio militare doveva pelare tutte queste patate, ci metteva veramente tantissimo tempo e dalla fatica a volte vengono le idee, e quindi si inventa il pelapatate Rex, che è particolare, quello a forma di Y.
0: Sì, quello
2: rispetto all'altro,
0: lungo.
2: Esatto.
0: Tra l'altro io conosco persone mancine che mi dicono che è perfetto, non è come, diciamo, altro che non puoi usare, devi averlo per chi usa la sinistra e la destra. No, è come si può dire?
2: Sì, va bene per tutti, è quella la cosa geniale. Lui fa questa lama trasversale mobile che permette facilmente di spelare anche uno strato molto sottile, quindi c'è anche un risparmio a livello di scarto.
0: Sparsheller.
2: Esatto, risparmio sia di tempo che di energia che di scarto.
0: Ecco perché si chiama così.
2: Anche per quello penso, sì. È ergonomico, è leggero, comodissimo, e da quando l'ha inventato, se ci pensate, la forma è rimasta quella. Chi non ce l'ha a casa? Poi qualcuno avrà anche l'altro tipo di pela patate, però possiamo dire che quello più comodo l'abbiamo inventato noi.
0: E quello da non mettere in lavatrice, se posso aggiungere, mi è capitato.
1: Si rovina. Si arrugginisce, no? Magari anche. E poi anche quello che ha quell'occhiello da un lato, che io per tempo mi sono chiesta, ma cosa serve questo occhiello? Cosa faccio? Lo appendo, lo uso per appendere? E invece ho scoperto che è quella parte che ti aiuta a togliere le parti meno belle della patata. Ah. Quando c'è magari quei buchini neri, con quell'occhiello fai un giro e voilà che togli anche quella parte. Quindi è davvero un'invenzione che ha 80 anni e è sempre pratico, è sempre lui.
2: Praticissimo, è rimasto sempre.
0: Come si chiama il
2: forma.
0: Signore? Sto guardando, chi ringraziare?
2: Neve. Ah, no. Dici l'inventore?
0: L'inventore,
2: così. Neve Cersal, un nome
0: l'Alfred,
2: un po' particolare.
0: Diciamo l'Alfred. Penserò a lui la prossima volta che pelerò le patate per mangiare una raclette. C'è anche chi ci sta scrivendo. Beh, ma parliamo anche delle specialità svizzere. Sì, ne abbiamo, ne parliamo molto spesso.
2: Ne abbiamo tantissime.
0: Per te qual è? Tu che lavori appunto costantemente con la cultura del cibo, gastronomica, secondo te qual è? Se ne devi dire una, vai all'estero e ti dicono: ma cos'è la specialità svizzera? Cosa dici?
2: Di specialità svizzera, sono i classici, cioccolato, formaggio, però c'è tantissimo di cui andare orgogliosi, perché anche per esempio nel mondo del caffè ha fatto tantissimo gli svizzeri, hanno inventato la cialda del caffè, il caffè solubile, buono, hanno cercato per tantissimi anni di inventare un caffè che fosse buono, perché c'erano queste brodaglie che non sapevano di nulla, ed è uno svizzero che è riuscito ad inventare il caffè solubile veramente, veramente buono.
0: E quindi, qual è la storia dietro?
2: E allora c'è la Nestlé, che era stata, diciamo, che cercava di fare questo caffè, di sfruttare questo caffè, di renderlo buono, e in realtà è un dipendente della Nestlé che, facendo delle prove a casa, era riuscito a trovare il giusto equilibrio per fare questo caffè solubile che fosse davvero gustoso, e voilà, poi da lì è nato appunto, come sappiamo, il Nescafè, che certo, nel mondo è diventato importantissimo. Quindi sì, anche nel mondo del caffè abbiamo fatto la differenza, non solo quello del cioccolato.
1: E adesso il mattino, se noi possiamo farci un caffè a casa con una macchinetta e schiacciare un bottone, anche questo è grazie a uno svizzero.
0: Guarda come è fiera.
2: È vero, sì, no, ma è incredibile. Io, cioè, facendo un po' di ricerca, mi sono veramente stupita, e grazie a uno svizzero, Ahmed, che anche lui ha una storia particolare, perché allora la macchina del caffè espresso automatica esisteva già, l'hanno inventata in Italia, però fino agli anni 70 esisteva solo nei bar, nei locali, nei ristoranti, negli hotel. Allora lui la vede e dice: io la voglio portare nelle case delle persone. E si mette assieme al suo collega, l'ingegnere, un altro ingegnere, Zappella, in un garage di Zurigo, proprio le classiche storie dei garage di dove si inventano grandi cose.
0: È sempre così. Se la devi scrivere a tavolino, la metti. Il garage deve,
2: il garage
0: sempre...
2: ci deve essere. Ho trovato il garage e sono messi lì. E si mettono a fare questo prototipo, cercavano dei finanziatori. E hanno trovato la Solis, che è una storica azienda di elettrodomestici svizzera, hanno trovato appunto chi li finanziasse. Tra l'altro c'è un aneddoto, perché il team di marketing, quando ha visto questo prototipo di questa macchina espresso che doveva essere casalinga, ha detto: no, è troppo ingombrante, noi la bocciamo. Ma il proprietario della Solis invece ha deciso di crederci, e ha fatto bene, perché poi appunto negli anni 80 hanno fondato la Saeco, e insieme alla Solis hanno lanciato la prima macchina espresso automatica appunto da avere a casa. Quindi anche in questo le menti svizzere hanno fatto la differenza.
0: Quindi quando ci svegliamo la mattina, la prima gioia che riceviamo in casa nostra, per alcune è così, è il caffè. Ecco, in quel caso lì possiamo dire che il rumore della felicità è proprio quello lì del caffè. Lo cantano anche in Negrita.

0: Coraggio, avventura. Effettivamente, quando ti lanci per inventare qualcosa ci vuole coraggio, è un'avventura, spesso qualcosa che sta andando storto, dici ma ci vuole qualcosa, bisogna modificarlo. Con Patrizia Renni stavamo parlando delle invenzioni che hanno modificato nel mondo della cucina, hanno semplificato il mondo della cucina, invenzioni svizzere. Ma noi in questo momento vogliamo dirvi che se siete interessati alle invenzioni in generale molto svizzere, c'è una possibilità di scoprirle, la storia a brevissimo, ed è ci ha raggiunto in studio una collega per dirci come lo possiamo fare, cosa possiamo guardare tra pochissimo. Caterina Pedrini, buongiorno, ciao, benvenuta.
1: Buongiorno, sono stata attirata con la forza.
0: Spieghiamo dietro le quinte.
1: Sono molto contenta di essere qui. No, sono molto contenta, passavo, vi salutavo e niente, ci siamo messe a chiacchierare un attimo su invenzioni svizzere. Casualmente, allora ho voluto fare un po' di promozione.
0: Certo.
1: Quindi da giovedì avremo una bellissima collezione su Play Suisse, la piattaforma streaming nazionale, quindi playsuisse.ch, che si chiama proprio Made in Switzerland, dove avremo dei documentari che parlano di invenzioni svizzere. Una su tutte, per esempio, l'invenzione dell'LSD. Il dottor Hoffman, credo che si chiamasse, se non ricordo male. Ecco, questo è uno dei contenuti che potrete trovare.
0: Quindi si va dietro le quinte, si scopre chi l'ha inventato, e ogni volta un piccolo documentario, piccolo o grande.
1: Piccolo o grande documentario, sì, abbiamo dei documentari anche un po' più leggeri, abbiamo documentari su i fiumi svizzeri, per esempio, abbiamo un po' di quello che sono invenzioni, quello che sono retroscena sulla Svizzera, cani, storie di cani svizzeri che sono molto belle, come San Bernardo, per esempio, insomma, tutto quello che è un po' la Swissness, quello che insomma ci contraddistingue un po' al primo d'agosto.
0: Infatti parlavamo, appunto, dato che stanno arrivando tanti messaggi di persone che dicono siamo fieri di quello, tantissimi citano il velcro. Se a te chiedessero all'estero, beh, cosa ha inventato il tuo paese, già magari ti dico Sweden, Switzerland, devi spiegarmi.
1: Sì, certo, con la Svezia è subito fatta. E non lo so, guarda, prima mentre ne parlavamo ci pensavo un po', so che c'è lo stendino.
0: Lo stendino, sì.
1: Quello lì che gira, adesso non so qual è il termine tecnico. Sì. Il coltellino svizzero, beh.
0: È vero, vero.
1: Sul quello velcro si non ci facile. ci arrivavo sulla zip.
0: Vero, qua nella Svizzera italiana.
1: Esatto. E cos'altro? E l'LSD, vabbè, questo è abbastanza famoso.
0: Ammetto che, come alcuni ci scrivono, io col brano che abbiamo ascoltato inizio puntata, Made in Switzerland,
1: certo,
0: all'Eurovision, ho imparato tanto io stessa.
1: Vero. E sai che nella collezione abbiamo proprio anche quel pezzo dell'Eurovision del brano, perché è divertentissimo, quindi potete anche rivederlo. Abbiamo pure quello.
0: Quindi appuntamento quando su Play Suisse
1: giovedì.
0: Usciranno?
1: Giovedì. Da questo giovedì.
0: Da questo giovedì Made in Switzerland sarà una serie da vedere, in primis io la guarderò per scoprire, per andare fiera e per capire anche un po' il nostro paese, perché è vero che spesso quello che inventiamo poi dice delle nostre necessità, delle nostre vite, e quindi grazie per avercelo raccontato.
1: Grazie.
0: Noi ci ascoltiamo ancora una canzone e poi torniamo in cucina con altre invenzioni. La prossima quale sarà, Patti?
2: Il cellophane.
0: Il cellophane.
2: Mitico.
0: Quello prezioso, eh?
2: Preziosissimo.

0: Allora, quando siamo piccoli spesso ci capita di dire è mio, fatto io, stiamo facendo quel gioco, Patrizia Remis.
1: È vero, è nostro, è tutto nostro.
0: Tutto nostro quello che vi stiamo raccontando, le invenzioni svizzere che in cucina vediamo, sono sotto i nostri occhi, ma forse quel pelapatate che abbiamo in mano non sappiamo che qualcuno nel nostro paese l'ha inventato. Chiaramente ci sorridiamo, tutte le invenzioni vanno bene, non è che se è rosso crociata vale di più, però ci dice, lo dicevamo prima, qualcosa in più di noi. E anche il celofan.
1: Anche
0: cosa
1: celofan
0: dice di noi? Che siamo trasparenti come popolo? No, non andiamo così oltre.
1: No, che lei, il celofan, la cosa curiosa è che l'ha inventato un ingegnere tessile. Ah. Brandenberger, tra l'altro anche lui, ispirandosi alla vita quotidiana, era in un ristorante seduto, osservava questo cameriere che stava cambiando la tovaglia macchiata di vino e si è detto: voglio inventare una stoffa che sia impermeabile. Da lì prova con della viscosa liquida a metterla appunto sulla stoffa, questa si stacca, forma questo foglio trasparente. E anche lì si capisce, no? Dal fallimento una nuova idea, spesso accade, sì, anche questo, ne capisce subito il potenziale, perché è trasparente, è in odore, è in sapore, resiste bene ai grassi e dice facciamone qualcosa e la brevetta subito.
2: Beh, è vero che appunto secondo me il celofan è quell'invenzione così pratica e che si usa così tanto ancora oggi proprio perché non lascia odore, no? Quasi tutti gli altri contenitori che mi vengono in mente effettivamente poi rilasciano sempre un po' quell'odore di plastica o di qualcos'altro che ti rovina l'alimento che vuoi conservare. Questa è stata un'invenzione casuale ma geniale
1: assolutamente. Anche il nome cellophane ha dentro cellulosa rigenerata e diaphanis, ha unito queste due parole per fare cellophane. Diaphanis significa trasparente e la cellulosa rigenerata invece è quella che veniva usata. In realtà poi è stato un grandissimo successo per tantissimi anni e poi la cellulosa rigenerata è stata sostituita con altri materiali plastici. Quella di oggi non è più quella che era un tempo, ma è stata una rivoluzione importantissima comunque.
0: Per me, scusate, una delle rivoluzioni più grandi che ho scoperto con te, Patrizia, e vorrei che lo sapessero tutti, è un oggetto che ti evita di avere l'aglio sotto le unghie, di sentire tutto il giorno, che può essere un profumo. Beh, lo spremi aglio, è svizzero.
1: Lo spremi aglio è svizzero, anche qui è inventato da una persona particolare perché era un meccanico di biciclette.
0: Okay. Beh, il meccanismo posso capire.
1: Esatto,
0: la struttura.
1: Si è ispirato.
0: Mi piaceva l'aglio, comunque, un appassionato.
1: Dalla vita quotidiana, vedi come lui si è ispirato appunto al freno della bicicletta, alla maneggevolezza e alla leva, no? Che facciamo quando freniamo con la bicicletta. Ha creato questo spremi aglio.
0: Diamo tanta forza, effettivamente.
1: Dai forza, e poi è molto maneggevole. E quindi si è ispirato dal freno della bicicletta per creare questo spremi aglio che permettesse appunto di non dover star lì a tritare l'aglio, a sporcarsi le mani, che poi come sappiamo rimane sempre l'odore di aglio, rimane all'infinito sulle mani, e quindi crea questo spremi aglio Susi, e anche questo
0: Susi
1: diventa anche lui un successo, tanto che anche la Posta Svizzera poi ha deciso di inserirlo tra le immagini delle invenzioni svizzere su un francobollo.
2: Beh, prima poi abbiamo parlato del celofan, no? Quando avanza qualcosa è pratico metterlo nella pellicola trasparente, ma c'è sempre il dubbio, lo metto nel celofan o lo metto nella carta alu? Anche questa è invenzione svizzera.
1: Anche questa è un'invenzione svizzera, perché fino a inizio Novecento gli alimenti li imballavano, diciamo, nella carta stagnola, vera, di stagno, quindi in questi fogli sottili di stagno. E poi appunto c'è questo svizzero Gauci che scopre come laminare questi fogli di alluminio molto fini Ci sono anche altre due menti svizzere, Neher e Lauber, che riescono a creare poi una produzione, questi fogli molto lunghi di carta di alluminio fine, molto fine, molto lunga, e da lì parte la rivoluzione, perché questa carta in alluminio è molto più igienica e più economica dei fogli di stagno che venivano usati, praticissima, non fa passare aria, non fa passare luce, e quindi anche qui c'è una grandissima rivoluzione sempre da parte degli svizzeri.
2: Piero ci scrive: ricordiamoci però che tante invenzioni hanno anche danneggiato l'ambiente, a proposito magari del celofan, che effettivamente è quasi sempre monouso, un po' come la carta alu. Nel tempo però alcuni hanno provato a sostituirle con magari mi viene in mente la carta con la cera, che si può riutilizzare, sì. Si può lavare, ci sono anche delle plastiche un po' più solide a forma già di un bicchiere, di un contenitore, che si possono utilizzare per coprire e che danneggiano meno l'ambiente non essendo monouso. Però noi oggi parliamo delle invenzioni svizzere, ce ne sono ancora tante altre.
0: Allora, quello che mi viene da dire è sicuramente nei prossimi giorni uscirà un articolo, ancora ce ne sono già diversi sulle invenzioni svizzere. L'atteggiamento che noi abbiamo spesso è quello di fierezza e di cercare ogni volta di avere un appiglio molto svizzero. Se io guardo la prossima canzone, ci parla del cielo d'Irlanda, è una canzone di Fiorella Mannoia, e personalmente io ogni volta che la sento penso alla Greina, penso a questa parte di Svizzera che veramente ha tanto di Irlanda, e quindi forse è anche giusto che è arrivata adesso, perché ci accompagna col pensiero anche, sì, siamo fieri, ma cerchiamo anche sempre gli appigli delle cose che ci riportano a casa. Questa canzone in questo caso può essere anche casa.

0: A Mille Voci stiamo parlando con Patrizia Rennis delle invenzioni svizzere. Abbiamo già parlato dello spremiaglio, inventato da Carl Zisset, ma non è l'unica sua invenzione in cucina. Si è portato poi avanti pochi anni dopo?
1: Si è portato avanti e ha visto, insomma, che aveva delle belle idee e ha inventato il tritacipolle zig-zig, che molti di noi sicuramente hanno a casa.
2: È onomatopeico, l'ho in mente.
1: Zig-zig, che... esatto, che a cui non serve l'elettricità, basta semplicemente premere dall'alto e le lame appunto tritano facilmente o le cipolle o l'erba aromatica, quindi un altro oggetto di culto.
2: Parlando di tritare, ce n'è un altro per grattugiare, la grattugia, come la chiamiamo? Anche quella è stata inventata da qualcuno che aveva un passaporto rosso crociato.
1: Allora, in particolare un tipo di grattugia che è la grattugia Birker, perché esistono tantissimi tipi di grattugia. Nel 1920 c'è questo dottor Birker Benner, che a molti dirà qualcosa, perché è l'inventore del Birker Muesli. Lui inventa il Birker Muesli e
2: con le mele grattugiate,
1: che all'interno della ricetta aveva la mela grattugiata. Lui serviva a grattugiare questa mela molto fine, creare questa purea e usando tutta la mela interamente, e quindi insieme a un'azienda argoviese crea questa grattugia che ha questi fori molto fini, ha il doppio dente, e questa grattugia permette appunto di avere questa polpa molto fine dalla mela e grattugia da entrambi i lati, quindi sia andando in su che in giù, insomma, si crea questo.
2: La sua specificità quindi non è che lo si tiene con due maniche al...
1: La specificità è questi fori molto fini e al doppio dente, e che appunto grattugia da entrambi i lati e crea appunto questa polpa di mela che era adatta appunto come base per il Birker Muesli. Tra l'altro, una curiosità, Muesli è l'unica parola svizzero-tedesca che è diventata conosciuta in tutto il mondo, perché dal Muesli poi sono nati vari tipi di Muesli che poi c'entrano poco con la ricetta originale del dottor Birker Benner, ma è diventata una parola di uso comune nel mondo.
2: Infatti qua ci fai una promessa: tornerai e ci racconterai del Birker Muesli.
1: Sì,
2: perché sono convinta che c'è dietro di tutto.
1: C'è
2: già detto
1: da
2: due
1: dire.
2: Chicche così a gratis.
0: Sì. E dalla grattugia a un'altra invenzione svizzera, sempre un po' per frullare, sminuzzare. Esatto, lui, frullatore a immersione.
1: Il frullatore ad immersione, che anche quello è nostro, cioè abbiamo veramente tanto.
2: No, ma vedo le bandierine svizzere più di casa svizzera in questo momento nello studio.
1: Certo, andiamo orgogliosi, più in particolare quando si avvicina la festa nazionale. E sì, di questo ingegnere, anche lui si ispira alla vita, alla praticità della vita. Vede che comunque per frullare una cosa uno deve travasare, sporcare tante stoviglie, inventa il frullatore ad immersione. Lo lancia nel 1954 con il nome di Bamix, da Batre e Mixé, quindi. Ed è un successo grandissimo, ma la cosa curiosa è che molti di noi lo chiamano mini pimer.
0: Io, infatti,
1: esatto.
0: Adesso voglio capire perché lo chiamo mini pimer.
1: Esatto, e non Bamix. Lo chiamiamo mini pimer perché un'azienda spagnola può diffonderlo su larga scala, quindi ci ha fregato. Questa azienda spagnola si chiama appunto Pimer, e da lì il nome mini pimer. Molto usato, però diciamo che il Bamix ha resistito e ancora adesso viene prodotto nell'azienda svizzera Turgovia, quindi esiste ancora.
2: Grazie Patrizia Rennis per essere passata a trovarci. rsifood.ch/food, ci sono tanti altri articoli che potete trovare legati alla nostra cultura, al nostro cibo, alla nostra storia. Grazie. Adesso sono le 10, c'è il notiziario, poi torniamo.
3: Rete 1.
4: In studio Federico Talarico. Attese novità importanti sul caso Zali tra il presidente del governo e i vertici della Lega, è previsto nel tardo pomeriggio il primo confronto dopo la bufera scoppiata negli ultimi giorni. All'incontro saranno presenti tra gli altri il coordinatore Daniele Piccaluga e Norman Gobbi. A Zali sarà data la possibilità di spiegarsi. Al termine è attesa una presa di posizione della Lega. Ricordiamo che il Mattino della domenica, il settimanale del Movimento, ha di fatto già scaricato Zali. Venerdì è inoltre attesa l'assemblea per ratificare le candidature in vista delle cantonali del prossimo anno. Francia, il vasto incendio in Gironda, che da quasi una settimana ha devastato 42.000 ettari, è ancora sotto controllo. Le autorità hanno comunicato che è stata una notte tranquilla, sono stati affrontati diversi focolai. L'aumento delle temperature, unito ai venti e alle brezze oceaniche, fanno però temere una riaccensione delle fiamme. E la Svizzera ha già inviato una trentina di pompieri in aiuto da Ginevra e ha comunicato che aiuterà la Francia anche in Corsica, colpita da incendi boschivi. Il Dipartimento della Difesa ha fatto sapere ieri sera che invierà 3 elicotteri dell'esercito e una ventina di specialisti. I 3 Super Puma decolleranno oggi da Locarno alla volta della Corsica insieme al personale militare. La missione dovrebbe avere la durata di 7 giorni. A distanza di oltre 10 anni, le autorità di Haiti hanno annunciato che per la fine dell'anno si terranno le elezioni presidenziali e legislative. Sono già state fissate delle scadenze, il cui rispetto però dipende dal raggiungimento di un clima di sicurezza accettabile nel paese. Stati Uniti, un deputato democratico della Commissione di Giustizia della Camera dei Rappresentanti ha lanciato un'indagine sul presidente della FIFA Gianni Infantino, accusandolo di corruzione. Richiesti documenti e comunicazioni relativi a regali, pagamenti o vantaggi concessi a Trump e ai suoi collaboratori, nonché registri degli accessi agli uffici della FIFA nella Trump Tower a New York. La notizia giunge dopo che Infantino ha respinto le critiche alla sua gestione e all'organizzazione dei mondiali di calcio maschili appena conclusi, accusando i detrattori di diffondere odio e voci false, mentre veniva offerto quello che ritiene lo spettacolo più bello del mondo. Oggi e domani sole in tutto il paese.

0: questa è la seconda ora di Mille Voci Insieme. Quando sentiamo dal collega le parole "oggi sole in tutto il paese", sapendo anche che fuori c'è gente che si sta godendo questa stagione, c'è chi se la gode, chi meno, magari si sta lavorando, però è vero che quando c'è il sole spesso si sta un pochino meglio anche chi è... Tu, Lara, sei legata alla meteo, il tuo meteoropatica?
1: Sai che non più. Oh, finalmente lo posso dire. Adesso riesco a godermi qualsiasi tempo, purché non sia uno scenario, insomma, di un temporale che poi fa danni. Però fin quando rimane un tempo che ti permette anche di stare a casa e svolgere attività diverse dal solito, io...
0: Ci hai lavorato?
1: Sono sempre positiva, ci ho lavorato tanto, sì, perché un tempo appena vedevo il cielo nuvoloso, plumbeo, mi metteva una tristezza. Invece adesso ho detto
0: basta.
1: E come
0: si fa? Perché...
1: Tanti anni di allenamento e riflessioni.
0: Perché parlo della meteo? Perché d'estate siamo più attenti. Perché magari dobbiamo fare delle attività, o al contrario vogliamo la pioggia perché è il momento dell'orto,
1: sì.
0: Ed è quel momento dell'anno in cui anche alcuni oggetti vivono di più, e quindi siamo in quel anche momento della nostra trasmissione dove andiamo a capire un po' la storia, da dove arrivano, quando qualcuno si è detto ma forse dovrebbe esistere quello. Abbiamo parlato di invenzioni nella prima ora. Qua vogliamo andare sott'acqua, rimanere sott'acqua, perché già ieri con l'oggetto di ieri eravamo sott'acqua.
1: Ieri eravamo sott'acqua con le pinne, quindi abbiamo scoperto chi le ha inventate e come siamo arrivati ad avere delle pinne così diverse, sia per le mani che poi per i piedi. Oggi rimaniamo sempre lì, è un po' un oggetto che fa il paio, possiamo dire, con le pinne, ed è la maschera. La maschera da immersione, la maschera per fare snorkeling, la maschera per chi è più professionista, quella lì, quella che ci permette di vedere bene sott'acqua.
0: Allora, di vedere bene ma non cantare sott'acqua, quello non si può fare, quello lo può fare
1: quello no,
0: soltanto Riccardo Cocciante con "Io canto", e poi scopriamo la storia di questo oggetto preziosissimo.

0: La maschera da sub è questo l'oggetto di cui vi raccontiamo adesso la storia, andando indietro, che tra l'altro divide già, c'è chi ci ha scritto lo 076 321 1113, chi la ama, chi la odia.
1: È vero, è così, che c'è chi dà fastidio, c'è chi non la vuole usare perché poi si appanna e poi dicono che devi sputare sul vetro, no? È questo quello che dicono ed è la realtà, nel senso che effettivamente la soluzione è quella, ma c'è chi non piace l'idea, c'è chi dà fastidio l'elastico e c'è chi invece la ama e la usa anche per nuotare.
0: Io dico, faccio parte di chi la ama e la odia.

0: per i pescatori di conchiglie e di spugne, quindi era per loro che insomma erano loro che desideravano vedere sott'acqua proprio per riuscire a pescare meglio, a vivere del loro lavoro, e sono stati proprio loro ad aver provato con diversi tentativi a risolvere questo problema. Si parla anche di un bozzetto di Leonardo da Vinci che pare che abbia provato a realizzare un occhialino per andare in acqua, ma non si ha certezza che sia stato davvero poi realizzato anche solo il bozzetto, quindi rimane un po' in forse. Ma se torniamo a questi pescatori di spugne, sono stati loro i primi a montare su del ferro e della gomma delle lenti, a creare quindi degli occhialini, ma non siamo ancora alla maschera che conosciamo noi, quella maschera che ti copre anche il naso, e vedremo che è molto importante il fatto che copra il naso la maschera che abbiamo adesso.
1: Stavo guardando le invenzioni di Leonardo da Vinci, cosa si avvicina effettivamente se abbiamo lo scafandro, non è la stessa cosa, abbiamo la muta subacquea, quindi ci immaginiamo che ci volesse arrivare anche lui,
0: era sicuramente affascinato anche lui dall'idea di poter andare sott'acqua, di poter respirare sott'acqua, di poter vedere sott'acqua. Per arrivare alla maschera dobbiamo aspettare la vulcanizzazione della gomma, quindi per rendere la gomma da morbida, qual è la sua natura, quindi molto fragile, che non riuscirebbe a solidificarsi. Grazie alla vulcanizzazione diventa solida, e così un po' come per le pinne che abbiamo parlato ieri, quindi fatte di gomma che diventano poi molto solide, le prime maschere in serie arrivano nel momento in cui nasce questa gomma che conosciamo noi.
1: In che zona di mondo siamo in questo momento?
0: Siamo tra la Francia e l'Italia. I primi tentativi arrivano negli anni 20, negli anni 30 del secolo scorso. Sono queste due nazioni che poi diventano un po' le protagoniste e anche antagoniste tra loro della subacquea sportiva. Sono loro che iniziano a proporre i primi modelli di maschera, ma un po' come ieri è sempre l'esploratore Cousteau che insomma si immergeva nelle acque e arrivava in diverse case grazie ai suoi documentari, con le pinne, con le maschere, ed è lì, dal fascino anche dello spettatore di vedere questa nuova invenzione, che scoppia la maschera, non solo per chi si immerge per lavoro, abbiamo detto, ma anche per chi vuole vedere sott'acqua, per chi vuole fare snorkeling quando è in vacanza, per chi vuole per curiosità andare a esplorare un po' i fondali.
1: Come ce le dobbiamo immaginare queste prime maschere? Perché quelle di oggi addirittura io le vedo con tutta la faccia coperta, non so se le avete in mente.
0: Sì, è vero.
1: Siamo arrivati a quello,
0: è vero.
1: Qua
0: un mascherone. Qua sono degli occhialoni, perché sono è una maschera che ti copre anche il naso, quindi è un grande oblò, possiamo dire ovale, che ti copre gli occhi e il naso e ti permette sì di vedere sott'acqua, ma il problema, e lì arriviamo proprio all'importanza di una maschera che copre il naso con un taschino, possiamo dire in gomma diverso, è che questa prima occhialone non permetteva a chi si immergeva di fare pressione col naso per cambiare la pressione, no? Che è molto importante quando ci si immerge in profondità, e quindi chiaramente avendo gli occhi e il naso nello stesso oblò è impossibile fare questa azione. Arriveranno poi le prime maschere che conosciamo nel 52 da un'azienda italiana che crea la maschera Collodi, e la chiama Collodi perché la maschera riprende Collodi perché la maschera si chiama Pinocchio. Collodi, che era l'autore di Pinocchio, essendoci questo cambiamento proprio del naso della maschera, inizia così ad arrivare la maschera appunto a cui siamo abituati noi, con questo occhialone e poi il naso separato ma protetto da una parte in gomma.
1: E che non è un dettaglio, perché è questione di pressione.
0: Esatto, è quella proprio l'importanza, per poter sempre compensare la pressione nelle orecchie durante la discesa, che serve principalmente a chi si immerge davvero in profondità, ma anche per chi semplicemente vuole fare snorkeling e poi provare a immergersi un po' di più. Avere la possibilità di compensare è qualcosa di importante.
1: Allora, adesso abbiamo le pinne,
0: maschera, ce l'abbiamo. Ci manca il boccaglio. Respirare quello arriva domani.
1: Adesso arriva Bob Marley con i Wailers, No Woman No Cry, live dalla

0: Sono le 10:20 e noi vogliamo salire in sella e raggiungere una persona che ci sta molto a cuore, che sta facendo una delle gare di bike packing, così le chiamano, su strada più impegnative d'Europa. È in Svizzera, è difficilissima, è durissima, dura 4-5 giorni se va bene, ma non può durare anche molto di più. Si chiama Swiss Bike Adventure, parte da Andermatt, finisce ad Andermatt, ma quello che ci interessa di più è che la sta facendo, la sta percorrendo questa strada Davide Mangani, che è collegato con noi. Ciao Davide, come stai?
1: Ciao, tutto bene, dai, un po' meglio.
0: Meglio rispetto a ieri, dici di più.
1: Sì, ieri è successo un po' di tutto. In pratica io, se ricordate, dovevo... l'unica notte prenotata in albergo a San Gallo ieri, e quasi arrivato a San Gallo mi è saltato un raggio della ruota posteriore, e quando succede questo in pratica la ruota inizia a sbacchettare destra e sinistra, quindi può fare attrito, può essere pericoloso. Il problema è che a San Gallo lunedì tutti i bike shop sono chiusi. Quindi sono iniziato a cercare, per fortuna c'era anche unito a me per un piccolo pezzettino un membro del Triathlon Team Ticino, Robby Santa Croce, che è stato anche vostro ospite, mi sa.
0: Sì, certo, certo.
1: Sì.
0: Anche lui uno che fa queste gare di endurance.
1: Sì, quest'anno abbiamo fatto lo Swissman insieme.
0: Esatto, che parte dalle isole di Brissago e arriva su fino a Grindelwald, anche sì. Quella è una cosa solo per voi, persone speciali. E lui ti ha aiutato? Non puoi farti aiutare, allora, giusto?
1: No, non posso farmi aiutare, lui ha fatto un pezzettino con me scia, altrimenti Stefano, adesso che ha finito il Tour de France, altrimenti si arrabbia.
0: Esatto,
1: in pratica no, mi ha dato supporto però morale, forse è un po' un imbroglio, dai, un po' di supporto morale cercando di trovare un unico bike shop aperto, quindi girando San Gallen l'abbiamo trovato incredibilmente. E quindi non abbiamo fatto una riparazione completa perché il tipo di raggi che ho non erano disponibili, quindi però abbiamo ma non è tutto qui, perché poi tornato a casa ruota forata,
0: no,
1: cioè in albergo, sì, e quindi ho dovuto ricambiare la ruota. Stamattina sembrava a posto, ma adesso continuo a perdere di pressione, quindi ogni 2 ore la devo rigonfiare, quindi dovrò rifermarmi a un certo punto a qualche bike shop a capire cosa è successo.
0: 4 giorni che è partito, non sta andando benissimo Lara.
2: Davide, ma sei riuscito almeno a riposarti bene nella tua notte in hotel?
1: Ma allora sì, dai, ho dormito un buon 6 ore.
2: Okay.
1: Avrei voluto riposare un po' di più, ma tutte queste vicissitudini un po' mi hanno fermato, però forse meglio così, perché il riposare troppo può essere un problema, perché il nostro organismo, non avendo consapevolezza, lavora su input attivo passivo. Quindi nel momento in cui tu sei in un momento di alto stress, cortisolo, sport, il tuo sistema autonomo va in questa modalità di attacco. Il riposo è importante per mantenere la prestazione nel tempo, ma se si prolunga un po' troppo l'organismo pensa: siamo nella fase di recupero, adesso si riposa, e quindi spegne tutto, inizia a inondare i muscoli di fluidi, il famoso acido lattico, che non è acido lattico, l'acido lattico nessun problema ai muscoli, sfatiamo questo mito, però quindi è quel trovare quel bilanciamento del riposo, ma non troppo, altrimenti il corpo si spegne.
0: Ma è per quello che quando tu fai una grande fatica il giorno dopo hai un pochino male, ma il giorno ancora seguente hai molto più male, è una reazione che il corpo si sta rilassando completamente, per farla più semplice.
1: Esatto. Allora, in pratica i nostri muscoli sono tra i tessuti e gli organi quelli che contengono il minor numero di recettori del dolore. Quindi quando noi facciamo un'intensa attività muscolare e generiamo del danno muscolare, noi non lo percepiamo in maniera immediata perché non abbiamo i recettori del dolore che percepiscono questo tipo di danno muscolare. Invece poi quando inizia la fase di riparo dei DOMS, quindi a 24-48 ore dopo l'attività, il muscolo si inonda di fluidi per il riparo cellulare e non ha i recettori del dolore ma i recettori dello stimolo meccanico, quindi si attivano questi meccanorecettori che ci fanno poi sentire il dolore.
0: Allora, per chi ci stesse ascoltando, Davide Mangani, non solo sei una persona che fa delle gare di ultra endurance, ma sei anche un immunologo, questo va precisato, ecco il perché ti abbiamo posto anche questa domanda, perché da una parte tu ci spieghi che si fanno le cose, ma anche poi come si fanno, come reagisce il corpo, fa parte anche delle domande che ti poniamo. A me stupisce, devo ammettere, Davide, che noi siamo con te in questa gara. Di solito diciamo, beh, lo chiamiamo al volo, gli chiediamo il momento più bello, il momento più brutto delle ultime, diciamo, 12 ore, eppure tu ogni volta mentre pedali, malgrado le sfortune che ti stanno accompagnando, ti prendi il tempo di spiegarci, riesci a respirare mentre pedali, anche dove ti trovi adesso, perché noi, e chiunque lo può fare, ti possiamo seguire con il GPS, sei tracciato, come io stavo pensando, l'ho fatto in passato, ho seguito le gare di vela, per esempio, quando fanno il giro del mondo in barca a vela, li puoi seguire, ma anche voi vi stiamo seguendo, Lara, lo stiamo guardando.
2: Sì, sì, noi vediamo, Davide, numero 18, ti stai avvicinando al Valense, corretto?
1: Sì, sono appena sceso giù dal Von der Hoy e anzi vi devo ringraziare perché il Von der Hoy è un passo durissimo, specialmente per le mie caratteristiche, molto breve, ma molto breve, sono 700 metri di dislivello.
0: Alla faccia!
1: Però è 11-12%, è un veramente duro. Però io ero sicuro, ho detto, se arrivo lassù alle 10:20 col collegamento non c'è linea sicuro, quindi ho dovuto spingere molto di più e quindi è passato più veloce questo passo, quindi vi ringrazio, mi avete aiutato a spingere un po' di più.
0: Questo è bellissimo, noi pensavamo invece che ti avessimo rallentato. Giusto un'ultima cosa, Davide, un'immagine bella, perché per ora ti abbiamo ieri abbiamo scoperto che per esempio hai dormito all'entrata di una biblioteca e lì ci sono stati dei ragazzi gentilissimi con te ed era un'immagine molto carina. È vero che ti hanno dato un cupcake che non sappiamo se poi ti ha aiutato, ti ha fatto più bene o male. C'è qualcos'altro di bello che ci puoi raccontare di questo tuo viaggio, anche interiore, diciamolo, quando ci si sfida, sì, così tanto anche nella tua testa, cosa
1: Guarda,
0: sta succedendo?
1: Quello interiore breve te lo dico, perché poi quello esteriore è secondo me più bello, però quello interiore è davvero quando si insinua il pensiero, ma basta, tutta questa sfortuna mi ritiro, e invece il dire no, continuo. E invece quello
0: bello,
1: esteriore,
0: bello che non si muove.
1: Sì, ho questa immagine con Roberto, che eravamo fuori a un Volg, al supermercato, io che mangiavo mezzo chilo di pane con i fiocchi di latte e lui una banana.
0: Una cosa semplice ma bella, perché ti scalda il cuore?
1: Mi sta a cuore perché eravamo lì, sembravamo due trovatelli. e poi io ho detto no, io adesso ho preso mezzo che ricuperavo, ma mica me lo mangio tutto. Poi quando l'ho finito, Roberto mi ha guardato e ha detto: cavolo, te lo sei mangiato tutto.
0: È così che va quando ci si sfida, si superano i limiti, è quello che tu stai costantemente facendo in questa Swiss Bike Adventure, una delle prove di ultra endurance più dure della Svizzera ma anche in Europa. Noi siamo con te, saremo con te anche domani, sembra una minaccia ma è un modo per dirti che ti seguiamo e non sei solo.
1: Sono contentissimo che siete con me, tanto ho già tante borse, c'entrate anche voi qui in sella con me.
2: Perfetto, volentieri.
0: Tra l'altro ricordiamolo, una nobilissima causa anche per cui tu fai questo, è quello per rendere attenti tutti a una malattia che ha colpito una parte della tua famiglia ed è l'Alzheimer precoce, quindi ogni tuo passo, in questo caso chilometro, anche tanti chilometri che fai, 1200 con 25.000 metri di dislivello e 14 appunto passi alpini, ecco, tutto questo in autonomia lo fai anche per renderci attenti, portare la luce anche su un tema molto importante, una malattia molto importante, quindi grazie che tu lo fai.
1: Per ricordare una malattia che fa dimenticare.
0: Hai detto tutto te. Buon viaggio, a domani.
1: A domani, grazie.

0: Per Olivia Dean è molto facile innamorarsi, ho già dei dubbi su questo. Nel senso che è vero, ci sono delle cose che sembrano facili, ma poi se proprio le vuoi tantissimo sono meno facili. Il prossimo articolo che noi vogliamo commentare insieme parla di quanto sia facile in realtà in montagna perdersi. Un po' questo il senso che leggo in questo articolo del Post, che ci parla degli ometti in pietra in montagna. Quegli ometti vuol dire quei sassi uno sull'altro impilati, che in teoria ti dicono la direzione dove andare in assenza delle indicazioni, che possono essere dei cartelli oppure della pittura, che può essere bianco-rossa se il sentiero non è alpino e bianca-blu se sale di livello e diventa più esposto e richiede delle competenze specifiche.
1: Sì, diciamo che nascono un po' con questa funzione qui, è una tradizione davvero antichissima, l'hai detto tu Alice, l'idea era quella di orientare i viandanti, sì, i pastori lungo questi percorsi difficili, e quindi quando uno non sapeva se proseguire a destra o a sinistra, magari c'era la nebbia ed era disorientato, vedere un ometto, si chiamano così, quindi questi cumuli di sassi impilati, ti faceva capire la direzione da prendere, e originariamente l'idea era questa. L'articolo però riprende questi ometti antichissimi perché al giorno d'oggi si ritrovano un po' ovunque, è diventata un'attività da fare non solo in montagna, si fa anche al fiume e si creano gli ometti, si fa in montagna appena si vede uno spiazzo in cui ce n'è uno, si prova a replicarne un altro, e quindi loro dicono attenti a fare questa attività perché
0: non è un gioco,
1: rischiate di disorientare chi utilizza ancora questi ometti per orientarsi, e l'articolo va proprio un po' in questa direzione qua, fare attenzione quando si fa in montagna a quelle che sono delle tradizioni, che sono degli usi ancora utili proprio e non solo estetici.
0: Stavo cercando di ripercorrere gli ultimi sentieri che ho fatto su pietraie, dove spesso appunto potresti trovarli, ma anche quelli più, recentemente ne ho percorso uno che era appena stato riterracciato, risegnato dalla capanna Albigna alla capanna Sciora in Val Bregaglia. Effettivamente in alcuni punti c'era, ma diciamo che la pittura era molto presente. In altri casi mi è capitato effettivamente di ritrovarmi, pare che fosse un percorso, però lì non era segnato, ecco, lì era forse un po' abbandonato, e quindi dici ma non ho la pittura, o forse non posso, non è che chiunque può mettersi a pitturare, e quindi l'ho considerato un aiuto.
1: Sì, diciamo che nell'articolo si riprende proprio questa situazione, quando si è davvero in alta quota, magari quando c'è ancora la neve che copre la pittura o i cartelli, o quando c'è la nebbia e che non si riescono a vedere tutte le segnalazioni, un ometto potrebbe aiutare, e questo sicuramente si riallaccia all'uso dell'ometto. È anche vero che io le volte in cui ne ho visti tanti erano sempre un po' confinati in un posto in cui sembrava quasi diventata una tradizione di chi passa per quel luogo, crearne un altro, e non mi sembrava che destabilizzassero particolarmente chi viaggia, chi si muove.
0: Sicuramente leggendolo mi sono resa conto che su un percorso alpino fare una cosa del genere, diciamo in una parte sbagliata del percorso, portare fuori percorso le persone è pericoloso. Ci ho pensato, mi sono detta ti, qualcuno dice io faccio vedere che c'è una via alternativa, è vero che a volte non si vede benissimo la traccia, e allora dici vedo l'ometto e ci vai. Quindi mi ha fatto riflettere che effettivamente in alta montagna solo chi è incaricato, come per la pittura, può fare una cosa del genere.
1: Sì.
0: A meno che, mi sento di dirlo, sia sopra già il sasso che ha la pittura che è andata via, allora dai un aiuto. Però anche lì l'articolo dice attenzione, non fatelo voi perché potrebbe essere pericoloso, cadono sulle persone.
1: Sì, sono instabili, magari basta del vento forte che li butta giù e potrebbero poi cadere sul percorso, potrebbero mettere in pericolo le persone che stanno passando. Insomma, è un articolo che rende attenti e che forse riallaccia anche l'ometto alla tradizione. Io personalmente non sapevo che l'ometto nasceva con questa funzione di orientare chi va in montagna. Quindi buono sapersi, loro dicono continuate magari a farlo a bassa quota, in zone in cui ci sono i cartelli visibili, passeggiate semplici. Nel momento in cui si arriva a una certa quota e il percorso si fa più complicato e diventa anche più difficile orientarsi, magari non c'è rete, cambiano un po' le situazioni del percorso, a quel punto allora forse lasciamo gli ometti dove sono e non aggiungiamone altri.
0: Spesso io non noto le cose, c'è qualcuno che ha fatto con me il sentiero Roma che mi scrive: ma ricordi che lì ci siamo persi a causa di un ometto?
1: Ah, ecco.
0: Ecco, in questo caso forse io non me lo ricordavo, ma è vero che il post riprende il CAI, quindi è il nostro CAS, diciamo è diciamo l'organizzazione, associazione delle capanne alpine italiane, e lì è lui che dice guardate che sta diventando come il lancio delle monetine alla Fontana di Trevi, quindi attenzione, in questo caso non è un gesto che fai imiti senza conseguenze, faccio la torre io più alta. Quindi l'articolo si riferisce all'Italia, io il sentiero Roma effettivamente è dalla parte rispetto ai Grigioni, la parte italiana sotto il Cengalo, il Badile, e lì mi dicono, io non mi ricordo che ci siamo persi a causa di un ometto, e quindi ecco. Questo, beh, diteci anche la vostra, se vi è capitato di perdere la via o di crearne, cosa vi suscita anche questo articolo, queste persone che dicono, citando appunto anche il presidente del CAI dell'Alto Adige, attenzione, basta ometti, vietato farli, a meno che siate quelle persone abilitate per farlo.

0: Ti odio, ti amo. Se penso ai jeans.
1: No, dai.
0: No, non te, Lara, con te tutto bene. Tutto sotto controllo. Siamo al secondo giorno insieme di Mille Voci.
1: Per fortuna.
0: E però stavo pensando ai jeans.
1: Sì, che... jeans è vero, sono d'accordo. È vero, amore e odio per i jeans. A volte comodissimi, a volte proprio ti passa la a me d'estate passa la voglia proprio. Se si possono evitare, li evito.
0: Questa tutina in jeans oggi
1: non li hai evitati. Non li hai evitati.
0: Non solo non li ho evitati, ma mi sono posta delle domande. Siamo arrivati al momento in cui noi rispondiamo a una delle domande che ci assilla, o perlomeno alla quale non abbiamo mai davvero trovato una risposta, ma è lì, e a un certo punto dici: ma perché quella cosa esiste? E in questo caso, se io guardo i jeans, vedo quella minuscola taschina dentro la tasca, sopra.
1: Sì, ma veramente minuscola. Minuscola, che forse ci sta una monetina, sì, un 2 franchi forse, 5 già non sono sicura, perché è davvero piccola.
0: I pletri, ci suggerisce Igor dalla regia. Beh, un musicista, metti lì i pletri tu nella taschina così non scappa fuori?
2: Sì.
0: Per suonare. Vedi? Però ecco, diciamo che originariamente ti chiedi: ma da dove arriva? Per i soldi, per i pletri? No, serviva per proteggere niente di meno che l'orologio da tasca. Eh sì, perché siamo nel 1873, gli orologi da polso non c'erano ancora. I minatori, i cowboy, immaginiamoceli loro, gli operai, sono quelle persone che potevano indossare i jeans. Infilavano il loro orologio lì, al riparo dagli urti, da tutto quello che poteva distruggere un oggetto così prezioso. Ed è effettivamente in quegli anni che sono nati i jeans. Siamo negli anni della corsa all'oro, siamo in California. I pantaloni dei ricercatori si strappavano continuamente, ed è così che sono nati i jeans, perché ci sono questi due signori che si chiamano Levi Strauss e il sarto Jacob Davis, che decidono di creare qualcosa di più resistente. Cosa fanno? Rinforzano anche le tasche con dei piccoli rivetti di rame. Sono quei, come li possiamo chiamare, quasi dei, che li abbiamo ancora oggi, sono
1: quasi dei chiodini, sembrano chiodini. No?
2: Dei ribattini,
0: esatto, sono quelli. E loro cosa fanno? Non era stile, servivano a non fare cedere queste parti, queste cuciture. E questi rivetti, tra l'altro, erano anche dietro. Col tempo li hanno tolti, un po' perché erano scomodi, un po' perché rovinavano tutte le sedie.
1: Vabbè, certo, tutte rigate dopo questa. Tra l'altro, tu, Alice, hai parlato dell'orologio da tasca, no? Perché non esisteva ancora quello da polso. E proprio prima, mentre parlavamo delle invenzioni svizzere, un ascoltatore ha detto: ma anche l'orologio da polso è stato inventato da uno svizzero. E quindi ecco che ritorniamo poi lì alle invenzioni di cui abbiamo parlato nella prima ora.
0: Esatto, anche qua, tra l'altro, stiamo parlando di un'invenzione. Siamo negli Stati Uniti, ma Strauss è tedesco, e quindi anche lui arriva per cercare fortuna. E se noi guardiamo perché si chiamano jeans, dobbiamo spostarci in Italia, secoli prima, dal porto di Genova, secoli prima rispetto a quello che vi stiamo raccontando, quindi la taschina legata all'orologio. Partivano da Genova dei tessuti, un tessuto molto robusto di cotone, che veniva usato appunto anche per chi lavorava su queste navi. I francesi Genova la chiamavano Gen, gli inglesi jean, il plurale jeans. Quindi dietro a questa invenzione abbiamo un germanico, abbiamo gli Stati Uniti dove ha preso piede, abbiamo l'Italia da dove partiva un materiale che però non compone, non crea i jeans, il jeans che intendiamo noi di Levi-Strauss, ma quello è un materiale che si chiama, arriva dopo, ma comunque se lo porta ancora dietro anche Levi-Strauss, è un materiale che si chiama denim, perché denim arrivava da Nim, e in questo caso noi immaginiamoci questo materiale che si chiamava la serge de Nim, denim, tutto insieme. Ecco la storia dietro a questo jeans, che fa un po' anche lei il giro del mondo e che ci risponde a tanti perché. Perché si chiama jeans, perché si chiama denim, perché c'è quella taschina minuscola,
1: perché ci sono quei bottoncini ormai solo davanti. Abbiamo fatto davvero un po' la storia di questo pantalone robustissimo, e abbiamo capito anche perché era così robusto.

0: Sono le 10.53, ci stiamo avvicinando alla terza ora di Mille Voci che fa rima con Maria Pia Belloni. Ciao, buongiorno Maria.
1: Ma buongiorno e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori. Che bello questo passaggio un po' ondulato tra un Mille Voci e l'altro, tra una squadra e l'altra. La mia è un po' più individuale, ma... uno ma nessuno 100.000.
0: Siamo tutte unite, tra l'altro dicevi tra una cosa e l'altra, tra una canzone e l'altra si commentava, voi parlerete di, tu parlerai con il tuo ospite.
1: Dammi pure del lei.
0: Igor rimane con te alla regia, quindi esatto, voi, tu e Igor, parlerete di questa terza ondata, quarta ondata, ho perso il conto, quarta ondata di caldo.
1: Abbiamo perso tutti il conto purtroppo, ma perdiamo anche il senno a furia di vivere con queste condizioni estreme.
0: E proprio mentre andava questa canzone io ti ho detto, beh, sta girando tantissimo l'immagine emblematica di un lago nella Svizzera romanda che è secco, c'è anche una webcam che lo mostra, le Brenet al plurale nel canton Neuchâtel, e ti ho detto vai a vederlo, è davvero secco, ci sono le barche, il porto senza acqua, e tu mi hai detto no aspetta.
1: Achtung, questo lago è in secca da almeno 5 anni. Lago inteso come spazio davvero ristretto, è chiaro che lì c'è un problema, diciamo, di frontiera tra Francia e Svizzera, che si rimpallano un pochettino la questione, perché da lì parte anche la navigazione che, se no, adesso lo dico a memoria, dovrebbe poi portare i turisti sul fiume Doubs. Allora naturalmente è interrotta questa attività, ma sono anni che questo laghetto soffre di una secca pazzesca. Io ero lì diversi anni fa, almeno 5, quindi ne stavamo parlando a memoria proprio, e arrivando è chiaro che ti fa impressione, che tu arrivi e dici aspetta, ah, andiamo al Lac de Brenet, e poi arrivi e dici dov'è, non c'è,
0: è fango,
1: naturalmente anche con queste barche lasciate in secca, perché non tutti hanno avuto il tempo di ritirarle, però non è una novità assolutamente, in questo bisogna essere molto attenti, è un po' fake, naturalmente sì. I video servono anche per alimentare questa situazione di sconcerto, lo era già da diversi anni e lo rimane naturalmente peggiorando date le temperature.
0: Tra l'altro il fondale fa impressione, è sfaldato a sua volta, talmente secco, avete in mente cosa succede poi al fango quando si divide, si creano come delle parti di fango, come delle piastrelle quasi di fango.
1: Sì, era un bacino bassissimo, era comunque un laghetto, una grande pozza, con appunto da una parte la Francia e dall'altra parte la Svizzera, entrambe zone molto turistiche, molto, insomma, non stiamo parlando di Venezia, ma parliamo comunque di un turismo importante che
0: non è la Jungfrau, non è la regione della Jungfrau da dove siamo partite oggi con Mille Voci, però tu ci stai dicendo questo non per dire non è vero che non fa caldo, ma questa è una fake news, non è che adesso è secco, non c'è acqua, ma è così, è una situazione che si conosceva
1: già. Perdura, sì, esatto.
0: Però tu oggi ci vuoi parlare del fatto che per davvero arriva una quarta ondata di caldo e ti chiedi come l'affrontiamo, cosa sta succedendo.
1: Ma soprattutto io mi chiedo, in realtà lo chiederò all'esperto che è Marco Gaia, in realtà allora come affrontarla, appunto sono tante le persone che possono darci dei consigli, il buon senso primeggia su tutte. Però a me da un po' che interessa capire i meccanismi, cioè arriva questa ondata, abbiamo iniziato già la primavera con dei termini record, delle temperature record, io vorrei andare proprio a capire tecnicamente, scientificamente, che cosa non sta funzionando. Quindi di solito noi con gli interlocutori si dice come sta funzionando questa cosa, la domanda invece sarà che cosa non sta funzionando e perché abbiamo queste situazioni, perché qualcosa di sicuro non sta funzionando, ce lo spiegherà il nostro esperto.
0: Anche perché ti chiedi, il clima sta cambiando e anche noi come cambiamo? Come cambia le nostre vite, le nostre abitudini? Quanto dobbiamo cambiarle?
1: Chiedetelo agli agricoltori, chiedetelo ai pompieri, insomma dobbiamo.
0: Alle mucche guardarci. Che vengono anche uccise, sono state uccise tantissime mucche in anticipo perché non c'era.
1: La natura sta piangendo, se osservate, sembra di essere in autunno.
0: È vero anche quello, mi è successo di percorrere un bosco e di chiedermi che stagione è, difficilmente lo capivo, anche i fiori, meno fiori in determinate zone, è quello che sta succedendo, è quello che tu analizzerai con Marco Gaia nella prossima ora di Mille Voci Insieme. Noi invece, Lara, domani torniamo.
2: Domani ci siamo, sì.
0: Allora, avremo il insieme fino a venerdì. avremo di tanti temi ogni giorno, avremo qualcosa. Forse vi ricordiamo, se volete leggere con noi il libro I Convitati di Pietra, è un libro che ha vinto il premio Strega, che venerdì commenteremo con il nostro collega Alessandro Bertellotti, che ha anche intervistato l'autore.
2: Sono 168 pagine, entro venerdì, quindi chi ha il piacere, magari qualcuno di voi l'ha già iniziato, magari qualcuno di voi l'ha già letto, e sarà quello il momento proprio per discuterne. Una storia di 30 allievi liceali di una classe sola che fanno un patto da ragazzi, forse un patto un po' ingenuo, che poi modifica le loro vite. Loro pensavano che la loro vita fosse già scritta e in realtà questo patto stravolge un po' la situazione.
0: Lo sto leggendo, ci arriverò, sono immersa.
1: È ferocissimo questo libro.
0: L'hai letto? Ok, tu sei convocata venerdì al book club di Mille Voci. L'hai letto, Maria Piavelloni l'ha letto, ti è piaciuto? Devi giusto accendere?
1: Accendiamo, interessante lo definirei?
2: Okay. Vedremo allora.
0: Ci dirai di più. Allora, noi adesso vi salutiamo, vi lasciamo nelle mani di Maria Piavelloni, ma prima ci sono le notizie e poi la terza ora di Mille Voci insieme.
3: Rete 1.
4: In studio Federico Talarico. L'esercito svizzero fa discutere di nuovo e questa volta non si tratta di aerei da combattimento o missili, bensì di cibo. Secondo il Blick, l'ufficio federale dell'armamento ha acquistato razioni da campo per oltre 18 milioni di franchi in Estonia dopo averne spesi quasi 700 mila per della composta di mele italiana. Per Arma Swiss si tratta però di risparmiare. Da Berna, Alessio Veronelli.
5: Non che esercito e buona cucina siano sinonimo, anzi a militare si mangia per essere pronti all'impiego richiesto e non per coccolare le papille gustative. Spesso i prodotti serviti sono comunque stagionali e locali, ma l'Ufficio Federale dell'Armamento è anche chiamato a far quadrare i conti e offerte dall'estero possono risultare più convenienti. Non era però piaciuta ai produttori svizzeri la recente ordinazione per 670.000 franchi di composta di mele dall'Italia, prodotto questo disponibile internamente. Messo poi a concorso anche l'acquisto di razioni da campo, la scelta di Arma Swiss è caduta su una società estone che si è garantita la fornitura per 18 milioni e mezzo di franchi per pasti pronti dolci e salati, con e senza carne, con pasta, riso e verdure. Appalto, ha fatto sapere Arma Swiss, aggiudicato in base all'offerta più vantaggiosa. A rendere però meno appetibile il tutto, una ricerca del sito specializzato in informazioni finanziarie Inside Parade Plaza, secondo cui la società estone in questione, 3 anni fa, fu scaricata dall'esercito del suo paese perché le razioni da campo non piacevano ai militari, le consegne non venivano rispettate e il conteggio delle calorie era sbagliato. Da allora però le ricette sono state riviste e se le nuove razioni da campo piaceranno, ce lo diranno i soldati svizzeri.
4: Durante la notte la regione di Mosca è stata presa di mira da quasi 400 droni ucraini, causando danni ad alcune abitazioni. Lo ha comunicato il sindaco della capitale, precisando che la maggior parte dei velivoli è stata abbattuta prima di raggiungere la città. Non si segnalano per il momento vittime. Secondo fonti ucraine è stato colpito un centro logistico di Wildberries, il più grande rivenditore online del paese. Ricordiamo che oggi il presidente ucraino Zelensky sarà di visita a Washington assieme al primo ministro israeliano Netanyahu, già arrivato negli Stati Uniti. Restando a Washington, uno statunitense su 3 sostiene la guerra in Iran e è quanto emerge da un sondaggio Reuters Ipsos, e la percentuale è la più bassa da quando sono iniziate le rilevazioni 5 mesi fa. Sarebbe invece il 69% degli statunitensi, tra cui 4 repubblicani su 10, a ritenere che il presidente Donald Trump non abbia spiegato chiaramente gli obiettivi del coinvolgimento militare americano in Iran. Dal sondaggio è emerso anche un leggero aumento del tasso di approvazione per Trump, che ha raggiunto il 37%, 3 punti percentuali in più rispetto al mese scorso, quando l'indice di gradimento era pari al minimo storico. Oggi e domani sole in tutto il paese.
1: sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo tra Quinto e Airolo ci sono colonne per un chilometro con attese fino a 10 minuti in direzione di Lucerna. Il raccordo autostradale è chiuso in direzione della galleria. Anche al portale nord tra Vassen e Göschenen il traffico è bloccato per un chilometro con attese di circa 10 minuti in direzione del Ticino. E infine nel Canton Friburgo la A12 tra Matron e Rosson è bloccata in direzione di Vevey a causa di un incidente. Buon viaggio.

11.03, terza ora di Mille Voci con un nuovo tema ogni giorno, come ormai sapete. Allora, sarà la puntata dei tanti, perché la primavera 2026 si è conclusa già con un record di caldo inedito, coronando una stagione che resterà sicuramente negli annali climatologici svizzeri. Insomma, l'estate a livello di temperature è al di sopra delle medie stagionali, appena diramata l'allerta canicola, una nuova allerta canicola per il Canton Ticino. Cosa sta succedendo a livello meteorologico e cosa succede qui sulla terra per il gran caldo che stiamo vivendo? Cercheremo di approfondire la tematica con un esperto, con Marco Gaia, meteorologo responsabile del servizio di previsione meteorologica a livello nazionale svizzero, e naturalmente cercheremo proprio con lui di analizzare quei fattori, quegli elementi a livello tecnico e scientifico che insomma determinano questa situazione, una situazione nuova per tutti noi, una situazione, lo sappiamo, abbastanza pesante. Ben ritrovati quindi a Mille Voci, terza ora. Io sono Maria Pia Belloni, in regia tecnica Igor Gianola, al centralino Karin Kondolf, e per iniziare la puntata, ma sì, dai, diamo la parola a Lenny Kravitz.

0: 11.09 sulla Rete 1 per porci domande e porle all'ospite, che sicuramente potrà fornirci qualche risposta. Lo dicevo prima, sarà la diretta dei perché quel che sta succedendo a livello meteorologico in Europa ci pone inevitabilmente molte domande. Abbiamo un esperto in meteorologia, Marco Gaia, e con lui cercheremo di rispondere ad alcune grandi domande riguardanti, evidentemente, per quel che è possibile, avere delle indicazioni tecnico-scientifiche. Sarà la puntata di Mille Voci dei Perché, appunto perché vorremmo capire che cosa non sta funzionando, ma soprattutto cosa sta succedendo nell'atmosfera e anche qua sulla Terra dove noi viviamo. Marco Gaia, meteorologo, responsabile del servizio di previsione meteorologica a livello nazionale svizzero. Buongiorno, ben ritrovato. La sento un po' lontanino, facciamo ancora una prova. Mi sente bene lei?
1: Buongiorno, sì, la sento bene.
0: Ecco, magari togliamo il sottofondo così la sentiamo meglio. Grazie per il tempo che riserva al pubblico di Rete 1, sempre preziosa la sua presenza. Allora,

0: pressioni, temperature dei mari. Che cosa sta facendo difetto in questo momento? Che cosa è, per così dire, fuori tempo?
1: Dobbiamo immaginarci che l'atmosfera è un po' come una grande pentola di minestrone in continuo ribollire, con diversi elementi che si spostano continuamente di qua e di là. A volte però questi elementi, che spesso noi chiamiamo alte e basse pressioni, si fissano, rimangono stabili in una certa zona e deviano tutto il resto attorno. È quello che sta capitando proprio in questi giorni, o che si sta riproponendo in questi giorni, che è capitato anche nelle scorse settimane, quando una zona di alta pressione viene a praticamente sedersi sull'Europa centrale, bloccando quello che è un po' il normale ricambio delle masse d'aria per quanto riguarda in particolare la regione alpina, quindi bloccando le perturbazioni che dovrebbero arrivare dal Atlantico e impedendo quindi all'aria di essere ricambiata, e fanno oltretutto fluire dell'aria molto calda sopra di noi. Questo è un po' il meccanismo base delle ondate di caldo.
0: Ecco Marco Gaia, grazie per aver preparato il terreno. Naturalmente riusciamo, grazie a lei, ad andare oltre e cerchiamo di capire insieme questo blocco d'aria da cosa è causato, perché qua forse dobbiamo allargare la lente, chiediamo a lei che è lo specialista. Io ho anche letto che questa ondata di caldo che sta attanagliando l'Europa potrebbe avere un complice inatteso, questa zona di raffreddamento delle acque al nord tra Islanda e Groenlandia, ma naturalmente lascio a lei la parola. Se riesce a spiegarci quei meccanismi che oggi appunto bloccano, come ci ha spiegato bene lei, l'aria e quindi creano questa situazione di pesante calore.
1: Allora, di per sé l'atmosfera viene continuamente mantenuta in moto dal fatto che la Terra riceve il sole, l'energia dal sole, e la parte equatoriale si scalda molto di più delle zone polari. Ecco, queste grosse differenze di temperatura fra la zona equatoriale e le zone polari sono un po' il meccanismo di base che fa sì che si metta in circolazione tutti i venti, sia su scala globale, poi via via anche su scala regionale e scala locale. È quello che dicevo prima con il paragone, con la metafora della pentola del minestrone, anche nella pentola del minestrone ci sono proprio queste correnti che si muovono. Il moto delle correnti a volte è più irregolare, caotico, a volte invece è più stazionario, e quando si passa da uno all'altro di questi regimi è un po' la natura che lo decide. In questo momento, proprio sopra l'Europa, si sta sviluppando una nuova zona di alta pressione che viene a proprio bloccarsi sopra di noi e fa sì che le perturbazioni che dovrebbero arrivare dall'Atlantico, invece di entrare sul continente, rimangano fuori, scorrano verso di per sé l'Islanda e la Groenlandia, e questo fa sì che se da noi poi c'è un'ondata di caldo, in quelle regioni lì tendenzialmente il tempo è più perturbato e anche più fresco.
0: Quindi la mancanza di questa aria, che sarebbe benefica, salvifica per noi, è causata, adesso per entrare un po' più anche nel dettaglio, da una perdita di calore della superficie dei mari, o da correnti meno calde, o della deviazione proprio della strada delle correnti, un po' come gli uccelli migratori che variano in funzione. È giusto per capire qual è anche proprio il meccanismo che in questo momento sta rendendo questa situazione così impattante per la nostra vita.
1: Allora, di per sé il blocco anticiclonico fa proprio sì che le correnti vengano deviate, però nell'atmosfera dei piccoli movimenti comunque ci sono, e questo fa sì che anche all'interno del blocco anticiclonico possano esserci delle correnti, in questo caso delle correnti da sud-ovest che fanno affluire aria molto calda dal Nord Africa, rispettivamente anche delle correnti che noi facciamo molta fatica a percepire, però esistono nell'atmosfera, che sono delle correnti verticali. In questo caso dall'alto tende a scendere verso il basso, scendendo viene compressa, si riscalda, un po' il meccanismo anche

0: che fa sì che l'aria, quando noi pompiamo una gomma di bicicletta, tende a scaldarsi, ecco, si riscalda e questi elementi portano proprio all'aumento massiccio delle temperature all'interno di un blocco anticiclonico estivo.
1: Allora, lei ha citato questa aria calda del Nord Africa. Allora, mi corregga se sbaglio, naturalmente, a beneficio della comprensione di tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici. Sbaglio se dico che in realtà da qualche anno, in questo periodo, diciamo verso agosto, il tema aria africana, calore africano, secco africano non è nuovo. Invece sono nuove questi picchi di temperature, queste ondate a ripetizione di caldo e queste situazioni di canicola importante. Quindi l'area nordafricana non è un elemento nuovissimo, o sbaglio?
0: Esatto, non è un elemento nuovissimo, è qualcosa che già anche nel passato ogni tanto affluiva fin dalle nostre parti. Quello che è la novità di quest'anno è che questi afflussi di aria sono veramente ripetuti, perché in pratica abbiamo avuto verso fine maggio, poi a giugno, poi di nuovo a luglio, adesso quasi è la quarta ondata, ecco, quattro ondate così in breve tempo. Non sono troppo usuali. E non dimentichiamo che il 2026 arriva dopo degli anni, il 2024, il 2018, il 2015, in cui le ondate si sono accumulate. Quindi quello che è nuovo, diciamo, negli ultimi 10-15 anni è proprio questo aumento massiccio delle ondate di caldo che si iscrive perfettamente nella logica del riscaldamento globale.
1: Certo, c'è un crescendo che tutti abbiamo notato, ma anche lì ci arriveremo al tema perché, insomma, la scienza usa termini molto precisi e molto chiari. Ci sono altre parti, diciamo, altre espressioni, magari più politiche in certe parti del mondo, che ancora negano l'evidenza, ma ci arriveremo anche lì. Allora, fino ad ora abbiamo capito che la complessità di quello che succede nell'atmosfera, questi mutamenti meteorologici indotti da fattori diversi che poi si ricongiungono ovviamente al cambiamento climatico, ma sono cose diverse, sono fattori diversi, meccanismi diversi che nell'insieme portano a queste situazioni di caldo caldo estremo. E ci sono anche dei paradossi, questo ce l'ha evidenziato anche lei. Abbiamo dei termini già noti, altri invece molto noti, per arrivare a dire che appunto in questi periodi, adesso avete appena voi di Meteo Svizzera questa mattina annunciato che da domani è di nuovo canicola grado 4, con alcune eccezioni per tre valli in Ticino. Marco Gaia, le chiedo, i pericoli di canicola sono anche accompagnati da diversi effetti complessi, e qui veniamo alla percezione, diciamo, di noi umani, oltre che degli animali e della terra. Quindi c'è un aumento della sensazione di afa, c'è un disagio fisico, che tendenzialmente, generalmente, addebitiamo all'umidità, ma lei ci ha appena spiegato altro. Quindi c'è un paradosso in questo sentimento che l'afa e l'umidità ci stiano strozzando, perché prima abbiamo detto che appunto l'umidità in questo momento manca. E allora le chiedo, questa umidità, se non piove, da che parte arriva? Se c'è,
0: Allora,
1: soprattutto, o è una percezione nostra?
0: effettivamente quello che manca sono le precipitazioni. L'umidità di per sé è ancora un po' presente, anche perché abbiamo, specialmente qui nelle nostre regioni, molta vegetazione, e questa vegetazione rilascia un po' di umidità, un po' di acqua sotto forma gassosa. Abbiamo anche degli specchi d'acqua che evaporano e ovviamente le alte temperature rafforzano l'evaporazione. E poi non dimentichiamo, come dicevo prima, che comunque anche all'interno delle zone di alta pressione ci sono sempre delle correnti molto deboli che fanno affluire dell'aria, magari dal bacino mediterraneo, e questa può portare a un minimo grado di umidità, però sufficiente a darci questa sensazione d'afa. In effetti, il nostro corpo, per raffreddarsi, ha bisogno di sudare, è il meccanismo principe che ci permette di tenere sotto controllo la temperatura del nostro corpo, ma l'effetto della sudorazione funziona al meglio quando l'aria è secca. quindi in situazioni in cui l'aria è secca, anche se abbiamo delle elevate temperature, sopportiamo meglio queste elevate temperature che non quando l'aria è umida. E qui da noi, proprio per i fattori che ho citato prima, sovente l'aria è abbastanza umida. Di conseguenza poi soffriamo di questa combinazione fra le elevate temperature e la presenza di umidità, e questo rappresenta anche il pericolo maggiore per la salute umana all'interno delle ondate di caldo.
1: Certo, molto chiaro. E abbiamo parlato di aria umida, la mente va rapidamente a un'associazione che è quella dei temporali. Marco Gaia, anche qui mi corregga se sbaglio, possiamo dire che tanto attesi, insomma, rispetto ad altre estati, ma che abbiamo detto sia la primavera che l'estate quest'anno sono eccezionali, non ci sono stati tanti temporali che abbiano permesso, insomma, a tutti noi di vivere quella sensazione di rinfresco. Ne abbiamo avuti davvero pochi. È chiaro che quando sono arrivati il giorno dopo tutti sono detti: ma vabbè, dai, insomma, quest'estate così calda si può sopravvivere. Ce ne sono stati, diciamo, i temporali sono stati rispetto agli estati, rispetto al periodo, sono stati conformi oppure anche qui c'è un'anomalia?
0: Allora, di per sé c'è un'anomalia, nel senso che per il momento l'estate, ma anche la tarda primavera, non sono state particolarmente ricche di temporali, anche perché all'interno di queste situazioni di blocco anticiclonico il temporale fa più fatica a svilupparsi. È vero, si possono sviluppare in particolare in montagna verso sera quelli che noi chiamiamo i temporali da calore, proprio dovuti all'intenso riscaldamento locale, rispettivamente quando l'ondata di caldo tende a essere verso la fine, quando l'anticiclone tende ad indebolirsi, è facile che finalmente passa una perturbazione, porta dell'aria fredda in quota e questo contrasto termico poi genera dei temporali a volte anche intensi. Però per il momento effettivamente quest'estate è stata un'estate con relativamente pochi temporali.
1: Allora, mi piacerebbe con lei anche decifrare alcuni termini che appunto da ormai 3-4 mesi ci stanno accompagnando, proprio appunto per far sì che tutti possiamo avere lo stesso codice e quindi la stessa comprensione. Prima però, d'accordo con lei, le chiedo prendiamo un momento di pausa, presentiamo il nuovo brano, un brano recente del 2026, Il tempo di riordinare le idee, e poi entriamo un pochino in quello che possiamo definire il vocabolario, il glossario anche per non scivolare in termini che magari non sono corretti, e lo dico perché preparando questa trasmissione l'ho fatto anch'io, quindi a volte impieghiamo dei termini che non sono corretti. Subito dopo questo brano, Merck Cranmont, Serena Brancale e Colors ci affideremo alla sua esperienza per capire qualcosa di più sui termini che impieghiamo quotidianamente.

0: Mille voci, sono le 11:26 sulla Rete 1. Una primavera e un'estate a livello di temperatura al di sopra delle medie stagionali. Cosa sta succedendo a livello meteorologico e cosa succede qui sulla Terra per il gran caldo che stiamo vivendo? E questo è il tema che stiamo affrontando con un esperto, Marco Gaia, meteorologo responsabile del servizio di previsione meteorologica a livello nazionale svizzero, composto quindi, come sapete, da Zurigo, Ginevra e Locarno Monti. Marco Gaia, abbiamo messo sul tavolo diversi elementi che ci aiutano a capire un pochettino che cosa è fuori tempo, che cosa non sta funzionando, le anomalie di questa estate, con l'annuncio già oggi su Domani per il quarto avviso di canicola. Allora, già dal 17 di giugno sono stati registrati i giorni di canicola in gran parte della Svizzera e abbiamo iniziato a parlare di ondata di caldo. Le chiedo, che cosa significa per voi meteorologi? Che cosa è un'ondata di caldo? Spieghiamolo bene.
1: Allora, un'ondata di caldo di per sé è un periodo in cui le temperature sono superiori a quelle solitamente attese per il periodo in questione negli ultimi anni. Quindi uno scarto, una differenza rispetto alla quella che noi chiamiamo la norma. Da questo punto di vista la definizione anche per l'inverno, perché ci sono dei momenti anche in inverno in cui le temperature magari sono 3, 4 o 5 gradi superiori per diversi giorni consecutivi alle temperature normali, alle medie pluriennali. Chiaramente poi quando siamo in un periodo estivo queste ondate di caldo diventano più importanti a livello di impatto, perché se le temperature sono superiori di 3-4 gradi in inverno tutti sono contenti, quando sono superiori di 3-4 gradi in estate si inizia a soffrire. E se pensiamo che ad esempio durante l'ondata di fine giugno inizio luglio le temperature erano magari di 6 fino a 10 gradi superiori alle medie, intendo le temperature medie giornaliere, ecco, ci accorgiamo come questa differenza è veramente molto molto forte. Quando poi si arriva a superare per una giornata la soglia dei 25 gradi come temperatura media, allora lì si inizia a parlare di condizioni addirittura canicolari, ed è quello che abbiamo avuto ripetutamente quest'estate.
0: Quindi naturalmente voi lavorate con i numeri, avete i modelli, avete tutta una serie di professionalità, di storia, no? Che col tempo va via via migliorando, e quindi è giusto anche capire bene le definizioni, perché dietro queste definizioni ci stanno tutta una serie di ragionamenti e di valutazioni tecnico-scientifiche. Allora abbiamo detto la temperatura massima giornaliera sì, ma è importante anche tener conto, per capire di che cosa stiamo parlando e per capire di cosa stiamo vivendo, tener conto anche del raffreddamento notturno, e anche qui le fasce si sono un po' ristrette.
1: Allora, effettivamente per sopportare bene i periodi di caldo sappiamo che l'essere umano ha bisogno di poter riposare bene durante la notte, ha bisogno di riprendersi, e questo avviene al meglio quando le temperature notturne sono sufficientemente basse. E per quello che nel 2022 ha proprio cambiato il suo sistema di allerta, d'accordo con le autorità cantonali, d'accordo con gli specialisti in impatto del caldo sulla salute umana. Ha cambiato il concetto: prima ci basavamo di per sé solo o esclusivamente sulla temperatura massima e sull'umidità, adesso invece ci basiamo sulla temperatura media giornaliera, proprio per tenere in considerazione non solo quello che succede durante il giorno, ma anche quello che succede durante la notte. Quindi ci sono dei periodi dove sganciamo l'allerta canicola perché magari le notti soprattutto, o il contributo delle notti soprattutto, è decisivo. Magari le temperature massime non sono estremamente alte, ma le minime notturne sono elevate. E qui entra in gioco anche il concetto di notte tropicale, una notte in cui la temperatura minima in una certa località non scende sotto i 20 gradi. Indicativamente queste sono le notti in cui si dorme male proprio perché fa tanto caldo.
0: Certo, grazie per questi dettagli che insomma ci aiutano davvero a impiegare e a pensare con un glossario molto più preciso. Allora, ancora una definizione le chiedo, Marco Gaia, riguardo alla canicola, perché sappiamo che ci sono diversi gradi. Allora le chiederei di spiegarci, abbiamo parlato della canicola, ci ha già spiegato quando viene definita canicola, ma ci spieghi ulteriormente perché i gradi sono diversi, si va fino a 5, 4.
1: Allora, per quanto riguarda la canicola, utilizziamo come Meteo Svizzera, come Servizio Meteorologico Nazionale, il livello 2, il livello 3 e il livello 4. Il livello 5 non è attualmente previsto, ma chissà che in un futuro le cose cambino. Questi tre livelli vengono differenziati fra di loro sia dalla durata del periodo caldo, sia dall'intensità del periodo di calura. Allora, per quanto riguarda la durata, se superiamo la soglia di 25 gradi di temperatura media giornaliera un giorno o due giorni, allora si parla di una situazione di allerta di livello 2. Se il superamento della soglia di 25 gradi è di almeno tre giorni o più, si parla di un livello 3. E se addirittura superiamo la soglia dei 27 gradi come temperatura media giornaliera, allora parliamo di livello 4, che è quello che ci aspettiamo proprio sul versante sudalpino, in certe regioni del Lemano e nella regione di Basilea, per i prossimi giorni, perché Meteo Svizzera proprio oggi ha emanato fino almeno al 5 di agosto un'allerta di livello 4 per queste regioni, mentre per le altre regioni di basse quote vale un livello 3.
0: Ho visto l'indicazione molto precisa per alcuni valli, alcune valli, due o tre valli del Canton Ticino, quindi questo è anche un messaggio importante, no? Per chi volesse magari o chi soffrisse particolarmente di questo caldo, l'idea può essere di spostarsi laddove è possibile naturalmente nelle valli, ma naturalmente parliamo di canicola grado 3, non è che stiamo parlando di un rinfresco, di una situazione ad impatto basso. Parliamo di canicola comunque, grado 3 rispetto a quello 4.
1: Sì, effettivamente anche nelle valli nei prossimi giorni non farà particolarmente fresco, un po' più fresco rispetto alle zone urbane, un po' più fresco rispetto alle zone di basse quota, questo sì, è per questo motivo che parliamo di un livello 3, però anche sui fondovalli, diciamo a fin verso gli 800 metri di quota, si tenderà anche nelle valli a sentire questo impatto dell'ondata di caldo.
0: Quindi lo abbiamo detto, è dalla primavera che le cifre ci parlano di record, ahimè, sulle temperature in aumento, con durata e intensità anche quelle assolutamente nuove, diciamo, nel panorama e per questa estensione temporale che abbiamo. Da domani una nuova allerta canicola di grado 4. Nelle valli. Marco Gaia, è chiaro che la durata di questa situazione pesa sugli uomini, certo, pesa anche sulla natura, sugli animali, sulle infrastrutture, perché lo abbiamo detto prima, c'è anche un inizio di carenza idrica, mancano le precipitazioni, quindi stiamo arrivando anche a un altro termine che vorremmo non evocare, ma è quello della siccità.
1: In effetti quest'anno non stiamo soffrendo solo per la canicola, ma vieppiù stiamo soffrendo anche per la siccità. Siamo reduci da un inverno con uno scarsissimo innevamento e siamo reduci da un periodo a partire da aprile in cui le precipitazioni sono state veramente molto molto limitate. Praticamente siamo ai storici di mancanza di precipitazioni, se prendiamo il periodo aprile-giugno, sono pochi gli anni con una situazione paragonabile. Il 2026 e il 1976 sono al momento gli anni con meno pioggia in questo periodo, poi ci sono il 1944, il 2003 e il 2018 che però sono stati leggermente più piovosi. E il problema della siccità spesso si accompagna all'ondata di caldo e anzi direi che ultimamente questi due fenomeni vanno sempre più a braccetto si mettono quasi assieme ad aumentare l'impatto sul territorio, in particolare dal punto di vista della siccità, perché non solo la mancanza delle precipitazioni conta, ma anche la temperatura del periodo. Infatti, più è caldo, più c'è evaporazione e più il terreno tende a diventare secco, a perdere l'umidità che era presente nel terreno inizialmente.
0: E qui ritroviamo voi come Meteo Svizzera, allerte naturalmente riguardanti le temperature, il tempo e poi anche i temporali violenti quando ci sono. Meteo Svizzera invia tempestivamente appunto queste allerte e si occupa anche di informare sui divieti di accendere i fuochi all'aperto, perché non lo devo spiegare a nessuno, basta alla mattina leggere i giornali, ascoltare la radio per capire che siamo circondati da una situazione di incendi gravissimi, dalla Spagna all'Italia, alla Francia, insomma, ci sentiamo quasi privilegiati perché ancora qua non si parla di questo, ma voi vi occupate anche di, informare sui divieti di accendere fuochi all'aperto.
1: Allora, in particolare per quanto riguarda il Cantone Ticino, abbiamo un accordo con la sezione forestale, aiutiamo a diffondere questa informazione sul divieto di accendere fuochi all'aperto, poi tramite la nostra app diffondiamo anche per gli altri cantoni e quindi per tutta la Svizzera queste informazioni. Ed effettivamente al momento, tutto sommato, siamo, rispetto a quello che succede nei paesi limitrofi, ancora in una situazione per quanto riguarda gli incendi, decisamente non così grave, ecco. D'altra parte, proprio la grande estensione di queste zone anticicloniche fa sì che le ondate di caldo di solito non sono dei fenomeni locali, come può essere il temporale. Quando si sviluppano queste ondate di caldo, interessano praticamente dei continenti. Nel caso concreto nostro, interessano tutta l'Europa centrale e meridionale, quindi dalla Spagna fino alla Polonia e fino all'Italia o alla Grecia in pratica. Non per niente, poi, le ondate di caldo sono anche il fenomeno meteorologico più letale, proprio perché quando si instaurano interessano delle aree vastissime, interessano tantissima popolazione.
0: Certo, questo si parla addirittura a livello di OMS con l'aumento di queste temperature, con l'aumento di questi gravi, gravissimi incendi in Francia, appunto sono migliaia e migliaia, migliaia le persone che hanno dovuto partire, lasciare casa, si parla proprio di pericolo di salute, si parla di migrazione climatica. Una volta lo pensavamo per altre zone del mondo e invece ci accorgiamo che man mano che il tempo passa, questa situazione si avvicina sempre di più anche alla nostra realtà europea. Marco Gaia ci ha spiegato bene: poca neve, poche precipitazioni tra l'inverno e la primavera 2026. Questo spiega anche la situazione delle foreste e degli alberi che faticano perché non hanno avuto la giusta irrigazione, quindi faticano anche a reagire a questa situazione di caldo estremo attualmente. Quindi l'incendio a volte può essere anche per autocombustione, oppure può essere più grave perché proprio la situazione delle foreste e del terreno è cambiata considerevolmente, come abbiamo detto, carenza idrica.
1: Sì, in effetti la mancanza di precipitazioni è proprio uno dei fattori che favorisce poi l'insorgere di questi grossi incendi. Non è l'unico, però è uno di quelli degli effetti che dei parametri che gioca un ruolo importante.
0: Beh, gli altri effetti li possiamo leggere sulla nostra pelle, insomma, ci sono i casi di ricovero, i malesseri che tutti stanno più o meno sperimentando, chi in maniera più grave, chi in maniera meno grave. La canicola, il caldo estremo si traduce in un aumento del dispendio energetico perché tutti cerchiamo dei condizionatori, degli strumenti che però necessitano di molta energia per funzionare. funzionare, si traduce quindi in danni per tutte noi e quindi problemi di salute, si traduce in costi. Allora arriviamo al capitolo che sottende a tutto quello che abbiamo detto a partire dalle 11.06 di questa mattina: grandi mutamenti, grandi cambiamenti, rotte di venti e di correnti che si modificano. Ci ha dato tutte le spiegazioni del caso, ha spiegato le anomalie, ha spiegato che cosa è cambiato per questo 2026, ma adesso, Marco Gaia, andiamo a guardare con la lente, anche se non serve una grandissima lente, alle cause di questi cambiamenti. Allora, tutta colpa dell'emissione di gas serra o c'è anche dell'altro?
1: Bisogna essere molto chiari. Sulla base delle conoscenze scientifiche che oramai sono assodate, l'uso dei combustibili fossili e quindi il conseguente emissione di gas ad effetto serra gioca la parte del leone in tutti questi cambiamenti. Stiamo veramente toccando sulla nostra pelle direttamente le conseguenze di quello che abbiamo come climatologi descritto già da diversi anni. L'aumento delle temperature è direttamente legato alle emissioni di gas ad effetto serra, e l'aumento delle temperature poi porta a tutta una serie di cambiamenti all'interno del sistema atmosfera. L'aumento delle ondate di caldo, l'aumento delle siccità sono due degli scenari molto concreti che ci aspettiamo anche in Svizzera per i prossimi anni. Però queste analisi climatologiche riescono a spiegare l'origine di tutti questi cambiamenti mostrano anche chiaramente come non dobbiamo adesso farci bloccare dicendo non possiamo più far niente, no, tutt'altro, si può ancora con un'azione mirata di protezione del clima evitare che il futuro sia ancora decisamente molto molto più peggio. Possiamo influenzare con le nostre decisioni oggi quello che sarà il futuro climatico in Svizzera nei prossimi 20, 30, 40, 50 anni.
0: Quindi scelte politiche, scelte individuali, scelte economiche, insomma non bisogna velarsi nella bocca, nelle orecchie, negli occhi, l'attività industriale in primis, come gestiamo le nostre case, come le riscaldiamo, sono tanti i fattori, per quello dicevo ci sono proprio tre gradi, politico, economico e individuale, per permettere forse non a una conversione, forse non a una guarigione completa del sistema atmosfera che, come ci ha ben spiegato, è parecchio ammalato. Però è giusto ricordare, Marco Gaia, che possiamo ancora fare qualcosa. È vero che paradossalmente uno dice ma insomma l'auto elettrica comincia a funzionare, poi naturalmente dobbiamo pensare che le batterie vengono e devono essere ricaricate, quindi anche qui l'energia non è che ci piove dal cielo, ci sono tanti fattori, alcuni legati, alcuni slegati. Abbiamo fatto diverse trasmissioni con lei e le abbiamo chiesto tante volte che cosa magari come singoli cittadini possiamo fare. Vogliamo ribadire qualche idea, qualche riflessione, proprio perché non vogliamo lasciarci stringere da quest'idea che tutto sia ormai perso come possibilità di salvare il sistema atmosfera.
1: Esatto, è importante veramente essere convinti e consapevoli che si può fare ancora qualcosa, ognuno evidentemente per il suo grado di influenza, quindi il singolo cittadino può fare certe cose, il politico qualcosa d'altro, il grosso capitano di industria ancora altre cose. È importante che tutti noi cerchiamo di evitare il più possibile l'uso dei combustibili fossili, quindi sia adesso, subito, laddove si può, rinunciando magari al viaggio in aereo semplicemente per fare vacanza, ma preferendo una destinazione quasi a chilometro zero, ma anche in prospettiva futura, quindi coloro che coibentano le proprie abitazioni per renderle meno energivore, che hanno bisogno di meno energia per essere riscaldate rispettivamente raffreddate, coloro che si decidono per fare il passo di sostituire l'auto a combustione termica, quindi con un motore a benzina o a diesel, con un'auto elettrica. Ecco chi installa i pannelli fotovoltaici. Ci sono tante cose che si possono fare stando tutti assieme nella direzione di una società decarbonizzata.
0: È un impegno gravoso, ma effettivamente, avendo capito quali sono le scommesse, direi che ognuno di noi può davvero rifletterci. Allora, abbiamo detto che insomma è vero che io ricordo ancora, sarà stato 25 anni fa, Al Gore, quando pubblicò La scomoda verità, no? Già allora, 25-30 anni fa, si parlava di pericolo legato all'attività umana, industriale, individuale, e alle scelte politiche che avrebbero avuto delle ripercussioni sul nostro vivere. Oggi ci siamo per tanto tempo, per tante persone, per tanti politici, lo sguardo si apre al mondo, queste indicazioni, queste cifre, perché già erano cifre, erano grafici, apparivano come eccessive, come spaventose, ma assolutamente fuori tiro, e invece oggi abbiamo capito che non eravamo per nulla fuori tiro. Allora, io ho ancora una domanda per lei, ringraziandolo ovviamente per tutti i dettagli che ci aiuta a mettere insieme per capire un po' più la complessità dell'attuale situazione. Allora, recentemente, in una lettera aperta ai principali media del Regno Unito, dei suoi colleghi, diciamo nuovi climatologi, no, lei è meteorologo, i climatologi ancora un'altra cosa, però diciamo lavorate sulle stesse basi, chi guarda più sulla distanza temporale, chi più sulla previsione a venire, ma comunque insomma il linguaggio è quello. Questi climatologi britannici accusano il mondo dell'informazione di non raccontare fino in fondo quello che sta accadendo. Per questo mi rifacevo alla scomoda verità di Al Gore, no? Perché è vero, ci sono ancora dei mezzi di informazione che relativizzano. Allora, noi, avendo la possibilità di avere esperti come lei, non abbiamo mai perso l'occasione di consultarla per farci spiegare le cose e poi di fare le trasmissioni. Ma secondo lei è veritiera questa accusa, che magari è solo nel Regno Unito? Adesso non so se lei spulcia tutti i giornali inglesi, però c'è ancora questa tendenza dei media, magari su influsso di qualche onda politica, a non parlare, a non evidenziare la problematica delle temperature in aumento, e al tema canicola non è una fatalità?
1: Allora, non posso veramente esprimermi sulla base di un'analisi statistica, perché non seguo tutte le pubblicazioni che vengono fatte dai vari mass media, anche solo in Europa, però effettivamente a volte capita di leggere o di ascoltare degli interventi che raccontano quello che sta succedendo, che danno un po' l'impressione che quello che sta succedendo nell'atmosfera è pura fatalità, che non si può farci niente, bisogna prendere le cose come vengono. Ci sono alcuni fenomeni che sono effettivamente un po' una fatalità, però al giorno d'oggi le conoscenze scientifiche che abbiamo sviluppato negli ultimi 50 anni sono sufficientemente robuste per capire che altri fenomeni, come quelli legati proprio ai cambiamenti climatici, alle ondate di caldo che stiamo vivendo in questi giorni, non sono una fatalità. Le ondate di caldo che abbiamo vissuto quest'estate non sono una novità nel termine di ondata di caldo. Un'ondata di caldo c'era anche 50-100 anni fa, ogni tanto, ma una. Solo ogni tanto.
0: Infatti,
1: adesso sono molto più frequenti e sono anche molto più intense. Ecco, l'aumento della frequenza e l'aumento dell'intensità, queste non sono delle cose che cascano dal cielo, delle fatalità, ma sono le conseguenze di quegli cambiamenti che abbiamo indotti emettendo per decenni massa d'effetto serra.
0: Diciamo, abbiamo sconvolto il naturale fluire, il naturale vivere, il complesso fluire delle attività atmosferiche. Lei ha usato questo termine, il sistema atmosfera è alterato, quindi un po' malato, e noi ne paghiamo le conseguenze. La canicola non è una fatalità, anche questo è un termine molto importante da segnalare. Marco Gaia, io la ringrazio a nome di tutto il pubblico di Rete 1 per averci aiutato a capire meglio quel che non sta funzionando, a capire le origini di questa situazione che definire anomala è dire poco, per averci aiutato a capire il glossario che dovremo avere in tasca sempre di più, perché appunto abbiamo capito che il 2026 forse non sarà così eccezionale e magari quello che si delinea è un futuro che assomiglierà molto al 2026. Io concludo questa puntata ringraziandola, augurandole naturalmente buon lavoro e ricordando, se qualcuno l'avesse intercettato durante questa puntata, che è stata emanata proprio oggi la quarta allerta canicola di grado 4 per il Canton Ticino. Quindi ecco, importante segnalarlo e importante poi appunto pensare ad eventuali misure così per proteggersi, perché appunto lo abbiamo detto, i costi sulla nostra salute nel quotidiano sono davvero impattanti, oltre che naturalmente i costi sulla natura, abbiamo parlato anche di siccità, di incendio di boschi. Marco Gaia, buon lavoro e a una prossima.
1: Grazie mille, alla prossima.

Danzare sul soffitto, ovvero a testa in giù, cantava Lionel Richie, e attenzione, potrebbe essere l'effetto della quarta ondata di temperature estreme, naturalmente all'insù, come ne abbiamo discusso, come abbiamo approfondito questo tema in questa terza ora di Mille Voci insieme all'esperto Marco Gaia. Domani Mille Voci terza ora si occuperà di architettura, anche di come costruire per sopportare meglio il caldo. Quindi appuntamento a domani, rimanete con la Rete 1, tra poco i titoli del Radiogiornale.

0: Rete 1.
1: Buongiorno da Gino Ceschina, questi temi di cui parleremo alle 12.30, innanzitutto l'incontro nel pomeriggio tra il Presidente del Consiglio di Stato Claudio Zali e i vertici del suo partito, la Lega dei Ticinesi. Si attendono chiarimenti in vista dell'Assemblea del Movimento che venerdì dovrebbe decidere sulla sua ricandidatura. Prima vittoria poi per la Confederazione La Finma nella vicenda delle obbligazioni AT1 di Credit Suisse. È stato infatti respinto un ricorso negli Stati Uniti che chiedeva un rimborso di 370 milioni di dollari. E poi ci sono ancora polemiche attorno all'esercito svizzero. Questa volta a far discutere è una commessa per le razioni da campo, 18 milioni finiti ad una ditta estone. Quello di sabato poi sarà un primo d'agosto senza fuochi d'artificio in tutta la Svizzera, praticamente escluso un ritiro dei divieti con il previsto arrivo di una nuova ondata di canicola. Johnson & Johnson pagherà 5 miliardi e mezzo per porre fine alle migliaia di cause che riguardano alcuni suoi prodotti a base di talco sospettati di causare tumori. Infine, per lo sport, la nazionale di calcio italiana è di nuovo senza vertici dopo la rinuncia al commissario tecnico in pectore Pirlo, lascia anche il direttore tecnico Maldini. Questo ed altro ciò di cui vi parleremo nel Radiogiornale tra mezz'ora.
2: Sulla A2, per dire che al portale sud della Galleria del San Gottardo, tra Quinto e Airolo, ci sono colonne per 3 chilometri con attese fino a 30 minuti in direzione di Lucerna. Il raccordo autostradale è chiuso in direzione della galleria. Al portale nord, tra Wassen e Göschenen, il traffico è bloccato per 2 chilometri con attese di circa 20 minuti in direzione del Ticino. Infine, nel Canton Friburgo, sulla A12, tra Matron e Rosson, la normale circolazione viaria è stata ripristinata. Buon viaggio.
0: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
3: Via Radio con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
0: Rete 1. Meglio di così.
4: Benvenuti a Meglio di così da Clarissa Tami. Quando sentiamo la parola dieta, pensiamo subito a divieti e sacrifici. Ma se invece fosse un modo per imparare a volerci un po' più bene? Oggi partiamo proprio da qui. Benvenuto Roberto Cattaneo a Meglio di così.
5: Ciao Clarissa. Pensavo allora, dicessi quando parliamo di diete pensiamo subito a Roberto Cattaneo.
4: No. Cioè. Allora, no, tu parli di dieta perché è qualche cosa che è un po' un fil rouge della tua vita?
5: Mi hanno messo a dieta appena sono stato partorito.
4: Subito. Dal giorno zero.
5: Sì, dal giorno zero. E non è servito a molto, visto che siamo 63 anni dopo e il problema è rimasto. Ti dico tre cose che mi sono scritto, una citazione, Manuel Vázquez Montalbán, compianto scrittore, grande gourmet: chi è indifferente al cibo non è degno di fiducia. Adoro l'acqua, questo non è più lui, adoro l'acqua soprattutto ghiacciata e completamente circondata dalla vodka.
4: Bellissima, di chi è questa?
5: E poi, non lo so, di un anonimo su TikTok. E poi un'altra, l'ultima, se dovessero trovare il mio corpo in un percorso vita, siate sicuri che mi hanno ucciso altrove e scaricato lì.
4: No, eccezionale.
5: Bellissima.
4: E questa di chi è? Un anonimo.
5: Anche questa è un anonimo. La trovo bellissima anche questa qua.
4: Allora adesso dobbiamo parafrasare, quindi parafrasiamo la prima citazione.
5: La premessa è questa. Sì, il cibo...
4: Ma perché hai detto che ti ha messo a dieta subito, appena nato?
5: Ma sono sempre stato cicciotto, per quello, non so come mai. Io do la colpa a mia mamma, poverina, che non c'entra.
4: Cucinava
5: niente,
4: bene?
5: Però... Sì, cucinava bene, però mi lasciava anche mangiare quello che volevo, quindi... Mia sorella è sempre stata magra, ad esempio, io invece avevo questa costituzione.
4: Beh, insomma, quindi di costituzione.
5: Così. Sì, mettiamola così. Però mi è sempre piaciuto mangiare, poi quando sono diventato grande ho cominciato anche a bere, nel senso a bere gli alcolici, dunque il vino.
4: Preferisci il vino?
5: No, il vino.
4: Il vino.
5: Sì.
4: Vino rosso?
5: Vino rosso, anche il vino bianco, anche gli champagne.
4: Ah, ok.
5: Non disdegniamo niente.
4: Non disdegniamo niente. No. Come hai vissuto la tua prima dieta, proprio quella che hai fatto seriamente?
5: Le prime diete erano delle diete sportive, tra virgolette, nel senso che facevo judo quando ero giovane e ci sono le categorie di peso, no? E quindi bisognava cercare di restare nella propria categoria, perché se diventavi, soprattutto in Svizzera, no? Se pesi più di 100 kg ti trovi davanti una penzellese, no? Alto 2 metri e largo 4, che diventa difficile anche sbilanciandolo farlo cadere. E quindi, ecco, le prime diete erano, sai, grandi sudate per perdere quel chiletto di troppo, lo fanno ancora oggi gli sportivi, i pugili e tutti questi fanno queste cose per rimanere appunto in una categoria che faccia loro. Poi, visto che io ero sempre piuttosto grosso, a un certo punto ho smesso di fare diete e facevo competizione contro questi qua grossi, quindi non è che i miei successi sportivi siano rimasti
4: negli annali.
5: No.
4: Allora, possiamo dire il tuo peso qual è stato nel corso della tua vita?
5: Nel corso della mia vita, adesso siamo a uno dei peggiori, storicamente dei peggiori pesi, ma sono stato, non so, quando avevo 18
4: anni,
5: 1,75 amo dire, ma secondo me un po' meno, però
4: okay,
5: diciamo 1,75.
4: E il peso?
5: E adesso sarà un 110, 115.
4: Questo è il momento, diciamo...
5: Sì, un buon momento.
4: Un buon momento. Un momento godereccio.
5: Sì.
4: Allora, invece, la tua prima dieta? Dicevi che era legata allo sport.
5: Queste cose qua. Poi dopo...
4: E lì quanto avevi perso?
5: No, lì si perdevano, come ti dici,
4: poco.
5: Sì, chiletti.
4: Niente. Però sei già riuscito a perdere invece anche parecchio.
5: La miglior dieta che abbiamo fatto, la migliore, la più, dove mi sono impegnato di più, ho perso 20 kg.
4: In quanto tempo?
5: In un anno. Poi li ho rimessi.
4: In quanto?
5: Molto più velocemente, perché quello è il bello della cosa, no? Soffri per un anno e poi in poche settimane...
4: Butti all'aria tutto il lavoro. Il primo consiglio legato alle diete per la tua esperienza.
5: Allora, consigli non ne ho, ovviamente, perché come faccio a dare un consiglio per una dieta? È una cosa che...
4: Come sceglierla o come viverla?
5: Guarda, oggi ho fatto una ricerchina. Le diete degli ultimi 10 anni, c'è di tutto. La keto, la carnivore, la paleo, il digiuno intermittente, la OMAD, che è one meal a day, cioè mangi una volta al giorno, la vegana, la flexitariana, la dieta climatica planetaria.
4: Cos'è quella?
5: Questa è bellissima, proposta nel 2019, ridurre carne e latticini per salute e sostenibilità ambientale. La dieta mediterranea, vabbè, la MIND, che è un incrocio tra Mediterranea e DASH, e poi non capisci neanche più cosa leggi, perché ci sono talmente tante cose. Poi c'è quella antinfiammatoria, la longevity diet. Adesso tutti vogliono vivere per sempre, no? Allora, sì, la longevity diet, tanto moriamo tutti, no? Che questo è un dato di fatto. Però dopo ti dicono, ma come vuoi morire, no? Quindi ecco, si cerca di arrivare sani.
4: Fino all'ultimo giorno,
5: fino all'ultimo giorno arrivare sani. Quindi le diete sì, le ho sempre fatte e purtroppo... No? Tutti questo te lo dicono, al di là di quale diete fai, che devi cambiare modo di mangiare. E io purtroppo non riesco a cambiare modo di mangiare, perché sono goloso, perché mi piacciono i panini, perché prima di venire da te mi sono mangiato un toast e non un'insalatina scondita. Ecco, non ce la faccio. E quando entro, sai, vai in un negozio di alimentari, io mi fermo a guardare, ma sabato ero a, posso dire, Globus, tanto qua in Ticino non c'è, da Globus a Zurigo. E eravamo lì a guardare, dopo la mia povera compagna mi segue e mi dice, oh sì, bello, no, i sali ce n'erano 30.000, no? Il sale
4: dell'Himalaya.
5: Quello dell'Himalaya, oramai quello
4: dell'Himalaya. Quello è famoso.
5: Adesso c'è il sale di Ibiza.
4: Ah.
5: Poi c'era il sale marocchino, dentro in involucri fantastici, tutti decorati. Ecco, a me piace star lì a guardare le cose. No? Le bottiglie d'olio mi piacciono le bottiglie d'acqua, mi piace guardare l'acqua nelle bottiglie, dopo la congelo, la metto nella vodka, però no? mi piace proprio l'oggettistica
4: legata agli alimenti.
5: È una cosa più forte di me.

0: Roberto Cattaneo, di diete e del corpo che cambia nel corso della vita. Come l'hai vissuto questo corpo, questo cambiamento?
1: Ma appunto il cambiamento è stato una questione di chili, no? Di una ventina di chili su e giù, però con una base già molto solida, quindi i miei ingrassamenti erano iper ingrassamenti. No,
0: perché tu andando, sai, in video, appunto, ti piacevi, non ti piacevi?
1: Ovviamente, probabilmente non mi importava molto, perché sennò avrei fatto qualcosa. Dopo è chiaro che ti rendi conto, no, la giacca che tira, il collo della camicia che non ti lascia respirare, la gente che incontri ti dice la trovo un po' ingrassata, vero? No? E ti dice sì, cosa vuoi dirle? Maleducato, no? Ha ragione. Però la gente ovviamente che ti vede nel proprio salotto si sente anche in diritto di dirti quello che vuole, e quindi ti dicono anche queste cose qua, ma è giusto, perché sennò uno non apparirebbe in video, insomma, se non volesse che la gente gli parlasse. E quindi ecco, io ho un rapporto così, mi sono sempre visto un po' più magro, un po' più grasso, grassissimo, magrissimo mai, però ecco, fa parte un po' della fisarmonica della mia carriera, insomma.
0: Cosa ricordi dei periodi dove eri nel massimo dello splendore della forma? Cioè, eri più contento rispetto a quando magari lo eri meno?
1: Ma sai, ma magari ci sono stati dei momenti dove andavo in piscina con più spensieratezza. Adesso la mia t-shirt me la tengo addosso, insomma, se nei luoghi pubblici, perché
0: sempre, perché dici, per educazione,
1: verso gli altri. No, perché sì, perché sì, beh, fondamentalmente non è che mi piaccio e mi piaccio, però no, se non mi piacessi proprio del tutto farei qualcosa, e ogni tanto provo a fare qualcosa, ma appunto il risultato non è sempre, non sono costante, insomma.
0: Qual è la seconda dieta che ricordi?
1: Ma ricordo quella dell'ananas, che dicevano che l'ananas bruci i grassi, e quindi avevo fatto una dieta di ananas e da lì non ho mai più mangiato un ananas in vita mia. Mi fa schifo l'ananas.
0: Hai mangiato solo ananas per quanto tempo?
1: Non lo so, non mi ricordo. So che mi ricordo ero all'università, mi pare. Ma basta. E poi sì, dopo ci sono anche le diete equilibrate.
0: Ma questa era una dieta fai da te dell'ananas?
1: Ma sì, ma certo.
0: Quindi le diete fai da te le hai provate e basta.
1: Assolutamente inutili. Dopo provi anche con un medico che ti segue, quindi quando devi andare a trovare il medico ti dici cacchio, allora devo veramente impegnarmi, perché dopo mi insacca quando arrivo. Poi ti fai insaccare e poi dopo non vai più dal medico. Capito? Interrompi no? Per evitare la sgridata, ti dice vabbè, non lo vedo, che così è meglio. E però non è meglio, perché non stai dimagrendo.
0: E quanto duravano quei periodi quando ti facevi seguire da un medico?
1: No, quella era quella dell'anno.

0: dove ho perso,
1: dove hai perso più chili,
0: dove un sacco di gente l'ha fatta. Adesso non possiamo fare nomi perché, ma c'è un politico in particolare che è dimagrito tanto e è rimasto magro.
1: Con l'acupuntura l'hai fatto, esatto, giusto?
0: Esatto, esatto, è quella che era molto famosa tempo fa.
1: E adesso invece al posto dell'agopuntura fanno tutti questi Ozempic, eccetera.
0: E tu
1: saresti disposto?
0: Io prendo lo Ozempic. Allora, perché io sono un po' diabetico, mangiando e bevendo come, no? E poi di famiglia, anche mio babbo era diabetico. Non gravissimo, però insomma ho il diabete. E quindi mi sono detto, no? Se gli attori a Hollywood dimagriscono, non vedo perché io non dovrei dimagrire. E allora con la mia dottoressa ho detto, guardi, essendo diabetico, c'è questa bellissima
1: opportunità.
0: Un'opportunità, ecco, non diciamo medicina. Questa bellissima opportunità, proviamo con l'Ozempic. E lo prendo tuttora l'Ozempic, con risultati che vanno esattamente in maniera inversa che per gli attori di Hollywood. E questo io non lo capisco. Cioè, a me l'Ozempic non fa niente. Mi cura il diabete. Mi tiene sotto controllo gli zuccheri. Poi dicono che faccia bene al fegato, ai reni, al cuore, perché no, controlla tutta una serie di cose che non so spiegarti. Poi magari
1: tecnicamente.
0: Però fa bene. Ma l'Ozempic dovrebbe, in teoria, farti passare la fame.
1: Esattamente, no, in teoria sì.
0: Sì. Agisce praticamente sul cervello, quindi ti fa passare la sensazione di fame e a volte ti nausea anche. È successo 2 o 3 volte, ma 2 o 3 volte.
1: Solo 2 o 3 volte basta. Sì. Quindi in realtà non hai perso
0: convivo
1: nulla.
0: Convivo in armonia col mio Ozempic e non ho perso un grammo.

0: parlando di peso, sull'uomo però è più accettato rispetto ad una donna.
1: Direi di sì, anche se ultimamente vedo delle ragazze in carne.
0: Floride, mi piace dire.
1: Bellissimo, Floride.
0: Vero, Floride.
1: Auto
0: determinate,
1: felici, sorridenti, ed è una cosa bellissima, trovo, che appunto non si resti intrappolati, no? Nell'immagine, e quindi è una cosa molto molto bella, trovo.
0: Perché in realtà colpisce forse di più quando una persona è self-confident, nel senso quando uno è sicuro di sé, piace molto di più rispetto ai chili.
1: Sì, no, sì, perché poi è la personalità, no? La seconda cosa che vedi, ovviamente vedi la persona prima, poi la ascolti e capisci se qualcuno sta bene, ma che bello, no? Che cosa vuoi di più? E poi di nuovo, nelle varie culture al mondo, no? Non sono tutte culture di magri, no? Se tu pensi al Nord Africa, ad esempio, piacciono di più le donne in carne, no? Se pensi al Giappone, quelli che fanno sumo sono dei semidei scesi in terra, insomma, quindi ogni cultura poi ha le sue caratteristiche, le sue passioni.
0: È bella un po' di morbidezza, forse ci farebbe bene magari in questo periodo storico.
1: Sì, io mi illudo di essere comodo, capito? Quindi ecco, no? un cuscino ambulante.
0: Un cuscino ambulante. Parlando appunto del rapporto che hai con il tuo aspetto, a oggi dici: io non mi metto più a fare diete, basta.
1: È una questione, dopo
0: mi viene in mente, scusa, Maurizio Costanzo, no? Maria De Filippi gli nascondeva
1: no? Cose,
0: il gelato, anche la tua compagna ti nasconde il cibo a casa?
1: Ecco, il mio vantaggio, tra virgolette, in questa situazione è che viviamo lei a Zurigo e io a Canobbio, quindi ho ancora facoltà di nascondere delle cose. Però poi anche queste cose qua le ho smesse, perché sai, l'alzarsi di notte, mangiare la Nutella, queste cose qua, devo dire che mi sono autoimposto di non...
0: Ti sei liberato?
1: Sì, dai, da questa cosa qua, sì, però poi nessuno mi tiene, cioè anche lei è molto comprensiva, no? Dopo il discorso non è tanto sul non mangiare il cioccolato, non mangiare il gelato, è pensa alla tua salute, no? Che appunto hai ancora qualche anno davanti e cerca di vivertelo bene, ecco, di non cominciare ad ammalarti e star male perché sei troppo pesante o troppo grosso. Quindi al di là di tutto quello che abbiamo detto, scherzando, tra il serio e il faceto, è importante stare bene, no? E quindi se hai un problema di salute, ecco, questo è, bisogna... Io amo dire che siamo un paese di aziende farmaceutiche, quindi bisogna dargli lavoro, e se inventano la pastiglia per farmi stare meglio, la prendo. Però, ecco, al di là ancora di questa...
0: Magari la filosofia orientale in quello è un po' più saggia. Cioè, loro fanno in modo che tu non vada dal medico.
1: Sì.
0: No? Cioè, questa è la filosofia tradizionale, no? Certo. La medicina antica cinese dice... Sì. Cioè, il medico ha successo se non ha pazienti,
1: Se non ha
0: no?
1: pazienti. A me piace molto, tra l'altro, anche l'agopuntura, faccio anche agopuntura, che non mi fa dimagrire neanche quella, però probabilmente mi fa stare meglio. E quindi sì, ecco, bisogna, la salute è importante, quindi al di là di tutto stiamo attenti a quella.
0: Tu hai trovato però degli escamotage magari quando vai a fare la spesa, oppure di non tenere in casa, non lo so, qual è il tuo guilty pleasure?
1: No, guarda, una volta erano i dolci, però adesso i dolci no. Molto meno, a me piacciono i panini, ad esempio.
0: Adesso i panini?
1: I panini, no? I panini in tutte le loro, me li faccio io, in tutte le loro declinazioni, mi piace tanto la pizza, ecco, mi piace il pane, la pizza.
0: Prodotti da forno.
1: Sì, prodotti da forno, fantastico.
0: Ma tu li compri o no?
1: Sì.
0: Ah, non hai questa...
1: Adesso fanno anche questo pane piatto in certi grandi magazzini con i semini, buonissimo. Quindi, cioè, ecco.
0: Così, non comprate cose che vi piacciono da tenere a casa, perché poi come fai a dire di no?
1: Sì, però io ho dei ragazzi a casa, quindi sai, devo comprare per loro, questa è la mia,
0: questa è
1: la mia grande scusa, certo. Devo comprare per loro, devo cucinare. Adesso cucino sempre meno perché sono diventati abbastanza autosufficienti, però con mio figlio stasera partita di calcio e mangeremo pizza, immagino.
0: Pizza che fai o no?
1: Sì, no, tante cose le faccio io, sì.
0: Beh, quello è importante.
1: Pizza... La pizza è difficile dire adesso, stasera mangiamo una pizza e te la faccio io, perché sai che adesso se non fa una lievitazione di 32 settimane non
0: so. Deve essere però, pizza gourmet, adesso sì, è tutto gourmet.
1: Assolutamente, assolutamente. Però sì, ci sono momenti dove poi andiamo a prendere l'hamburger, queste cose qua.
0: Momento anche di condivisione.
1: Sì, quello è molto bello. Sulla, sì.
0: Quello vince sulla bilancia, no?
1: Assolutamente.
0: Grazie Bob Cattaneo per essere stato mio ospite oggi. È meglio di così.
1: Grazie a te.
0: Mangiare bene non significa mangiare meno, ma scegliere meglio, perché il benessere si costruisce ogni giorno, un pasto alla volta. Alla prossima puntata di Meglio di Così. Meglio di Così.

0: Buongiorno a tutti dalla redazione Meteo. Previsione fino a stasera. In tutto il paese soleggiato con qualche piccolo cumulo sui rilievi. Temperature massime intorno ai 32 gradi. Ed ora passiamo alla previsione per domani, mercoledì 29 luglio. In tutta la Svizzera generalmente soleggiato, con nuvolosità bassa mattutina sul Ticino centro-meridionale, qualche cumulo pomeridiano sui rilievi e possibili temporali isolati nelle Alpi. Temperature minime comprese tra 18 gradi al nord e 21 al sud, temperature massime sui 34 gradi. Inoltre vi informo che dalle ore 12 di domani sarà in vigore un'allerta canicola per le basse quote di tutta la Svizzera e che rimane attivo il divieto di accendere fuochi all'aperto su tutto il versante sudalpino. Per il momento è tutto, a voi l'augurio di una buona giornata. Dalla redazione Meteo, Rosita Orlando.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 12:30. Il radiogiornale.
2: Buongiorno da Gino Ceschina. Nel pomeriggio l'incontro tra il Presidente del Consiglio di Stato Claudio Zali e i vertici della Lega dei Ticinesi. Si attendono chiarimenti in vista dell'Assemblea del Movimento che venerdì dovrebbe decidere sulla sua ricandidatura. Prima vittoria per Confederazione Finma sulla vicenda delle obbligazioni AT1 di Credit Suisse, respinto un ricorso negli Stati Uniti che chiedeva un rimborso di 370 milioni di dollari. Ancora polemiche attorno all'esercito svizzero, questa volta fa discutere una commessa per le razioni da campo, 18 milioni finiti ad una ditta estone. Quello di sabato sarà un primo d'agosto senza fuochi d'artificio in tutta la Svizzera, praticamente escluso un ritiro dei divieti con il previsto arrivo di una nuova ondata di canicola. Johnson & Johnson pagherà 5 miliardi e mezzo per porre fine alle migliaia di cause che riguardano dei suoi prodotti a base di talco sospettati di causare tumori. E poi lo sport, la nazionale di calcio italiana è di nuovo senza vertici dopo la rinuncia del commissario tecnico in pectore Pirlo, lascia anche il direttore tecnico Maldini, ne parleremo appunto nello sport. E apriamo dunque anche oggi con il caso Claudio Zali. Questo pomeriggio è previsto un incontro tra una delegazione dei vertici della Lega dei Ticinesi ed il consigliere di Stato indagato per abuso di autorità e tentata coazione, un incontro dopo che domenica il mattino ha scaricato Claudio Zali, che quindi diventa molto atteso e da qui potrebbe già definirsi il futuro politico del ministro leghista Gian Robiani.
3: Sì, dove e quando dell'incontro sono stati tenuti top secret, il coordinatore della Lega Daniele Piccaluga ci ha comunque assicurato che al termine dell'incontro arriverà una presa di posizione. Un incontro importante perché oggi Claudio Zali spiegherà la sua posizione ai vertici della Lega dei Ticinesi. Ricordiamo che il consigliere di Stato è indagato appunto per abuso di autorità e tentata coazione per una presunta intromissione nel caso di un minorenne, 14 anni, figlio di una sua amica che si trovava al carcere della Farira e che Zali ha chiesto di spostare. Ma Zali è anche stato travolto settimana scorsa dalla pubblicazione sui social network delle registrazioni di alcune telefonate in cui lui, senza sapere di venire registrato, consigliava a una sua amica di picchiare un'altra donna, una stalker, e ammetteva di aver lui stesso di averla dunque picchiata appunto in passato. All'incontro saranno presenti l'altro consigliere di Stato leghista Norman Gobbi, il coordinatore Daniele Piccaluga e il suo vice Alessandro Mazzolini.
2: Ecco, dici un po' cosa dobbiamo attenderci da questo incontro in realtà.
3: Allora, difficile dirlo. Come dicevi, il mattino della domenica, l'altro ieri, ha scaricato Zali, lo ha fatto con un trafiletto firmato dall'editrice Antonella Bignasca, che di fatto ancora oggi è una delle figure centrali della Lega, tra le più rispettate. Venerdì c'è l'assemblea della Lega, tra l'altro fissata da tempo proprio per discutere la composizione della lista per le elezioni cantonali del prossimo aprile. Dunque un po' tutti si chiedono cosa potrebbe uscire dall'incontro di oggi. i vertici ascolteranno Zali e poi prenderanno tempo fino a venerdì per lasciare che sia l'assemblea a decidere, oppure decideranno oggi senza passare dall'assemblea, oppure sarà Zali a fare il primo passo? Difficile dirlo. Un solo appunto: all'incontro è presente Norman Gobbi, e se quello di oggi è un incontro che serve per sentire le spiegazioni di Claudio Zali, Gobbi, lui quelle spiegazioni dovrebbe già averle sentite giovedì, quando Zali ha partecipato in remoto alla riunione straordinaria convocata al governo.
2: Gian Robiani, aggiorneremo la situazione nel corso del pomeriggio e poi della serata, a seconda di quando ci verranno comunicate le decisioni o comunque quanto uscirà da questo incontro. Adesso cambiamo tema. La Confederazione non dovrà risarcire 370 milioni di dollari agli investitori che si sono visti annullare le loro obbligazioni AT1 di Credit Suisse quando la banca fu acquistata da UBS nel 2023. Lo ha deciso una corte d'appello statunitense, una faccenda che comunque, come vedremo, è ben lungi dall'essere conclusa, e adesso ci spiega tutto Marzio Minoli.
4: Nel giugno del 2024 un gruppo di investitori si era rivolto ad un tribunale statunitense con una richiesta di risarcimento di 370 milioni di dollari. In primo grado il tribunale distrettuale di New York aveva respinto questa richiesta, sentenza confermata anche in appello. Le obbligazioni AT1 presenti nel bilancio di Credit Suisse al momento dell'acquisizione da parte di UBS ammontavano a 16 miliardi di franchi, obbligazioni che la FINMA, l'autorità di vigilanza sui mercati finanziari, aveva deciso di annullare, cancellando di fatto un debito che Credit Suisse aveva verso chi ha investito in questi strumenti finanziari. Strumenti finanziari che offrono rendimenti molto alti, in quanto molto rischiosi, e al momento della sottoscrizione è previsto che, in caso di eventi straordinari, come quello successo a Credit Suisse, possano essere azzerati. Quello che ha scatenato l'ira degli investitori è stato il fatto che tecnicamente, prima di azzerare le obbligazioni AT1, si sarebbero dovuti chiamare alla cassa gli azionisti, cosa che non è avvenuta, in quanto UBS ha pagato 3 miliardi di franchi agli azionisti di Credit Suisse, permettendo loro di contenere le perdite. Nonostante questa sentenza dia ragione alla FINMA, rimangono aperte molte altre cause. In Svizzera sono state intentate presso il Tribunale Amministrativo Federale, il quale, in un caso pilota, ha dato ragione agli investitori, sentenza che la FINMA ha impugnato ricorrendo in appello, e al momento non è ancora noto quando verrà presa una decisione.
2: Non gli aerei da combattimento, non i carri armati, questa volta è il cibo dell'esercito svizzero a far discutere. Il Blick rivela infatti che l'ufficio federale dell'armamento, Arma Suisse, ha acquistato razioni da campo per oltre 18 milioni di franchi in Estonia, dopo averne spesi quasi 700.000 per della composta di mele proveniente dall'Italia. Per Arma Suisse si tratta però di risparmiare e non di fare acquisti in Svizzera. Sentiamo da Berna Alessio Veronelli.
5: Non che esercito e buona cucina siano sinonimo, anzi a militare si mangia per essere pronti all'impiego richiesto e non per coccolare le papille gustative. Spesso i prodotti serviti sono comunque stagionali e locali, ma l'Ufficio Federale dell'Armamento è anche chiamato a far quadrare i conti e offerte dall'estero possono risultare più convenienti. Non era però piaciuta ai produttori svizzeri la recente ordinazione per 670.000 franchi di composta di mele dall'Italia, prodotto questo disponibile internamente. Messo poi a concorso anche l'acquisto di razioni da campo, la scelta di Arma Suisse è caduta su una società estone che si è garantita la fornitura per 18 milioni e mezzo di franchi per pasti pronti dolci e salati con e senza carne, con pasta, riso e verdure. Appalto, ha fatto sapere Arma Suisse, aggiudicato in base all'offerta più vantaggiosa. A rendere però meno appetibile il tutto, una ricerca del sito specializzato in informazioni finanziarie Inside Parade Plaza, secondo cui la società estone in questione, 3 anni fa, fu scaricata dall'esercito del suo paese perché le razioni da campo non piacevano ai militari, le consegne non venivano rispettate e il conteggio delle calorie era sbagliato. Da allora però le ricette sono state riviste, e se le nuove razioni da campo piaceranno, ce lo diranno i soldati svizzeri.
2: Razzi vulcani, noti anche come fontanelle e bengala, questo primo d'agosto rimarranno verosimilmente nelle loro confezioni. Con l'ennesima ondata di forte calura in arrivo e l'assenza di precipitazioni che possano ridurre la siccità, la probabilità che i numerosi divieti di accendere fuochi d'artificio vengano ritirati è sempre più bassa. Una panoramica con Manuele Ferrari.
6: Luoghi dove sarà possibile stare con il naso all'insù ad ammirare spettacoli pirotecnici il primo d'agosto saranno pochi. In quasi tutta la Svizzera, parliamo attualmente di 21 cantoni, è stato diramato il divieto di accendere fuochi d'artificio. Sulla lunga lista si trovano ad esempio Vaud, Vallese, Uri, Ticino, Glarone e gli Appenzello, per citarne alcuni. Nei restanti 5, concretamente Ginevra, Grigioni, Argovia, Zugo e Zurigo, valgono invece regole comunali. E proprio in quest'ultimo cantone il divieto di dar fuoco alle polveri, anche se regolato a livello locale, sarà comunque valido su tutto il territorio. In 160 dei 163 comuni, infatti, è in vigore il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto, divieto che tocca anche i fuochi d'artificio, e nelle tre località restanti, parliamo di Buchsdellikon e Regensdorf, anche se ad esempio a determinate condizioni è ancora permesso grigliare, è stato emesso un divieto esplicito di accendere fuochi d'artificio. In alcuni cantoni i grandi spettacoli pirotecnici eseguiti da professionisti avranno comunque luogo, tra questi ad esempio quelli di Basilea città. L'idea, spiega Christian Egeler, co-presidente del comitato organizzatore della festa del primo d'agosto, è che le persone vengano qui e si godano uno spettacolo che segue un programma ben preciso e controllato. Inoltre i pompieri sono presenti sul posto e pronti ad intervenire. Condizioni completamente diverse rispetto a razzi e fontanelle accesi e privatamente un po' su tutto il territorio. Da qui l'invito a lasciare le proprie micce negli armadi e godersi fuochi d'artificio in piena tranquillità.
2: E chissà se vedremo fuochi d'artificio come nel loro primo incontro, anche nell'incontro previsto oggi nel pomeriggio a Washington tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ed il suo omologo statunitense Donald Trump. Zelensky si trova lì per partecipare insieme ad altri leader, tra cui il premier israeliano Benjamin Netanyahu, ai funerali del senatore repubblicano Lindsey Graham. Con il nostro collaboratore l'Ucraina, Davide Maria De Luca, ipotizziamo le rivendicazioni che Zelensky porterà sul tavolo durante il suo incontro con Trump tra poche ore.
7: Il presidente ucraino Zelensky da oltre 4 anni ormai chiede alla Casa Bianca sempre le stesse cose: nuove armi, nuovi finanziamenti, nuovo sostegno diplomatico, e questa volta non farà differenza con ogni probabilità. Il presidente Zelensky lo ha già fatto sapere, punta in particolare a ricevere nuove armi antiaeree, però questa volta, a differenza degli incontri precedenti, Zelensky porta qualcosa a Trump, gli porta una serie di successi con i famigerati attacchi a lungo raggio ucraini compiuti in Russia, una campagna particolarmente intensa negli ultimi 40 giorni che Trump ha dimostrato di apprezzare particolarmente. Nelle ultime settimane lo abbiamo visto cambiare molto il suo atteggiamento nei confronti di Kiev, ed è proprio su questo che Zelensky punta per avere questa volta una risposta diversa dai tanti dinieghi ricevuti in passato dal presidente americano.
2: Davide, l'imponente attacco contro Mosca di questa notte, oltre 400 droni sulla capitale, va letto quindi anche nell'ottica di impressionare e compiacere Trump in vista del colloquio con Zelensky?
7: Sì, certamente, infatti è stato un attacco molto massiccio, 400 droni in una notte soltanto, quindi praticamente un attacco paragonabile ai più gravi che gli ucraini hanno mai lanciato. Gli attacchi contro la capitale russa sono sempre attacchi particolarmente studiati, perché la capitale è molto ben difesa e quindi devono essere ben preparati. Questa volta gli ucraini sembrano aver colpito, oltre a un nuovo magazzino Wildberries, la famosa Amazon russa che sta venendo bombardata con particolare intensità, oltre a questo gli ucraini avrebbero colpito anche una acciaieria. Ricordiamo che ogni colpo su Mosca è un'umiliazione per Putin, ed è un punto che Zelensky può appunto giocarsi con il presidente americano. Vedremo poi se davvero da questo incontro uscirà qualcosa di concreto o, come già accaduto in passato, soltanto promesse di aiuto che poi però raramente vengono messe a terra.
2: Nell'abitazione di una coppia a Orange, nel sud della Francia, sono stati rinvenuti i corpi di 5 neonati all'interno di alcuni scatoloni. Gli agenti di polizia si erano recati sul posto per compiere degli accertamenti su indicazione del personale sanitario dell'ospedale in cui ieri la donna aveva partorito un bambino in buona salute. La multinazionale statunitense Johnson & Johnson ha accettato di pagare 5 miliardi e mezzo di dollari per chiudere le migliaia di cause legali che l'accusano di aver venduto prodotti che causano tumori. I prodotti incriminati erano a base di talco che in alcuni casi conteneva tracce di amianto. Il servizio di Giorgia Lorenzini.
8: Le prime condanne sono arrivate nel 2018, quando Johnson & Johnson ha dovuto risarcire 22 donne a cui era stato diagnosticato un cancro alle ovaie. La causa era il talco prodotto appunto dalla multinazionale statunitense. Il talco è un minerale molto usato, sia per ridurre le irritazioni legate all'uso dei pannolini nei bambini, sia per l'igiene intima. Ma in alcuni giacimenti da cui viene estratto il talco è presente anche l'amianto, che è cancerogeno. Ad oggi sono 76.000 le cause intentate contro Johnson & Johnson da persone che hanno sviluppato tumori alla pleura, al peritoneo o alle ovaie dopo aver utilizzato il talco. Legame, quello tra l'uso del talco e lo sviluppo di tumori, che l'azienda ha sempre negato. Secondo Johnson & Johnson mancherebbero fondamenti scientifici. Per chiudere i numerosi contenziosi a riguardo, la multinazionale ha però ora accettato di pagare 5 miliardi e mezzo di dollari, ovvero circa 4 miliardi di franchi. L'accordo sarà valido solo se almeno il 95% dei denuncianti lo accetterà. Nel 2020 la vendita di questo talco era stata interrotta negli Stati Uniti e in Canada. Alcuni anni dopo Johnson & Johnson ha sostituito il talco venduto in tutto il mondo con l'amido di mais. L'azienda comunque continua a sostenere che i suoi prodotti contenenti talco siano sempre stati sicuri per la salute.
2: Chiudiamo con la nuova bufera politica per Gianni Infantino. Il presidente della FIFA ha ricevuto una richiesta formale di comparire davanti al Congresso degli Stati Uniti per chiarire le questioni relative ai suoi legami con il presidente americano Trump. La richiesta è stata avanzata con una lettera inviata da un deputato democratico alla Camera dei rappresentanti. Nel frattempo Infantino ha risposto alle critiche ricevute. I dettagli li sentiamo con Camilla Camponovo.
9: L'episodio più emblematico è stata la famosa telefonata di Donald Trump al presidente della FIFA Gianni Infantino, con cui avrebbe chiesto di riconsiderare il cartellino rosso mostrato all'attaccante statunitense Florian Balogun. Una richiesta che portò alla revoca della squalifica e che suscitò forti polemiche. Ma secondo Jamie Raskin, principale esponente democratico della Commissione Giustizia della Camera dei Rappresentanti, non si tratta dell'unico episodio controverso. In una lettera inviata alla FIFA, il deputato ha chiesto alla Federazione Mondiale del Calcio di consegnare documenti e comunicazioni relativi a eventuali regali, pagamenti o altri benefici concessi all'amministrazione Trump. Tra gli altri presunti casi di favoritismo figurano il premio per la pace istituito dalla FIFA e conferito a Trump, oltre alla decisione della FIFA di trasferire i propri uffici nella Trump Tower di Manhattan, una scelta che per i critici potrebbe rafforzare la percezione di vicinanza tra la dirigenza della FIFA e il presidente statunitense Trump. Per questi motivi a Gianni Infantino è stato chiesto di comparire in quanto testimone di fronte al Congresso per fare luce sui suoi presunti rapporti privilegiati e su quelli della Federazione Mondiale del Calcio con il presidente americano Donald Trump. Nel frattempo Infantino, che non ha l'obbligo di comparire di fronte al Congresso, ha replicato con un messaggio su Instagram nel quale difende il torneo definendolo un successo sotto ogni punto di vista e accusa i critici di diffondere odio e false narrazioni, sostenendo che milioni di persone abbiano invece vissuto un evento all'insegna dell'unità, della sicurezza e dell'inclusione. L'inchiesta potrebbe tuttavia assumere un peso ancora maggiore dopo le elezioni di metà mandato di novembre. Se i democratici dovessero conquistare la maggioranza alla Camera dei Rappresentanti, Raskin potrebbe diventare presidente della Commissione Giustizia e disporre di più poteri per approfondire i rapporti tra la FIFA e l'amministrazione Trump.
2: E questo era il nostro ultimo servizio. Voi tutti l'augurio di una buona giornata.
1: Lo sport.
10: A tutto calcio in questa edizione di Rete 1 Sport, ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. L'Associazione Svizzera di Calcio, appunto, ha inserito nell'organigramma la funzione di Chief Sports Officer e scelto in questo ruolo Marinko Jurendić, al quale è stata affidata la responsabilità generale dell'area sportiva. Tradotto, Jurendić prenderà il posto sostanzialmente di Pier Tami, che da parte sua ha garantito la sua responsabilità, la sua disponibilità per il passaggio di consegne, e lavorerà a stretto contatto con il presidente dell'associazione Peter Knebel. Il 48enne Marinko Jurendić ha lavorato in un altro ruolo dirigenziale, sempre per l'associazione, per 8 anni, nel settore soprattutto della formazione giovanile, dello sviluppo dei talenti. Successivamente è stato dapprima direttore sportivo dello Zurigo e poi dell'Augsburg. Intanto l'organo internazionale che stabilisce le regole del calcio apporterà una modifica al regolamento d'applicazione della VAR per la norma dello scambio d'identità, ed è quella che ha ridotto sostanzialmente in 10 uomini la nostra nazionale nei quarti contro l'Argentina. In sostanza si legge che un cartellino giallo può essere riesaminato solo per identificare il giocatore che ha commesso il fallo sanzionato, e il fallo stesso non può essere riesaminato né modificato, e la VAR sarebbe potuto intervenire unicamente per identificare la persona che ha commesso il fallo, ma non avrebbe potuto modificare la decisione del campo e la conseguente decisione disciplinare. Morale, Embolò non doveva essere espulso, stando a questa nuova norma che entrerà e verrà applicata. Zinedine Zidane è invece il nuovo allenatore della Francia. Nulla di nuovo, ma è arrivato l'annuncio ufficiale da parte della federazione francese, che stamane ha presentato il suo nuovo CT. Per un CT trovato, uno che sa di dramma all'italiana per intenderci, Paolo Maldini e Leonardo scappati dall'area tecnica a causa dei legami commerciali con la Russia di Andrea Pirlo, ed una federazione che, dopo aver incassato soprattutto l'agnet di Guardiola, sembrerebbe guardare al passato per ricostruire il presente. Roberto Mancini ed Antonio Conte sono i candidati principali per diventare nuovamente selezionatori dell'Italia. Il commento lo firma Omar Gargantini.
11: Il classico pasticcio, un pasticcio molto all'italiana, tra proclami, promesse, dietro frondi, missioni, crisi e chi più ne ha più ne metta. Partiamo da un dato di fatto: con questa, che sa tanto di sceneggiata, hanno perso tutti, la faccia anche, ma soprattutto continua a perdere una nazionale finita nelle stabie mobili della mediocrità e sempre più incapace di venirne fuori. Ha perso, per cominciare, il presidente della federazione Malagò, scelte audaci le sue ma non supportate da una reale convinzione, e che difatti, al momento di doverci mettere la firma, ha fatto marcia indietro, miscelando le ragioni sportive a quelle etiche. Ha perso Maldini, che ha cavalcato utopie sbandierandolo ai 420 e poi ha virato su un profilo poco credibile e convincente, una sorta di copia e incolla della gestione precedente, Maldini Pirlo come Buffon Gattuso, per intenderci. Ha perso proprio lo stesso Pirlo, incapace di spiegare scelte poco raccomandabili di questi tempi, pur senza per forza fare rima con un allineamento politico, ma che immediatamente dalla politica sono state strumentalizzate. Malagò si è sentito circondato e ha fatto un passo indietro, Maldini tradito, e siccome avrà anche tante qualità, ma di certo non quella di essere aziendalista, anche il fragile giocattolo è andato in frantumi. L'Italia ha rimediato l'ennesima figuraccia dopo quella in campo e ora deve ricominciare tutto da capo, trovando un direttore tecnico, potrebbe essere Chiellini, e nella scia un tecnico, più Conte che Mancini, anche perché se l'etica è stato lo strumento per bocciare Pirlo, risulta difficile che possa tornare un allenatore che se n'era andato 3 anni fa, attirato dai milioni sauditi. Già, è come il gioco dell'oca: un passo avanti e 2 indietro, se non di più, col mondo che guarda in credulo e sbigottito questa ingloriosa caduta nell'inferno del pallone di una delle nazionali più vincenti di sempre.
10: Aggiungo, ed è una dichiarazione davvero dell'ultimissima ora, che ci tenevo, che sono e sono felice del mio ruolo della Juve, ci tenevo a confermare questa sentenza. Così si è espresso Giorgio Chiellini, dirigente bianconero attualmente, che smentisce la possibilità di diventare DT al posto di Maldini della nazionale. Nel calcio giocato, essere serata di Champions League, ci sono i preliminari. I campioni svizzeri della Thun, dopo l'1-1 ottenuto in casa nell'andata, saranno impegnati a partire dalle 20 in Croazia contro la Dinamo di Zagabria. Ed è tutto con lo sport, buon pomeriggio.
12: Sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo, tra Quinto e Airolo, ci sono code per 4 km con attese fino a 40 minuti in direzione di Lucerna. Anche al portale nord, tra Vassen e Göschenen, il traffico è bloccato per 4 km, le attese di circa 40 minuti in direzione del Ticino. Ricordiamo che le entrate autostradali di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della Galleria, mentre la corsia Cupra è aperta.

Torino. Sono le 13. Notizie in lingua facile. Oggi il presidente del governo ticinese Claudio Zali incontra il suo partito, cioè la Lega dei Ticinesi. L'incontro è stato voluto per parlare delle vicende che hanno coinvolto Claudio Zali in questi ultimi giorni. Ci saranno anche il coordinatore della Lega Daniele Piccaluga, il consigliere di Stato leghista Norman Gobbi. Claudio Zali potrà dare la sua versione dei fatti. Al termine dell'incontro, la Lega dirà cosa ne pensa e come intende procedere. Il giornale legato al partito, Il Mattino della Domenica, ieri ha già preso le distanze da Zali. Venerdì prossimo ci sarà una modifica sulla lista dei candidati alle prossime elezioni cantonali per l'aprile 2027. L'incendio nella regione della Gironda, in Francia, dura da una settimana e ha bruciato 42.000 ettari di terra. Un ettaro è un pezzo di terra grande come un campo da calcio. Ora l'incendio è sotto controllo, ma il caldo e il vento potrebbero riaccendere le fiamme, quindi le autorità sorvegliano la zona. Per aiutare a spegnere e controllare il fuoco in Francia, la Svizzera ha inviato circa 30 pompieri da Ginevra. Anche in Corsica ci sono degli incendi nei boschi, quindi la Svizzera aiuterà con 3 elicotteri Super Puma dell'esercito e circa 20 soccorritori. Gli elicotteri decollano oggi da Locarno. La missione dovrebbe durare una settimana. Negli Stati Uniti, un politico del Partito Democratico ha aperto un'indagine. Il politico lavora nella Camera dei Rappresentanti, cioè una parte importante del governo statunitense. L'indagine riguarda Gianni Infantino, il presidente della Federazione Internazionale di Calcio, FIFA. Il politico democratico accusa Gianni Infantino di corruzione, ovvero dice che dà o prende soldi per ottenere favori. In particolare il politico ha chiesto 2 cose. 1. Vedere i documenti per capire se Infantino ha dato soldi o ha fatto favori al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, o anche se ha dato regali a persone che lavorano con Trump. 2. Vedere i registri di chi è entrato e uscito dagli uffici della FIFA a New York. Gianni Infantino aveva appena detto che i mondiali di calcio maschili, finiti da pochi giorni, sono andati bene e non c'è stato nessun problema nell'organizzazione. Infantino dice che chi critica vuole diffondere odio con informazioni false.

0: Rete 1. Il Vintage Caffè di Rete 1.
1: Ben ritrovati da Marco Trovesi. Gino Vannelli nasce a Montreal da una famiglia di immigrati italiani. Il padre è un cantante e lavora anche per la band del trombettista Maynard Ferguson, celebre soprattutto per Gonna Fly Now, tema principale della colonna sonora del primo capitolo della saga di Rocky. È grazie a un altro famoso trombettista, Herb Alpert, che Gino ottiene il suo primo contratto discografico. L'esordio del 73 non è fortunato commercialmente, anche a causa della scarsa promozione, ma nell'ambiente si fa notare grazie alla sua anima soul, e l'anno seguente è invitato in tournée con Stevie Wonder. Poco dopo incide il secondo album, Powerful People, e inizia così la strada del successo. Nel disco, come nel precedente, è presente il fratello Joe, che inizia a sperimentare l'uso dei sintetizzatori, e il singolo funky People Gotta Move diventa la sua prima hit negli Stati Uniti.

People Gotta Move di Gino Vannelli ha inaugurato la 112esima puntata del Vintage Café. Da segnalare la corista Lenny Hall, moglie del produttore e mentore di Vannelli, Herb Alpert, già famosa come voce solista del gruppo di Sergio Mendes, per esempio nella celebre versione di Mashkenada, e che negli anni 80 inciderà la canzone principale della colonna sonora di 007 Mai Dire Mai, che vede Sean Connery per la settima ed ultima volta nei panni di James Bond. Ora andiamo in Gran Bretagna con l'unico vero successo di Tasmin Archer, Sleeping Satellite del 92. Il satellite dormiente è la Luna e in tempi non sospetti racconta di come l'idea di colonizzare la Luna sia stata dimenticata da tempo, lasciandoci bloccati su una Terra sempre più inquinata. La Archer è in contatto con l'Agenzia Spaziale Europea e più volte ha cantato il brano per gli astronauti in missione.

0: Vintage Café di Rete 1.
1: Il 1980 è un anno fondamentale per la storia artistica di Rosalino Cellamare. Con l'album Una città per cantare si presenta per la prima volta come Ron e fra i musicisti coinvolti ci sono Shel Shapiro e la PFM al completo. Insieme a lui gli autori sono l'amico Lucio Dalla e Francesco De Gregori, con i quali un anno prima è protagonista del tour Banana Republic e del relativo disco dal vivo. Sempre nell'80 pubblica un mini LP insieme a Ivan Graziani e Goran Kuzminac, a cui segue una nuova tournée. Con maggiore consapevolezza delle sue capacità e ancora con la collaborazione di Dalla, pubblica il quinto album che prende il titolo dalla canzone che abbiamo ascoltato, Al centro della musica. Torniamo oltreoceano ora con i Dr. Hook, una band che negli anni 70 ha piazzato una buona serie di singoli nelle classifiche di mezzo mondo. Fra i più famosi, When You're in Love with a Beautiful Woman.

su Rete 1 Vintage Café con Marco Trovesi. Il 5 agosto del 66 i Beatles pubblicano il settimo album Revolver e contemporaneamente il doppio singolo Yellow Submarine e Eleanor Rigby. Soprattutto quest'ultimo segna una svolta epocale per il gruppo e una vera rivoluzione nella storia del pop. La musica è suonata essenzialmente da una sezione di archi composta da 4 violini, 2 viole e 2 violoncelli, mentre il testo racconta di 2 persone fondamentalmente sole. Eleanor è una donna che in chiesa raccoglie il riso dal pavimento dopo un matrimonio, mentre padre Mackenzie è il parroco i cui sermoni ormai non vengono più ascoltati. Alla fine Rigby morirà e sarà sepolta da Mackenzie. Uno shock per gli ascoltatori del pop e delle canzonette d'amore e per i fans della prima ora. La canzone sarà ripresa tra gli altri anche dalle leggende Ray Charles e Aretha Franklin e sarà oggetto di studio da parte di molti sociologi. La prossima selezione è l'unico successo del cantautore americano Duncan Shake, il brano più trasmesso dalle radio oltreoceano nel 97, Barely Briefing.

0: Vintage Caffè su Rete 1.
1: Nel 72 Daryl Dragon, detto Captain Keyboard, è stato tastierista dei Beach Boys, mentre Tony Tennille è musicista e autrice di un musical. I due si incontrano quando lo spettacolo è in cerca di un nuovo tastierista e Dragon viene assunto dopo un'audizione. Più tardi Tennille sarà arruolata dai Beach Boys per una tournée, diventando per un anno l'unico membro femminile del gruppo. I due destini quindi si incrociano, dando vita poco tempo dopo al duo Captain e Tennille, che diventeranno una coppia anche nella vita privata. Il primo successo è la cover di Love Will Keep Us Together, che abbiamo ascoltato, scritta e incisa per la prima volta da Neil Sedaka nel 73. Ora ritroviamo i britannici ABC con un omaggio a Smokey Robinson, una delle grandi voci del soul, in grado, secondo loro, di trasmettere qualsiasi emozione e di far dimenticare tutti i problemi. When Smokey Sings.

0: il Vintage Caffè di Rete 1.
1: Lo scorso 25 marzo Mina ha festeggiato il compleanno. 68 anni di carriera in 86 primavere sono un traguardo che non ha bisogno di parole. Con più di 150 milioni di dischi venduti è l'artista italiana numero uno al mondo. Nell'aprile del 2026 pubblica Mina Live 1970 con 8 brani cantati dal vivo nell'auditorio Stelio Molo della nostra vecchia sede della RSI a Lugano Messo. Abbiamo ascoltato la sua voce unica in Una canzone, suo 123esimo singolo dell'81, che vede la collaborazione dei New Trolls, che duettano insieme a lei e firmano il testo e la musica. Un altro artista dai numeri impressionanti è Billy Joel, fra i pilastri della musica americana. The River of Dreams, anche titolo del brano che ascoltiamo, è stato il suo ultimo album pop, in seguito al quale Piano Man si è dedicato essenzialmente alla musica classica e alle esibizioni live.

Nel 66 nasce a San Francisco la Steve Miller Blues Band, che perde la definizione blues con la firma del primo contratto discografico, ottenuto in seguito alla partecipazione della band allo storico Monterey Pop Festival, precursore di eventi memorabili come Woodstock. Il primo album è registrato a Londra, dove conoscono George Martin, produttore di Beatles, e Paul McCartney, che suonerà con loro nel secondo disco, senza però esserne ufficialmente accreditato. La svolta e l'inizio dei grandi successi avviene nel 73 con The Joker, la prima numero uno nella classifica statunitense. Nel 90 il singolo è ripubblicato e raggiunge il vertice della hit parade inglese, dopo essere stato utilizzato per la campagna pubblicitaria della più famosa marca di jeans. In chiusura di puntata ritroviamo George Benson, chitarrista jazz ed ex bambino prodigio, che negli anni ha abbracciato melodie più soul. I titoli di coda scorrono su Kisses in the Moonlight. Un saluto da Marco Trovesi.

0: Sono le 14.
1: In studio Federico Talarico. Apriamo con il caso Claudio Zali. Questo pomeriggio è previsto un incontro tra una delegazione dei vertici della Lega e il consigliere di Stato indagato per abuso di autorità e tentata coazione. Un incontro dopo che domenica il mattino ha scaricato Claudio Zali, molto atteso e da cui potrebbe già definirsi il ruolo, il futuro politico del ministro leghista. Gian Robbiani.
2: Dove e quando dell'incontro sono stati tenuti top secret? Il coordinatore della Lega Daniele Piccaluga ci ha comunque assicurato che al termine dell'incontro arriverà una presa di posizione. Un incontro importante perché oggi Claudio Zali spiegherà la sua posizione ai vertici della Lega dei Ticinesi. Ricordiamo che il consigliere di Stato è indagato appunto per abuso di autorità e tentata coazione per una presunta intromissione nel caso di un minorenne, 14 anni, figlio di una sua amica che si trovava al carcere della Farera e che Zali ha chiesto di spostare. Ma Zali è anche stato travolto settimana scorsa dalla pubblicazione sui social network delle registrazioni di alcune telefonate in cui lui, senza sapere di venire registrato, consigliava a una sua amica di picchiare un'altra donna, una stalker, e ammetteva di aver lui stesso fatto. Di averla dunque picchiata appunto in passato. All'incontro saranno presenti l'altro consigliere di Stato leghista Norman Gobbi, il coordinatore Daniele Piccaluga e il suo vice Alessandro Mazzolini.
3: Ecco, dici un po' cosa dobbiamo attenderci da questo incontro in realtà.
2: Allora, difficile dirlo. Come dicevi, il mattino della domenica, l'altro ieri, ha scaricato Zali, lo ha fatto con un trafiletto firmato dall'editrice Antonella Bignasca, che di fatto ancora oggi è una delle figure centrali della Lega, tra le più rispettate. Venerdì c'è l'assemblea della Lega, tra l'altro fissata da tempo proprio per discutere la composizione della lista per le elezioni cantonali del prossimo aprile. Dunque un po' tutti si chiedono cosa potrebbe uscire dall'incontro di oggi. I vertici ascolteranno Zali e poi prenderanno tempo fino a venerdì per lasciare che sia l'assemblea a decidere, oppure decideranno oggi senza passare dall'assemblea, oppure sarà Zali a fare il primo passo. Difficile dirlo. Un solo appunto: all'incontro è presente Norman Gobbi, e se quello di oggi è un incontro che serve per sentire le spiegazioni di Claudio Zali, Gobbi, lui quelle spiegazioni dovrebbe già averle sentite giovedì, quando Zali ha partecipato in remoto alla riunione straordinaria convocata al governo.
1: È stata registrato un terremoto di magnitudo 7.1 nel sud del Giappone, nella prefettura di Kumamoto. L'agenzia meteorologa giapponese ha lanciato un allarme tsunami e ha classificato la scossa col massimo grado di intensità. La prima ministra Takaichi aveva inizialmente comunicato che un numero non specificato di persone sono rimaste ferite e alcuni edifici sono crollati. È giunta poi la notizia dell'esplosione all'interno di un centro commerciale dove molte persone sono bloccate. Si teme una quantità considerevole di morti e feriti. Non si sono verificate anomalie nei reattori nucleari, 3 reattori operanti nella regione, che hanno continuato a funzionare normalmente. Si riunirà oggi alla Farnesina a Roma l'Alleanza Globale per la soluzione a 2 stati tra Israele e Palestina. Oggi saranno presenti circa 30 delegazioni e si vuole fare il punto sui progressi compiuti. L'incontro arriva in un momento in cui si osserva un'espansione degli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati, condizioni gravissime per gli sfollati nella striscia di Gaza, con ritardi degli aiuti umanitari a causa delle restrizioni imposte da Israele e ripetuti attacchi armati di coloni israeliani, 15 civili e non militari, in Cisgiordania, ai danni di villaggi palestinesi. Nonostante il cessate il fuoco, le testimonianze da Gaza segnalano intense attività militari israeliane che peggiorano la condizione di sopravvivenza in cui già vive la popolazione locale. Il caldo non dà tregua. Meteo Svizzera ha emesso un'allerta canicola di livello 4 per il Ticino centrale e meridionale e per il basso Muisano. L'allerta entrerà in vigore mercoledì 29 luglio alle 12 e resterà valida almeno fino a mercoledì 5 agosto, ma potrebbe essere prolungata in base all'evoluzione delle previsioni. Per l'Alto Ticino è invece previsto il livello 3. Entrambe le allerte riguardano le zone al di sotto degli 800 metri. Oggi e domani sole in tutto il paese.
0: Sulla A2 code di 4 km sono segnalate ad entrambi i portali della Galleria del San Gottardo. I tempi d'attesa sono di circa 40 minuti. Ricordiamo che le entrate autostradali di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della Galleria, mentre la corsia Cupra è aperta.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
0: Le 14:05, un buon pomeriggio da Francesca Margiotta, rieccomi qui fino alle 18, poi arriverà il buon Fabrizio Casati dalle 16 a far bisboccia con noi, fermerenda, diciamo così. Allora, buon pomeriggio, qua dicono che un nuovo caldo sia in arrivo. Ci siamo rallegrati del caldo quando la stagione ha cominciato a sbocciare, adesso siamo forse un po' stanchi. Allora cerchiamo nella poesia o nella grande scrittura un po' di ispirazione, la cerchiamo presso personaggi di altissimo rango. E allora io ho trovato due belle frasi che ci portano un po' di pace nel caldo. Una ci porta ad ambienti caldi per connotazione geografica, dunque andiamo con Gabriel García Márquez a questa frase che parlava delle terre dell'America del Sud. Nelle zone centrali della giornata il tempo si fermava, liquefatto dalla luce. Ma Grazia Deledda, secondo me, scriveva quella che è l'ambientazione che vorrei dare a questo pomeriggio di martedì 28 luglio. Sotto la gran calura del giorno, la pineta era silenziosa come una sala vuota. Speriamo che vuoto non sia l'ascolto di Rete 1, ma che ci sentiamo un po' tutti in pineta.

nostro pomeriggio una canzone di piena atmosfera anni 80, ma soprattutto un gruppo che dagli anni 80 non è uscito, gli Wham. Sono nati e finiti nel corso di quella parabola, di quella decade, anzi di quel decennio, perché c'è un piccolo fraintendimento. Decade sarebbero i 10 giorni, ma decade in inglese sono i 10 anni, quindi ogni tanto per assimilazione diciamo, come ho fatto io prima, diciamo decade pensando al decennio, invece decade in italiano corretto sarebbe il gruppo di 10 giorni. Ecco, così, piccola nota linguistica. Ma volevo raccontarvi ancora una volta una storia, perché nei pomeriggi che conduco io scelgo sempre di raccontarvi magari storie di persone normali che hanno qualcosa di eccezionale, oppure le storie eccezionali di vite che hanno incontrato nel loro cammino un sacco di eventi e persone, tanto da accumulare così tanto che sembrerebbero più di una vita sola. Questa non è una storia ordinaria per niente, non lo è probabilmente fin dall'inizio, ma piano piano si scopre che la vita di quest'uomo è straordinaria. Siamo nella Russia centrale, siamo nel 1886 in una cittadina che si chiama Torzok, ma sicuramente l'ho pronunciato male, e comunque

sorride e dice «non ne ho bisogno» e poi ricostruisce parola per parola tutta la riunione. Il capo, sbalordito, lo manda da un giovane psicologo destinato a diventare famoso, che si chiama Alexandre Luria. Da qualche parte, lungo un percorso di studi, Luria ha trovato la voglia di non limitarsi a dei classici casi standard e elabora anche un test di memoria abbastanza classico e lo sottopone a Salomon. Ecco, lo sottopone non solo a questo test di memoria, ma a decine di parole da ricordare in pochi secondi, formule matematiche complesse, poesie in russo ma anche in altre lingue, persino l'incipit della Divina Commedia. E Cherchesky ripete senza inciampare, pur non conoscendo l'italiano. Non solo ricorda i dettagli di ogni seduta, come era vestito, cosa gli era stato chiesto, in quale giorno. Lo psicologo annota a mano che tutto corrisponde, ogni particolare che Solomon ripete è preciso. Alla fine scriverà che la memoria di quest'uomo è illimitata e senza confini e le sue osservazioni confluiranno in un libro che si intitola Una memoria prodigiosa, pubblicato nel 1968. Ma cosa c'è dietro questa particolarità, questa caratteristica unica di Solomon Cherchesky? La ipertimesia, la chiameremmo così oggi. Una memoria autobiografica eccezionale. Lui ricordava in modo vivido quasi la totalità degli eventi della sua vita e soprattutto aveva una smisurata immaginazione. Non memorizzava in modo fotografico, faceva esplodere ogni parola in immagini, suoni e odori. Era un caso, diremmo anche di sinestesia, quel fenomeno per cui un senso ne richiama un altro e dunque le due cose si collegano fissandosi ancora di più nella memoria. Per lui una parola era un'intera scena, il ristorante diventava un ingresso affollato, clienti, un'orchestra che accordava gli strumenti, un'altra parola gli faceva venire in mente un'altra situazione tutta dettagliata. Ecco, più ricche erano queste percezioni, più il ricordo si fissava. Non era solo memoria, era anche qualcos'altro, ma per non dilungarmi troppo, vi tengo lì un po' appesi mentre il buon vento di Giovanotti e Alfa soffia.

Raccontare la vita di Solomon Shcherbatskij, russo, nato alla fine dell'Ottocento, dotato di una memoria incredibile, non se n'è mai riscontrata una simile, fa venire un po' a tutti in mente quanto smemorati siamo ogni tanto quando ci troviamo lì in mezzo alla casa, in piedi, non sapendo dove avevamo deciso di andare, o non ci ricordiamo un numero di telefono che facciamo sempre, non ricordiamo bene un volto. Beh, quest'uomo era del tutto eccezionale e vi ho lasciati lì perché abbiamo parlato della sua memoria anche un po' sinestetica, cioè la capacità che lui aveva di collegare una parola a un'intera scena e dunque ricordare frasi, poesie, letteratura, discorsi con una precisione estrema grazie anche a questo processo naturale della sua mente. Ma non era solo memoria, dicevamo, era anche controllo sul corpo, pazzesco. Lo psicologo, il dottor Luria, scopre che Solomon può aumentare la temperatura della mano destra e abbassare quella della sinistra solo immaginando di appoggiarle rispettivamente su una stufa o su un blocco di ghiaccio. Può accelerare o rallentare i battiti del cuore immaginando corse oppure sonni profondi. È come se la sua immaginazione fosse direttamente come un interruttore sul suo corpo. Per organizzare questo universo di ricordi, Solomon Shcherbatskij usa una tecnica antica, quella dei loci, che vuol dire in latino luogo. Costruisce delle passeggiate mentali, dei luoghi immaginari. Magari questo può aiutarci ad allenare la nostra di memoria. Costruisce strade, stanze, percorsi dove colloca ogni informazione, numeri, testi, persone, eventi. Ogni dettaglio ha un posto preciso, una sua storia. Questa tecnica non è l'origine del talento, ma una strategia che Solomon adotta per rafforzare ulteriormente una memoria già fuori dal comune. Insomma, lui non era vittima della sua memoria, non era dispiaciuto di ricordarsi cose inutili e invece non ricordarsi cose utili, perché lui ricordava tutto, l'utile e l'inutile. Questa meraviglia aveva un prezzo, perché le immagini, le associazioni, le sinestesie si accumulano. Lui ha scritto anche una autobiografia lasciata incompiuta e racconta che le immagini mentali lo confondevano, si sovrapponevano, si moltiplicavano, gli impedivano di fermarsi e di svuotare la testa, di calmarsi. Faticava con le metafore perché il senso figurato lo portava a sovrapporre realtà e immaginazione e spesso si sentiva come un ragazzino travolto dai pensieri e incapace di far tacere la testa. Ecco, questo invece è un sollievo che noi riusciamo a raggiungere e a provare. E dunque lui il sollievo lo trovava nello scrivere bigliettini, nel cercare di esternare quel caos interiore, ma non bastava. Tant'è che questo povero uomo da questa condizione venne logorato. Shcherbatskij a un certo punto cade nel tunnel dell'alcol e muore nel 1958. La sua storia ispira dei film e ispira nel 1942, anzi non lo ispira in realtà, ma guarda la casualità, Jorge Luis Borges scriverà nel 1942 El Memorioso, il racconto di un uomo dalla memoria totale, molto simile a questo Solomon di cui vi stavo raccontando, pur non avendolo però mai incontrato. È come se due immaginazioni, quella di Borges e quella di Shcherbatskij, si fossero un po' sfiorate a distanza in uno spazio che non è umanamente definibile. La domanda rimane questa qua: fino a che punto una memoria così perfetta è un dono e quando diventa una condanna? Sembrerebbe che fino a un certo punto sia un dono, ma poi, appunto, vista anche la fine della vita di Solomon Shcherbatskij, sia proprio una condanna a ricordare qualunque cosa. E allora, vabbè, facciamo la pace con la nostra di memoria, benvengano i momenti in cui non ci ricordiamo le cose, accettiamoci così come siamo, perché forse una memoria così estesa e caotica ci porterebbe solamente confusione.

l'avete cantata tutti a memoria, la splendida giornata di Vasco Rossi, vuol dire che la vostra memoria funziona, ma se non altro la memoria legata al passato, visto che la canzone è uscita nel 1984 e qualche annetto ce l'ha. Perché è vero che anche col tempo che passa si mantiene la memoria di ricordi lontanissimi e invece si perde un po' quella più recente. Però Luigi ci suggerisce che per un buon funzionamento, almeno per mantenere la memoria elastica, visto che abbiamo parlato di Solomon Chercheschi, l'uomo che nei primi del Novecento divenne famoso per la sua memoria assolutamente unica ed eccezionale e illimitata, ecco, per mantenere la nostra un po' più limitata è buona cosa fare le parole crociate e leggere, perché essere sottoposti a tante parole e sforzarsi, almeno allenare la nostra mente nella ricerca delle parole quando ci dilettiamo a fare le parole crociate, è un ottimo allenamento, ed è vero. E devo dire che anche ascoltare, io ascolto molti podcast per esempio, perché non tutti ma molti di essi sono racconti di persone che hanno un uso molto buono della lingua, quindi una grande varietà di parole. Questa ricerca aiuta a mantenere il catalogo ampio nella nostra testa e quindi in qualche modo aiuta anche la memoria a fissarsi prima sulle parole, poi naturalmente diventa elastica. Ecco, questo è, manteniamoci elastici non solo fisicamente, però questo potrebbe essere un buon momento se siete liberi per fare un po' di stretching, bere un bicchiere d'acqua e fare un po' di parole crociate. A proposito di parole e di lingua, io volevo raccontarvi tra poco di come le lingue siano una cosa viva, sì, ma anche in estinzione, e di come molti attenti studi stiano raccontandoci del fatto che nel passato c'erano molte, molte, molte più lingue rispetto ad oggi. A causarlo un insieme di motivi e di spiegazioni che non fanno una grinza, quindi secondo me potrebbero anche averci azzeccato gli studiosi che se ne stanno occupando. Chi sono io poi per dirlo? Io sono qui per dirvi invece che una nuova uscita che vi abbiamo proprio presentato sul finire della scorsa settimana è firmata da un DJ e produttore olandese che si chiama Martin Garrix insieme agli U2. Non è la prima volta che collaborano, ma sicuramente questa canzone diventerà la canzone buona da ascoltare nei prossimi mesi. Si chiama Fireflies, che altro non sono che le lucciole.

questa canzone mi ha colpita come un ricordo del quale non avevi più memoria. A proposito di memoria, da quanto tempo non pensavo a Carbonara degli Spliff, una canzone che gioca su stereotipi italiani in una lingua italiana che invece non è perfetta. Molto divertente questa canzone, e tra l'altro ci sta perfettamente a proposito di lingue. Qua, insomma, una lingua dei non lingua madre, diciamo, che cantano gli stereotipi di un'altra nazione. E parliamo di lingue perché 3.000 anni fa il mondo era molto più affollato di lingue. Secondo un nuovo studio molto ben argomentato pubblicato su Science, la nostra specie potrebbe aver parlato da, cioè un range enorme, da 20.000 fino a 75.000 lingue diverse contro le 7.500 di oggi. Potremmo chiamarle anche dialetti, dato il numero probabilmente esiguo di persone che parlavano ognuna di queste lingue. Gli autori chiamano quel periodo lì, quindi quello di 3.000 anni fa circa, una vera e propria età dell'oro della diversità linguistica. Allora, i ricercatori hanno ricostruito questa storia usando i computer, grazie alla tecnologia, stime di popolazione, dati etnografici, perché molte lingue antiche sono scomparse senza lasciare tracce scritte. E guardando gli ultimi 12.000 anni, ci sono tre fasi. Prima dell'agricoltura, gli esseri umani parlano da 4.500 a 6.200 lingue. Nasce l'agricoltura, cresce la popolazione della terra, aumenta il numero di lingue. Tra il 1000 a.C. e il 1000 d.C. si raggiunge il picco, poi inizia il declino. Secondo lo studio, in quel periodo si espandono i grandi stati e gli imperi delle grandi nazioni, tipo quello romano e ad altri imperi, che portano con sé le loro lingue, le loro culture. Quindi lingue dominanti si diffondono e molte altre si spengono, e quando una lingua scompare, spesso scompaiono anche le tradizioni culturali legate ad essa. Oggi la tendenza sembra continuare. Si calcola che almeno 4 lingue si estinguano ogni anno e che entro la fine di questo secolo potrebbero sparire fino a 1500 lingue conosciute. Almeno non da me, ma sicuramente conosciute da chi le parla. Finora si è spesso attribuita questa perdita al colonialismo degli ultimi 500 anni, ma il lavoro di questo gruppo di ricerca ci dice che il calo è iniziato molto prima, almeno 1000 anni fa. In pratica non serve una superpotenza coloniale per ridurre la diversità linguistica, basta che alcuni stati e popolazioni si espandano portando con sé proprie lingue che si impongono su altre. Le lingue che oggi parliamo, con tutti i loro suoni, toni, grammatiche e strutture, potrebbero rappresentare solo una parte delle possibilità linguistiche umane, potrebbero essere i sopravvissuti di un grande collo di bottiglia storico, non per forza appunto lingue migliori, ma quelle che sono rimaste perché chi le parlava si è diffuso e ha aumentato il numero. Quindi diciamo che questa deduzione è assolutamente logica. Però non tutti sono convinti. Ovviamente tra i linguisti ci sono anche quelli che dicono che questi discorsi sono un po' speculativi e ricordano che ricostruire numeri e dettagli di un passato così lontano è difficile. Verissimo, una giusta considerazione, e che dobbiamo essere prudenti nell'interpretare queste stime. Ma se anche i numeri precisi fossero incerti, il messaggio che ci arriva è questo: la diversità linguistica non è solo una costante, è una storia di espansioni, perdite, e quello che parliamo oggi potrebbe essere solo il capitolo di un libro che nel futuro si allungherà con altri capitoli e magari altre lingue che diventeranno le lingue dominanti sul nostro pianeta. Siamo comunque come la lingua stessa in continua evoluzione. Però io lo so che questo discorso sulle lingue, sulla varietà, sulle tante lingue che si parlano fa venire in mente a molti la storia della Torre di Babele. E allora tra un attimo ne parliamo. Ecco. Questa è Sienna Spiro con Material Lover, dalla colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2.

Allora, linguisti ed esperti da un lato oggi ci dicono che migliaia di anni fa parlavamo molte più lingue rispetto al presente, e quando pensiamo alla nascita delle tante lingue diverse, a molti viene in mente subito questa immagine precisa: una grande città in costruzione, una torre che sale verso il cielo e poi a un certo punto la gente che non si capisce più. È il racconto dell'Antico Testamento della Torre di Babele, tramandato dal libro della Genesi. Secondo questo testo, così facciamo un po' il contesto, in un'area chiamata Sinar, che sarebbe la Mesopotamia di oggi, la terra fra il Tigri e l'Eufrate, un unico gruppo di costruttori decise di costruire una torre per arrivare al cielo e stare vicini a Dio. Questi uomini parlavano una sola e unica lingua e tutti si capivano. Colpito dalla presunzione di questi uomini, Dio confuse il loro linguaggio e distrusse la torre in modo che non potessero più comprendersi tra di loro. Le conseguenze sono queste: viene improvvisamente il mondo diviso da lingue diverse, il progetto si ferma e le persone si disperdono sulla terra. Curiosità: l'origine della parola Balal, che sta alla base di Babele, in ebraico significa confondere, e da questo deriva anche il nome di Babilonia, se ci fate caso. Quindi confondere, si confondono le lingue, non ci si capisce più. Il racconto colloca questo episodio circa 4200 anni fa, associandolo a un momento appunto in cui le popolazioni si separarono e la terra fu divisa. L'idea centrale non è tanto che tutte le lingue moderne ne derivino da un'unica lingua madre, quanto che in un solo momento storico siano comparse diverse lingue già complesse, capaci di esprimere pienamente pensieri e sentimenti. Anche questo per noi è molto interessante, prima di tutto perché la storia della lingua, l'evidenza storica della lingua è presente solo nei fossili della lingua, che non sono altro che i testi scritti. Prima dei testi scritti per noi è tutto mistero. I più antichi documenti che possediamo risalgono a circa 4-5 mila anni fa e arrivano proprio dalla bassa Mesopotamia. Sono tavolette d'argilla in caratteri cuneiformi che spesso non solo provano sistemi linguistici già articolati, ma ci parlano di amministrazione della città e commercio, soprattutto questo. La narrazione di Babele parla di persone che smettono di capirsi perché la loro lingua è stata confusa. Oggi sappiamo che le lingue del mondo non solo usano vocaboli diversi, ma organizzano la realtà in modo profondamente diverso, e qui c'è un altro processo, no? Alcune lingue descrivono lo spazio in un certo modo, alcune cambiano classificazioni di colori, quantità, persino il modo di descrivere il tempo. Dunque, pensate ai popoli del nord, ai Sami, che hanno tantissimi modi per chiamare la neve. La neve non è solo la neve, è la neve fresca, è la neve ghiacciata, è la neve bagnata, è la neve della primavera. È facile immaginare come differenze così profonde tra le lingue e il pensiero possano rendere difficile cooperare, proprio come nel racconto della torre. Hai capito che c'è anche qualcosa di vagamente scientifico in tutto questo racconto? Ecco, e poi l'idea che noi siamo così, ogni tanto abbiamo l'idea che il linguaggio umano sia partito da dei grugniti e sia lentamente diventato più raffinato, e però non ci sono dei riscontri di questo genere negli studi moderni. Tutte le comunità osservate, anche le più isolate, hanno lingue complesse con grammatica elaborata e vocabolari ricchi. Le antiche civiltà della Mesopotamia gestivano eserciti e reti di scambio che presupponevano sistemi linguistici già ben raffinati e sviluppati. Quindi questo racconto affascinante della Torre di Babele ci offre una versione in sintesi esemplare e molto figurata di un fenomeno che la linguistica moderna descrive in termini di dispersione, differenziazione e anche lì, purtroppo, da questo punto di vista, perdita di comprensione reciproca. Quindi, al di là delle interpretazioni religiose, questa narrazione mette al centro delle idee che restano attuali: che le lingue possano nascere e divergere rapidamente, che plasmano il modo in cui pensiamo il mondo e che, quando si moltiplicano senza un ponte comune, rendono la collaborazione più difficile. E allora questo sì, ogni tanto ci potrebbe far sperare di tornare a parlare una sola lingua, almeno quella del buon senso, del cervello.

0: La voce di Nathalie Imbruglia conclude la nostra prima ora insieme in questo pomeriggio di Rete 1. È arrivato il momento della pagina informativa.
1: Rete 1.
0: Pochi secondi alle 15.
2: In studio Federico Talarico. È stato registrato un terremoto di magnitudo 7.1 nel sud del Giappone, nella prefettura di Kumamoto. L'agenzia meteorologica giapponese ha lanciato un allarme tsunami, poi revocato, e classificato la scossa col massimo grado di intensità. Dopo la scossa, incendi sono divampati in diverse località e sono in corso le operazioni di spegnimento. Lo riportano i media locali, segnalando anche diverse case crollate e la presenza di persone intrappolate all'interno. A Kashima, nella stessa prefettura, il secondo piano di un centro commerciale è crollato dopo un'esplosione, intrappolando diverse persone. Secondo l'emittente privata TBS, ci sarebbe un numero considerevole di morti, ma la polizia locale non è stata in grado di confermare le vittime. Non si sono verificate anomalie nei 3 reattori nucleari operanti nella regione, che hanno continuato a funzionare normalmente. Il ministro della difesa israeliano ha dato istruzione di intensificare le attività offensive contro il terrorismo palestinese e prepararsi all'occupazione di un altro campo profughi. La notizia giunge mentre alla Farnesina, a Roma, si tiene oggi l'incontro dell'Alleanza Globale per la soluzione a due stati tra Israele e Palestina. Nei territori palestinesi occupati è in corso un cessate il fuoco, ma le testimonianze da Gaza segnalano intense attività militari israeliane che peggiorano la condizione di sopravvivenza in cui già vive la popolazione locale. In Cisgiordania si osserva un'espansione degli insediamenti israeliani e ripetuti attacchi armati di colonie ai danni di villaggi palestinesi. In Ticino, ieri mattina, a Piano Peccia, un 29enne eritreo residente nel Bellinzonese è rimasto gravemente ferito sul lavoro, colpito da una trave caduta dal carro ponte. Lo ha comunicato oggi la polizia cantonale, intervenuta sul posto con i soccorritori della Rega, che dopo avergli prestato le prime cure, lo hanno elitrasportato in ospedale. Grigioni, un malfunzionamento della centrale idroelettrica di Evezeta Sils in Domigliasca ha causato una moria di pesci nell'albula e nel reno posteriore. Secondo le prime ricostruzioni, un guasto tecnico ha provocato una rapida e consistente riduzione della portata del fiume Albula. Alcuni pescatori sono riusciti a riportare in acqua oltre un centinaio di pesci. Malgrado il loro intervento, le forze dell'ordine presumono che lungo diversi chilometri del corso d'acqua siano morte diverse migliaia di pesci. Si tratta del secondo episodio nei Grigioni nel giro di poche settimane. Il primo riguardava le rive del lago di Sufers. Oggi e domani sole in tutto il paese.
0: Sulla 2 al portale sud della Galleria del San Gottardo, tra Quinto e Airolo, ci sono code per 4 chilometri, con attese fino a 40 minuti, in direzione di Lucerna. Al portale nord, tra Wassen e Göschenen, il traffico è bloccato per 5 chilometri, con attese di circa 50 minuti, in direzione del Ticino. Ricordiamo che le entrate autostradali di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della Galleria, mentre la corsia Cupra è aperta.
1: Rete 1.
0: Sono le 15:03 qui su Rete 1 insieme a Francesca Margiotta. Di nuovo buon pomeriggio, ben ritrovati. Di cosa parleremo nell'ora che ci aspetta? Di cosa parlerò poi? Parleremo, perché se volete potete parlarne con me allo 076 321 1113, senza dimenticare che questo numero, quando lo dirò io, come diceva il tipo là, sarà utile, perché ci sono ancora in palio dei gadget di Rete 1 per l'estate 2026 da vincere, quindi sventolini e infradito, ma non ancora. Vi tengo in pena così, sulle spine, con questa canzone bella dei Buggles.

Sono le 15:07 e volevo raccontarvi di quando le monete cambiano con una piccola curiosità, perché quando le monete cambiano bisogna abituarsi, non solo quando la Svizzera circondata dall'euro si è vista tutti i paesi che avevano le loro valute diverse averne una sola, ma no, anche quando una valuta come l'euro decide di cambiare vestito. E allora chi vive nell'area euro, non noi dunque, fino al 21 settembre, o forse anche noi, non lo so, ma credo di no, fino al 21 settembre può partecipare al famoso sondaggio online della BCE sulle nuove banconote, su nuovi euro. E ci sono 10 serie grafiche che sono andate in finale dopo essere state analizzate da degli esperti. All'inizio c'erano 1200 proposte da studi grafici di tutto il continente e poi appunto 21 esperti ne ha selezionate solo 10. Tema cultura europea. Allora, sono due, quello cultura europea e quello fiumi e uccelli. E sono molto moderne, devo dire che ho visto qualche banconota, le ho trovate molto carine, poi quello che capiterà su chi voterà cosa. Però per esempio c'è Maria Callas sulle banconote da 500, potrebbe esserci se non altro. Lei nata a New York da genitori greci, formata ad Atene, poi consacrata in Italia, poi vissuta a Parigi, quindi vedete che c'è dentro comunque l'Europa. Così come per Beethoven, che potrebbe essere sui 10 euro, nato a Bonn da famiglia fiamminga, trasferito a Vienna, e poi molta musica risuona nelle sale da concerto di tutto il mondo ancora oggi. Oppure Marie Curie sui 20 euro potrebbe esserci, quindi nata a Varsavia, formata alla Sorbona, prima donna docente in quell'università, due volte premio Nobel fisica e chimica. Insomma, ci sono tanti personaggi. Poi ci sono, ve lo dico velocemente, per quel che riguarda cultura europea, sui 50 euro le biblioteche e Cervantes, l'autore del Don Chisciotte, autore, prigioniero d'Algeri, viaggiatore nel Mediterraneo, figura chiave della lingua spagnola. Per i 100 euro hanno pensato a raffigurare i musei e Leonardo da Vinci, dunque artista, nato in Toscana, attivo tra Firenze, Milano, Venezia, Roma e poi alla corte del re di Francia. E per chiudere, forse non la conoscono tutti, ma sui 200 euro potrebbe esserci Berta von Suttner, scrittrice austriaca nata a Praga, vissuta tra Vienna, il Caucaso e Parigi, prima donna a vincere il Nobel per la pace. E poi ci sono fiumi e uccelli, quindi sorgenti col picchio, cascate col martin pescatore, valli strette e gruccioni, pianura fluviale e cicogna bianca, foce fangosa e avocetta, che è quell'uccellino col becco ricurvo all'insù dalle piume bianche e nere, e poi mare aperto sui 200 euro e sulla Bassana, uccello marino capace di fare tuffi spettacolari da decine di metri d'altezza. Certo, ci sono fino ai 200 euro. L'obiettivo è che la prossima serie di euro unisca riconoscibilità, sicurezza e identità condivisa. Però tanto ci saranno i 200 euro, ma la banconota che vale di più al mondo l'abbiamo noi. È quella lì che non vedete mai, quella viola da 1000 franchi. Anche se non è da sempre la moneta, la banconota più di valore, perché fino a 12 anni fa il primato andava a Singapore e al sultanato del Brunei, che avevano le monete agganciate. La città-stato emetteva delle banconote da $10.000 di Singapore che valevano circa 6.500 franchi. Capito? Una sola banconota, 6.500 franchi. Ma dal 2014 non le distribuiscono più a causa dell'aumento dei pagamenti elettronici e per combattere il riciclaggio di denaro. Poi cosa facevi? Andavi a prendere una bottiglietta d'acqua con la banconota da 6.500 franchi. Comunque il formicone è ancora nostro, lo chiamano formicone perché la sesta serie, molti lo ricordano, del 1976 aveva dietro tre formiche di dimensioni diverse, con la più grande in posizione centrale, quindi è diventata il formicone viola. Però appunto tra le mani nostre passano poco, ma anche perché sono molto difficili da cambiare laddove si paghi in contanti. Il contante lo usiamo sempre meno, ma pur sempre è più pratico avere le banconote di taglio più piccolo per i pagamenti, a meno che non dobbiate pagare una cosa da 1000 franchi.

E qua i Corrs mi ricordano molto Alanis Morissette, sarebbe forse più giusto dire il contrario. E qua i Corrs mi fanno pensare che Alanis Morissette a qualcuno si sia ispirato. Chi lo sa? Intanto sono le 15:19 qui su Rete 1. Devo dire che un qualche commento per quanto riguarda i nuovi euro, che è la moneta da cui noi come Svizzera siamo circondati, è arrivato allo 076 321 1113. Un commento che mi ha fatto molto ridere, che è quello che dice: io dico da anni che va dato molto più risalto alle donne, parliamo dell'idea di mettere Marie Curie oppure Maria Callas sulle banconote euro, ma sono solo delle proposte perché ancora vanno definite e votate. E qualcun altro invece dice: coi tempi che corrono, anziché con tanti dovremmo chiamarli con pochi. E sì, è possibile che, caro Piero, tu abbia ragione, perché, ma soprattutto torniamo a dire che avere delle banconote di grosso taglio nel portafogli, coi tempi che corrono, rischi che non te le voglia cambiare, non te le possa cambiare nessuno, che è molto complicato andare a prendere il pane con i 1000 franchi, che restano una banconota molto affascinante, anche se da quando hanno omologato la grandezza della banconota ci siamo persi il fatto che il 1000 franchi di tanti anni fa era anche un lenzuolino, aveva il suo non stava dentro i portafogli, non stava da nessuna parte, anche forse per questo che lo hanno ridotto, però insomma era una banconota con la quale ti potevi coprire la gola quasi, insomma era una bella banconotona. Ma restiamo a parlare di Svizzera per una cosa molto curiosa che ci fa guardare a un passato recente. Allora, Cloudflare è un sistema digitale di sicurezza e analisi dei dati informatici, si occupa d'altro, però ha fatto anche una piccola ricerca sui dati del traffico internet durante le partite dei mondiali 2026 e ha scoperto che la partita che ha cambiato di più il traffico internet non è stata la finale, ma i quarti di finale, indovinate un po', la partita Argentina-Svizzera, che poi vabbè noi abbiamo perso e ha vinto per 3-1 l'Argentina. Durante quella partita l'attività online si è allontanata dalla norma più che in altre gare, perfino più della semifinale. In quel movimento non significa solo che il traffico è salito, in alcuni casi cresce perché molte persone guardano la partita in streaming, quindi la guardano al computer o sul telefono o sul tablet, in altri casi diminuisce perché smettono di usare il telefono e si concentrano sulla televisione più tradizionale. Quindi questo Cloudflare ha confrontato il traffico di ogni paese con quello normale delle settimane precedenti nei minuti dopo il calcio d'inizio, e va da sé che la logica dice che fosse per quel motivo lì che cambiava così tanto il traffico internet rispetto al normale. Un elemento molto importante, chiaramente, vista la distanza, è stato l'orario delle partite. Quando si giocava tra mezzanotte e le 8 del mattino, bastava che un po' di tifosi restassero svegli per far cambiare molto i dati. In Bosnia-Herzegovina, per esempio, una partita alle 2 di notte ha fatto salire il traffico fino a raddoppiarlo in certi momenti. Quando la nazionale giocava in orari più tradizionali, la sera, il traffico scendeva, veniva guardata di più chiaramente alla TV. Tra le squadre l'Argentina è stata quella che ha più influenzato il web, le sue partite hanno fatto cambiare il traffico in media del 17%, subito dopo Francia, Spagna, Norvegia, Brasile, Portogallo e Marocco. Anche la finale contro la Spagna ha avuto chiaramente un forte effetto online, con un aumento notevole in alcuni paesi. Che cosa ci dice questa cosa? Naturalmente che chi lavora online in questi eventi ha molto interesse a piazzare pubblicità informative e cose del genere, è chiaro. Ci fa capire anche, rispetto ai dati d'ascolto tradizionali, quanto è variabile questa cosa. Molto spesso lo chiedono anche a noi, no? Se i dati online entrano negli ascolti oppure no, perché ascoltare la radio via web e ascoltarla da una radio DAB tradizionale, ecco, DAB tradizionale lo so che per molti non va insieme, restiamo al fatto che aspettiamo anche il ritorno dell'FM, ma questa è tutta un'altra storia. Insomma, prendere in mano lo smartphone per guardare la partita in molti casi ha fatto salire tantissimo il traffico internet, e lo ripeto per chiudere: quella che ha cambiato di più il traffico internet durante i mondiali non è stata la finale, ma una partita giocata dalla Svizzera, quella dei quarti contro l'Argentina.

Questa canzone di Donna Summer ovviamente fa venire voglia di ballare e a sua volta ricorda un famosissimo balletto del cinema, quello di Full Monty, dei comici spogliarelli alla maschili, ma tutti in chiave comica. Ma per ballare le infradito non vanno bene, però lo sventolino va bene per togliersi il caldo di dosso. E allora questo qui è il momento in cui io raduno tutti i vostri messaggi e poi faccio l'estrazione. Ricordatevi, allora adesso vi faccio partire ufficialmente il momento della regalia. Il numero al quale scrivere è lo 076 321 11 13 ed è un numero nel quale prima di tutto dovete scrivermi nome, cognome e indirizzo, perché tutti questi gadget ve li spediamo, quindi senza indirizzo non sappiamo dove mandarli. E poi mi dite se volete lo sventolino, dunque un ventaglio griffato rete 1, o se volete le infradito e che taglia, quindi infradito M da 36 a 39, infradito L da 40 a 43. Tutto questo nei prossimi minuti, ci diamo un po' di tempo così io poi raduno tutti i vostri messaggi, faccio le estrazioni, da lì tirerò fuori due sventolini e due paia di infradito leggere che non vanno bene per ballare perché rischiate di slogarvi qualcosa, ma sono perfette per tutto il resto, leggerissime, comodissime e super estive. Col piede che prende aria, bello libero.

Gian Benjo, questo artista con Stick Season, e intanto complimenti ai più fortunati, grazie a tutti quelli che hanno scritto non mollate, resistete, che prima o poi agli appelli anche voi avrete la fortuna di vincere le nostre Infradito o i nostri Sventolini. A gentile richiesta, felice sarà felice, e anche Diana per l'Infradito, lo Sventolino va a Marco e a Graziella, e dunque ne abbiamo fatti felici 4 anche a questo giro. Se non siete stati tra loro, continuate ad ascoltare Rete 1, perché andiamo avanti ancora per un po' di giorni a regalare i nostri gadget. Sapete che mi piace molto andare a capire il perché di certe usanze o superstizioni, e in particolar modo per le superstizioni, così da spiegare che c'è dietro una storia, che non, la sfortuna in realtà è una cosa legata solamente a dei pretesti, a dei fatti. Abbiamo parlato dell'ombrello come oggetto che non cambia mai qualche settimana fa, per raccontare anche di come gli ombrelli in Egitto, nell'antico Egitto, innanzitutto non fossero per ripararsi dalla pioggia, pioveva molto poco, ma gli ombrelli sono nati per ripararsi dal sole, erano fatti di papiro, di piume di pavone, servivano solo a riparare dal sole e venivano associati alla dea del cielo Nut, il cui corpo formava una specie di grande volta sopra la terra, come un grandissimo parasole. Oggi la chiameremo tensostruttura, ma è così poco romantico pensare alla dea Nut come una tensostruttura. Vabbè, e intanto l'ombra dell'ombrello era ritenuta sacra. Se una persona comune la calpestava, anche senza volerlo, il gesto veniva considerato un cattivo presagio. Al contrario, presso i babilonesi, stare anche solo con un piede nell'ombra del parasole del re o della regina era un onore. Ma torniamo all'ombrello, che è una cosa che non si apre in casa. Si dice che per superstizione l'ombrello non si apre in casa. Nasce in epoca molto più recente, nella Londra del XVIII secolo, dove sì l'ombrello serviva a ripararsi dalla pioggia, perché lì sì che pioveva più che esserci un gran sole. Quando si diffondono gli ombrelli impermeabili con un'intelaiatura metallica che si apre a molla, aprirli in una stanza piccola, capite bene che diventava rischioso. Le stecche rigide possono colpire qualcuno, rompere gli oggetti fragili, provocare incidenti, discussioni, litigi in famiglia. E dunque, per evitare questi problemi, si è consolidata la regola di non aprire l'ombrello dentro casa, e dunque è diventata anche così, a maggior ragione per non farlo, è fatta diventare una superstizione. In pratica la credenza funziona come un deterrente per questo comportamento pericoloso. Lo sapevate che regalare perle anche porterebbe sfortuna? Non me ne vogliano i gioiellieri, perché la soluzione è stata già da un bel po' trovata. Ma perché le perle? Perché le perle rappresentano le lacrime, le gocce del pianto, le lacrime degli dèi. Antiche leggende orientali e mediterranee vedevano le perle come lacrime pietrificate. In Oriente si pensava che anche le lacrime delle donne che piangevano i marinai dispersi in mare si trasformassero in perle. E allora la perla dunque non si regala, non si donano lacrime, ma per rompere il sortilegio negativo basta una monetina. Chi riceve le perle deve dare a chi le dona una piccola moneta di valore simbolico, che a questo punto fa diventare la collana o la perla acquistata con un valore simbolico, chiaramente, e non più regalata. Via la mala sorte, capito? Finiamo con un'altra cosa. Un'altra superstizione che a casa mia era molto in voga, soprattutto mio zio aveva particolarmente a cuore questa cosa di appoggiare il pane sulla tavola nella dritto e non sotto sopra. Allora, nel Medioevo, in Francia e in Italia soprattutto, c'era la figura del boia, che, come dire, non era amico di tutti, era una figura abbastanza odiata dal popolo. Quando i re obbligarono i panettieri a vendere il pane anche al boia, i fornai iniziarono a consegnarglielo capovolto, in segno di disprezzo, di infamia. Da quel momento anche appoggiarlo sottosopra sul bancone o in tavola diventa simbolo del rifiuto sociale, un gesto da evitare per non richiamare la stessa figura del boia.
Poi aggiungiamo una tradizione più cristiana: pane come simbolo sacro del corpo di Gesù, tenerlo capovolto era considerato un oltraggio, una mancanza di rispetto verso questa figura sacra. E infine, un'altra molto terra terra, nelle case dei nostri nonni il pane era il sacro frutto del lavoro, del sudore della fronte, della fatica. Quindi sprecarlo o trattarlo male mettendolo a testa in giù significava sfidare la provvidenza e rischiare la fame. Capito? Non esiste la sfortuna, esistono solo dei modi che rappresentano questa cosa qui, ma non una sfortuna cieca come una dea bendata all'incontrario.

po' di Francesco De Gregori fa sempre compagnia, in particolare a chi è in viaggio, visto che questa canzone è Viaggi e Miraggi. E a questo punto ringrazio Giancarlo per questo messaggio corredato di molte foto che rappresentano il relax dopo il viaggio. Lui su un lettino con il camper posteggiato dice: all'ombra di uno splendido ciliegio, bello fare una siesta con la mia cagnolina Africa che non mi lascia mai. Sono arrivato questa mattina senza un minuto di coda col mio camper da Como a Berna nell'Emmental da mio cugino. Ci sono circa 26 gradi con un leggero venticello, ascoltando Rete 1. Ah, 26 gradi col venticello sono auspicabili per un'estate normale. Ecco, torna anche sul tema delle superstizioni Marco per ricordare che si pagano, tra virgolette, cioè se ti regalano questa cosa corrispondi una monetina, anche le cose che tagliano, è vero, i coltelli, le forbici, eccetera. Per questo le nonne non ci dicevano sempre: non si regalano le collane di perle, oppure si dà un soldino, non si regalano i coltelli e le forbici. Perché? Perché tagliano chiaramente e quindi portano con sé il rischio di un dolore, e allora tu la paghi simbolicamente, l'hai comperata e dunque per tradizione la mala sorte vola via. Però sappiamo, insomma, che c'è sempre una spiegazione molto razionale in questo caso. E invece non mi si spiega razionalmente la capacità di certi bambini molto giovani di essere dei veri geni degli scacchi, materia nella quale io non capisco assolutamente niente, sappiatelo, fatevene una ragione. Quindi io vi porto questa notizia senza entrare nel merito delle difficoltà. C'è una scacchista giovanissima, è inglese ma è di origini indiane. Sappiamo che gli indiani sono la patria degli scacchi e anche degli scacchisti più bravi e famosi. Lei si chiama Bodana Sivanandan, ha 11 anni, io a 11 anni giocavo a ruba mazzetto, ma o alla Peppa Tencia, ma proprio se era tanta roba. Invece questa bambina ha scritto un'altra pagina della storia degli scacchi, lo ha fatto in Francia e en Provence, ha battuto un grande maestro francese che comunque ha 19 anni, per cui veramente una lotta tra pre e post adolescenza. È diventata la più giovane ragazza di sempre a sconfiggere un gran maestro con un punteggio superiore a 2600, che non ho idea di che cosa sia. Comunque sappiate solo che questa bambina di 11 anni ha superato un record che resisteva da 38 anni. Lui ha commesso un errorino e lei, furba con la furbizia degli 11 anni e delle sue 11 mosse di vantaggio materiale, ha rotto il precedente primato che apparteneva a una ragazzina che aveva 12 anni e 2 mesi quando ha battuto questo record. Per cui vediamo che nel mondo degli scacchi i record si abbassano sempre di più di età, fanno abbastanza paura a sti ragazzini che chiaramente hanno una predisposizione, hanno una famiglia che li aiuta nella loro carriera, però questa è la quinta preadolescente più giovane ad aver battuto un gran maestro. Perciò sappiate che ce n'è in giro, sono tra noi, come dire, ce n'è in giro tantissimi di questi ragazzini che con gli scacchi non li batte nessuno e fanno paura.

0: Questo artista si chiama From Kid, arriva dal Canton Grigioni, è una canzone che ha già i suoi 11 anni. A proposito di 11 anni, proprio l'età di questa ragazzina che ha battuto il Gran Maestro negli scacchi, qualcuno mi ha fatto notare che sembrava ci fosse un'accezione sessista al fatto che fosse femmina o maschio. Ecco, onestamente no, a me scioccavano più gli 11 anni, dunque una persona di 11 anni per me valeva la stessa cosa. Ripeto, io e anche Fabrizio Casati, che tra poco
1: sarà... Non tirarmi in ballo in queste cose.
0: Dai, tu a 11 anni cosa facevi? Giocavi a scacchi come un maestro o più a ruba mazzetta?
1: Ma guardami in faccia, ti sembra?
0: Per te la Peppa Tencia, credo.
1: Sì, esatto, sono d'accordo con te, sono quello, ruba mazzetto forever.
0: Ecco, e allora dunque era solo per dire che era una persona di 11 anni, così giovane, già così... brava artista in una materia complessa come gli scacchi. Adesso però sono le 16, è arrivato il momento di dare la parola ai nostri colleghi dell'informazione.
2: Rete 1.
0: Sono le 16.
3: In studio Federico Talarico. Sarebbero circa 20-30 le persone disperse a causa del crollo del secondo piano di un centro commerciale a Kashima, nella prefettura di Kumamoto, nel sud del Giappone. Non si conosce il numero preciso di morti. L'incidente è da ricondurre al terremoto odierno di magnitudo 7.1, che ha anche causato incendi in diverse località, il crollo di case intrappolando persone al loro interno e la sospensione del traffico ferroviario, così come la chiusura dell'aeroporto a tempo indeterminato. Diverse persone risultano disperse a causa del crollo di una ciminiera in una fabbrica di Kumamoto. L'agenzia meteorologica giapponese aveva immediatamente lanciato un allarme tsunami, poi revocato, e classificato la scossa col massimo grado di intensità. Non si sono verificate anomalie nei reattori nucleari operanti nella regione, che hanno continuato a funzionare normalmente. Sotto pressione la sanità nella striscia di Gaza, lo comunica Medici Senza Frontiere, denunciando violazioni del cessate il fuoco da parte di Israele. Negli ultimi 30 giorni nell'ospedale da campo di Dire el-Bala sono state curate 49 persone rimaste ferite a causa di attacchi aerei o cecchini israeliani. Un'offensiva vicino all'ospedale di Al-Aqsa, sempre nel centro della striscia di Gaza, ha colpito l'ingresso della struttura, uccidendo 2 persone e ferendone 10. Da qui la richiesta dell'ONG di garantire la protezione delle strutture sanitarie. Da Tel Aviv giunge la notizia dell'ordine del ministro della difesa israeliano di intensificare le attività offensive contro il terrorismo palestinese e prepararsi all'occupazione di un altro campo profughi. Negli ultimi 5 anni in Svizzera la percentuale di donne in posizione di vertice nel settore finanziario è aumentata. I 34 istituti bancari e assicurativi quotati in borsa presi in esame sono passati dal 13% di dirigenti donne al 21%. Nonostante la tendenza positiva, il rapporto resta basso, circa un posto su 5. Una media comunque in linea con l'obiettivo di una quota di almeno il 20% ai vertici entro il 2031, imposta dalla Confederazione. Chiaramente il dato del 21% costituisce una media. Alcune aziende sono già oltre l'obiettivo di Berna, mentre altre no. Il caldo non dà tregua. Meteo Svizzera ha emesso un'allerta canicola di livello 4 per il Ticino centrale meridionale e per il Basso Moesano. L'allerta entrerà in vigore mercoledì 29 luglio alle 12 domani e resterà valida almeno fino a mercoledì 5 agosto, ma potrebbe essere prolungata in base all'evoluzione delle previsioni. Per l'Alto Ticino è invece previsto il livello 3. Entrambe le allerte riguardano le zone al di sotto degli 800 metri. Oggi e domani sole in tutto il paese.
0: Sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo, tra Quinto e Airolo, ci sono code per 4 km con attese fino a 40 minuti in direzione di Lucerna. Anche al portale nord le code sono di 4 km a partire da Amsteg e le attese di circa 40 minuti in direzione del Ticino. Ricordiamo che le entrate autostradali di Göschen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria, mentre la corsia Cupra è aperta.
2: Rete

0: benvenuto a Fabrizio Casacchio. Ho preso lì Vanessa.
1: Pensavo fossi io il dono di benvenuto.
0: Tu sei per me il dono, sì. Perché adesso essere in due, chiacchierare, mi
1: Margiotta,
0: fa piacere.
1: Margiotta Francesca, ben trovata. Ma che bello, ma che bello. Ben trovati a tutti. Allora, posso dirti, sì, cara la mia Francesca, che oggi faremo una puntata extramuros? Sì, andremo a finire in una sorta di città fatta nella natura, creata ad hoc da un sacco di ragazzi.
0: Ma che bello! E allora ci stiamo preparando, ci prepariamo, perché voglio più indizi.
1: Sì, allora sarà un pomeriggio bestiale. Questa è carina.
0: Sono gli animali nella natura.
1: Sì, ma bestiale. Non ti aiuta?
0: Ah, certo, ho visto tutti i manifesti, certo.
1: Andremo, diciamo, di qua e di là, dai, sì, confini, soprattutto oggi, posso dire, saremo comunque a Disentis.
0: Così che fatica, siamo a Disentis, sì, dove mi sono rotta l'unico osso della mia vita.
1: E come hai fatto?
0: Sciavo.
1: Ah, pensavo in un campo scout.
0: No,
1: e invece no. Invece
0: non
1: no.
0: Sono mai andata con gli scout, però ho vissuto delle atmosfere molto simili con un classico che suona la chitarra e intorno al fuoco.
1: Falò.
0: Ma i falò all'aperto in questo periodo mi sa che
1: no, non si possono
0: non
1: fare, niente, neanche pinguini tattici nucleari che ne cantano spesso e volentieri, però noi ci collegheremo davvero con il campo scout per antonomasia, quello più importante. Stiamo veramente festeggiando un modo di vivere la natura con ragazzi. Io tra l'altro ho fatto il lupetto e anche lo scout. Sì, ho fatto proprio tutta a gordola, un lupetto di gordola.
0: Avevi il giuramento intorno al collo.
1: Mi chiamavano Baden.
0: Perché?
1: Baden Powell. Hai detto perché sei stata veramente. Sembrava preparata.
0: Sì,
1: devo dire.
0: No, l'ho detto proprio con l'ingenuità.
1: Esatto,
0: mi
1: sembrava preparata. Mm-hmm. Sei una grande attrice.
0: Sì, sì.

0: Le 16 e 12 minuti, la promessa, caro Fabrizio, è debito.
1: Sì.
0: E abbiamo già subito qualcuno con cui parlare. Vuoi creare un po' di contesto? Andiamo secchi.
1: Allora, io dico solo una cosa importante. Sì. Bestiale, l'abbiamo detto prima, l'abbiamo usato un po' come indizio. È proprio il campo scout cantonale ticinese, in questo caso del 2026. Il campo cantonale, però, si svolge. Ha iniziato, insomma, la sua esistenza il 25 di luglio e finirà il 7 di agosto. E la cosa che è interessante, dicevo prima, che sta un po' di qua e di là, perché è ospitato tra Campo Blegno, la Surselva e i Grigioni. Ho parlato prima di Disentis e per noi una...
0: Sentila, che è la boffa.
1: È un gioco degli scout, far capire che è il vento. Tu devi capirlo questa cosa qua, no? Ed è Giuditta Wiesendanger. Come stai, Judy?
2: Ciao, ciao a tutti. Bene, sono molto stanca, è tutto il giorno che sono sotto il sole, ma qui a Disentis ci stiamo divertendo tantissimo.
0: Ma sei stanca? Avete appena cominciato?
1: Esatto, andiamo avanti fino al 7 di agosto.
2: Ma i bambini cominciano.

0: mattina, sì, che si chiamava Fantastico. Poi noi abbiamo questo giochino tra scout, per cui in ogni nome di evento che creiamo ci deve essere dentro sti, quindi Fantastico, bestiale, perché scautismo ticino abbreviato,
1: ecco,
0: è
1: così l'hai spiegata, brava. No, è perché era giusto, perché uno diceva perché bestiale, vanno nella natura, ci sono le bestie, sì, o perché sono tutti, sì, un po' dei bestiolini,
2: sì, che poi è vero,
0: allora
2: sì,
0: siamo,
2: è vero che
0: dei fan, dei fan dei giochi di parole, ma poi bestiale perché l'ambientazione è quella del bosco, della foresta, delle bestioline, delle creature. In pratica ci sono, è un po' complicato anche spiegarle ai bambini, è sempre un'avventura. Ci sono 5 piani altitudinali, quindi sottoterra, il piano pratoso, il piano collinare, quello migratorio e poi non mi ricordo mai il quinto.
1: E sarà quello,
2: quello del cielo?
1: No, migratorio, quello del cielo.
0: Chi lo sa, vi giuro, non ho ancora capito qual è che mi dimentico. Comunque, perché a ogni piano è associata una branca. La branca, le branche sono 5, i castorini, lupetti, Esplo, pioni e rover in ordine di, dal più piccolo al più grande. E quindi, per esempio, i lupetti, che sono del piano pratoso, o come lo chiamano i lupetti, il prato pratoso, hanno ogni sezione un animaletto, tipo le cavallette, le coccinelle, i ragni, e poi fanno le loro attività a tema.
1: Che bello. Senti, però, a proposito, tu sei una nostra, diciamo una cosa, che tu sei una nostra collega che ha preso le sue ferie da destinare a questo campo scout. È già un atto abbastanza eroico, cioè questo fa capire che tu sei giovane e hai molte energie. Però, essendo una nostra collega, hai avuto una bellissima idea, quella di proporre ai ragazzi che partecipano a questo grande e anche dilatato nel tempo campo scout l'esperienza che fai tu tutti i giorni quando vieni a lavorare.
0: Abbiamo fondato Radio Libellula, la radio del campeggio lupetti, perché abbiamo pensato, tutti questi lupetti fanno il campeggio cantonale, ma non è che potevamo metterli tutti in una casa, tutti e 500 quasi bambini, e sono un po' sparsi in giro per la Surselva e per la Val di Blenio. Allora ci siamo detti, cosa c'è di meglio se non la radio per far capire loro che siamo tantissimi e tutti vicini e tutti collegati e che tutti viviamo un po' le stesse esperienze.
2: Sai che questa è già una cosa bellissima, bellissima come cosa, e come l'hanno presa loro? Cioè, nel senso che l'elemento radio anche per i ragazzini, per i bambini, per i lupetti, come dicevamo, è ancora un elemento che, insomma, muove qualcosa dentro?
0: È una cosa incredibile, perché noi ogni giorno più o meno andiamo nelle loro case e facciamo fare a 5-6 bambini di ogni gruppo la diretta, quindi loro sono intervistati, chiacchierano con noi, abbiamo fatto registrare loro le sigle dei programmi, erano tutti estremamente affascinati dal fatto che ci fosse questa cosa che chiunque poteva fare e chiunque poteva ascoltare, perché alla fine basta davvero solo un telefono, è una web radio la nostra, e quindi erano appassionatissimi.
1: Basta solo un telefono, ma diciamo la verità, la fatica di allestire una web radio ha imposto a te, che hai preparato tutto, di dover imparare come si fa, che non è facile, cioè tutto il tempo libero che hai avuto nelle settimane, nei mesi passati, l'hai dedicato a quella cosa lì.
0: Anche le notti, sì, è divertente, mi sento senza nulla togliere a chi studia per anni per fare il tecnico del suono o cose del genere, ma sento di avere una base solida ormai. Il primo giorno è stata un'avventura, perché tra dimenticanze, cavi e rete, perché poi la Surselva è un po' come tutto il resto delle valli svizzere, non sempre la connessione prende, però ce l'abbiamo fatta, abbiamo ingranato. Comunque le persone ci ascoltano e sono estremamente affezionati, tanto che c'è un problema, ce lo scrivono in 30, quindi
1: ecco, è chiaro.
0: Abbiamo un sacco di gente che ci aiuta a capire, però adesso funziona benissimo la web radio.
1: Siamo molto
0: radio
1: fieri
0: Libellula.
1: Di te, Giuditta. Aspettiamo una canzone e poi resti con noi, così andiamo avanti a raccontare,
0: dai,
1: per esempio, alcune cose pratiche di questo campo scout.
0: Volentieri.

0: Allora, oltre 2000 partecipanti, 29 sezioni scout del Ticino e del Moesano, circa 1200 persone dormono in quello che è un grande villaggio di tende che si trova a Campoblegno. I più piccoli, i lupetti dagli 8 agli 11 anni, invece alloggiano in casa, appunto, come diceva la nostra Giuditta, zona Valle di Blegno, sur Selva. E devo dirvi la verità, a me viene da dire una cosa importante, perché leggevo durante le mie giornatine, mentre guardo i giornali, sfumo da una cosa a un'altra, a un certo punto leggo: qua noi abbiamo costruito una città. Cioè, voi avete costruito una città scout nel vero senso della parola, cioè voi fondamentalmente state descrivendo una città temporanea costruita in mezzo alla natura. Ma è andata così? Uno. E due, Giuditta, come avete fatto a realizzare questa cosa?
1: Allora, sì, la città scout è a Campoblegno e una città che funziona a l'acqua, il cibo, gli alloggi, servizio sanità e tantissime altre cose da capire. Abbiamo un grandissimo settore logistica che negli ultimi due anni penso abbia fatto i salti mortali e qualche notte insonne per riuscire a far funzionare tutta questa cosa, perché ogni singolo elemento della giornata di una persona più o meno è vissuto all'esterno, che siano i bagni, le docce, la cucina. Purtroppo non si può fare sul fuoco perché in questo momento vige il divieto.
0: Certo.
1: E di solito succede che i ragazzi cucinano per i loro gruppetti sul fuoco, in questo caso non si è riuscito tanto bene a farlo, quindi si è dovuto pensare anche a una soluzione per quello, e è una cosa davvero incredibile. E poi il primo giorno, ma già in realtà le due settimane precedenti, si è lavorato per fare le costruzioni, quindi tende, torri, cucine da campo, e poi i ragazzi quando arrivano di solito i primi due giorni ancora passano tempo a costruire per esempio i loro labi, quindi è tutto lavoro di falegnameria, di nodi, di chiodi, si cerca il meno possibile, ma a volte si usano anche quelli, quindi imparano un sacco di competenze manuali, imparano anche a farlo in sicurezza. È davvero una cosa molto molto bello che regala un sacco di indipendenza.
2: Devi spiegarmi questa cosa, torri.
1: Cosa?
2: Sono rimasta torri.
0: Le torri.
2: In che senso?
1: Sono torri. Allora, sono torri, cioè sono quattro pali, diversi piani, scale per salire, tanto che per esempio gli scout di Massagno hanno curato una campana in Val di Muggio e hanno fatto una sorta di campanile, hanno costruito due torri, una accanto all'altra e in mezzo ha messo la campana.
2: Ah, che carino.
1: Succede davvero un po' di tutto in questo campeggio.
2: Eh sì, anche quello che hai detto tu è importante, restare, fare queste cose estreme e restare sempre in sicurezza, che comunque non è così scontato.
1: No, infatti negli ultimi mesi soprattutto i pionieri, che sono quelli che finiscono le scuole medie e fanno due anni di scout prima di diventare capi, hanno costruito tutta parte del loro campeggio sospeso. Quindi loro dormono staccati da terra, cioè si sono alzati con delle palafitte sugli alberi, hanno messo le costruzioni, e durante l'anno hanno fatto delle attività dove venivano dei veri e propri esperti di costruzione, falegnami, sicurezza, a spiegare un po' loro come fare.
0: Ma questa è una cosa bellissima, tra l'altro, e tu hai citato i volontari, tutte le persone che stanno comunque lavorando da prima che appunto partisse il campo scout. Parliamo di un qualcosa come 150 persone che si sono messe a disposizione, e devo dire la verità, anche questo fa capire quella che comunque è un po' la vocazione dello scoutismo. Poi abbiamo così buttato là un Baden Powell, che è poi il papà di tutti gli scout. Effettivamente era un po' questo che, passatemi il termine, predicava quando è partito con questa idea della natura, del vivere insieme, e come dicevi bene tu, Giuditta, di questo imparare, di avere nuove competenze che poi secondo me nella vita prima o poi serviranno. L'ultima cosa che mi viene da chiederti è anche rispetto a quello che stanno vivendo magari tanti ragazzini che per la prima volta in assoluto vivono un'esperienza lontano da casa, tra l'altro anche per quasi due settimane. Hai visto delle scene strane, cose invece super carine che magari vengono a raccontarti proprio perché tu sei il capo, sei l'anziana in quel momento lì?
1: Allora, la cosa più divertente che mi viene in mente è questo bambino Kiri, ci ha raccontato che lui a casa ha 20 peluche peluche di, a forma di panda, cioè ha 20 panda a casa, okay. E ha deciso che ne portava uno, tra virgolette, in vacanza con sé al campeggio, così che, insomma, da sentire casa vicina. Un'altra roba divertente che succede è la sera, i bambini un po' tristi, un po' più nostalgici, ci ritroviamo a stampare le foto delle loro famiglie che ci mandano i genitori e metterli a tagliarle, plastificarle e fare la schiena della divisa tipo Santini.
2: Oh, il Santino.
0: Ma è sempre contento.
2: Poi lo sai che dopo passano 5-6 giorni, poi il Santino finisce nel dimenticatoio perché la mamma e il papà.
1: Però anche i genitori finiscono nel dimenticatoio.
2: Appunto, per quello. Sì. Senti, io l'ultima domanda prima di salutarci. Ci dici una giornata tipo di cosa hai fatta? Perché abbiamo parlato dei preparativi, ma poi le attività della giornata come si articolano? Grosso modo, so che saranno tutti diversi i giorni, però dacci un esempio.
1: Sì, le giornate scout sono estremamente ritualistiche, che tu abbia 5 anni, che tu ne abbia 80. Si inizia con l'apertura della giornata, ci si trova in cerchio, si fa il saluto, si dice il motto, ognuno della propria branca. Per esempio quello dei lupetti è del nostro meglio, si racconta ognuno la propria legge del lupetto, aprire occhi e orecchie, essere amici degli altri, aver cura dell'ambiente. Si canta la canzone del mattino, poi iniziano i giochi, che possono essere brevetti, attività sportive, attività di tecnica, si mangia, si canta sempre la canzone dei pasti, il pomeriggio stesso discorso, costruzioni, giochi con la palla, giochi di corsa, escursioni, cena, attività serale che spesso è un bivacco, si canta non attorno al fuoco perché non si può, ma si canta
2: sì, insieme, e quest'anno
1: dei giochi. Dei gridi, e poi c'è sempre la chiusura della giornata, quindi come l'apertura si ripete la legge, il pensiero del giorno, che è una frase che li accompagna e che li dovrebbe far riflettere. Spesso sono le citazioni di Baden Powell, perché tipo guida da te la tua canoa, possiamo tutti un po' immaginare cosa significhi, oppure lascia il mondo un po' migliore di come lo hai trovato, è una di quelle molto gettonate ma che piace tanto. E poi si canta la canzone della buonanotte, si va a dormire, si spera che i bambini non si alzino alle 7 di mattina. Fatto caos, e poi le giornate più o meno vanno avanti così per 2 settimane.
2: Mamma mia, coraggio Giuditta, sarà bellissimo, e anche vi farete di quei sonni al ritorno, che
0: certo, quando si torna a lavorare sarà facilissimo.
2: Mai distruggere il cuscino.
1: Mai dormito così bene come in campeggio.
2: Ecco, vabbè, allora i sonni belli si fanno anche lì. Giuditta Wiesendanger, sì, grazie mille. Allora, buone settimane bestiali del campo cantonale di scautismo Ticino 2026. Grazie per averci regalato un po' del tuo preziosissimo in questi giorni tempo.
1: Grazie a voi. Ciao.
2: Ciao, ciao.
0: Ciao, Giudì.

0: le 16:36, questi qui erano Damiano David, quello ormai ex dei...
1: Ma adesso tornano, eh?
0: Sì,
1: sembra che Stefano De Martino a Sanremo faccia tornare in vita i Måneskin
0: con Tyla e Nile Rodgers, che è il re dei produttori del... la chitarrina di Nile Rodgers,
1: sempre,
0: sì,
1: quella
0: sì.
1: Lì, sempre quella lì. Io sono pronto però, Francesca,
0: sì,
1: ad entrare davvero in un ginepraio.
0: Ui.
1: Sì, perché la Svizzera oggi ha vinto una partita che non serve a niente.
0: In che senso?
1: Te lo spiego. 16 giorni dopo l'eliminazione dai mondiali di calcio, quelle che abbiamo vissuto, abbiamo raccontato.
0: Sì, ne parlavo anche prima.
1: Davvero. Hai già detta questa cosa?
0: No, io parlavo di come il traffico internet sia stato grandissimo.
1: Però
0: il più grande traffico internet durante i mondiali è stato per Argentina-Svizzera. Mi sono fermata lì perché il commento tecnico io non oso.
1: No, io non voglio assolutamente addentrarmi nei commenti tecnici, però voglio parlare di proprio quella partita lì. Cioè quella, diciamoci le cose come stanno, che avremmo potuto vincere. Cioè fondamentalmente saremmo potuti diventare noi i campioni del mondo, tanto il rosso, che è un po' la camicetta della Spagna, anche noi ce l'abbiamo, quindi poteva starci. Allora, dicevo, l'IFAB ha infatti proprio quest'oggi chiarito che Brele Mbolo non doveva essere espulso contro l'Argentina, e secondo me quella lì è stata la chiave per fare in modo tale che l'Argentina potesse arrivare comunque più in là di noi. Allora, ricostruiamo l'episodio per chi non l'avesse in mente, per chi non l'avesse neanche vissuto. Risultato di 1-1, Mbolo cade dopo un contrasto con il bravissimo Leandro Paredes, l'arbitro assegna il fallo alla Svizzera e ammonisce Paredes, quindi l'argentino. Interviene il VAR perché c'è stato un presunto scambio di identità. L'arbitro rivede le immagini, toglie il giallo a Paredes e cosa fa? Dà quel giallo ad Mbolo per simulazione. Tra l'altro, detta tra di noi, la simulazione c'era e come, davvero maledetto, lo diciamo, però essendo il secondo cartellino, quindi il nostro viene espulso. L'Argentina, lo sappiamo, lo dobbiamo ridire per onore di cronaca, vince 3-1 ai supplementari. Il problema è però regolamentare, perché lo scambio di identità può essere usato quando l'arbitro individua correttamente un'infrazione ma ammonisce il giocatore sbagliato. Non può, e ricordatevi sta roba, non può invece essere utilizzato per cambiare completamente l'infrazione. In questo caso si è passati da un fallo di Paredes a una simulazione di Mbolo. La circolare pubblicata proprio oggi dall'IFAB è chiara e dice: il VAR può correggere l'identità del giocatore ma non può modificare l'infrazione iniziale. E qua il ginepraio del quale ti parlavo,
0: certo,
1: perché tutti i giornali ne hanno parlato. Allora, Reuters ha iniziato, dice: l'espulsione era sbagliata, ricorda che la Svizzera era in parità. L'Equipe parla di uso scorretto, quasi abusivo del VAR. Il quotidiano spagnolo AS usa parole ancora più dure, parla di scandalo arbitrale che ha favorito l'Argentina. Allora, diciamo, eviterei di parlare di un complotto per favorire Messi, l'Argentina, ne abbiamo parlato in tanti, l'abbiamo detto tanti, ma non abbiamo le prove, quindi non possiamo.
0: L'arbitro è sempre un uomo, si possono dire.
1: Sì, in questo caso erano tanti, perché c'erano anche quelli del VAR, che poi sono loro che hanno detto.
0: Gli arbitri sono sempre uomini.
1: Sì, ma il problema, senti qua, è forse ancora più grave, più potente. Durante un quarto di finale mondiale è stata applicata una regola che non era ancora una regola, tra l'altro. Il VAR, nato per correggere gli errori evidenti, in questo caso ha creato un errore regolamentare. Le immagini erano corrette, è stata sbagliata la procedura. Possiamo discutere se Mbolo abbia accentuato la sua caduta. L'ha fatto, maledetto, e tre volte. Ma non è questo il punto. Il punto è che il VAR non poteva intervenire in quel modo lì. Il risultato non cambierà, non sapremo mai che cosa sarebbe successo. 11 contro 11, magari l'Argentina avrebbe vinto comunque, meritava, niente da dire.
0: Poi.
1: Ma resta il fatto che la Svizzera è stata eliminata dopo una decisione presa con una procedura non consentita. Oh. Ora la FIFA, tra l'altro, dovrebbe pubblicare l'audio, perché manca solo quello, tra l'arbitro e VAR, spiegare chi abbia autorizzato questa interpretazione e garantire che le nuove regole vengano poi approvate prima di essere applicate. Perché un arbitro può sbagliare un contatto in una, perché lo è, frazione di secondo, e qua è proprio il mio editorialino che chiude: è molto più difficile accettare che, dopo aver rivisto le immagini per diversi minuti, venga applicata una regola che ancora non esiste.
0: E questo lo dice l'IFAB, che hai nominato, e non abbiamo detto che è il Consiglio Internazionale dell'Associazione Calcio.
1: Esatto,
0: che è un ente, è un ente indipendente che sovrintende le regole, quindi partono ed escono comunque da lì. possiamo metterci un bel zan zan finale a questa cosa.
1: Zan zan.
2: Let me see you dance, babe.

0: get out of it.
1: Bellissimo questo pezzo che ci ha fatto arrivare direttamente a capire, speriamo, qualcosa di più rispetto a quello che sta succedendo alla meteo. Allora, fa tanto caldo.
2: Sì, fa tanto caldo. Aspetta un attimo, è che devo mettere la sigletta almeno per denotare, mettere un momento. Eccola là. Non ce l'avevo portata di mano, oggi così.
1: E quando ma che fa caldo, siamo tutti
2: comunque,
1: un po' più squish. Siamo squish e squishano anche.
2: Stefano Zanini, buon pomeriggio.
3: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
2: Stefano, ha detto Fabrizio che siamo un po' squish, nel senso forse perché sei scivoloso, perché siamo un
1: caldo,
2: po' sudati, però mi sa che abbiamo capito che la situazione può solo aumentare.
3: Esatto. Siamo, diciamo così, che se guardo alle previsioni dei prossimi giorni, bisognerà abituarsi, bisognerà convivere con questo caldo, perché siamo solo agli inizi di una nuova ondata di caldo, se di ondata di caldo si può veramente parlare, perché quest'estate sembra quasi tutta un'unica ondata di caldo. E le temperature infatti oggi sono salite. Da noi a sud delle Alpi non abbiamo valori molto più alti rispetto a ieri, abbiamo raggiunto i 33 fino a 34 gradi localmente, al nord invece rispetto a ieri hanno guadagnato svariati gradi, adesso hanno praticamente temperature come le nostre, comprese fra i 30 e i 32 gradi. E con questo tempo asciutto, soleggiato, caldo, finirà la giornata di oggi, quindi avremo una serata praticamente serena, si può dire, in tutto il paese, con delle temperature che questa sera comunque impiegheranno il suo tempo ad abbassarsi, e non si abbasseranno nemmeno troppo, perché la massa d'aria che ci sta raggiungendo è sempre più calda.
2: Ecco, quindi questo vale per tutti, penso che non ci sia tanto da aggiungere visto che abbiamo già dato, quindi le temperature la notte non scenderanno così tanto.
3: No, questa notte, specialmente al sud, le temperature rimarranno piuttosto elevate, questo perché inizierà ad affluire aria più umida dalla pianura padana verso le nostre regioni, ciò si manifesterà da una parte con un aumento dell'umidità relativa, quindi diventerà più afoso, questo lo sentiremo specialmente domani, ma ciò darà origine anche a dei banchi nuvolosi bassi sul Ticino, anche sul Moesano, in particolare sulle zone più a sud, quindi Ticino centrale, meridionale, basso Moesano, un po' meno con patta lungo le Alpi. Questa nuvolosità si formerà durante la notte e ridurrà appunto il raffreddamento notturno, e in molte regioni, in particolare in città e in collina, avremo di nuovo una notte tropicale, ma anche nelle zone pianeggianti si faticherà a scendere sotto i 20 gradi, questo per il sud. Al nord invece l'aria è decisamente più secca, lì la notte sarà invece ancora gradevole, con dei valori minimi compresi fra i 16 e i 19 gradi. Quindi più piacevole la notte al nord, e domani poi la giornata appunto al sud inizierà con questa nuvolosità bassa che si dissolverà però già nel corso della mattinata, e poi avremo tempo ben soleggiato in tutta la Svizzera. Ci sarà lo sviluppo di cumuli però nel pomeriggio, nuvolosità un po' più presente verso le Alpi centrali e orientali, e verso sera proprio in queste regioni, in una fascia tra, diciamo, tra l'Alto Ticino, la Svizzera centrale e i Grigioni, non è escluso un rovescio o un temporale isolato. Temperature massime che domani guadagneranno qualche grado, specialmente al nord, dove avremo già valori compresi fra 32 e 36 gradi, si potrebbe già arrivare fino a 37 nella regione del Lemano. Accidenti. Sul delle Alpi avremo invece dei valori attorno ai 33.
2: Grazie, ecco. Stefano, grazie mille,
1: grazie,
2: buon lavoro
1: per,
2: a te e ai colleghi.
1: Per averci detto che diventerà tutto più afoso, molto bene, ciao Stefano, grazie ancora.
3: Grazie, buona serata a tutti.

0: un'ora nuova che arriva, una nuova pagina informativa.
1: Rete 1.
0: Sono le 17.
2: In studio Federico Talarico. Sarebbero circa 20-30 le persone disperse a causa del crollo del secondo piano di un centro commerciale a Kashima, nella prefettura di Kumamoto, nel sud del Giappone. Non si conosce il numero preciso di morti. L'incidente è da ricondurre al terremoto di magnitudo 7.1 che ha anche causato incendi in diverse località, il crollo di case che ha intrappolato persone al loro interno e la sospensione del traffico ferroviario, così come la chiusura dell'aeroporto a tempo indeterminato. Diverse persone risultano disperse a causa del crollo di una ciminiera in una fabbrica di Kumamoto. L'agenzia meteorologica giapponese ha immediatamente lanciato un allarme tsunami, poi revocato, e classificato la scossa col massimo grado di intensità. Non si sono verificate anomalie nei reattori nucleari operanti nella regione, che hanno continuato a funzionare normalmente. Sotto pressione la sanità nella striscia di Gaza, lo annuncia Medici Senza Frontiere, denunciando violazioni del cessate il fuoco da parte di Israele. Negli ultimi 30 giorni, nell'ospedale da campo di Dir el-Bala, sono state curate 49 persone rimaste ferite dagli attacchi aerei e dai cecchini israeliani. Un attacco che ha preso di mira l'ospedale di Al-Aqsa, sempre al centro della striscia di Gaza, ha colpito l'ingresso della struttura, uccidendo 2 persone e ferendone 10. Da qui la richiesta dell'ONG di garantire la protezione delle strutture sanitarie. In Ticino, ieri mattina a Pianopeccia, un 29enne eritreo è rimasto gravemente ferito sul lavoro, colpito da una trave caduta da un macchinario. Lo ha comunicato oggi la polizia cantonale, intervenuta sul posto con i soccorritori della Rega, che dopo avergli prestato le prime cure, lo hanno elitrasportato in ospedale. Secondo il portale di informazione tio.ch, l'uomo si trova all'ospedale civico di Lugano in condizioni molto serie a causa delle numerose fratture riportate. Un 32enne cittadino britannico è stato fermato dalla polizia turgoviese dopo una segnalazione di guida fuori dai canoni a Romanshorn. L'uomo ha percorso circa 7 km lungo la strada che collega la località sul lago di Costanza e Amrisville, viaggiando col portellone aperto, 2 delle 4 ruote ridotte a cerchioni e seminando pezzi lungo l'intero tragitto. Le forze dell'ordine, dopo aver reperito il veicolo in un parcheggio, hanno ritirato all'uomo la patente di guida e lo hanno denunciato al Ministero Pubblico. Oggi e domani, sole in tutto il paese.
0: Sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo tra Quinto e Airolo ci sono code per 3 km con attese fino a 30 minuti in direzione di Lucerna. Al portale nord le code sono di 2 km a partire da Vassen e le attese di circa 20 minuti in direzione del Ticino. L'entrata autostradale di Göschenen è stata riaperta mentre quella di Airolo è ancora chiusa in direzione della galleria. La corsia Cupra è aperta. Code o forti rallentamenti anche sulla A2 tra Lugano Nord e Melide in direzione di Chiasso, sempre sulla A2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia, da Agno verso Ponte Tresa e sulla A24 da Mendrisio verso Stabio.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Rolling Stones, 1986, 40 anni fa, e uno dice però sono esseri senza tempo, sono appena usciti con un disco e Mick Jagger ha appena compiuto 83 anni.
1: Sì, ed era presente in un sacco di partite.
0: Sì, è vero,
1: durante l'estate dei
0: questo mondiali. Per farvi capire che è vero, non c'è un tempo per forza per qualche cosa, se sei loro.
1: Hai ragione, tra l'altro se sei loro non è neanche il problema del quale vorrei parlarti.
0: Dai, parliamo di problemi.
1: E alla fine lo è, perché volare costa sempre di più e questo è un periodo dove in tanti, anche nella Svizzera italiana, prendono diversi aerei. Ci sono un po' di problematiche anche legate a nuove situazioni che vogliono che il bagaglio sia anche nella low cost all'interno del biglietto, quindi per loro cosa dicono? Ho capito, tu
0: aumentiamo,
1: mi togli
0: tutto.
1: E ti aumento il biglietto, quindi è un gatto, si può dire che è un gatto che si morde la coda, ma
0: fa ridere. No dai, il gatto che si morde la coda, poverino,
1: comunque
0: si morde la coda,
1: è uno
0: è qualcuno che sta avendo una coda se la morde.
1: Ma hai fatto ridere. Comunque dicevo, i voli costano sempre di più. È uscito uno studio di Comparis e questi biglietti aerei sono oggi quasi, senti qua, il 70% in più rispetto al 2021, quindi parliamo di 5 anni. In 5 anni il 70% è veramente un numero importante, non bisogna aver studiato economia per capirlo. A giugno c'è stato un leggero calo dei prezzi perché è stato uno specchietto per le allodole rispetto a quello che era il maggio, 7%, quindi hai capito,
0: anche uno scherzo.
1: C'è uno zero che hanno fatto cadere, ma è una flessione stagionale che non cambia appunto questa tendenza, anzi abbiamo ulteriori problemi che non interessano a Mick Jagger e soci.
0: No.
1: Gli esperti prevedono ulteriori rincari nei prossimi mesi, soprattutto in agosto, soprattutto per la business class, che a noi invece
0: noi siamo come i Rolling Stones, abbiamo il nostro aereo con sopra le nostre facce.
1: No, sai cosa abbiamo? Abbiamo la Microlino di Rete 3 che tra poco vedrete sfrecciare in giro per la Svizzera.
0: C'è chi sceglie di non volare per altri motivi, però a volte può essere spinto a farlo anche a causa dei costi.
1: E allora io ti dico, ma perché secondo te continuano a salire questi costi? Beh, uno l'abbiamo,
0: i carburanti,
1: tutti i giorni, adesso lo vediamo anche noi sulle strade, autostrade, no?
0: Certo, i carburanti più che altro, non tanto per il passaggio da quel famoso stretto di Hormuz, ma quanto per gli impianti di trasformazione che stanno da quelle parti lì, del cherosene, già spiegato.
1: Quindi prima cosa, poi costi della manutenzione che creano ancora più problemi a livello di costi. Il personale, i ritardi nelle consegne dei nuovi aerei, che anche questa cosa non l'avevamo considerata,
0: che consumano magari un po' meno,
1: in teoria dovrebbero farlo, ma tanto non c'è comunque il cherosene, e una capacità ridotta anche su alcune rotte, che chiaramente deriva da tutte queste problematiche messe insieme.
0: Poi qualcuno può dire belle scuse per aumentare il prezzo,
1: ed è quel qualcuno che ti sta parlando, cara Francesca, perché dice ogni tanto dice ormai conviene aspettare all'ultimo minuto, sai, la
0: una volta,
1: cosa dove vado a bloccarmi l'ultimo posto che c'è sull'aereo, di qua di là. Ecco, non è più così, spesso e volentieri possiamo dire proprio il contrario, sembra valere sempre meno questa alternativa. Negli ultimi 5 anni prendere un aereo è diventato veramente un lusso rispetto a qualche anno fa, dove invece le low cost aiutavano, a noi servivano per scoprire un pochettino nuovi posti e per avere
0: adesso
1: un
0: con però questo super turismo che c'è, sembrerebbe che o si muovono in altri modi oppure la gente investe ugualmente nel volo.
1: Quello secondo me sì, perché alla fine hai tanta voglia di andare in vacanza, magari
0: sacrifichi,
1: risparmi, che ne so, un'uscita, un po' come te, no, che vai agli Stellati.
0: Ma cioè, quando?
1: Vai in uno in meno, capito?
0: Ah, io non esco quasi mai a cena.
1: Perché vai solo in vacanza, ma giustamente, ma ci sta, uno mette via i soldi per la vacanza e poi succede sta cosa. Comunque forse davvero dobbiamo abituarci, purtroppo, all'idea che il viaggio low cost, quello preso un po' così, no, d'impulso all'ultimo momento, quelli che piacciono un po' a noi per cambiare aria, non siano più quelli
0: così abbordabili.
1: Esatto, non sarà più una normalità, mettiamola così, quindi forse bisognerà tornare davvero con largo anticipo ad avere un'idea di quella che potrebbe essere la vacanza 2026.
0: Io torno al Calesse.
1: Sì, voi invece che cosa avete fatto? Apriamo un po' anche ai nostri.
0: Ma sì, dai,
1: che insomma è bello parlare anche un po' di vacanze. 076 321 11 13. Poi puoi fare così, togli una stella al tristellato, diventano due, costa meno, no?
0: Ciao.

0: lui canta love love love love love love, è un testo, cioè il ritornello è pieno di significati.
1: Love love love
0: love love, love, love. È giovane, amore. Si chiama Steven Sanchez ed è un ragazzo di 24 anni.
1: Oh,
0: si farà
1: lui, sì. Mi viene da dire
0: anche, ma io per gamba neanche.
1: Sì, allora, dopo aver parlato del costo degli aerei, io sì. Francesca, vorrei lanciarti
0: lanciami
1: un'altra idea. Dove... un'idea che in realtà potrebbe andare bene anche dalle nostre parti.
0: Io pensavo volessi lanciarmi in stile balletto, sai quando le lanciano e le riprendono.
1: Sì, alza un po' sottofondo, alza, alza, alza, sto ballando così, love boat.
0: Sei
1: love,
0: in modalità,
1: love.
0: Vero.
1: Sono il capitano Meryl Stubing,
0: certo.
1: Che vi porta a raccontarvi di una storia che, ripeto, potremmo utilizzare anche dalle nostre parti. Però siamo a Los Angeles.
0: Ok, quindi siamo dall'altra parte del
1: Los
0: mondo.
1: Angeles.
0: Qua siamo proprio in California.
1: Ora lì stanno sperimentando, perché anche da quelle parti là sappiamo che fa un grande caldo, ma stanno sperimentando un asfalto che è riflettente per combattere il caldo nelle città.
0: Huh.
1: Questo qua è un rivestimento vero e proprio, cioè tu vedi delle persone che continuano a buttare giù come della vernice sull'asfalto. Questa vernice è chiaramente chiara rispetto,
0: certo,
1: chiaramente chiara non è male.
0: Chiaramente chiara
1: non
0: è male. Una interazione bellissima.
1: Sì, non è male. E che viene applicata appunto sulle strade, parcheggi, tutte quelle che sono un po' le aree pubbliche, e riflette un

0: parte della luce solare invece di essere assorbita. Quindi praticamente non si scalda e non fa in modo tale che poi anche tutto quello che c'è intorno, cioè, all'asfalto sia bollente.
1: Anche le zampette dei cani che non si portano.
0: No.
1: Sai che qualche settimana fa faceva un caldo bestiale.
0: Bestiale coi cani, anche te non male.
1: Sì,
0: non
1: è inutile, non è giornata. Ho visto qualcuno che passeggiava col cane alle 2 del pomeriggio.
0: L'hai insultato?
1: No, perché ero in auto, però avevo molta voglia di dire: no, se lo devi portare al parchetto, lo porti più tardi. Certo, se uno non ha alternative, il cane deve uscire, non so, delle scarpine, o prendilo in braccio.
0: Sì, ci sono quelle possibilità lì, oppure erba. Nel senso, bisogna trovare un posticino con dell'erba un pochettino più vicino, magari fare più uscite invece di una.
1: Ma torniamo all'asfalto riflettente. Anche il Bacco esce la sera.
0: Bacco, sì, io perché sono il cane del Bacco in realtà. Questa è la vita.
1: Il Bacco ti porta la sera.
0: Sì, però scherzi a parte, questa è una roba interessante, perché durante un'ondata di calore nei quartieri trattati c'è stato proprio lo studio e la temperatura dell'aria è scesa fino a quasi 2 gradi rispetto a quelli che, guarda che sono tanti, cioè 30 o 33. Lo vedrete,
1: ma certo,
0: dice,
1: ma anche 30 o 28,
0: quello meglio, mi piacerebbe esatto. Ancora di più, però mentre quella della superficie stradale normale, scusate, non normale, quindi trattata, è diminuita anche di circa 10 gradi. Ma che roba incredibile sta cosa qua. Gli studiosi precisano però che non è una soluzione definitiva, vedi che c'è sempre la gabola. In alcune situazioni aumenta addirittura il calore riflesso percepito da chi cammina, perché ti spara fuori
1: certo,
0: il caldo dal sole che
1: è
0: arriva.
1: È una lampada.
0: Eh sì, e deve essere quindi affiancato da altre misure, che sono poi quelle che in realtà purtroppo abbiamo dovuto togliere spesso e volentieri, male, e quindi alberi, ombra, spazi verdi. Tra l'altro vedevo, per esempio, faccio degli esempi, Piazza della Riforma a Lugano hanno messo questi grandi tendoni che sono praticamente degli ombrelloni enormi con sotto 4-5 sedioline, che comunque almeno un po' di
1: ombra, sollievo lo danno.
0: Sì, lo danno, esatto. Sono idee, insomma, che comunque fanno parte anche di quella che è un po' l'architettura della città, che piano piano sta cambiando. Ma a volte le idee migliori sono veramente, mi viene da dire, quelle più semplici. A Los Angeles non è che hanno inventato un condizionatore gigante, hanno guardato l'asfalto e sono detti: ma se smette di assorbire quel calore lì e se lo buttasse fuori, hanno cambiato il colore della strada. Durante giornate più torride la temperatura è scesa, quindi pensiamoci.
1: Anche la notte.
0: Anche la notte. È vero. Vogliamo più alberi!
1: Sì. Ci sono delle città, delle metropoli che ci hanno pensato già secoli fa, come New York.
0: Brava, per esempio.

0: chitarra di Eric Clapton. Riesco a impappinarmi anche dicendo Eric Clapton oggi. Allora,
1: ma Patrick anche lui, quando
0: dice quando Francesca legge il suo Margiotta.
1: Nome. No, quando legge il suo nome. Il tuo lo dice da Dio.
0: Il mio lo dice certo, benissimo.
2: Non si sa mai se sia Eric Clapton o Eric Clapton.
1: Ok, la battuta Clapton. È di Patrick Locatelli.
0: Bello, perché bello. Oltre allo sport è anche un fine umorista,
2: cioè,
0: però meno male che con lo sport comunque hai il tuo rigore. Parlatene tra voi, perché io viaggio secondo lo stereotipo.
1: Hai sentito anche la battuta, ha detto il rigore sport.
2: Ho provato a passarci sopra,
1: ma siamo dentro. Tra l'altro giornatona oggi, perché sono successe cose finalmente,
2: diciamo, a tutto calcio oggi. Infatti stiamo attendendo, arrivi anche qualche notizia di qualche altro sport, perché altrimenti oggi veramente a tutto calcio. All'interno di uno sport riusciremo a infilarci l'europeo di mountain bike, che inizia già domani in realtà con gli allenamenti, però poi le gare vere e proprie sono giovedì 30 con lo short track, e poi c'è cross country la domenica. Ricordiamo, europei tra l'altro al Monte Tamaro, dunque occasione per gli appassionati, per gli interessati di seguire. Speriamo anche Filippo Colombo, non si sa ancora se parteciperà, infatti, perché è infortunato. Intanto sto cadendo.
1: Anche tu stavi infortunandoti con la sedia qua in studio, non male. per essere comunque solidale con Filippo, si fanno anche queste cose.
2: Sì, in simbiosi. No, appunto, speriamo ci sia anche Filippo Colombo, farà sapere nei prossimi giorni se parteciperà oppure no. Ecco, questo ne parleremo, di questo parleremo all'interno di Rotuno Sport. Altrimenti è tutto calcio. Perché c'è quel pasticciaccio brutto, per citare Carlo Emilio Gadda,
0: che bravo,
2: in seno alla federazione italiana, che appunto dopo il no di Guardiola, dopo il trambusto, il casino tra Pirlo, le dimissioni di Maldini e Leonardo, alla fine l'Italia, o meglio il presidente della FIGC Giovanni Malagò, ha deciso di rimettere in panchina Roberto Mancini, che dunque torna dopo aver vinto l'Europeo nel 2021.
0: A me ricorda un po' come quando Mattarella ha detto basta, vado, e alla fine, perché non c'era nessun altro, hanno detto no, ti prego, stai.
1: Ma che poi Malagò lo voleva dal primo momento, Mancini, l'ha detto dal primo giorno, e poi alla fine insomma ce l'ha fatta.
2: Ma infatti fino a poche ore fa il ballottaggio era tra Mancini e Antonio Conte, però essendo Malagò del partito manciniano l'ultima parola ce l'ha lui, quindi ha deciso così. Tra l'altro sarà affiancato Roberto Mancini da Claudio Ranieri, dal 74enne Claudio Ranieri, dunque questa ventata d'aria fresca giovane auspicata purtroppo
0: mi ci ti gada e poi mi diventi così,
1: ho visto che c'è anche Bonucci tra l'altro dentro nella cricca, insomma comunque vedremo questa rifondazione italiana se arriverà invece dai soliti nomi.
0: Però i francesi hanno Zizou.
2: I francesi hanno Zidane, che era già oggi stato ufficializzato, ha parlato alla stampa, ne sentiremo un estratto sempre in Rete Uno Sport. È una Francia che forse è avviata su binari un po' più chiari, un po' più verso un calcio che porta dei successi.
1: Ma poi diciamolo, anche dei talenti un po' diversi rispetto a quello che purtroppo in questo momento vediamo comunque nel campionato italiano. Ci avremmo messo meglio noi, in Svizzera.
2: Ma c'è anche un'altra nazionale di quelle storiche comunque che hanno vinto tanto, che è in difficoltà, è della Germania. Infatti loro hanno appena cambiato commissario tecnico, anche la Germania deve un po' ritrovare la sua strada.
1: Però possiamo dire che è romantica sta cosa, cioè nel senso che comunque ci sono degli allenatori forti adesso sulle panchine, cioè Klopp per la Germania, Zizou dall'altra parte, poi
0: e Mancini
1: per quelli nuovi, diciamo, volevo dire
2: prospetta,
1: e Mancini.
2: C'è Murat Yakin su quella della
1: grande Murat, grande.
2: No, si prospetta un bel europeo tra due anni sicuramente.
1: Sì. Poi vero, c'è stato anche lo scambio tra Piertami, adesso si saprà insomma chi prende la direzione delle nostre nazionali, e che comunque Pierre continuerà per un certo periodo a lavorare a stretto contatto.
2: Ci sarà il passaggio di testimone. È già avvenuto. Jurendić sarà colui che sostituirà Piertami. Avrà un ruolo un po' diverso, diciamo, coprirà più aree. Ecco.
0: E anche oggi non abbiamo parlato della pelota basca.
1: Peccato. Te però non ci sopporti più a me, Locatelli.
0: Mi sento proprio come quando al bar aspetti che ti ridiano il giornale, ma sono lì che... Vi ringrazio. Grazie Patrick.
2: Grazie.
0: Buona continuazione, buon lavoro. Lo sport lo sentiamo in coda a 6 di sera, mentre adesso andiamo a Bienne con Ilaria Schwegler. Buonasera Ilaria.
3: Buonasera a tutti voi. Partiamo dalla situazione al San Gottardo. Sulla 2 al portale sud della galleria tra Quinto e Airolo ci sono code di 3 km con attese fino a 30 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è ancora chiusa in direzione della galleria e la corsia Cupra è aperta. Code o forti rallentamenti anche sulla 2 tra Lugano Nord e Melide in direzione di Chiasso, sempre sulla 2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia e sulla 24 da Mendrisio verso Stabio fino alla dogana del Gaggiolo. E ancora da Agno verso Ponte Tresa, per chi scende a Lugano lungo la via Besso, da Paradiso verso Lugano e da Cadenazzo verso Contone. Code infine anche in Romandia sulla 1 tra l'aeroporto di Ginevra e la dogana di Bardonnay in direzione della Francia.
0: Grazie Ilaria, buon lavoro a te e colleghi di Via Swiss.
3: Grazie anche a tutti voi.
4: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: sai Fabri che prima che arrivassi tu non venissi al nel senso prima che arrivassi oggi, qui in studio ecco, stavo parlando di come i podcast, l'ascolto dei podcast ci aiuta a, anche per il linguaggio, perché sentire persone che parlano e usano magari un linguaggio ben fatto, forbito eccetera, ci può aiutare a parlare meglio.
1: Fa bene, vero.
0: Ecco, io però ho un problema. Ho sviluppato un po' una dipendenza dai podcast true crime.
1: Ah beh, vanno di brutto.
0: Sai che cosa sono?
1: Sì, certo, cioè,
0: sono
1: anche
0: praticamente
1: io.
0: Quelli che raccontano di casi di cronaca nera o anche di casi freddi, e quindi casi ancora irrisolti.
1: I famosi cold case.
0: Che però mi urtano di più. Se vedo perché? Che un cold case non lo ascolto, perché mi piace il vedere.
1: Cioè, vuoi
0: che
1: sapere com'è finita?
0: Voglio sempre
1: di
0: il
1: solito
0: finale.
1: Sai che un true crime finisce con uno che muore.
0: No, di solito finisce con uno che viene condannato per essere stato l'artefice e per giunta con la prova provata.
1: Sì.
0: Perché anche quelli che non si capisce bene, che potrebbero essere un altro, mi deludono.
1: È vero, sono d'accordo.
0: Anche tu?
1: Anche a me piacciono tanto, ce ne sono un paio. Uno soprattutto, io sono un grande fan di Nazzi, che è bravissimo,
0: certo,
1: a raccontare con le sue indagini, si chiama così, sì, il podcast. Lui più che altro racconta di storie che in un qualche modo tu ti dici, ma a me mi ricorda qua, già, mi ricordo com'è andata.
0: A volte va a scavare nel passato. Sì,
1: molto, molto nel passato, per ricostruire tutto quello che sono successe, tutte le cose che sono successe sia nei fatti di cronaca, ma soprattutto nei fatti giudiziari.
0: Certo, però mi chiedo, no? Noi che siamo persone, alla fine, innanzitutto non infrangiamo la legge, non abbiamo istinti bassi.
1: Io parlo per me.
0: Siamo, anch'io, siamo anche allegri, siamo solari,
1: sì,
0: perché
1: però
0: piace tanto questa cosa di essere attratti dai vecchi crimini, eccetera.
1: È una bella domanda, forse perché è la parte opposta, in qualche modo,
0: sì,
1: vogliamo cercare di sondarla, di
0: siamo
1: capire.
0: Curiosi.
1: Ma potrebbe, effettivamente non lo so. Io la curiosità forse sì, è quella che mi muove, devo
0: ogni
1: dire la verità.
0: Mi
1: com'è
0: sento
1: andata
0: in colpa, perché dico che brutta storia sto ascoltando. È diventata un prodotto da ascoltare, ma è una storia molto triste. Io che l'ascolto non sono complice di tutta questa bruttezza,
1: no,
0: e al tempo stesso mi dico, com'è interessante.
1: Ma non farti del male, non dire così.
0: Comunque sappi, tutto questo per raccontare che i cold case, appunto i casi freddi, a volte vengono risolti per puro caso, perché a volte dopo anni, ed è successo nei Paesi Baschi francesi, dove due persone scomparse da anni, una scomparsa nel 2018 e l'altra nel 2017, sono stati ritrovati grazie a una squadra di sommozzatori americani specializzati in casi irrisolti, che si sono immersi nelle acque e hanno ritrovato le loro auto. Ma il fatto è curioso, tu dici le loro auto, perché sono affondate in due anni diversi, sono due casi completamente diversi, ma ritrovarne una e vicino l'altra è stata la stessa cosa.
1: Esatto.
0: È stato incredibile. Nel caso di David Stevenin, la sorella ha raccontato di aver provato dolore, sollievo e rabbia, perché per 8 anni hanno cercato risposte senza trovare nulla, e poi è arrivata una scoperta in poche ore grazie a degli americani che sono arrivati dall'altra parte del mondo, e dunque sono state anche aperte nuove indagini per capire le cause del decesso, anche se identificare e fare un'autopsia dei resti così contaminati da 8 anni d'acqua, capisci,
1: certo,
0: no? Mentre Joelle Puy, scomparsa nel 2017 dopo essere uscita all'alba per andare a fare delle analisi, ha trovato il giorno dopo l'auto sempre nella stessa zona. Lei non si è mai capito che fine avesse fatto, e anche lì, e la famiglia ha ringraziato questa squadra di forestieri, aggiungendo che senza di loro forse non avrebbero mai saputo cosa avevano di straordinario questi sommozzatori. Non si capisce, ma forse l'esperienza, la capacità di immergersi in acque anche un po' fangose. Resta il fatto che ne volevano trovare una, ne hanno trovate due.
1: Esatto.
0: Quindi posso continuare ad ascoltare i podcast
1: senza
0: colpa.
1: Non devi sentirti una brutta persona, no,
0: okay,
1: no, tutt'altro.
0: Va bene.

0: un finale a dispetto, perché sembra che sia finita e poi fa na na na na na.
1: Sì.
0: E ma noi invece non abbiamo nessun finale a dispetto. Noi
1: potremmo fare ciao ciao. Ciao,
0: veloci. Sì. No, il nostro è un finale fatto bene da brave personcine che non si sentono in colpa perché ascoltano i podcast di True Crime.
1: No, tutt'altro.
0: E noi vi salutiamo e vi auguriamo una buona, come augurare, buona, buonissima.
1: Una buonissima, bellissima, croccante serata. Ti è piaciuta?
0: Sì, mi è venuta fame. Sì, adesso c'è 6 di sera. Io torno domani a partire dalle 14, ma dalle 16:15 c'è Sport e Musica.
1: Certo.
0: C'è un incontro di ritorno che inizia presto, quindi tu mi aspetti, anzi io ti aspetto qui alle 16 di dopodomani venerdì.
1: Oppure io torno quando voglio, come il finale della canzone di prima. Ciao ciao, ciao.
0: Va bene, allora ciao, buona serata a tutti. Tra poco meteo e 6 di sera.

0: Buonasera a tutti dalla redazione Meteo. Rivediamo in breve la previsione per domani, mercoledì 29 luglio. In tutta la Svizzera generalmente soleggiato con nuvolosità bassa mattutina sul Ticino centro-meridionale, qualche cumulo pomeridiano sui rilievi e possibili temporali isolati nelle Alpi. Temperature minime comprese tra 18 gradi al nord e 21 al sud, temperature massime sui 34 gradi. Inoltre vi informo che dalle ore 12 di domani sarà in vigore un'allerta canicola per le basse quote di tutta la Svizzera e che rimane attivo il divieto di accendere fuochi all'aperto su tutto il versante sudalpino. Grazie per l'ascolto e buona serata. Dalla redazione Meteo, Rosita Orlando.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 18. Sei di sera.
2: Caso Zali, vertici della Lega dei Ticinesi da questo pomeriggio sono seduti al tavolo con il loro consigliere di Stato. Questo dopo i fatti emersi la scorsa settimana e la conseguente, praticamente unanime, richiesta di dimissioni sollevata da partiti e società civile. Buonasera da Alessandro Broggini. Tutto tace quindi in Casa Lega, una comunicazione potrebbe però arrivare in qualsiasi momento anche entro la fine dell'emissione. C'è però tanta altra cronaca. In Giappone, ad esempio, c'è stato un forte terremoto, il paese è all'avanguardia contro i danni provocati dai sismi. Malgrado questo, però, ci sarebbero diversi morti e dispersi, in particolare in un grande centro commerciale collassato per un'esplosione dopo che la terra ha tremato. La politica internazionale, invece, ci riporta ancora alla Casa Bianca, a Washington, a casa del presidente statunitense Trump. Vanno in scena quasi contemporaneamente due incontri che potrebbero avere un peso sui due principali conflitti mondiali, quello medio orientale e quello in Ucraina. Da Trump, infatti, uno dopo l'altro ci sono stati il premier israeliano Netanyahu e quello ucraino Zelensky. Vi proporremo anche una storia africana e quella di uno dei suoi cittadini più ricchi, talmente ricco e considerato l'uomo più ricco d'Africa da permettersi di costruire diverse raffinerie, in particolare una in Kenya, in un atollo che però è patrimonio dell'umanità. L'obiettivo dichiarato: fabbricare in casa il carburante degli africani senza dover più dipendere dal Medio Oriente. E poi c'è il capitolo incendi in Europa. La Spagna sta affrontando l'incendio più grande della sua storia. Oggi da Magadino sono partite tre super Puma dell'esercito svizzero per dar manforte in Corsica, questo perché lo sforzo in Francia è concentrato sul continente. Siccità e alte temperature portano anche a fenomeni naturali che possono innescare, ma anche aggravare questi incendi, fenomeni che sono sempre più frequenti.
3: Spesso un incendio che viene denominato con tempesta di fuoco è talmente intenso che riesce a creare questi grossi cumuli nembi. Il pirocumulo è un tipo di nube che è proprio presente negli incendi molto importanti, cioè vapore acqueo condensato mescolato a particelle di fumo, ceneri e altri gas di combustione.
2: Questa è una voce che conosciamo bene, quella di Luca Nisi, meteorologo e pompiere volontario, che ci spiegherà cos'è una tempesta di fuoco, il fenomeno solitamente raro in Europa ma che si sta verificando in Francia e in Spagna. Tempesta di fuoco moltiplica gli effetti già devastanti degli incendi boschivi. E allora iniziamo questa edizione di 6 di sera occupandoci dell'attesissima riunione tra i vertici della Lega dei Ticinesi e il consigliere di Stato Claudio Zali. Una riunione che segue l'apertura nei confronti proprio di Zali di un'inchiesta per abuso di autorità e tentata coazione alla divulgazione di alcuni audio in cui lo si sente dire di aver picchiato una donna. Circostanze che hanno portato praticamente tutti i partiti ticinesi a chiedere le sue dimissioni o a una sua sospensione in Consiglio di Stato. E anche il Mattino della Domenica, con un editoriale l'altro ieri, domenica, ha pubblicamente scaricato Claudio Zali dicendo di non sostenere una sua candidatura. Una riunione dunque, quella di oggi, che come dicevamo prima è attesa. Per parlarne mi ha raggiunto in studio John Robbiani. John, cosa è emerso fino adesso?
4: è emerso che potrebbe finire tardi. La riunione dovrebbe essere iniziata attorno alle 15 e ancora non è finita. All'ordine del giorno, e cito un comunicato stampa inviato dalla Lega venerdì sera, c'era la volontà di fare il punto sulle questioni emerse, confrontarsi collegialmente e valutare con attenzione il quadro complessivo. Nel frattempo però è successa in casa Lega una cosa che cambia le carte in modo piuttosto radicale. Il Mattino della domenica, con un articolo firmato dall'editrice Antonella Bignasca, ha, come dicevi, scaricato pubblicamente Claudio Zali, scrivendo nero su bianco che il giornale fondato da Giuliano Bignasca non avrebbe sostenuto una ricandidatura di Zali alle prossime elezioni. Il Mattino sostiene di non essere l'organo ufficiale del partito, ma è chiaro che la sua linea editoriale all'interno del movimento di Via Monteboglia conta e parecchio. In molti dunque dall'incontro di oggi si aspettavano o si aspettano che i vertici della Lega facciano lo stesso e prendano le distanze da Zali. Incontro a cui, lo ricordo, partecipano anche l'altro consigliere di Stato leghista Norman Gobbi, il coordinatore della Lega Daniele Piccaluga e il suo vice Alessandro Mazzolini. Piccaluga che ci ha promesso una presa di posizione una volta finita la riunione.
2: E questo anche perché venerdì la Lega si riunisce in assemblea proprio per discutere la lista per il Consiglio di Stato.
4: Esatto, e allora è anche possibile che i vertici della Lega, dopo aver ascoltato Zali, prendano tempo, lasciando che sia poi appunto venerdì l'assemblea ad esprimersi, ma non possiamo neppure escludere che sia Zali stesso a fare il primo passo. Vedremo.
2: E domani è un altro giorno importante, il governo ticinese, che dovrebbe essere in vacanza, ha invece deciso di riunirsi di nuovo per discutere la situazione. E non si escludono nuove comunicazioni.
4: Sì, è quel che sembra emergere da Palazzo delle Orsoline nelle ultime ore. Settimana scorsa, giovedì, il governo aveva già organizzato una seduta straordinaria. Quella mattina era emersa la notizia dell'apertura di un'inchiesta nei confronti di Claudio Zali, che del governo è presidente. Era stato deciso di trasferire temporaneamente almeno la responsabilità politica di magistratura e polizia da Zali alla consigliera di Stato Marina Carobbio Guscetti. Non erano invece state prese decisioni sulla possibilità di togliere a Claudio Zali la presidenza del governo. Una soluzione poi ventilata da più partiti è come quella di sospendere Zali da tutte le sue funzioni.
2: Allora, qualora arrivassero degli aggiornamenti sull'incontro, ve li daremo immediatamente durante 6 di sera, ma anche nei programmi di Rete 1. Vi segnalo anche che domani mattina il nostro approfondimento Modem avrà una puntata speciale dal titolo Zali, l'ora della verità. Ospiti saranno Alessandro Speziali, che è presidente del PLR cantonale, Fabrizio Sirica, co-presidente del PS, Giorgio Fogno, vicepresidente del centro e consigliere nazionale, e stiamo aspettando conferme anche dai vertici della Lega, il tutto dalle 8.30 su Rete 1. Nell'attesa di una comunicazione del movimento ticinese ci sono altre cose che succedono nel mondo. In Giappone, nel sud-ovest del paese, sono ore cruciali per salvare decine e decine di persone intrappolate tra le macerie di un centro commerciale parzialmente crollato. C'è infatti stato un terremoto violento di magnitudo 7.1 che ha colpito la prefettura di Kumamoto. Erano circa le 9:30 in Svizzera. Poche per adesso sono le conferme, ma si teme che le vittime potrebbero essere molte. Il bilancio ufficiale provvisorio conta un centinaio di feriti e diversi di questi sono gravi. In attesa di conferme sentiamo cosa è successo e ce lo racconta Giorgia Lorenzini.
5: C'è chi si trovava in ufficio, chi in casa, chi nella metropolitana, quando la terra ha iniziato a tremare in Giappone. Il terremoto ha colpito il sud-ovest del paese e in particolare la prefettura di Kumamoto con una magnitudo di 7.1, lo dice l'agenzia meteorologica giapponese. L'allarme è suonato alle 4:27 di pomeriggio, le 9:30 del mattino in Svizzera. Si sta ancora valutando l'entità dei feriti e dei danni materiali, ma dalle immagini che arrivano dal Giappone si vedono già strade interrotte, ponti crollati e case distrutte. Treni e voli sono stati annullati. Era stato diramato preventivamente un allarme tsunami, poi rientrato dopo un paio di ore. Alcune regioni sono senza elettricità e si segnalano diversi incendi. Si temeva per le centrali nucleari, ma qui non si registra alcun danno. La priorità adesso è la vita delle persone, trovare i feriti e dare rifugio agli sfollati, come ricorda la prima ministra del Giappone, Sanae Takaichi. E infatti la preoccupazione maggiore per le decine e decine di persone intrappolate in un supermercato, che era stato evacuato ma dove probabilmente si trovano ancora diversi lavoratori. Di loro non ci sono notizie, ma in seguito al terremoto è stata avvertita un'esplosione e il secondo piano dell'edificio è crollato. Altri operai risultano dispersi nel crollo di una ciminiera di una fabbrica. I soccorritori sono all'opera in tutta la prefettura di Kumamoto. Circa 300.000 persone sono state sfollate. Per l'agenzia meteorologica giapponese le scosse di assestamento rischiano di mettere in pericolo altri residenti delle zone già colpite. L'allarme qui resta alto ancora per una settimana.
2: E anche questa è una notizia che dovrà essere aggiornata con il tempo che passa. Adesso passiamo alla politica internazionale. Volodymyr Zelensky e Benjamin Netanyahu sono alla Casa Bianca per perorare la loro causa di fronte a Donald Trump. Con il presidente ucraino c'è stato un incontro a porte chiuse circa 2 ore e mezzo fa e da poco è anche terminato quello con il primo ministro israeliano. Naima Kikerio, mi hai raggiunto in studio, si parla di pace e di guerra. Cosa sappiamo del clima di questi incontri?
6: Ma allora, nel caso di Zelensky il clima è disteso, sappiamo che c'è una sorta di ritrovata alleanza con Donald Trump, il rapporto fra i due, che un anno fa hanno avuto appunto accesi scambi di vedute, è notevolmente migliorato nell'ultimo anno. Il presidente americano, come il movimento MAGA in generale, ora sembra proprio tendere la mano a Kiev, e questo per diverse ragioni. Trump apprezza la maggiore capacità difensiva e offensiva dimostrata dall'Ucraina da qualche tempo, ma poi c'è soprattutto il nemico comune che li rende più amici. Gli Stati Uniti sono indeboliti dalla guerra con l'Iran, che riceve aiuto da chi? Dalla Russia, come sappiamo, e questo nemico comune quindi li ha avvicinati. Zelensky almeno farà valere questo tema per ottenere maggiori aiuti, quindi armamenti, e per rilanciare i negoziati sulla guerra.
2: L'Iran è tema anche dei colloqui con Netanyahu, che è arrivato a Washington per l'ottava volta da quando è iniziato il secondo mandato di Trump.
6: Sì, sono parecchie visite, nessuno ne ha fatte tante quanto lui, ma a proposito di clima, qua ci sono molte più tensioni. 2 mesi fa Trump lo ha riempito di insulti e di parolacce al telefono proprio perché ostacolava la fine della guerra in Iran, e oggi la stampa israeliana ha confermato che per avere questa udienza Netanyahu ha dovuto fare delle rinunce dolorose, non provare a venire a mani vuote, gli è stato detto. Per questo Israele ha accettato di ritirare le truppe dalle zone pilota del Libano e detto sì alla presenza di soldati stranieri a Gaza, altrimenti alla Casa Bianca Netanyahu non sarebbe stato ricevuto.
2: Ancora una domanda, Naima, anzi te ne pongo due. Perché era così importante per Netanyahu incontrare di nuovo Trump? Non è un segno di debolezza pericoloso, visto che fra poco in Israele ci saranno le votazioni?
6: Ma Netanyahu è vero che ha subito delle critiche interne per questa sudditanza, chiamiamola così. A un certo punto si diceva in Israele: qua sono gli Stati Uniti a comandare. Israele però ha bisogno del sostegno americano, quindi Netanyahu deve per forza ricucire questa relazione personale che gli servirà poi anche per le elezioni. Di cosa parleranno? Di Iran, come anticipavi. Gli Stati Uniti sono in difficoltà e Netanyahu, questo almeno secondo fonti israeliane, arriva a Washington con l'intento di presentare nuovi piani operativi. È un aiuto strategico, però Netanyahu vuole in realtà anche che Israele sia più coinvolto e che la campagna militare contro Teheran sia più ampia e anche più aggressiva. Si parlerà poi anche di Libano. Trump vuole accelerare il ritiro dell'esercito israeliano e forse proporrà a Netanyahu un accordo che include non solo il Libano ma anche la Siria. C'è infatti il disegno di un nuovo Medio Oriente in chiave anti-Iran nella testa di Trump, che in queste ultime settimane, proprio per realizzarlo, ha incontrato praticamente tutti i leader della regione.
2: Il premier israeliano Netanyahu e il premier ucraino Zelensky erano entrambi sostenitori, se non amici, del senatore repubblicano Lindsey Graham, morto improvvisamente a 71 anni lo scorso 11 luglio. I due leader si trovano a Washington proprio anche per partecipare ai funerali del senatore, iniziati con una cerimonia nella Cattedrale Nazionale di Washington. Lindsey Graham è un personaggio controverso che ha attraversato la storia recente americana. La ripercorriamo con Manjula Bhatia.
7: Il giorno prima di essere stroncato da una malattia cardiaca all'età di 71 anni, il senatore repubblicano Lindsey Graham era a Kiev. Aveva appena incontrato il presidente ucraino Zelensky.
8: We've reached agreement with the White House on a version of the Russian sanctions bill that they will support.
7: I due leader avevano discusso di nuove sanzioni contro la Russia in una formula che avrebbe messo d'accordo repubblicani e democratici, dando così al presidente Trump uno strumento per mettere fine alla guerra in Ucraina. Lindsey Graham era noto per essere in politica estera un acceso fautore degli interventi militari degli Stati Uniti nel mondo. Affermava che sostenere Ucraina e Israele nelle loro rispettive lotte contro Russia e Iran era più economico e sicuro che non lasciare che quegli avversari si rafforzassero. Senza riserve, in particolare, il suo sostegno ad Israele e la sua amicizia con il premier Benjamin Netanyahu.
9: Hey baby, Lindsey.
10: Hey Lindsey, how are you?
9: I'm just so impressed. Glad to be your friend.
7: In questa telefonata è addirittura il bellicoso Netanyahu a frenare Graham, pronto a far pressione su Trump perché si unisca

0: Repubblicano. Quando Trump lanciò la sua campagna presidenziale nel 2015, Graham era uno dei suoi più severi critici.
1: He's a race-baiting, xenophobic, religious bigot.
0: È un razzista, xenofobo, è un fanatico religioso, non rappresenta il mio partito e i miei valori, diceva. Ma sensibile alle dinamiche politiche, quasi un decennio più tardi era diventato uno dei più fedeli sostenitori del presidente. Campione nell'arte del compromesso, una delle qualità più apprezzate di Lindsey Graham era la capacità di ottenere il consenso di senatori di entrambi i partiti. La sua improvvisa scomparsa crea ora al presidente Trump numerosi problemi, primo fra tutti trovare un nuovo candidato al suo seggio in Senato, per il quale Graham sarebbe stato rieletto senza intoppi.
2: Adesso in Africa, dove gli effetti della guerra in Medio Oriente e la crisi del petrolio stanno attivando e velocizzando progetti che puntano all'autonomia energetica del continente, soprattutto con la costruzione di raffinerie da parte di un'unica persona, il magnate nigeriano Aliko Dangote, l'uomo più ricco d'Africa. Da una parte molti stati africani stanno firmando accordi per rendersi autosufficienti dal punto di vista petrolifero, dall'altro ci sono gli ambientalisti che insorgono per la decisione di costruire una raffineria in un arcipelago in Kenya che è patrimonio dell'UNESCO. Cominciamo con la figura di Aliko Dangote. Freddy Del Curatolo, nostro collaboratore dall'Africa, sentiamo chi è questo personaggio considerato l'uomo più ricco del continente.
3: Qualcuno lo sta già chiamando panafricanismo petrolifero, anche se bene o male tutto passa dalle mani e dalle strutture di una sola persona, l'industriale nigeriano Aliko Dangote, proprietario in patria della più grande raffineria di petrolio del mondo. Dangote è 69 anni, è nato in una famiglia di commercianti, ha costruito il proprio impero partendo dall'importazione di zucchero, riso e altri beni di largo consumo. Il suo gruppo imprenditoriale oggi è, con la Dangote Cement, il principale produttore di cemento dell'Africa e ha contribuito alla costruzione di importanti infrastrutture in oltre 10 paesi, oltre che essere leader continentale dello zucchero, nella farina, nei fertilizzanti, nella logistica e naturalmente nell'energia. La raffineria di Dangote, impianto da 20 miliardi di dollari, grazie al più grande finanziamento di sempre da parte di banche africane, arriverà a lavorare 1.400 barili di greggio al giorno. Dopo la chiusura dello stretto di Hormuz, Dangote ha fornito buona parte del carburante in circa colazione nei paesi dell'Africa occidentale. In uno scenario che presuppone il rischio di un prolungamento del conflitto tra Stati Uniti ed Iran ed un coinvolgimento anche del traffico marittimo sul Mar Rosso, le mire espansionistiche di Dangote stanno incontrando sempre più i favori dei leader africani che preparano la realizzazione di altre raffinerie continentali. Pochi giorni fa è stato finalizzato l'accordo tra Dangote e il Kenya con il presidente keniano William Ruto, che ha annunciato la costruzione di un mega impianto nel paese, considerato un hub dell'Africa orientale, in grado di raffinare il petrolio proveniente dal bacino petrolifero del Turkana, che è recentemente stato nazionalizzato dopo l'uscita di multinazionali come Total Energies. La raffineria keniana potrebbe però raccogliere greggio anche dagli stati confinanti che lo estraggono, ad esempio dall'Uganda.
2: Ecco Freddy, se però da una parte le raffinerie africane convincono governi e promettono indotto e anche posti di lavoro, dall'altra parte insorgono gli ambientalisti per i criteri e i luoghi in cui potrebbero essere realizzate queste raffinerie. Ed è il caso proprio del Kenya.
3: Proprio così, Dangote, dopo aver ricevuto due opzioni dal governo di Nairobi, ha deciso di posizionare la sua raffineria nel porto di Lamu, nell'arcipelago dell'Oceano Indiano al confine con la Somalia. Lamu è una rinomata destinazione turistica e patrimonio dell'UNESCO, vive soprattutto di pesca, con molte specie protette, e nelle sue isole da sempre le automobili non possono circolare, con un tasso di inquinamento bassissimo. Anche per questo a Lamu gli attivisti per l'ambiente si sono già fatti sentire e annunciano battaglie.
2: E ad annunciare battaglia c'è anche Mohamed Atman, uno dei leader degli ambientalisti di Lamu. Lo ha intervistato sempre Freddy Del Curatolo, che gli ha chiesto prima di tutto quali siano le maggiori preoccupazioni per i residenti dell'arcipelago.
4: Our concern is that when this major project comes in,
5: la nostra preoccupazione è che quando questo grande progetto verrà realizzato debba avvenire in modo tale da non compromettere il nostro ambiente di vita e tenere conto del benessere della nostra gente. Non dovrà ledere i diritti delle persone né compromettere le loro opportunità di vita. Un investitore dovrebbe arrivare per apportare benefici alla comunità, non per distruggerla, danneggiarla o avere un impatto negativo su di essa.

0: Questa è la nostra posizione.
1: And affected and impacted negatively. So that's where we stand.
2: Non è la prima volta che la popolazione con ambientalisti e organizzazioni per i diritti umani si muove per bloccare progetti potenzialmente dannosi per l'AMO.
0: Come già accaduto in passato contro il progetto di una centrale a carbone che doveva sorgere proprio qui, ci siamo opposti per difendere i nostri diritti. Siamo andati in tribunale per contestare l'investitore e lo Stato e abbiamo vinto contro di loro. Per quanto riguarda il combustibile, dal punto di vista ambientale, non vogliamo che venga bruciato completamente. Perché più si ricorre al combustibile, più questo influisce sull'ambiente, incide sulla qualità dell'aria e comporta molti effetti negativi sulla salute e cose del genere. Quindi la nostra posizione è che si debba garantire il benessere delle persone senza distruggere l'ambiente.
1: So as it sustains the well-being of the people and doesn't destroy the environment. That's where we stand.
2: Si tratta comunque di un'iniziativa di grande rilevanza per l'intera regione dell'Est Africa che porterà lavoro e benessere economico. Quali sono, secondo voi, i prossimi sviluppi?
1: It's still very early to know what will happen.
0: È ancora troppo presto per sapere cosa succederà, ma credo che anche il governo stesso sappia bene che gli abitanti di Lamu sono molto intelligenti e non accettano le cose su due piedi. E se la situazione dovesse peggiorare, dovremmo rivolgerci al tribunale, cercare di lottare per i nostri diritti. Possiamo farcela. Abbiamo intentato due cause contro il governo e le abbiamo vinte entrambe.
3: La voce dell'ambientalista Mohamed Atman, preoccupato per la sorte dell'arcipelago di Lamu nell'Oceano Indiano. Tra poco la Francia, e non solo, con i suoi devastanti incendi. Prima altre notizie. Michel Volonté.
4: In Valle Maggia un operaio di 29 anni di nazionalità eritrea residente nel Bellinzonese è rimasto gravemente ferito a Piano di Peccia. La sua vita è in pericolo. L'uomo stava svolgendo la propria attività lavorativa quando è stato colpito da una trave caduta da un macchinario. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia cantonale e i soccorritori della Rega che, dopo avergli prestato le prime cure, lo hanno trasportato in elicottero in ospedale. La Confederazione non dovrà risarcire 370 milioni di dollari agli investitori colpiti dall'azzeramento delle obbligazioni AT1 di Credit Suisse durante il salvataggio della banca da parte di UBS nel marzo del 2023. Lo ha deciso una corte d'appello statunitense, confermando la sentenza di primo grado del Tribunale Distrettuale di New York. Gli investitori contestano la decisione della FINMA, l'autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, di annullare 16 miliardi di franchi di obbligazioni AT1, strumenti ad alto rendimento ma anche ad alto rischio che in situazioni eccezionali possono essere azzerati. A suscitare le proteste è stato però il fatto che gli azionisti abbiano ricevuto complessivamente 3 miliardi di franchi da UBS. La vicenda resta comunque aperta. In Svizzera sono ancora pendenti diversi cause e in un caso pilota il Tribunale Amministrativo Federale ha dato ragione agli investitori. La FINMA ha già impugnato la decisione. La multinazionale statunitense Johnson & Johnson, specializzata in prodotti farmaceutici, ha accettato di pagare 5 miliardi e mezzo di dollari per chiudere le migliaia di cause legali che l'accusano di aver venduto prodotti che provocano tumori. I prodotti incriminati erano a base di talco che in alcuni casi conteneva tracce di amianto. L'accordo sarà valido solo se almeno il 95% dei denuncianti lo accetterà. Sono 76.000 le cause intentate contro Johnson & Johnson da persone che hanno sviluppato tumori alla pleura, al peritoneo, alle ovaie dopo aver utilizzato il talco, legame quello tra l'uso del talco e lo sviluppo di tumori che l'azienda ha sempre comunque negato. Per Johnson & Johnson mancherebbero fondamenti scientifici.
3: L'ultimo approfondimento di questa sera ci porterà in Francia, dove con l'aumento delle temperature si chiude la finestra in cui le operazioni di contenimento degli incendi erano agevolate. Avremo anche un meteorologo che ci spiegherà cosa è la tempesta di fuoco, un fenomeno solitamente raro in Europa ma che si sta verificando negli incendi in corso in Spagna e Francia e peggiorano la situazione. Prima però di fare il punto su quanto sta succedendo al fronte, soprattutto nel dipartimento francese della Gironda, vi propongo di andare a Magadino, perché da qui sono partiti tre Super Puma dell'esercito svizzero, destinazione Corsica, come ci racconta Johnny Canonica.
5: I rotori dei tre Super Puma dell'esercito svizzero ruotano a pieno regime sul tarmac dell'aerodromo militare di Magadino, pronti per il decollo. La meta è l'aeroporto militare di Solenzara in Corsica, una missione di aiuto richiesta dalle autorità francesi per lottare contro gli incendi che stanno colpendo l'isola. Patrick Egli, capo della segreteria dell'aiuto umanitario del Dipartimento federale degli affari esteri. Si è trattato di una richiesta di aiuto bilaterale inoltrata alla nostra ambasciata a Parigi. L'area di intervento è stata definita dalle autorità francesi sulla base delle loro analisi della situazione. In questo caso hanno deciso di impiegare i nostri mezzi in Corsica. Sull'isola la Svizzera ha inviato una ventina di persone tra piloti, personale di terra e collaboratori della direzione dello sviluppo e della cooperazione del Dipartimento degli Affari Esteri. Tobias Müller è uno dei piloti.
6: Quando c'è un fuoco in un inferno così, quando sono gli alberi è una cosa, ma se molto vicino dei casi ci sono animali, persone, famiglie, e loro devono muovere. E questo si vede anche dell'aereo, che è un casino infernale per loro. Questo si vede e questo tocca sempre, e per quello siamo molto contenti che possiamo aiutare.
5: La missione d'aiuto in Corsica è previsto duri una settimana. Da notare inoltre che la Svizzera ha già inviato altri soccorsi in Francia. Da sabato una trentina di pompieri del servizio antincendio e di soccorso della città di Ginevra partecipano alle operazioni di spegnimento degli incendi sulla costa atlantica nella regione di Bordeaux. La loro missione dovrebbe concludersi il 1 agosto.
3: Questo per quanto riguarda gli aiuti svizzeri. Andiamo adesso in Francia, perché il ritorno del vento e, come detto, l'aumento delle temperature potrebbero complicare la situazione. Negli ultimi giorni il mega incendio in Gironda era sotto controllo, adesso però si teme che riprenda vigore, e sono inoltre diversi i fronti aperti nel paese. Ci colleghiamo quindi in diretta con la nostra collaboratrice da Parigi, Annalisa Cappellini. Annalisa, la prima cosa che ti chiedo è di aggiornarci sui luoghi colpiti e sulle persone sfollate.
7: Sì, buonasera a tutti. Effettivamente, lo dicevi, questo maxi incendio in Gironda è rimasto relativamente stabile nelle ultime 24 ore. In realtà, appunto, le condizioni meteo non aiuteranno. La Francia sta attraversando una nuova ondata di calore, la quarta dall'inizio dell'estate, che sicuramente rischia di favorire la ripresa delle fiamme. Infatti, nelle ultimissime ore l'incendio ha ripreso vigore. Si tratta di un incendio da record in un'estate purtroppo da record. In Francia sono già andati in fiamme più di 100.000 ettari dall'inizio dell'anno, e pensate che solo questo incendio ne ha bruciati 42.000. Ecco, per darvi un'idea, rappresenta 5 volte la superficie di Zurigo. Per quanto riguarda gli sfollati invece, si parla di oltre 200.000 persone tra abitanti e turisti, perché la zona della Gironda è una delle zone più turistiche di Francia.
3: Ecco, pensando proprio alle migliaia di persone sfollate, dove, ma anche come, sono state accolte?
7: Beh, un po' dappertutto, nelle palestre delle scuole pubbliche, negli spazi comunali, nelle residenze universitarie, addirittura nel Parc des Expositions di Bordeaux, che di solito ospita fiere, saloni, e adesso invece accoglie un centro d'emergenza con tutti i servizi medici per aiutare chi ne ha bisogno. Insomma, possiamo dire che la Francia ha sfoderato tutta la sua capacità organizzativa, come spesso accade per questa emergenza. Emergenza dunque che nel complesso, dal punto di vista logistico, umano, è stata gestita piuttosto bene, tenendo conto del fatto che si tratta della più grande operazione di evacuazione civile in tempo di pace, e tenendo conto anche del fatto che purtroppo gli sfollati lo resteranno per qualche tempo, sia perché molti comuni non sono ancora considerati sicuri, le autorità temono ancora la ripresa delle fiamme, sia perché in realtà molti abitanti hanno proprio perso la casa. Sono più di 200 le abitazioni che sono andate distrutte dalle fiamme in Gironda.
3: Il presidente francese Macron, che ieri ha visitato il Dipartimento della Gironda, ha parlato degli incendi più gravi in Francia dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. In che modo la popolazione, anche a Parigi, coglie la gravità, questa gravità del momento?
7: Beh, naturalmente sono immagini molto toccanti, ve lo dicevo, è una zona molto turistica, quindi al di là di chi ci abita sono poi tantissimi francesi che sono andati almeno una volta in vacanza, quindi c'è anche un legame sentimentale per molti francesi con questa zona. Poi in generale i francesi sono molto critici in questo momento, non tanto sulla gestione attuale dell'emergenza quanto sulla preparazione a questo tipo di catastrofi, anzi potrei dire sull'impreparazione, perché pensate che questa stessa zona era già stata colpita 4 anni fa da un incendio gravissimo, quindi tutte le immagini che i francesi stanno vedendo in TV, sui social media, in realtà sono immagini già viste, quelle di fiamme, evacuazioni, animali che scappano, e già all'epoca c'erano stati grandi mea culpa da parte delle autorità che promettevano di fare meglio in futuro. Oggi invece molti francesi sottolineano il fatto che non è stato fatto abbastanza per essere pronti in caso di emergenza.
3: E poi, Annalisa, non mancano le polemiche sulla gestione vera e propria degli incendi da parte delle autorità francesi. Penso solo alla carenza di aerei antincendio. Cos'è successo?
7: Sì, quello sugli aerei antincendio è uno dei rimproveri che si sentono più spesso in questi giorni. Effettivamente nel 2024 erano stati ordinati 2 aerei antincendio, 2 Canadair, ordine annullato pochi mesi dopo dalla Protezione Civile perché mancavano i finanziamenti. La Francia quindi ha dovuto rivolgersi al programma europeo per la Protezione Civile e riceverà sì i 2 Canadair, ma troppo tardi, nel 2028. Pensate che la Francia oggi possiede 12 Canadair, solo 7 sono operativi, al punto che Parigi ha dovuto chiedere aiuto agli altri paesi europei, compresa la Svizzera, ne parlavamo un attimo fa. Il governo per il momento sta schivando la polemica. La prefetta della Gironda ha detto che le temps de la polémique n'est pas venu, non è ancora il momento giusto per fare polemica. In realtà però tra qualche settimana o forse tra qualche mese arriverà il momento, e quindi il governo dovrà rispondere di quella che una parte della popolazione francese percepisce in realtà come una grave mancanza di preparazione a fronte del cambiamento climatico.
3: Con Annalisa Cappellini, gli aggiornamenti in diretta dalla Francia, e con questi devastanti incendi si è pure verificato un fenomeno molto raro in Europa. In Francia si è manifestato per la prima volta nella sua storia. Sto parlando di quello che viene definito il pirocumulo, o comunemente detto anche tempesta di fuoco. In Francia, ad esempio, questa tempesta di fuoco rischia di aggravare la situazione degli incendi nella zona di Bordeaux. Elisa Fraccaroli ne ha parlato con Luca Nisi, meteorologo di Meteo Svizzera, che è pure pompiere volontario a Locarno. Nisi, che ci descrive come prima cosa il fenomeno.
8: La tempesta di fuoco è proprio l'incendio stesso, in una data regione crea un regime di venti che va a autoalimentare questo incendio, favorendo per esempio la sua espansione sul territorio. Non ha nulla a che fare con sistemi frontali o meteorologici. Spesso un incendio che viene denominato con tempesta di fuoco è talmente intenso che riesce a creare questi grossi cumuli nembi. Il pirocumulo è un tipo di nube che è proprio presente negli incendi molto importanti, quindi l'origine è un incendio che scalda l'aria nei bassi strati, essendo più leggera poi si innalza verso gli strati alti dell'atmosfera. Questo capita con le nubi di temporale, dove quello che vediamo principalmente è vapore acqueo. Nel caso del pirocumulo invece è vapore acqueo condensato mescolato a particelle di fumo, ceneri e altri gas di combustione.
9: Delle nubi che, se scagliano dei fulmini, possono innescare ulteriori incendi in zone non ancora toccate, ampliando così la zona degli incendi. Questi fenomeni si possono prevedere?
8: È difficilmente prevedibile, sicuramente non a livello meteorologico, ma piuttosto a livello di dinamica degli incendi, quindi entriamo un po' più quello che concerne l'ambito pompieristico. È difficile dire quando un pirocumulo ha della dinamica tale che riuscirà a fare dei fulmini. Chiaro che gli incendi di bosco di grosse dimensioni, come fortunatamente non conosciamo finora alle nostre latitudini, ma che vediamo piuttosto più frequentemente in Italia, ma soprattutto in Spagna, in Portogallo, questa volta in Francia, ecco che sono degli incendi talmente intensi e provano un calore talmente forte che la formazione di questi tipi particolari di nubi sono molto probabili.
9: I pirocumuli sono fenomeni che si sono verificati per esempio in Australia o in California, invece alle nostre latitudini sono rarissimi. L'Europa e la Svizzera stanno diventando un terreno sempre più favorevole allo sviluppo di questi fenomeni.
8: Direi che i cambiamenti climatici, soprattutto con un occhio particolare all'estate e alle regioni attorno al Mediterraneo, che sono da sempre stati interessati da una stagione di incendi boschivi pronunciata sull'estate, però quando cominciamo a vedere temperature superiori ai 40 in modo esteso e una siccità come quella di quest'anno che in diverse zone è da record, ecco che poi le condizioni per lo sviluppo di incendi di grosse dimensioni è molto presente.
9: Se questi pirocumuli dovessero verificarsi in Svizzera o in Europa, siamo pronti ad affrontarli?
8: Ma diciamo più del problematica legata ai pirocumuli è la problematica legata agli incendi di bosco che sono più frequenti al sud e nelle Alpi, ma i cambiamenti climatici stanno facendo diventare questi eventi più frequenti anche al nord. A livello svizzero le uniche cause naturali di incendi di bosco sono i fulmini estivi, gli altri incendi di bosco tipicamente si sviluppano per causa umana, probabilmente non abbiamo le condizioni che troviamo adesso in Francia e in Spagna, però la situazione è molto molto critica e l'invito delle autorità cantonali e federali è comunque la massima attenzione anche in vista delle festività del 1° agosto.
3: Luca Nisi di Meteo Svizzera, con questo servizio chiudiamo 6 di sera, preparato insieme a Michel Volonté. Siamo sempre in attesa della comunicazione dall'incontro tra i vertici della Lega dei Ticinesi con il consigliere di Stato Claudio Zali, un incontro, lo ricordo, estremamente importante, dato che ci darà delle risposte sulla crisi istituzionale profonda innescata dai fatti emersi negli ultimi giorni e che riguardano proprio il membro di governo leghista. Ebbene, la redazione è a pochi metri da questo studio, appena avremo l'informazione ve la daremo tempestivamente. Ricordo che l'informazione RSI prosegue alla radio, ma anche sul web, sulle nostre app, in televisione. E adesso c'è lo sport. Buona serata.
10: Lo sport.
11: Roberto Mancini bis, buonasera, ben ritrovati da Patrick Locatelli. Dopo il no di Guardiola e il pasticciaccio brutto relativo a Pirlo e alle dimissioni di Maldini e Leonardo, l'Italia, nella persona del presidente della FIGC Giovanni Malagò, ha deciso di rimettere in panchina Roberto Mancini, già CT degli Azzurri nell'Europeo vinto nel 2021. Il 61enne verrà affiancato dal 74enne Claudio Ranieri in qualità di direttore tecnico. E invece la certezza da giorni in Francia, l'erede di Didier Deschamps è Zinedine Zidane, che oggi si è presentato alla stampa.
12: J'ai eu des propositions pendant ces 4-5 ans.
11: Ho ricevuto delle proposte in questi 4-5 anni di pausa che mi sono preso, una pausa che ho interrotto per accettare questo incarico. Ho rifiutato ogni offerta per privilegiare la nazionale francese, perché la nazionale francese per me era l'unico obiettivo, l'unica cosa che volevo fare dopo la mia esperienza con il Real Madrid. Oggi ho l'opportunità di essere l'allenatore di questa squadra e darò certamente il massimo affinché continui a vincere.
12: E je vais tout donner pour que cette équipe continue à gagner.
11: Zidane, selezionatore della Francia sino al 2030. Sempre per il calcio, alle 20 il Tuna gioca a Zagabria contro la Dinamo nel ritorno del secondo turno preliminare di Champions League. In casa dei bernesi settimana scorsa è finita 1-1. Domani invece iniziano gli europei di mountain bike sul Monte Tamaro con le prime qualificazioni. Il primo evento da attenzionare invece è lo short track giovedì 30 con la gara alla femminile seguita da quella maschile. Domenica invece spazio alle gare di cross country. La presentazione dell'evento è affidata a Omar Meschal.
13: 6 anni dopo, il Monte Ceneri torna capitale europea della mountain bike. 6 anni dopo le vittorie iconiche di Schurter e Ferran Prévot, toccherà ad altri scrivere il proprio nome nell'albo d'oro, ereditando la maglia stellata da Pidcock e Rijsvedt, per restare sui grandi nomi che da sempre imprimono la loro firma sull'europeo. La stagione di Coppa del Mondo, che ha già divorato 2/3 del calendario, ha detto che le maggiori chance elvetiche sono da accreditare alla nazionale femminile, che si presenterà al via con il suo poker d'assi. Blöchlinger, vincitrice in marzo proprio a Rivera della Swiss Bike Cup, Frey, Keller e la fresca campionessa nazionale Koller, atlete che hanno garantito la presenza svizzera sul podio in 11 delle 12 gare disputate in stagione. In campo maschile, su uno dei tracciati più tecnici e scenografici del panorama internazionale, ci si aggrappa invece a Pünktner e al nuovo campione nazionale Lillo, che ha ereditato da parte sua la maglia rossocrociata da Filippo Colombo, impossibilitato a difendere il duplice titolo nazionale per l'infortunio che ne ha zavorrato la vicinanza avvicinamento alle gare che sente più di tutte. La speranza, allora, è quella che il fisico gli permetta di gareggiare davanti e di infiammare il pubblico di casa nel weekend della festa nazionale.
11: E con questo contributo si conclude Rete 1 Sport. Buona serata.

0: Buonasera, ben ritrovati all'ascolto. Sulla 2 al portale sud della Galleria del San Gottardo, tra Quinto e Rolo, ci sono code di 2 km con attese fino a 20 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è ancora chiusa in direzione della Galleria e la corsia Cupra è aperta. Code o forti rallentamenti anche sulla 2 tra Lugano Nord e Melide in direzione di Chiasso, sempre sulla 2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia. Code infine anche in Romandia, sulla 1 tra Saint-Pré e Coublon in direzione di Losanna. Da Bien, per la redazione di Via Suisse, Ilaria Schwegler.
1: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.
2: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale. E se ti penso tu sei un'anima. Forse questo temporale che mi porta da te.

0: Rete 1. Grigioni sera.
1: Guasto alla centrale di Sils in Domigliasca. Moria di pesci nel Reno e nell'Albula. Brienz, una decina di opposizioni, potrebbe far saltare il tavolo e impedire i ricollocamenti preventivi. Buonasera da Patrick Colombo. Diverse migliaia di pesci morti dopo l'improvviso prosciugamento del fiume. È pesante il bilancio di quanto accaduto domenica sera a causa di un guasto a un impianto idroelettrico, durato circa un'ora, avvenuto a Sils in Domigliasca. Stefano Barbusca.
2: Il livello dell'acqua è sceso in modo drastico e rapido sia nell'Albula sia nel Reno posteriore dopo la confluenza tra i due fiumi. Alla stazione di misurazione di Fürstenau il deflusso è passato in pochi minuti da 26 a circa 4 metri cubi al secondo, come osservato dal corresponsabile dell'ufficio per la caccia e la pesca, Marcel Michel. E così si sono prosciugate vaste aree verso le rive nel giro di pochissimo tempo. Sono rimasti all'asciutto pesci di diverse specie che vivono sul fondo del fiume e anche giovani trote. I pescatori che hanno lanciato l'allarme dopo aver constatato che nell'Albula non c'era praticamente più acqua non sono rimasti a guardare e hanno trovato un centinaio di pesci in un tratto lungo qualche decina di metri. Alcuni, racconta Michel, erano ancora vivi e sono stati salvati. Per moltissimi altri, invece, non c'è stato niente da fare. Non è facile stabilire quanti siano gli esemplari colpiti, ma visto che il tratto di fiume interessato è lungo circa 15 chilometri, si può stimare, aggiunge il corresponsabile dell'ufficio per la caccia e la pesca, che si tratti di diverse migliaia di pesci. In ogni caso, rivela Michel, le conseguenze sono sicuramente molto gravi. All'origine di questa situazione, secondo le prime ricostruzioni, c'è stato un guasto tecnico nella sottostazione di Sils in Domigliasca dell'EVZ. Una moria di pesci era stata osservata poche settimane fa anche nel lago artificiale di Sufers. Le indagini della polizia cantonale hanno dimostrato che questo evento non è collegato alla produzione di energia idroelettrica. A causarlo, precisa Marcel Michel dell'ufficio per la caccia e la pesca, sono state la massiccia crescita di alghe, il livello dell'acqua basso e le temperature piuttosto elevate, una combinazione di circostanze sfortunate.
1: Dall'acqua al fuoco, per riferire di un incendio scoppiato oggi all'alba in un'abitazione di Coira. Fiamme che hanno ridotto in cenere l'appartamento e causato l'intossicazione di due persone. I danni, ha fatto sapere poco fa la polizia cantonale, ammontano a diverse centinaia di migliaia di franchi. All'origine del rogo, una pipa d'acqua rimasta incustodita. Mentre lo scivolamento a valle del villaggio di Brienz si è frenato drasticamente, rischia di arenarsi il piano di ricollocamento preventivo di alcuni abitanti della frazione di Albula. Roberto Scolla, in effetti è stata inoltrata almeno una decina tra opposizioni e ricorsi contro il progetto da 82 milioni di franchi.
3: La notizia è arrivata nel fine settimana con un articolo del Sonntagsblick e il sindaco di Albula, Daniel Albertin, lo ha confermato ai colleghi della Radio Televisione Rumancia.
4: In zona naturale gira da quintar con una certa resistenza. Also ja differente proteste che nei designte dossa nella regenza a pir posizione.
3: A contrastare il progetto di ricollocamento preventivo sono persone coinvolte che si erano dette d'accordo a lasciare Brienz, ma anche residenti che, stando al sindaco, non avrebbero direttamente niente a che fare con il progetto.
4: Non è naturale niente ricorso da direct partucies, abre a mincia casa niente altro ricorso ci onda far con il progetto della dislocazione una volta.
1: Cosa viene contestato?
3: Al momento non è dato sapere esattamente se quella decina di persone abbia inoltrato delle opposizioni o dei ricorsi e contro cosa si ribellano queste persone. A quanto abbiamo appreso, alcune opposizioni al progetto forestale ricollocamento preventivo sarebbero state inoltrate al governo, più precisamente al Dipartimento Infrastrutture, Energia e Mobilità di Carmelia Meissen, prima dell'assemblea comunale dello scorso 9 luglio, in cui è stato adottato il credito di 82,5 milioni di franchi, di cui 360 mila a carico del comune. Altri ricorsi punterebbero all'annullamento proprio di quella decisione del legislativo di Albula. I punti contestati sono diversi, a cominciare dalla chiave di riparto degli indennizi, ad esempio il fatto che i proprietari debbano accollarsi una parte dei costi. C'è poi chi afferma che non si sia tenuto conto delle situazioni particolari e del valore di mercato dei terreni edificabili, ma fatto dei forfè generalizzati. Inoltre c'è chi mette in dubbio la neutralità dell'ufficio cantonale per le valutazioni immobiliari, che ha effettuato le stime e le valutazioni dei terreni e degli immobili, ciò che contesta il sindaco Daniel Albertin.
4: Mince biecent il canton Grisun vin stimo di uffezze da immobilies che gli uffezze c'è indipendente di nostro punto di vista.
1: A questo punto, Roberto, si apre quello che potrebbe diventare il lungo cammino delle vie legali.
3: La prima decisione dovrebbe essere adottata a livello di Dipartimento Infrastrutture o di Governo. Poi potrebbe toccare ai tribunali, da quello d'appello grigionesi a quello federale di Losanna, con tempi dilatati che non è facile stimare. Un'opzione che, in fondo, non dispiace nemmeno al sindaco di Albula, Daniel Albertin.
4: Il Davos crea e forse per fin drec, fino a darceira decida drec ni bec drec.
1: È tutto per questa puntata, grazie dell'ascolto e buona serata.

Lynn Marlin e Unforgivable Sinner è la fine degli anni 90. 19:10, siete all'ascolto della Rete 1, buonasera a tutti voi da parte di Marco Trovesi. Tra pochi istanti mi raggiunge Nicola Colotti, saremo insieme, sempre che lo vogliate, sino alle 22 per Effetto Sera.

0: La voce di Noemi con Don't Get Me Wrong, ricordo almeno un'altra canzone con questo titolo, è stato un successo dei Pretenders parecchi anni fa. Bentornato Nicola Colotti.
1: Bentrovato Marco, soprattutto bentrovati i nostri ascoltatori. Come hai detto, che si intitola il brano?
0: Don't Get Me Wrong. Don't Get Me Wonder e di Stevie Wonder parleremo invece tra poco, ma una volta tanto non facendo della Mark Ord, ma parlando invece del suo futuro discografico all'alba dei 76 anni compiuti da poco, tra l'altro.
1: Sì, 13 maggio, è nato il 13 maggio del 1950, è un'icona della musica pop americano, afroamericana.
0: Una leggenda, sì, pubblicato il suo primo disco nel 62, aveva 12 anni.
1: Sì, veramente uno di quelli che è difficile non sapere, non riconoscere, non fosse altro anche

0: due grandi della musica.
1: E non a caso, permetti di dirlo, Stevie Wonder ha deciso di intitolare il suo prossimo album, in uscita l'anno prossimo, Through the Eyes of Wonder.
0: Attraverso gli occhi di Wonder. Sì, notevole metafora. Poi tu mi hai segnalato che oggi ricorre anche un altro compleanno sul quale si può fare qualche considerazione, di un altro grande della musica che compie 85 anni. Grazie per avermelo ricordato, perché io naturalmente, pesce rosso nell'acquario, non mi ero accorto e peraltro i giornali gli hanno dedicato ampio spazio, perché in fondo è considerato ormai uno dei grandi numi tutelari della musica non solo classica. E stiamo parlando del grande Riccardo Muti, al quale magari faremo un accenno. Insomma, c'è tanta roba, poi ci sono altri avvenimenti da ricordare. E uno in particolare mi è balzato agli occhi proprio in questi giorni, ma poi ci veniamo magari con un po' più di tranquillità, perché è un articolo che è apparso anche sul quotidiano ticinese La Regione, e cioè che il 30 di luglio entriamo in debito di risorse del nostro pianeta, perché sì, raggiungiamo il famoso Earth Overshoot Day, cioè il giorno del superamento delle risorse a disposizione per la Terra, che è un calcolo teorico e che però ci dice che, insomma, data la situazione che ci circonda, forse è un altro degli elementi da mettere come tassello nel mosaico della complessità climatica, climatologica e ecologica alla quale stiamo assistendo in questo periodo.
1: Ma siamo in attesa anche di notizie dopo l'incontro previsto in queste ultime ore tra la delegazione dei vertici della Lega dei Ticinesi e il consigliere di Stato Claudio Zali. È in attesa di una presa di posizione ufficiale. I colleghi dell'informazione sono pronti a farci visita nel corso delle prossime ore.
0: Sì, poi avremo anche un piccolo aggiornamento invece su un incendio scoppiato nel Canton Berna, però insomma questi sono i tempi, l'aria che tira è questa e noi cercheremo, insomma, di non affumicarvi troppo.
1: Chiaramente c'è anche la nostra musica.

0: Dagli anni 50 a oggi, la Big Band ha saputo trasformarsi nel tempo, attraversando modernità e avanguardia, lirismo europeo e nuove energie contemporanee. Bourbon Street esplora le metamorfosi dell'orchestra jazz, dalla precisione architettonica alla libertà espressiva, dalla scrittura orchestrale alla dimensione narrativa del suono. Una puntata per scoprire come la grande formazione jazzistica non appartenga al passato, ma continui a rappresentare una delle forme più dinamiche e versatili del jazz contemporaneo. Big Band, la grande orchestra jazz è ancora viva, a cura di Lorenzo De Finti. Bourbon Street, domani alle 14:30.
1: Rete 2.

0: Angelina Mango insieme a Marco Mengoni era Canto d'amore. 19:25, siete all'ascolto di Effetto Sera qui sulla Rete 1. Vi parlavamo poco fa di Stevie Wonder, vera leggenda vivente della storia della musica contemporanea, che ha annunciato l'uscita del suo prossimo album dopo 22 anni dal suo precedente. Come ha detto, si intitolerà Through the Eyes of Wonder. Ne aveva parlato già la prima volta durante un'occasione a Los Angeles qualche mese fa, dicendo che stava lavorando un nuovo disco che avrebbe incluso anche 4 brani nuovi. La conferma è arrivata in queste ultime ore dal Galles, a Cardiff, dove ha tenuto una delle tappe del suo tour internazionale Love, Light and Song. Le 4 canzoni facevano parte, o dovevano far parte, di uno dei suoi album storici, Songs in the Key of Life, dal quale ne ascolteremo un estratto tra poco.
1: Marco, scusa che io faccio sempre le domande un po' da ignorante, e poi magari,
0: per carità,
1: le domande da ignorante sono quelle che mettono in difficoltà.
0: Certo, e so che lo fai apposta.
1: No, in realtà è la mia vera curiosità, e tu magari in queste cose sei più ferrato di me, quindi te lo sai spiegare meglio. Come mai questo lungo periodo di silenzio? Dici il primo album dopo quanti anni?
0: 22.
1: C'è una qualche spiegazione secondo te?
0: Secondo me Stevie Wonder è a un livello tale di arte che da tempo non ha più bisogno di pubblicare dischi con una certa frequenza. Al suo attivo ha 25 Grammy Awards, ha venduto un centinaio di milioni di dischi in carriera iniziata peraltro appunto.
1: Cioè può vivere, diciamo, di una sorta di rendita artistica, sì, sì, che gli permette di centellinare.
0: Di centellinare e di incidere solo quando ha qualche cosa da dire, secondo me.
1: Adesso perché mi viene in mente... Mi viene in mente tra le cose che adesso magari sto per dire una sciocchezza terribile, Ebony and Ivory.
0: Sì, con Paul McCartney.
1: Con Paul McCartney, sì. Sono loro due.
0: Certo.
1: Perché è vero che
0: l'ebano e l'avorio delle tastiere di un pianoforte, che sono una metafora poi per abbattere un po' le distinzioni razziali.
1: Canzone degli anni
0: 80.
1: Che non passa alla storia per essere stato un grande brano musicale dal punto di vista, era un po' commerciale.
0: Sì. Ha fatto anche di peggio comunque Stevie Wonder.
1: E però il video e il messaggio è una delle cose che restano, sì, nell'immaginario. Poi lui è anche, se non ricordo male, tra i protagonisti di USA for Africa,
0: certo,
1: la famosa sì, registrazione del brano.
0: Progetto con tutti i più importanti cantanti statunitensi dell'epoca, in We Are the World.
1: We Are the World.
0: Progetto che era nato originariamente in Gran Bretagna, con il live con Do They Know It's Christmas, promosso da Bob Geldof, che poi avrà una risposta da parte degli artisti di Oltreoceano, e il tutto culminerà raccogliendo fondi per combattere la carestia in Etiopia, di cui Geldof era venuto a sapere guardando un documentario sulla BBC, e il tutto culminerà, ne facevamo accenno ieri sera, nello storico Live Aid, uno dei concerti più mitici della storia della musica contemporanea.
1: Adesso non vorrei fare troppo dei personalismi, diciamo, dal punto di vista del mio gusto personale, però se avete occasione andate a rivedervelo il video, non tanto del brano Ebony and Ivory, che è un po' leccato, viene da dire, perché effettivamente questo omaggio dei tasti bianchi, i tasti neri, può sembrare persino scontato. Ma andate invece a rivedere il brano della registrazione, la famosa registrazione negli studios a Hollywood, dove i cantanti erano stati presi, praticamente strappati ai Grammy Awards e portati di peso dentro una sala sala di registrazione, con Quincy Jones, con Michael Jackson, che aveva scritto in fretta e furia il testo, e vedete La schiera di artisti che cantano We Are the World, con poi la come dire, la cifra musicale di ciascuno di loro, l'interpretazione di ciascuno di loro e soprattutto la capacità di improvvisare e di costruire, no? di ampliare la portata musicale con le loro inflessioni vocali. Ora io mi chiedo se è tutto finto, nel senso che è talmente ben costruito da sembrare finto, se invece è una cosa un po' improvvisata, ma viene fuori lo stile di ciascun artista, secondo me rimane un momento musicale di un'America che oggi difficilmente potremmo immaginare.
0: Da quanto ne so, era una cosa semi-improvvisata, poco più che un buono alla prima.
1: Sì, e il fatto che ciascuno ricami con la propria voce sul testo di una canzone, che è anche di una semplicità persino scontata, è un po' quel buonismo all'americana al quale eravamo abituati, soprattutto negli anni dell'edonismo reganiano, eccetera. Però, ecco, verrebbe voglia di dire quanto bene ci fanno queste immagini oggi in un'America che è completamente cambiata, in cui vigono altre regole, altre cose. Ecco, vedere Stevie Wonder che canta accanto a Cyndi Lauper, accanto ai grandi
0: Bruce Springsteen,
1: è vero, c'è il volemose bene da artisti, però accidenti, che livello, che messaggio. Ecco, Stevie Wonder è anche questo, secondo me, e non dimentichiamo anche il suo impegno a favore della promozione dei diritti dei neri, lui che si è fatto promotore della giornata nazionale di ricordo di Martin Luther King. Insomma, adesso è vero, è diventato talmente un'icona che può sembrare, come dicevamo prima, che può permettersi il lusso di produrre un album ogni
0: quando
1: 25
0: vuole.
1: Anni.
0: Sì.
1: Però sono artisti che hanno lasciato la loro impronta sicuramente nella cultura americana, e lo sottolineo, di cui forse oggi sentiamo la mancanza.
0: Sì, tra l'altro Wonder sin da giovanissimo ha ottenuto la totale libertà sulle sue produzioni musicali, un'altra cosa che gli ha permesso di pubblicare dischi, diciamo, solo alla bisogna. A proposito di Wonder...
1: Scusa, che mi sono lasciato portare un po' dall'emozione, ma davvero ogni volta che rivedo il video di We Are The World, io penso a quell'idea di America Melting Pot, dove anche dal punto di vista artistico ci sono delle simbiosi, delle vicinanze che davvero oggi in un'America molto invece divisa anche sul piano culturale si fa forse fatica ad immaginare.
0: Ecco, un saluto a Emanuele che poco fa ci ha scritto, con un rimando anche penso all'attualità voluta, che è il titolo di una delle produzioni di Wonder, Hotter Than July, più caldo che in luglio.
1: Sì, accidenti, sì. Con la quarta allerta canicola di questa prima parte d'estate, diciamo che il riferimento ci sta tutto.
0: Comunque, tornando al suo prossimo album, pubblicato nel 2027, conterrà 4 canzoni a cui aveva già iniziato a lavorare in Songs in the Key of Life, album peraltro che conteneva alcuni dei suoi capolavori, tra questi Isn't She Lovely As e Sir Duke, che ascoltiamo tra un istante, canzone dedicata in particolare a Duke Ellington, ma anche ad altri personaggi che sono stati in qualche modo i suoi fari musicali, tra questi Louis Armstrong, Ella Fitzgerald e Count Basie. Da ricordare che il suo secondo album, pubblicato quando aveva solo 12 anni, era intitolato Tribute to Uncle Ray, un tributo allo zio Ray. Infatti non per niente Stevie Wonder era stato soprannominato anche Little Genius, in omaggio a Ray Charles, chiamato The Genius. Sir Duke.

0: In omaggio a Duke Ellington, ma non solo, Sir Duke, Stevie Wonder da Songs in the Key of Life del 1976, quindi disco che quest'anno compie il mezzo secolo e che doveva includere anche quattro canzoni che vedranno la luce nel suo prossimo album in uscita l'anno prossimo. Ma abbiamo parlato di We Are The World, indimenticabile momento, indimenticabile progetto della metà degli anni Ottanta. Oltre a Stevie Wonder vi parteciparono, beh, insomma,
1: la lista è impressionante, veramente
0: Ricci,
1: impressionante.
0: Paul Simon, vi dico solo i più importanti: Tina Turner, Billy Joel, Michael Jackson, Diana Ross, Dionne Warwick, Willie Nelson, Al Jarreau, Bruce Springsteen, Daryl Hall, Cyndi Lauper, Kim Carnes, Bob Dylan e Ray Charles. Ci sarebbe dovuto essere anche Prince, però non parteciperà alla registrazione, quindi mancando all'incontro con Stevie Wonder e soprattutto con Michael Jackson, considerato il suo più grande rivale allora. Il tentativo di coinvolgerlo si deve a Sheila E., già percussionista di Prince nel suo gruppo dei Revolution, nonché figlia d'arte del vecchio percussionista di Carlos Santana. Quindi, insomma, alla fine Prince avrebbe dovuto registrare semplicemente una solo di chitarra, ma al cospetto di tutti gli altri colleghi. Prince ha sempre avuto qualche problemino, insomma, ad apparire in pubblico e a fianco di altri artisti. Si è sempre sentito un po' a disagio, come dire, in ambienti affollati, e quindi la cosa è sfumata e poi il resto è un po' storia, se vogliamo.
1: Sì, tra l'altro su questo progetto, sulla realizzazione di questo brano, che ripeto è una commistione di artisti che ovviamente è frutto anche di un'epoca molto diversa da quella attuale, c'è anche un approfondimento sul nostro sito RSI che ricordava appunto l'anno scorso i 40 anni da We Are The World, con dal titolo abbastanza emblematico Fra beneficenza e colonialismo culturale, perché ovviamente ci fu chi contestò un po' l'idea che fosse una sorta di elite musicale a lanciare un'iniziativa di sostegno e di aiuto alle popolazioni che soffrivano appunto condizioni terribili in paesi soggetti appunto a una spoliazione economica dei grandi paesi del nord del mondo. Ma al di là del messaggio e delle sue eventuali implicazioni, che possono sembrare appunto di una sorta di imperialismo musicale, perché poi c'è anche la figura di Bob Geldof, che sicuramente è anche abbastanza ingombrante, rimane comunque l'idea di mettere insieme degli artisti tanto diversi che riescono comunque a integrarsi musicalmente in modo notevole, e ripeto, dove ciascuno mette un po' la propria cifra con una sorta di variazione anche vocale sul tema del We Are The World, che anche qui è un po', forse anche un po' retorico, no? Il tema stesso, il testo della canzone può sembrare forse fin troppo scontato, ma rimane il fatto che anche ascoltando e guardando, ripeto, il video, si vede questa allegra comitiva di musicisti messi insieme in una notte da un grande Quincy Jones, che indubbiamente è un nome tutelare musicale al quale nessuno di loro poté dire di no. E quindi questo avvenne e questo fu il risultato. Il video dell'ufficiale lo trovate facilmente su qualsiasi motore di ricerca, a cominciare da YouTube.
0: Per un attimo ascoltiamo la canzone, che comunque fa parte della storia della musica, ma ricordiamo ancora che si trattò della risposta statunitense all'iniziativa nata in Gran Bretagna. E parlando di Do They Know It's Christmas, potremmo fare un altro elenco di nomi impressionanti: Bono e Adam Clayton degli U2, Phil Collins, Boy George dei Culture Club, Tony Hadley degli Spandau Ballet, ma anche Gary Kemp e Martin Kemp, Simon Le Bon dei Duran Duran, George Michael, insomma, ce n'era. Sting.
1: Sì, mi chiedo, e forse l'interrogativo è financo retorico, se progetti musicali come questi e ormai sono superati da un punto di vista proprio storico.
0: Sì.
1: Oggi sembra difficile immaginare che si possano creare delle condizioni per qualsiasi altro tema che può diventare di portata globale. Ecco, immaginare che ci siano dei progetti musicali che mettono insieme artisti tanto, tanto diversi, forse oggi suonerebbe così un po' anacronistico o persino stucchevole. Forse allora, in quegli anni, avevamo ancora l'illusione, come era stato peraltro per il grande concerto di Wembley e negli Stati Uniti con i grandi gruppi musicali che si erano ritrovati, che forse ci si potesse illudere che un certo tipo di messaggio musicale potesse veicolare qualcosa di coinvolgente per l'intero globo. Oggi faccio un po' fatica ad immaginare, sì, che si possano fare operazioni analoghe, però nulla vieterebbe tentare di farlo, e sarebbe interessante vedere oggi quali artisti si potrebbero mettere insieme per fare questo genere di operazioni.
0: Il primo a pensarci fu George Harrison nel 1971 con il suo concerto per il Bangladesh. Tra l'altro proprio in questo giorno di quell'anno usciva la canzone Bangladesh, che precedeva appunto di qualche giorno questo evento. Il Bangladesh era il Pakistan orientale prima dell'indipendenza nel marzo del 71, era in contrasto col governo pakistano ed era reduce da un ciclone che aveva colpito duramente il territorio. Quindi la crisi dei rifugiati, la condizione della nazione, insomma, distrutta dalla guerra, di quello non se ne parlò molto, ma George Harrison, tramite Ravi Shankar, di cui abbiamo già parlato, decise di raccogliere dei fondi per in qualche modo accorrere in aiuto della popolazione. Tra gli ospiti c'erano Eric Clapton, l'amico Ringo Starr, Bob Dylan. Fu l'evento esatto che sarà poi da modello per il Live Aid, che però verrà realizzato su scala molto più ampia, ma il concetto fondamentalmente era lo stesso, quindi un album, un film e uno spirito caritatevole.
1: E adesso la domanda che viene spontanea e che rivolgo anche al nostro pubblico è perché siamo invecchiati che abbiamo nostalgia di questo genere di operazioni, o perché davvero il mondo è cambiato? Insomma, bella agli domanda. Ascoltatori, ai nostri 27 ascoltatori, l'ardua risposta a questa domanda.
0: 076 321 11 13.

0: Effetto sera qui sulla Rete 1. Buonasera a Cati che ci scrive: per cominciare ho le lacrime agli occhi per la nostalgia del tempo che è passato, che questa musica mi risveglia. Per quanto mi riguarda non so se il mondo è cambiato e che con l'informazione che circola al giorno d'oggi, con i mezzi che abbiamo, siamo al corrente di tutto e di più. L'essere umano non è cambiato, scrive ancora Cati. Basta andare a vedere l'Odissea che avevo studiato da giovane. Grazie Cati per le belle parole, mentre invece Stag e Tac 2 scrive: l'età ci porta saggezza, almeno spero, ma erano altri tempi, forse c'era una massa critica diversa. Per quanto riguarda invece il profilo puramente artistico, Conei scrive: con tutto rispetto per la canzone e la causa, abbiamo forse un po' perso Stevie Wonder con We Are The World sotto il profilo artistico. Sono abbastanza d'accordo, ma Stevie Wonder aveva fatto di peggio l'anno precedente, nell'84, con una canzone che peraltro ha vinto l'Oscar ed era la colonna sonora di La Donna in Rosso, I Just Called To Say I Love You, protagonisti Gene Wilder e la splendida Kelly LeBrock.
1: Vabbè, ognuno poi giustamente coglie gli aspetti, le spigolature che più, diciamo, toccano e sfiorano la sensibilità di ognuno. Personalmente io rimango dell'idea che questa canzone porta con sé un insieme di sensazioni ed emozioni, certo, che, lasciando da parte la legittimità o meno del messaggio, le implicazioni, tutto quanto volete, ci dice qualcosa di un tempo musicale che oggi è sicuramente superato, perché molte di quelle star ormai declinano, alcune purtroppo non ci sono neanche più, sono anche già scomparse.
0: Lewis, anche lui che ha una bella parte nella canzone, non può più cantare per problemi d'udito, sì. Insomma, gli anni passano,
1: alcuni ce li siamo purtroppo anche persi per strada,
0: e non dimentichiamo che quello era il momento d'oro della videomusica, tra l'altro.
1: Sì, e credo che questa operazione, nella sua semplicità, nella sua purezza, perché in fondo l'idea appunto di Quincy Jones di prendere tutti questi artisti, portarli in una sala di registrazione una sera tardi, tra l'altro significativo che all'entrata della sala Quincy Jones aveva fatto affiggere un cartello che recitava: lascia il tuo ego alla porta. Come a dire che fosse una sorta di richiamo tra l'ironico e il serio, per ricordare insomma che il gruppo era riunito per uno scopo che andava, diciamo, al di là delle singole caratteristiche di ciascuno. E suona persino quasi un ossimoro in realtà questa esortazione, perché poi nel riascoltare il brano ci accorgiamo che invece la cifra individuale di taluni emerge chiaramente, ed emerge proprio per la valenza artistica di ciascuno, facilmente riconoscibile il timbro di Ray Charles, che addirittura è persino fuori tonalità, e nell'essere fuori tonalità emerge per la sua bravura, per la sua grandezza,
0: chi se ne
1: importa. Ecco, e tutto questo fa emergere quindi delle singole individualità che però si amalgano perfettamente nel coro generale, dove alla fine in fondo si primeggiano taluni magari rispetto ad altri, però il risultato finale è comunque piacevole.
0: Prima del notiziario navighiamo ancora nei ricordi con un altro personaggio indimenticabile, questa volta però della scena musicale italiana. Rino Gaetano. Era il 1978, non te reghe più.
2: Abbas-

0: Rete 1.
1: Sono le 20. Buonasera da Raffaele Pedrazzini. Terza ondata di caldo dell'estate in Svizzera. Da domani scatta l'allerta di livello 4 nelle zone di pianura, con temperature fino a 39 gradi e una durata prevista di almeno una settimana. A preoccupare però è soprattutto la siccità. Il rischio di incendi boschivi è molto elevato, motivo per cui sono vietati falò e fuochi d'artificio per la festa nazionale. Diversi comuni hanno già inoltre limitato l'uso dell'acqua. La siccità pesa sempre di più anche sull'agricoltura. Oltre 370 agricoltori hanno scritto una lettera aperta all'Unione Svizzera dei Contadini, accusandola di occuparsi troppo poco degli effetti del caldo e dei cambiamenti climatici. Lavoriamo all'aperto a quasi 40 gradi, i nostri animali si ammalano, il foraggio non basta e le colture si seccano nei campi, denunciano i firmatari. L'Unione dei Contadini replica di condividere le preoccupazioni e ricorda di aver sostenuto negli ultimi anni la legge sul CO2 e quella sul clima e l'innovazione. La Svizzera corre sull'intelligenza artificiale, ma cresce l'allarme per i giovani. Quasi un lavoratore su due usa strumenti di intelligenza artificiale ogni giorno, contro il 28% della media europea. Allo stesso tempo, però, oltre la metà teme che per i neolaureati sarà più difficile trovare un primo impiego e che i posti destinati ai giovani diventino sempre meno. Sempre più donne ai vertici della finanza svizzera, ma la parità resta lontana. Oggi le donne occupano il 21% dei posti nelle direzioni di banche e assicurazioni quotate, 8 punti in più rispetto al 2021. Diverse aziende hanno già superato l'obiettivo federale del 20%, mentre in alcune direzioni non siede ancora nessuna donna. Dall'estero, Zelensky ha incontrato Donald Trump alla Casa Bianca e al centro del colloquio la difesa aerea ucraina e il rilancio dei negoziati per porre fine alla guerra. Zelensky ha chiesto in particolare licenze per produrre intercettori Patriot in Ucraina e ha ringraziato Washington per il sostegno. La multinazionale Johnson & Johnson offre 5,5 miliardi di dollari per chiudere gran parte delle cause legate al suo talco, accusato di aver provocato tumori alle ovaie. L'accordo riguarda circa 76.000 richieste di risarcimento e dovrà essere accettato dal 95% dei ricorrenti. L'azienda continua però a respingere ogni legame scientifico tra i propri prodotti e la malattia. Infine, macabra scoperta a Orange, nel sud della Francia. In un appartamento sono stati trovati i resti di 5 neonati. A fare la scoperta sarebbe stato il compagno di una 32enne dopo che la donna aveva partorito in casa un altro bambino. La procura ha aperto un'inchiesta per omicidio di minori. Previsioni per domani, soleggiato in tutto il paese. Ricordiamo, da domani e per almeno una settimana è in vigore in gran parte del paese, Svizzera italiana compresa, l'allerta canicola di grado 4 su 5. Rete 1.

L'ora della terra è cibo, natura, paesaggi, cose, animali, persone. L'ora della terra è storie di paese, musica popolare, dialetto. L'ora della terra è alla radio, in TV, fra la gente. L'ora della terra con Lara Montagna, domenica alle 9:00.

0: Effetto sera sulla rete 1, 20 e 16 minuti. Negli ultimi minuti, scusate il gioco di parole, la ripetizione, Can't Get Enough con Pak Anderson o Anderson Pak, ospite di Alissia, nativa svizzera, adottata poi, insomma, soprattutto artisticamente dagli Stati Uniti, che qui vi suona. Basso, sintetizzatore, chitarra, batteria e anche una parte nella produzione, oltre che vocale. Effetto sera con Nicola Colotti, che è lui, Marco Trovesi, che sono io. Buona serata a tutti voi. 076 321 1113 è il nostro numero WhatsApp.
1: Siamo sempre in attesa di eventuali comunicati che arrivino a seguito dell'importante riunione dei vertici della Lega in Ticino, e però
0: la presa di posizione dovrebbe arrivare forse a minuti, così
1: appena saremo in grado di dare informazioni lo faremo, grazie ai colleghi dell'informazione. Dicevamo che tra gli anniversari di oggi c'era anche da ricordare gli 85 anni di Riccardo Muti, che sicuramente merita di essere citato come grande esponente della musica. Però, dando un'occhiata alle notizie di giornata, ahimè, se non bastassero gli incendi che attanagliano varie regioni d'Europa, con tutte le implicazioni, con la richiesta anche da parte del governo dell'Unione Europea di assistenza ai paesi, in particolare la Francia e la Spagna, di aiuto con mezzi di intervento, a cui peraltro ha risposto presente anche la Svizzera, e questo è giusto ricordarlo.
0: Dato questa oggi proprio la giornata europea di sensibilizzazione contro gli incendi boschivi, in memoria, nasce in occasione della memoria di tutte le vittime del fuoco dell'incendio di Curaggia in Sardegna, dalle parti di Tempio Pausania, siamo nel cuore della Gallura, non lontano da Olbia, avvenuto nel 1983.
1: E qui siamo di fronte ai paradossi del mondo attuale. In Francia scoppiano polemiche perché il governo ha dovuto ammettere di non avere sufficienti mezzi attraverso i famosi aerei antincendio, i Canadair, di non averne abbastanza perché non era stata pianificata, diciamo, il cambiamento e il rafforzamento della flotta di aerei, e il fatto che appunto la Svizzera metta a disposizione i suoi elicotteri Puma è comunque segno dell'importanza di un intervento coordinato tra i diversi paesi europei. Poi, se non bastassero gli incendi, la canicola, che appunto si preannuncia anche nei prossimi giorni particolarmente intensa, anche le notizie che arrivano così, sembra che a volte la natura voglia proprio in qualche modo darci dei colpi ai quali prestare attenzione, perché anche la notizia del terremoto violento che ha colpito il Giappone in queste ultime ore, una scossa di terremoto di parecchi gradi, si parla di una magnitudo di 7,1, che ha colpito una zona a sud-ovest dell'isola del Giappone, e che avrebbe provocato non soltanto danni materiali, ma anche diverse vittime, in particolare in un centro commerciale che sarebbe crollato, e purtroppo si segnalano dispersi, vittime, non si sa ancora quante potrebbero essere. È vero che il Giappone è paese, ahi noi, fin troppo abituato a terremoti e tsunami.
0: E nonostante però, tutto con criteri antisismici molto importanti.
1: Sì, però 7,1 è comunque una scossa violenta, paragonabile a quella che ha colpito il Venezuela. E anche qui ci sarebbe da fare qualche riflessione, perché in fondo del terremoto e delle conseguenze del terremoto in Venezuela adesso si parla poco, perché ormai la notizia ha perso di una certa sua visibilità, ma sono ancora migliaia i dispersi nel paese latinoamericano, e quindi purtroppo quando poi i terremoti arrivano c'è l'emergenza del momento, le notizie corrono, però dopo, una volta che i riflettori si spostano su altro, magari non si pensa alla situazione delle popolazioni che ancora devono affrontare gli stenti

0: e le difficoltà provocate dai crolli di questo terremoto. Per quanto riguarda il Giappone, dovremo attendere le prossime ore per capire esattamente di quale portata sono i danni che hanno colpito la zona interessata da questa scossa di terremoto che è stata registrata alle 16:27 locali, che corrispondono alle 9:27 del mattino in Svizzera, con un ipocentro individuato a soli 10 km di profondità. Quindi vuol dire che è un terremoto che è stato, diciamo, estremamente forte, perché appunto
1: per la superficie,
0: perché si è verificata la scossa di terremoto, si è verificata a una profondità non molto grande, e quindi vedremo quali saranno i risultati. Nel frattempo l'allarme invece di un incendio che si era sviluppato nel Canton Berna è rientrato, ma qui si trattava di un incendio che aveva interessato invece una fabbrica, però c'era stata l'allerta da parte della polizia nella regione, della zona di Grossraum vicino a Langenthal, con comunque avvertimenti alla popolazione di restare chiusa in casa perché i fumi erano particolarmente intensi. Insomma, veramente non c'è da stare molto, molto tranquilli a guardare quello che succede intorno a noi, però rimane il fatto che il fronte di intervento per quanto riguarda gli incendi in Francia e in Spagna preoccupa gli esperti, perché al di là della possibilità di intervento e di circoscrizione dei diversi focolai, quello che preoccupa enormemente gli esperti è la perdurante siccità. Sì. Il fatto che non piova, che ci siano venti addirittura tempestosi, venti che addirittura provocano, e tu me lo segnalavi ieri, ma adesso non vorrei aprire.
1: Sì, con una certa incredulità, infatti ti ho chiesto appunto lumi a questo proposito, che provocano fulmini, ecco, un incendio che provoca fulmini per me era una cosa appunto che non avevo mai avuto occasione di ascoltare o leggere.
0: Allora, è un fenomeno estremamente raro, che si verifica, non si verificava, non si era quasi mai verificato in Europa, e invece questa volta, data l'intensità dei fumi provocati dai vari focolai di incendi, si è assistito anche a questo strano fenomeno di di colonne di fumo che si sono sviluppate talmente in altezza oltre che in larghezza da provocare una forma di aggregazione di microcristalli di ghiaccio, perché quest'aria carica di umidità dei fumi provocati dagli incendi, salendo in quota a un certo punto, provoca questi strani fenomeni di formazione di ghiaccio, che poi provoca scontro tra particelle ghiacciate che provocano fulmini, e anche senza che vi siano fenomeni di precipitazioni, perché ovviamente stiamo parlando di fumi provocati da incendi, quindi non provocano pioggia, però provocano fulmini, ed è quello che succede, può succedere per esempio durante le eruzioni vulcaniche. Si è assistito per esempio alla formazione di fulmini a seguito di grandi, diciamo, di grandi eruzioni, di grandi fenomeni piroplastici provocati dai vulcani, e non sono rare, le trovate facilmente anche su YouTube, le immagini di fulmini all'interno di queste grandi colonne di fumo che si liberano dai vulcani, e che si verificano in caso invece di incendi di vegetazione di queste dimensioni è veramente inquietante e preoccupante.
1: Abbiamo un importante aggiornamento per quanto riguarda la viabilità. Attenzione, sull'autostrada A4 Zurigo-Brunnen, tra Schwyz e Brunnen, un veicolo circola contromano. Raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Ripetiamo, sulla A4 Zurigo-Brunnen, tra Schwyz e Brunnen, un veicolo circola contromano. Raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Inoltre informiamo che la A2 è chiusa all'altezza della galleria della Piumogna a causa di un veicolo in fiamme.

0: Attenzione sulla A4 Zurigo-Brunnen tra Schwyz e Brunnen, un veicolo circola contromano. In questo momento però è arrivato un controinformazione, la 2 è stata chiusa tra la galleria Pardorea e la galleria della Pimonia a causa di un veicolo in fiamme, mentre segnaliamo la fine del pericolo causato dal veicolo contromano appunto sull'autostrada A4 Zurigo-Brunnen tra Schwyz e Brunnen. E nel frattempo ci aveva mandato proprio un messaggio vocale, ma proprio in questione di secondi, Nick, che diceva si trattava di un auto articolato che comunque nel frattempo era già stato fermato. Grazie Nick per l'informazione e buon viaggio.
1: Attendiamo adesso la notizia
0: bello
1: dell'arrivo di un asteroide che incombe sulla nostra testa e vediamo cos'altro deve succedere. Sì, alle 20:35, sempre che i colleghi dell'informazione non mi sembravano piuttosto pessimisti sulla possibilità di avere notizie e aggiornamenti significativi in questi minuti ancora sulla tanto atteso comunicato dopo la riunione dei vertici della Lega, ma vediamo se dovessero arrivare le notizie in tempo reale, cercheremo di darvele, anzi ve le daremo sicuramente.
0: Ancora a proposito dei nostri ascoltatori, Licia, a proposito di Where the World, ci ha appena mandato un messaggio molto carino, dice: la maestra della sesta elementare di mio figlio ha preparato i bambini per cantare Where the World a fine anno, è stato un momento emozionante. Tutti i genitori si sono alzati per cantarla insieme. A parte le stonature, c'è stato un feeling incredibile. Mio figlio se ne ricorda ancora adesso che ha quasi 30 anni. Buona serata Alice e grazie.
1: Come dicevamo, erano altri tempi, altre sensibilità, e forse non avevamo molti dei problemi che invece ho, con i quali invece ci dobbiamo confrontare oggi.
0: Non da ultimo l'Overshoot Day.
1: Sì, perché mi è balzata all'occhio la notizia che ritrovate anche sul sito del quotidiano La Regione, dal titolo emblematico: nelle risorse della terra esaurite già il 30 di luglio, secondo i calcoli peraltro del WWF, che ovviamente è parte in causa perché, come tutte le organizzazioni in difesa dell'ecologia, ovviamente sottolinea date come queste. Dopo il calcolo, ovviamente è un calcolo teorico, però neanche tanto, e nonostante appunto manchino 5 mesi alla fine dell'anno, quest'anno il cosiddetto Earth Overshoot Day 2026, cioè la data in cui l'umanità avrà consumato più risorse di quanto la Terra sia in grado di rigenerare in un anno, quest'anno cade al 30 di luglio.
0: Quindi ogni anno sempre con un certo anticipo rispetto all'anno precedente.
1: Sì, sono anche date molto teoriche ovviamente, sì. Quindi poi ci sono anche variazioni, perché qualcuno dice che si anticipa sempre di più questo giorno, poi si potrebbe fare per esempio anche il calcolo per ogni singolo paese. Resta il fatto che, secondo i calcoli degli esperti, oggi consumiamo l'equivalente di risorse che la Terra è in grado di generare, ma noi ne consumiamo l'equivalente di 1,73 pianeti, e cioè, in buona sostanza, siamo quasi a 2 pianeti, o poco meno, di risorse necessarie per il fabbisogno dei nostri consumi. Poi c'è da dire che anche questa è una media ponderata, perché se immaginiamo il calcolo rispetto ai paesi che consumano di più, quindi i paesi del nord del mondo, per esempio sul calcolo che viene fatto per paesi particolarmente avanzati come l'Europa, la Svizzera in generale, se tutti sulla Terra consumassero le stesse quantità di energia e risorse che la Terra è in grado di produrre, la natura è in grado di produrre, di pianeti probabilmente ce ne vorrebbero addirittura più di 2. E resta il fatto che, secondo sempre il WWF, oggi oltre la metà della popolazione mondiale vive nelle aree urbane. Entro il 2050 la quota salirà a quasi il 70%, il che significa che i i consumi dell'umanità rispetto alle risorse che la Terra è in grado di garantirci dal punto di vista della natura si assottigliano sempre di più. Poi c'è la questione anche, ovviamente non soltanto delle risorse naturali, e quindi il fatto che noi dobbiamo coltivare la terra per avere molti dei beni naturali di cui ci cibiamo, e sto pensando soprattutto a quelli vegetali, oltre che a quelli animali, che sono generatori ovviamente di grandi quantità di inquinamento, però alla fine quello che determina la possibilità di avere risorse naturali a disposizione è anche la presenza di acqua, e il fatto che anche l'acqua dolce stia diventando un grosso problema dal punto di vista della rigenerazione di anno in anno, lo vediamo in queste epoche di siccità, e la preoccupazione degli esperti sul fatto che non soltanto stiamo assistendo allo scioglimento di molti dei ghiacciai, di cui peraltro la Svizzera è una delle patrie elettive, e avanti di questo passo questi ghiacciai scompariranno entro il 2100, diciamo, secondo le previsioni più ottimistiche,
2: anche prima su
1: ma anche Alpi, prima sì. Secondo altri modelli, significa che verrà a mancare molta dell'acqua dolce di cui abbiamo necessità, e se guardiamo gli allarmi che sono già stati lanciati anche in diversi comuni della Svizzera italiana sul risparmio, sul fatto che comunque si rischia di avere penuria d'acqua paragonabile a anni recenti in cui effettivamente sono toccati i minimi, c'è poco da stare allegri. Il cosiddetto Global Footprint Network è quella, appunto, quell'organizzazione internazionale di esperti che cerca di calcolare di anno in anno di quanto si anticipa questo momento del cosiddetto Overshoot Day, e se quest'anno cade il 30 di luglio c'è da scommettere che l'anno prossimo cadrà sicuramente prima, e quindi anche questa è una data da ricordare. Poi il 30 luglio precede di poco il 1 di agosto. Il 1 di agosto è la festa nazionale svizzera, il mito di Guglielmo Tell, e questo mi porterebbe poi invece a quello che volevamo dire prima e che magari ci teniamo tra poco, a proposito di Riccardo Muti, perché c'è un riferimento ovviamente voluto al, diciamo, binomio Riccardo Muti Guglielmo Tell.
2: Esatto.
1: Ce lo potevamo tenere per il primo di agosto, ma noi, visto che il compleanno di Riccardo Muti si ricorda oggi, ne parliamo oggi, poi magari ne possiamo ancora riparlare anche il primo di agosto, ricordando che sarà prudente non lanciare fuochi d'artificio se si può evitare, visto che comunque l'allerta è
2: prudente o vietato a seconda delle zone.
1: Sì, infatti, perché è vero che poi magari sui laghi si possono tenere delle manifestazioni pirotecniche, però ecco, lasciamo che siano gli esperti ad occuparsene, non facciamoci prendere dalla foga di lanciare fuochi d'artificio in zone dove diciamo la siccità può provocare danni incontrollabili.
2: Insomma. Un saluto a Patrizio che ci scrive: ma allora come la mettiamo con il principio che recita nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma?
1: È interessante la domanda. Qui la questione non è tanto del fatto che non vengano rispettate le regole della fisica, no? Il problema è la velocità con la quale tutto questo si verifica. Perché è vero che nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma, ma il periodo di trasformazione è molto più lungo rispetto al periodo di necessità impellente che noi abbiamo di tutte queste risorse.
2: E questo è il problema.
1: Sì, perché la natura, mi verrebbe da citare un altro famoso adagio che viene spesso ricordato, e scusate il latinorum, però a scuola ci insegnavano che natura non facit saltus, cioè la natura non fa dei salti quantici, va seguendo il proprio andamento, il proprio ritmo. Ora, se noi, che pur siamo elementi della natura, interveniamo in maniera fin troppo massiccia pretendendo che la natura faccia dei salti, Beh, la natura poi a un certo punto ci dice no, non funziona esattamente così. Noi ci possiamo permettere di fare dei salti tecnologici, possiamo permetterci di fare dei salti anche dal punto di vista della produzione di certe risorse, ma ci sono delle condizioni che la natura ci indica sulle quali noi non possiamo intervenire facendo dei salti, e quindi appunto questa trasformazione ha delle sue regole interne che sono legate a vari fenomeni fisici, da quelli termodinamici a quelli, chiamateli come meglio credete, e che però alla fine ci dicono che dato una certa quantità di risorse a disposizione, data una certa quantità di energia a disposizione, che è anche quella che ci arriva dal sole, noi non possiamo produrre più di quanto la natura non ci consente di fare. Ecco, risponderei così, in maniera così un po' ecumenica.
2: Invece, leggendo ancora il nostro WhatsApp, ricordo il numero 0763211113, Ore ci scrive: se si può richiedere una canzone alle fatine, che saremmo noi.
1: Ai fatini?
2: O ai fatini? Dice: mi sarebbe piaciuto sentire un giorno di questi Branduardi, la piccola canzone dei contrari. E che può capitare anche giusto a fagiolo, perché è una canzone fondamentalmente che gioca sulla dualità dell'animo umano.
1: Ce l'ascoltiamo?
2: Assolutamente sì.
1: Ma che bravo! Un po'

0: La piccola canzone dei Contrari, Angelo Branduardi, brano scritto a quattro mani con il compianto Giorgio Favetti, famoso per essere stato un comico, ma anche scrittore, attore, cantautore, cabarettista, fra le altre cose.
1: E ammetto che non è una cosa che mi ha turbato più di tanto, perché ammetto che conosco poco Giorgio Favetti, so che c'è stato un momento di grande... grande nomea legata anche ai suoi romanzi.
0: Sì, aveva scritto dei romanzi. Anche la famosa canzone Signor Tenente.
1: Però ammetto che lo conosco poco, quindi mi taccio, perché rischierei di dire cose imprecise e inappropriate. Notavo invece questa strana coincidenza, e cioè che Angelo Branduardi, che è nato il 12 febbraio del 1950, e quindi anche lui veleggia sui 76, è coetaneo di Stevie Wonder, che anche lui è del 1950.
0: Stevie Wonder, di cui abbiamo parlato in apertura della nostra serata, che appunto è pronto per qualche nuova canzone che sarà pubblicata l'anno prossimo, quattro canzoni alle quali stava già lavorando nel 76, quindi 50 anni fa, mai terminate, e quindi questo mi lascia presumere che questo nuovo album possa essere una sorta magari di una specie di raccolta di successi, tra altre cose, includendo anche degli inediti, come vuole la tradizione della discografia.
1: Perché adesso tu sei già partito con un altro brano, ma 1950, se sono due anni, lo stesso anno per due grandi artisti, mi avrebbe voglia di sentire la canzone.
0: 1950 di Amedeo Minghi, che è un brano che hai nel cuore.
1: Se riusciamo.
0: Vediamo se farai il bravo, come
1: grazie,
0: si dice.
1: Grazie.
0: La Germania, i Beloved. Questa è Sweet Harmony.

Informiamo che la 2 è stata chiusa tra la galleria Pardorea e la galleria della Piumonia in direzione sud a causa di un veicolo in fiamme. Buon viaggio con Rete 1, prima delle notizie Claudio Baglioni e La Vita Adesso.

0: Rete 1.
1: Sono le 21.
2: Buonasera da Raffaele Pedrazzini. Doppio incontro alla Casa Bianca per Donald Trump. Il presidente americano ha ricevuto prima Zelensky, con cui ha discusso di difesa aerea e rilancio della diplomazia sull'Ucraina, poi Netanyahu. Nel colloquio con il premier israeliano, il primo dall'inizio della guerra con l'Iran, al centro il conflitto e il dossier nucleare iraniano. Una scossa di magnitudo 7.1 ha colpito questo pomeriggio la Svizzera, la prefettura di Kumamoto, provocando crolli, incendi e blackout. Circa 300.000 persone sono state evacuate. Nessuna anomalia è stata segnalata nelle centrali nucleari della regione. Nuova fiammata degli incendi nel sud-ovest della Francia alla vigilia di una quarta ondata di caldo. In Gironda sono ripartiti almeno 14 focolai e quasi 4.000 persone sono state evacuate da campeggi e strutture turistiche sulla costa atlantica. Il grande incendio resta stabilizzato, ma caldo e vento potrebbero complicare di nuovo la situazione. In Spagna invece i grandi roghi che hanno colpito le aree di Madrid e Avila hanno già distrutto circa 25.000 ettari di territorio, mentre dall'inizio dell'anno, il 2026, la superficie complessivamente andata in fuma nel paese ha superato i 172.000 ettari, ben più della metà del territorio del Canton Ticino, per intenderci, un dato circa 6 volte superiore rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Di fronte a questa situazione, il premier spagnolo Sanchez ha rilanciato un appello per un patto di Stato contro l'emergenza climatica. Ciò che viviamo è l'espressione più dolorosa dell'emergenza climatica, che rende gli incendi più divoranti e le ondate di calore più frequenti. L'emergenza climatica uccide, non basta adattarsi, ha affermato in chiusa Sanchez. E sempre in tema, niente fuochi d'artificio, petardi o falò per il 1° d'agosto. Come per il resto della Svizzera, anche in Ticino resta in vigore il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto. Sempre più donne ai vertici della finanza svizzera, ma la parità resta lontana. Oggi le donne occupano il 21% dei posti nelle direzioni di banche e assicurazioni quotate, 8 punti in più rispetto al 2021. Diverse aziende hanno già superato l'obiettivo federale del 20%, mentre in alcune direzioni non siede ancora nessuna donna. Volare dalla Svizzera costa sempre di più. Secondo il sito Comparis, i prezzi dei biglietti aerei sono aumentati di quasi il 70% rispetto al 2021. A giugno c'è stato un calo rispetto a maggio, ma le tariffe restano sopra i livelli dello scorso anno e nei prossimi 12 mesi potrebbero salire ancora. Previsioni per domani, soleggiato in tutto il paese. Ricordiamo, da domani per almeno una settimana è in vigore l'allerta di canicola di grado 4 su 5.

0: Kraftnährmittel, un prodotto alimentare per dare forza.
1: E noi facciamo la stessa cosa solo con le piume.
2: La ragazza sta installando i condotti idraulici.
3: Si sono rincontrati in Ticino per discutere di tutto.
4: Una delle problematiche dell'asciugacapelli
0: si scioglierebbe forse col calore.
1: Esatto.
5: Qualità, competitività, personale qualificato, design, metodi, procedure, i suoni e le immagini dell'eccellenza svizzera. Sfide odierne, progetti futuri e qualche segreto. Top Swiss, le aziende svizzere sotto la lente di Davide Gagliardi e Marco Bitonti. Top Swiss, domenica alle 13. Rete 1.

0: Stessa direzione era Paola Iezzi, che ha avuto un discreto successo quest'anno anche senza essere in compagnia storica della sorella Chiara. 21:14, siete all'ascolto di Effetto Sera qui sulla Rete 1. Salutiamo Vinicio.
1: E giuro che se potessi farei la voce in falsetto per averla un po' più femminile, però lo possiamo rassicurare, Vinicio non ha sbagliato canale, siamo su Rete 1, siamo due voci maschili.
0: Come... E a Vinicio mancano tanto le voci femminili delle nostre colleghe Loriana e Caterina.
1: E non possiamo che condividere la sua nostalgia, ma non possiamo neanche non citare il fatto che anche le nostre colleghe hanno diritto a fare un po' di vacanza.
0: Noi anche, insomma, quindi c'è un certo rimescolamento, ecco, nel nostro palinsesto estivo.
1: E quindi...
0: In compenso però ha gradito la canzone che abbiamo ascoltato prima della precedente, che era... una grande canzone, Avalon dei Roxy Music, era il 1982. Condivido, Vinicio, anche personalmente.
1: Non so se condividerà quello che avevamo in mente di farvi ascoltare per rendere giusta celebrazione al maestro Riccardo Muti, che oggi compie 85 anni. E quindi è giusto ricordarlo, perché insomma è un grande della musica, Riccardo Muti, che è nato a Napoli il 28 luglio del 1941 da padre pugliese, madre napoletana, che ha vissuto i suoi anni di esordio a Molfetta, che è una località delle Puglie e che tra l'altro ha una grande tradizione anche legata, le Puglie hanno una grande tradizione legata anche alla cultura bandistica, e Muti è un appassionato di Giuseppe Verdi, è un grande direttore d'orchestra, indubbiamente, è stato direttore di grandi istituzioni musicali.

0: dire in generale nel mondo, e rimangono abbastanza celebri le sue parole anche tenute in occasioni ufficiali, in particolare una abbastanza recente, durante un concerto nell'aula del Senato della Repubblica Italiana per il concerto di Natale del 2024, dove tra le molte cose che Muti ha detto, parlando dell'importanza della cultura musicale in Italia che viene un po' trascurata, parlando dell'importanza della metafora dell'orchestra come insieme di musicisti che collaborano tra di loro e dove nessuno tende a primeggiare, quindi lui ha usato questa metafora per dire che in fondo anche all'interno di un Parlamento è un po' come un'orchestra che deve suonare all'unisono e non necessariamente qualcuno che vuole imporsi rispetto agli altri, perché c'è il rischio poi di rovinare l'insieme musicale.
1: Perché dice la sinfonia come un'architettura dove togliendo un mattone tutto crolla.
0: Beh sì, e per un direttore d'orchestra è un aspetto fondamentale far suonare l'orchestra insieme, e lo diventa tanto di più quando non c'è soltanto l'orchestra, ma quando il maestro, come è spesso successo con Riccardo Muti, è nella cosiddetta fossa mistica, dove oltre all'orchestra deve dirigere anche i cantanti sul palco. E Muti, che ha celebrato molte prime della Scala, è stato protagonista di grandi concerti scaligeri, perché essendo appassionato di Verdi, ma non soltanto, anche di Wagner, anche di altri autori della musica operistica, si è fatto appunto promotore anche di grandi iniziative. Tra l'altro credo che uno dei suoi allestimenti alla Scala era anche con il famoso regista Ronconi. Ma rimane famoso anche per la famosa battuta in napoletano, no? Proprio in occasione di questo concerto di Natale del 2024, quando a un certo punto, nel silenzio generale, mentre lui stava già dirigendo, si è sentito in sottofondo, anche se all'ascolto diciamo originale non lo si sente, ma lui con un orecchio ovviamente molto sviluppato, squillare un cellulare, e lui che si volge diciamo ai presenti e potremmo dire in spontaneo e ruspante dialetto napoletano se spara fuori e stutatelo sto telefono, no? Cioè spegnetelo sto telefono, ma lo dice in dialetto napoletano, come a dire insomma un po', no? Poi c'è stata la caccia a capire di chi fosse questo telefono, ma questa battuta "è stutatelo sto telefono" è rimasta diciamo negli annali. Negli annali ovviamente rimangono le sue dichiarazioni a favore della musica e a favore dei giovani. Ci sono tra l'altro dei video bellissimi di Muti che dirige questi giovani orchestrali, che trovate facilmente anche su Instagram, dove
1: tutti con meno di 30 anni, tra l'altro.
0: Scusa?
1: Tutti con meno di 30 anni.
0: Sì, e questa passione che ha lui di dirigere, che vedi che viene proprio trasmessa a questi giovani che si impegnano veramente. C'era un video splendido che ho trovato recentemente e che ho trovato davvero significativo, quasi cinematografico, per la bellezza dell'intensità con cui Muti stimola questi ragazzi e l'esito musicale notevole. Poi ci sono ovviamente le grandi doti di musicista di Muti, che sicuramente è nel novero tra dei grandi direttori d'orchestra del Novecento, sicuramente lo è tuttora, perché ha 85 anni, ancora estremamente attivo. E mi è venuto in mente che Muti è diciamo sul podio a dirigere, siamo a metà degli anni 80, un famoso allestimento del Guglielmo Tell di Gioachino Rossini.
1: E detto così, non suona del tutto casualmente, visto che siamo alla vigilia della nostra festa nazionale.
0: E quindi stiamo parlando del poema di Schiller, che celebra ovviamente il mito di Guglielmo Tell, che poi Rossini ha messo in musica nell'Ottocento, e ne è venuto fuori questa opera abbastanza gigantesca dal punto di vista anche della durata e dell'allestimento del Guglielmo Tell. Ora, il paradosso vuole che il coro finale del Guglielmo Tell, "Tutto cangia, il ciel s'abbella", che è proprio il momento finale in cui i protagonisti della vicenda di insomma insurrezione

0: contro il balivo, contro i balivi e contro l'oppressione, alla fine riescono a trionfare nella loro libertà, e c'è questo canto liberatorio che è su una musica che rimane abbastanza impressa, perché paradosso vuole che il mito elvetico del Guglielmo Tell, celebrato comunque da uno dei più grandi musicisti, dei più grandi compositori italiani, Gioacchino Rossini, è finito a fare da sigla, almeno nella parte musicale, dei programmi di apertura della radiotelevisione italiana negli anni 70, non so se ve la ricordate, 70. Sì. Se vi ricordate l'inizio e la fine dei programmi, ma
1: questo
0: l'inizio,
1: reticolo che saliva verso il cielo, sì, ancora sempre, in bianco e nero ai tempi,
0: sempre trovato altro. Divertente questa cosa, che in fondo un mito culturale elvetico che noi celebriamo giustamente in occasione della festa del primo d'agosto, che comunque ricorda il giuramento dei tre cantoni, insomma, originali, ma che comunque rimanda anche al mito ovviamente di Guglielmo Tell, è finito a fare, diciamo, da sigla dei programmi della radiotelevisione italiana. E questo coro del Guglielmo Tell, Tutto cangia, il ciel s'abbella, esiste in versione discografica con la direzione di Riccardo Muti e l'Orchestra della Scala di Milano, ed è una delle poche registrazioni, forse l'unica, perché io non sono riuscito a trovarne altre, dell'integrale del Guglielmo Tell registrato dal vivo a teatro, e quindi anche una delle poche riproduzioni discografiche proprio anche di questo coro finale, che quindi per celebrare Muti e per celebrare Guglielmo Tell e per celebrare il mito, diciamo, dell'Elvezia del primo di agosto, potremmo anche ascoltarci.
1: Assolutamente sì. Poi tra l'altro ti avevo chiesto, ma quella sigla di apertura dei programmi della televisione pubblica italiana, mm-hmm, come è stata incisa?
0: È stata incisa senza il coro, mm-hmm, quindi c'è solo la musica, è una parte
1: strumentale, sì, ma più epica, se vogliamo,
0: registrata appunto con l'orchestra della RAI a quell'epoca, che ovviamente ne fece una sorta di adattamento, perché ovviamente il coro è un po' più lungo rispetto, sì, alla versione. Poi c'è anche l'altro pezzo, che era quello dei programmi, della chiusura dei programmi, che anche questo è un pezzo di un compositore italiano del Novecento, che quello era stato fatto apposta e registrato appunto dall'orchestra della RAI. E comunque riprendere il tema del coro finale del Guglielmo Tell è davvero qualcosa di molto celebrativo, e sentirete che effettivamente è la degna conclusione di una storia epica come quella di Guglielmo Tell.
1: Riccardo Muti, che oggi compie 85 anni, che dirige l'orchestra del Teatro alla Scala di Milano.

0: Riccardo Muti all'Orchestra del Teatro alla Scala di Milano nel Guglielmo Tell. Benicio poco fa, che ci ascolta dall'Italia, dalla provincia di Milano, da Magenta, ricorda insomma di essere cresciuto con quella sigla.
1: Avete sentito dall'esultanza del pubblico, che si tratta di una registrazione dal vivo, e sentite la potenza sonora ovviamente di un dispiego orchestrale notevole, e ovviamente la bravura di Riccardo Muti di far emergere tutta la potenza evocativa di questa aria del Guglielmo Tell, con questi versi bellissimi: tutto cangia, il ciel s'abbella, l'aria è pura, il dì raggiante, la natura è lieta anch'ella, può allo sguardo un solo istante or nuovo il mondo rivelar, e in ogni cor per santo evento alzi un grido al ciel tonante, di tuo regno fia l'avvento sulla terra, libertà o libertà, che è la libertà degli svizzeri, e quindi giustamente da celebrare anche in occasione del primo di agosto. Tra l'altro il testo originale era in francese, poi vabbè c'è la versione in italiano. Insomma, abbiamo omaggiato così Riccardo Muti, Gioacchino Rossini e ovviamente il poema di Schiller.
0: Stiamo in attesa, tra qualche istante dovrebbe raggiungerci John Robbiani
1: per un aggiornamento sulle decisioni, quanto è emerso
0: insomma della Lega dei Cinesi dopo l'incontro che c'è stato nelle ultime ore sul caso del consigliere di Stato Claudio Zali.
1: I nostri ascoltatori ci perdoneranno questa, diciamo, incursione nella musica operistica, ma credevamo che fosse giusto anche così, per omaggiare questo connubio musicale tra Svizzera e Italia, ricordare questo strano paradosso mediatico per cui effettivamente il coro del Guglielmo Tell è finito a fare da sigla di inizio dei programmi della RAI, Radio Televisione Italiana. Quindi in fondo Svizzera e Italia da questo punto di vista sono anche più vicine di quanto a volte non si possa immaginare. Chissà se chi ha scelto questo tema musicale ci ha anche pensato, che in fondo il Guglielmo Tell è il mito che celebra insomma la libertà degli svizzeri. Vediamo adesso invece che cosa celebra l'informazione, visto che ci ha raggiunti in studio John Robbiani per gli ultimi aggiornamenti. Benvenuto.
2: Grazie. Allora, è appena arrivata veramente pochi istanti fa una nota dalla Lega dei Cinesi. Il coordinatore appunto della Lega, Daniele Piccaluga, ha inviato una nota stampa a tutti i media ticinesi in cui spiega che oggi si è appunto tenuto l'incontro tra i vertici del movimento e il consigliere di Stato Claudio Zali. Piccaluga spiega che Zali ha fornito la sua versione e le sue spiegazioni, escludendo di aver commesso fatti di rilevanza penale. Ha inoltre comunicato che nei prossimi giorni esprimerà pubblicamente la sua posizione e le decisioni che intenderà assumere. Allora, il coordinamento ne ha preso atto e dice di voler attendere comunicazioni prima di esprimersi sulla vicenda e adottare gli eventuali provvedimenti. Claudio Zali, lo ricordiamo, è indagato per abuso di autorità e tentata coazione. Venerdì è prevista anche, tra l'altro, un'assemblea della Lega in cui si discuterà la composizione delle liste per le elezioni di aprile 2027.
0: Grazie, ovviamente non mancheremo di tenervi aggiornati nel corso dei prossimi giorni. Giorno bene, grazie e buon lavoro.

0: Risa Morena, uno dei fuochi sacri, musicalmente parlando, di Bungaro, è senza dubbio la musica brasiliana. Ha pubblicato qualche mese fa il suo nuovo album Fuoco Sacro, che vede la partecipazione di un mostro sacro della musica brasiliana, Chico Buarque, soprattutto con un brano Tempo Presente, dedicato a Ornella Vanoni, per la quale Bungaro aveva già scritto delle canzoni. Ornella Vanoni è famosa anche per aver portato sulla scena musicale italiana dei grandi classici della musica brasiliana, insieme a nomi come Chico Buarque o per esempio Toquinho. Parliamo invece di un altro personaggio, diciamo eclettico, perché è stata non solo scrittrice ma anche scienziata, nonostante l'epoca e nonostante l'ostruzionismo verso il genere femminile. Stiamo parlando di Helen Beatrix Potter, che non c'entra nulla con Harry Potter. Nasceva a Londra in questo giorno del 1866, quindi stiamo parlando di 160 anni fa, è diventata famosa a livello internazionale per avere creato il personaggio di Peter Coniglio.
1: Lunga vita peraltro la sua, perché è morta nel dicembre del 1943,
0: sì.
1: Quindi insomma viene definita illustratrice, scrittrice, naturalista. E ha dato vita a questo personaggio che, ammetto, io non conoscevo quasi, però poi mi ha fatto venire in mente altri riferimenti, però insomma...
0: Altri conigli famosi, come Bugs Bunny e Roger Rabbit, per esempio. Beh, con Bugs Bunny è probabile che Bugs Bunny abbia preso qualcosa da Peter Rabbit, perché entrambi sono dei conigli curiosi, un po' dispettosi e vanno un pochino contro le regole. È diventato famoso forse anche per questo motivo.
1: Sì, ma c'è un altro famoso coniglio che mi è venuto in mente, ma lo dico dopo. Allora, andiamo prima con il coniglio di Beatrix Potter, Peter.
0: Beh,
1: Coniglio
0: è stato anche il primo a poter godere di un contorno di merchandising, perché Beatrix Potter fu la prima a brevettare un pupazzo di pezza. Siamo nel 1903, ideando poi dei giochi da tavolo, delle carte, addirittura delle carte da parati, insomma dalla tappezzeria basata sull'universo narrativo. Ma la Potter è famosa anche per le tavole scientifiche, da lei dipinte ad acquarello, su flora, fauna, in particolare era una grande appassionata di micologia. Nonostante tutto, nonostante il valore anche delle sue ricerche, l'ambiente accademico piuttosto maschilista si rifiutò di farle presentare o pubblicare i suoi lavori in quanto donna. Alla sua scomparsa ha donato una quantità abbastanza importante, si parla di 4.000 acri di terreno e 15 fattorie al National Trust, base di quello che oggi è il Parco Nazionale del Lake District, siamo in Gran Bretagna.
1: Il suo personaggio poi è diventato, soprattutto un libro dal titolo The Tale of Peter Rabbit, cioè la storia di Peter Coniglio, ma è diventato anche un personaggio mediatico, perché...
0: Sì, con una serie animata e due film, il primo del 2018 e poi il sequel arrivato nel 2021. Sentiamo un pezzettino del trailer del primo capitolo.
2: C'era una volta... In una bellissima foresta, un coniglio di nome Peter, con una giacca blu.
3: Scusate!
2: E senza pantaloni.
3: Su, entriamo! Il giardino è nostro! Fate come se foste a casa vostra! Aspetta, tu non hai cercato di mangiarmi? Fammi vedere i denti! Fai così! Eri tu! Lo sapevo! Come stai? È un piacere vederti! Che potrebbe interrompere il nostro divertimento.
4: McGregor in arrivo! Nascondetevi!
3: Questo è solo l'inizio.
0: G girato, come si dice, in live action, quindi una parte di computer grafica e una parte di personaggi umani. È la storia di Peter Rabbit, è quella di un coniglio che insieme alle tre sorelle e al cugino combinano parecchi guai nell'orto di un signore abbastanza burbero. E devo dire che i due capitoli cinematografici hanno avuto sicuramente un discreto successo. 21:44, quasi il titolo di coda di Affetto Sera.
1: Fammi dire chi è l'altro celebre coniglio.
0: Sì, appunto, mi è rimasta la curiosità.
1: White Rabbit, il bianconiglio.
0: Ah, certo.
1: Di Alice nel,
0: nel Paese delle Meraviglie.
1: Che è sempre di fretta, è tardi, devo correre. Allora mi viene da pensare, siamo nella Gran Bretagna, insomma, nell'Inghilterra della metà dell'Ottocento. Perché dunque il racconto della nostra scrittrice Potter è intorno al 1890, giusto?
0: O primi del Novecento, siamo comunque a cavallo, sì, tra 800 e 900.
1: Mentre Lewis Carroll, le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie, lo scrive, lo pubblica nel 1865, però viene da supporre che i britannici abbiano un debole o per i conigli, o per le avventure, o per la loro antropomorfizzazione.
0: Esatto.
1: E quindi rimane davvero un personaggio indimenticabile anche il bianconiglio, perché Alice in fondo entra nel Paese delle Meraviglie anche inseguendo il bianconiglio, sì, a un certo punto.
0: E mentre quindi invece Peter il coniglio è stato apprezzato molto da Ore, che ci scrive bellissimo libro per bambini.
1: Sì.
0: Salutiamo anche Ciro, che ci ha mandato poco fa un vocale che non abbiamo ancora avuto tempo di ascoltare.
1: E di sicuro viene da dire che se il racconto della Potter è un racconto davvero per bambini e per famiglie, invece la saga di Alice nel Paese delle Meraviglie, lo sappiamo, è leggibile a diversi
0: piani. A più piani. Livelli e a più
1: È una cosa complessa Alice nel Paese delle Meraviglie. Ma insomma, noi stiamo nel Paese delle Meraviglie radiofoniche ancora per un po'.
0: Anche con i prossimi minuti che ci portano e ci riportano di nuovo questa sera a metà degli anni Ottanta con personaggio scomparso prematuramente, il bravo Mike Francis. Questa è Survivor. King Survivor.

0: effetto sera sulla Rete 1. A me mi piace Blues insieme a Pino Daniele, canzone che penso abbia gradito il nostro ascoltatore Ciro, che ci scrive e o vocalizza da Montreux, ma con un fantastico accento napoletano. Di nuovo buona serata a Ciro. Parlavamo di Helen Beatrix Potter, famosa per essere stata la creatrice, la madre di Peter Coniglio, nata in questo giorno del 1866, lo stesso anno in cui, Nicola Colorti, mi raccontavi qualcosa
1: sì,
0: di
1: che,
0: tecnologicamente importante.
1: Stiamo parlando di un anniversario che, di cui trovate un approfondimento sul nostro sito curato dalla collega Elisabeth Camozzi. 160 anni fa il primo collegamento sottomarino permanente tra Europa e Nord America, che inaugura quindi una nuova era nelle comunicazioni globali. Il cavo che fu posato da un gigantesco bastimento che ne aveva portato ovviamente la grande quantità necessaria per attraversare l'intero Oceano Atlantico, riuscì a portare a compimento questo importante passo in avanti delle comunicazioni, perché c'erano già stati dei tentativi in anni precedenti, ma si erano rivelati infruttuosi perché poi il cavo si era spezzato. E stiamo parlando di un'epoca, siamo quindi a metà dell'Ottocento, in cui le informazioni tra le due sponde dell'Atlantico ovviamente venivano garantite soltanto dai mezzi marittimi, che impiegavano giorni, quindi immaginate, le comunicazioni, la posta, anche le notizie circolavano con un amplissimo ritardo. Ora, l'idea di avere un cavo che permettesse delle comunicazioni telegrafiche tra le due sponde dell'oceano risultava essere un passo in avanti notevole da sottolineare. Poi è chiaro che con i mezzi dell'epoca in realtà si potevano fare delle comunicazioni abbastanza brevi, che impiegavano comunque diversi minuti prima di essere colte dal ricevente e che poi venivano ovviamente trasformate utilizzando in questo caso la comunicazione attraverso l'alfabeto Morse e quindi attraverso il telegrafo.
0: E comunque suppongo allora il cavo potesse essere di rame, le cose non sono cambiate più di tanto, nel senso che ci sono ancora cavi che garantiscono le comunicazioni tra continenti, la differenza è la fibra ottica fondamentalmente oggi.
1: Sì, qui ci sarebbero molte cose da dire sulla vulnerabilità di questi cavi, perché ci sono zone appunto anche soggette ad attività militari o a danneggiamenti. Lo sappiamo, tutte le comunicazioni marittime, diciamo sott'acqua, sono sempre abbastanza, lo sappiamo anche con i
0: vulnerabili,
1: con i gasdotti, abbiamo visto ampi esempi. Però ecco, il fatto che già nel 1866 questo collegamento avvicinò le due sponde dell'Atlantico, poi arriverà Guglielmo Marconi, il quale ovviamente sarà anche il primo a realizzare un collegamento radio tra le due sponde dell'oceano. Quello che vorrei sottolineare, così faccio un accenno a una cosa di cui avrei voluto parlare ma che rinviamo magari a domani, è che effettivamente con l'avvento delle telecomunicazioni atlantiche, che oggi garantiamo invece attraverso tutta la tecnologia satellitare e quant'altro, venne meno una certa necessità di comunicazione attraverso i piroscafi, attraverso i transatlantici che portavano le notizie, i giornali, le merci, perché piano piano si andavano affermando altre forme di comunicazione e ovviamente anche il trasporto marittimo avrebbe cambiato notevolmente la sua natura. E così si arriverà poi nel Novecento a vedere sostituiti i grandi bastimenti, i grandi transatlantici, pensiamo nel 1912 la famosa vicenda del Titanic, che segnerà anche una sorta di fine di un'epoca con l'avvento invece dell'aviazione. E allora ovviamente i mezzi di comunicazione, non soltanto via cavo ma anche via trasporto aereo, subiranno un'accelerazione e un restringimento degli spazi. Perché dico tutto questo? Perché in questi giorni ricorrevano anche i 70 anni da una vicenda marittima che ha segnato un'epoca, che è quella dell'affondamento del bastimento del transatlantico Andrea Doria.
0: Magari ne parliamo,
1: magari domani.
0: Effetto Sera torna domani a partire dalle 19 qui sulla Rete 1. Buona continuazione di serata anche con Patrizia Cavallin e i suoi intrecci di notte. Dopo il notiziario, un saluto da Marco Trovesi
1: e Nicola Colotti. A risentirci presto, grazie.
0: Questi sono i

0: Rete 1.
1: Le 22.
2: In studio Raffaele Pedrazzini. Il presidente del governo ticinese Claudio Zali per il momento non si dimette. Questo quanto emerso dal confronto tra il consigliere di Stato e il coordinamento della Lega dei Ticinesi. In studio con me c'è John Robiani. John, cosa ci puoi dire di più?
3: Il consigliere di Stato Claudio Zali non si dimette, anzi si difende, e anche i vertici della Lega dei Ticinesi non lo mollano, almeno per ora. Poco fa, attorno alle 9.30, il coordinatore della Lega, Daniele Piccaluga, ha inviato una nota ai media a proposito appunto dell'incontro avvenuto tra Claudio Zali e una delegazione dei vertici della Lega. Piccaluga fa sapere che Zali ha fornito la sua versione dei fatti, ha escluso di aver commesso atti di rilevanza penale. Durante l'incontro Zali avrebbe ribadito, lo aveva del resto già detto giovedì scorso durante l'incontro voluto dal governo, che prossimamente prenderà posizione pubblicamente e comunicherà le decisioni che intende assumere. La Lega, e torno al comunicato stampa, fino ad allora non si esprime e fino ad allora non prenderà provvedimenti. Ricordiamo che Claudio Zali è indagato per abuso di autorità e tentata coazione. Negli scorsi giorni inoltre sono stati diffusi degli audio in cui il consigliere di Stato ammette, senza sapere di essere stato registrato, di aver picchiato una donna.
2: Grazie John Robiani, seguono aggiornamenti sulla vicenda nelle prossime edizioni informative. Ora il resto dell'attualità. Netanyahu parla di un incontro eccellente con Donald Trump alla Casa Bianca. Il premier israeliano ha sottolineato la piena collaborazione con Washington e indicato come obiettivo comune impedire che l'Iran possa dotarsi di armi nucleari. Resta critica la situazione degli incendi attorno a Bordeaux. Il maxirogo è stabilizzato e non avanza, ma si sono riaccesi 14 focolai, costringendo all'evacuazione preventiva di circa 4.000 turisti al Lacanau. In totale, dall'inizio dell'emergenza, sono state evacuate più di 220.000 persone e 110 pompieri sono rimasti feriti. Domani la situazione potrebbe complicarsi ulteriormente per un nuovo picco di caldo, con temperature fino a 41 gradi. Nel sud-est della Francia resta alta l'attenzione anche nel Var, dove un incendio che ha percorso circa 4.500 ettari è stato dichiarato solo parzialmente sotto controllo. Un uomo sospettato di aver appiccato una decina di roghi nella zona è stato incarcerato. Niente fuochi d'artificio per il 1° d'agosto anche nel Canton Vaud. A causa della siccità e dell'elevato rischio di incendi, il governo ha vietato con effetto immediato i fuochi all'aperto e sospeso la vendita di tutti gli articoli pirotecnici. Misure simili sono già state introdotte anche in Vallese e potrebbero vie più estendersi anche in altri cantoni. Previsioni per domani: soleggiato in tutto il paese. Vi ricordiamo, da domani e per almeno una settimana, l'allerta di canicola grado 4 su 5. Per coloro che sono alla guida sulla A2 in direzione di Chiasso, la corsia di destra è chiusa a causa di un veicolo in avaria. Prestate attenzione. Sulla A1 in direzione di San Gallo, invece, tra Zurigo Seebach e il raccordo di Brüttisellen, a causa di lavori di costruzione e traffico incolonnato, ritardi fino a 15 minuti. Buon viaggio!
4: Dal 5 al 15 agosto la RSI è al 79° Locarno Film Festival. Su Rete 1, speciale festival ogni giorno alle 13. Su Rete 2, speciale festival ogni giorno alle 12.30. Il macchiato col pardo ogni giorno alle 8. Sulla 1, il magazine Pardo Tardi ogni sera alle 23. Nei radio e telegiornali, in 6 di sera, nel quotidiano, nel web e sui social. La RSI è al 79° Locarno Film Festival, dal 5 al 15 agosto.
0: Rete 1.
5: Legami.
6: Legami.
5: Legami.
7: Legami.
5: Intrecci di note.
1: You make me feel so

Frank Sinatra con You Make Me Feel So Young, una canzone che sembra leggera, dedicata ad una lei, ma dice una cosa molto importante. La giovinezza, young, è soprattutto una questione di energia. Frank Sinatra amava usare spesso questo brano per dare il via ai suoi concerti, perché per lui era il modo migliore per scaldare subito il suo pubblico e dichiarare il suo stato d'animo, sentirsi vivo, brillante, ancora young. E da qui partiamo, bentornati a Legami, Intrecci di Note, con me Patrizia Cavallin, il programma che sceglie una parola e la lascia raccontare dalle canzoni. E la parola di questa puntata è young, giovane, non solo età, ma slancio, entusiasmo, voglia di sentirsi leggeri. E poi c'è David Bowie, che durante la sua permanenza in America presso il Sigma Sound Studios di Philadelphia per la produzione di Young Americans, di solito registrava le parti vocali dopo mezzanotte, perché aveva sentito dire che era l'ora in cui Frank Sinatra registrava la maggior parte delle sue parti vocali e perché non c'era molta gente in giro. David Bowie, questa è Young Americans.

Americans con David Bowie, che non è mai stato un giovane americano, è nato e cresciuto in Inghilterra. David Bowie raccontò che questo era il risultato dell'aver condensato la sua intera esperienza americana in una sola canzone. Questo brano fu registrato tra le date del tour ai Sigma Sound Studios di Philadelphia, che erano la capitale della musica nera nella zona, proprio mentre i Mad Father Sisters and Brothers erano numeri uno in quel momento in classifica con The Sound of Philadelphia. L'influenza soul ebbe un impatto molto evidente sullo stile di David Bowie. In una settimana David Bowie registrò la maggior parte delle canzoni di Young Americans, album che nasce dall'osservazione diretta dell'America dei giovani, tra sogni, disillusioni e voglia di cambiamento.

Eyes for the Young at Heart con i Tears for Fears, o meglio, solo con una metà di loro, perché è l'unico brano dell'album cantato in solitaria da Carl Smith alla voce principale, mentre la maggior parte dei pezzi vede sempre Roland Orzabal. È proprio lui che ha scritto però il brano, ha detto: la canzone esprime il desiderio di crescere e rimettere insieme le cose, di lasciarsi alle spalle il passato. Credo che derivi semplicemente dalla consapevolezza di invecchiare, da questo, e anche dalla consapevolezza che certi aspetti di te, come l'anima, non stanno invecchiando, non invecchieranno mai. Con Young la parola di questa puntata di Legami Intrecci di Note. E poi c'è un'idea di giovinezza che diventa quasi una promessa. Sì, perché gli Alphaville con Forever Young ci portano un passo oltre. Forever Young nasce come una riflessione profonda sul tempo che passa e sulle paure di una generazione cresciuta con l'ombra della guerra fredda. Quelli erano gli anni. Non era pensata come una semplice canzone pop all'inizio, ma come una sorta di augurio, quasi una preghiera laica. Restare giovani significa restare curiosi, sensibili, capaci di emozionarsi, anche quando tutto cambia. Giovani, per sempre, Forever Young, sono gli Alphaville.

di Alphaville con Forever Young, e poi c'è una canzone di Venditti, Per sempre giovane, che nasce in un momento in cui Antonello Venditti riflette sul senso del tempo che cambia. È una canzone legata alla sua storia personale e artistica, scritta guardando agli anni della formazione, alle illusioni collettive e ad una giovinezza che non è più solo fisica, ma memoria e identità personale. E forse solo perché il 1976 per lui è solo un anno da dimenticare. Con Per sempre giovane, questo è Antonello Venditti.

Candy Staton con Young Hearts Run Free, con Young, giovane, la parola di questa puntata di Legami Intrecci di Note. E proprio Candy Staton ha raccontato: a volte ci rido sopra, è la storia della mia vita in soli 3 minuti. Ero con un uomo che mi aveva addirittura minacciato di morte se mai l'avessi lasciato. Oggi Young Hearts Run Free, questa canzone, è riconosciuta sia come un classico della disco che come un inno alla resilienza. Ha anche trovato interpretazioni femministe che sostengono le donne a dare priorità alla propria indipendenza.

0: Ross Stewart, che ha raccontato: adoro Forever Young, adoro questa canzone perché è un brano davvero sentito sui miei figli. Mi sono reso conto all'improvviso di essermi perso ben 5 anni della vita di Sean e Kimberly, i suoi figli, perché ero sempre impegnato in tour. Con questi ragazzi ora non commetto più questo errore, li porto in tour con me, così posso vederli crescere. Purtroppo non è stata un grande successo in Inghilterra, ma qui in America, ha detto lui, è come un inno nazionale. Bob Dylan pubblicò una canzone con lo stesso titolo nel 1974, come una lettera musicale anche lui ai suoi figli, così simile a quella di Ross Stewart nel contenuto, che Ross Stewart accettò di dargli la metà dei diritti d'autore sulla sua.
1: Such a pure team.

Michael Jackson con Pretty Young Thing, che nasce durante la session di Thriller come brano più leggero e giocoso dell'album. Michael Jackson la costruisce come una celebrazione della giovinezza, young, spensierata, con un linguaggio diretto e pop, diverso dai temi più oscuri di altri brani del disco. Il celebre messaggio parlato all'inizio è affidato alle sorelle di Michael, LaToya e Janet Jackson, un dettaglio che rende il brano ancora più personale. E ancora poi c'è la storia di questa canzone dei Mott the Opal, All the Young Dudes.

The Young Dudes. I Mood di Hopple erano un gruppo di culto nel Regno Unito e David Bowie ne era un grande fan. Il problema era che non vendevano molti album e stavano per sciogliersi. David Bowie venne a sapere del loro imminente scioglimento quando il bassista della band lo chiamò in cerca di lavoro e, nel tentativo di tenere unita la band, si offrì di produrre il loro prossimo album e di fornire loro un brano sul quale stava lavorando. Quando David Bowie propose per la prima volta questa canzone alla band, ne riconobbero subito il potenziale e il batterista della band, Dale Griffin, disse: vuole darcela, deve essere pazzo. E poi la nostra parola Young ci porta ad un altro brano, Contro la guerra, Too Young to Die, di Jamiroquai. È il brano con cui Jamiroquai debuttano raccontando la violenza urbana e le vite spezzate troppo presto. E hanno anche aggiunto che Too Young to Die è una canzone pacifista. Sì, ma non parla solo delle persone, parla di tutte le forme di vita, gli animali, gli alberi, il pianeta stesso. Sono tutti troppo giovani per morire, ma esattamente quello che succederà se non iniziamo a trattare il mondo come si deve. Too Young to Die, Jamiroquai.

0: feels just like a song when we were young.
1: Adele con When We Were Young, la canzone che parla di quell'atmosfera che si crea quando a 50 anni ti ritrovi ad una festa con gli stessi amici con i quali magari avevi litigato. Adele ha raccontato la storia dietro questa canzone e ha detto: si basava sul fatto che eravamo più grandi, eravamo ad una festa in questa casa, tutti quelli che avevamo amato, tutti quelli che non avevamo mai amato, dove non riuscivamo a trovare il tempo per stare insieme. Lì abbiamo ricordato di essere stati young, giovani, e proprio a quella festa si è ballato Be Young, Be Foolish, Be Happy.

Tams con Sì giovane, sì folle, sì felice. Con i Tams, una formazione degli anni 60, è diventata una delle canzoni più popolari negli annali della musica da spiaggia. E chiudiamo l'appuntamento di Legami e questa parola Young con Lana Del Rey e Young and Beautiful, che nasce come brano centrale della colonna sonora del Grande Gatsby. Lana Del Rey ha scritto una canzone che riflette sul rapporto tra giovinezza, bellezza e amore che resiste al tempo. Vi lascio e vi ricordo che tutte le puntate di Legami sono disponibili sull'app Play RSI. Grazie e appuntamento alla prossima parola.

0: Legami.
1: Legami.
0: Legami.
2: Legami.
0: Intrecci di note.
3: Rete 1.
4: Sono le 23. In studio Raffaele Pedrazzini. Il presidente del governo ticinese Claudio Zali per il momento non si dimette, e quanto emerge dall'incontro di questa sera tra il consigliere di Stato e i vertici della Lega dei Ticinesi. In una nota diffusa al termine del confronto, il coordinatore del movimento Daniele Piccaluga riferisce che Zali ha fornito la propria versione dei fatti ed escluso di aver commesso atti di rilevanza penale. Il consigliere di Stato ha inoltre ribadito che nei prossimi giorni prenderà posizione pubblicamente e comunicherà le decisioni che intende assumere. Fino ad allora la Lega non si esprimerà sulla vicenda e non adotterà eventuali provvedimenti. Ricordiamo, Zali è indagato per abuso di autorità e tentata coazione nel caso del 14enne detenuto alla Farera. Negli scorsi giorni sono inoltre stati diffusi alcuni audio in cui lo si sente affermare di aver picchiato una donna. Si aggrava il bilancio del terremoto che ha colpito il sud-ovest del Giappone. Diverse persone sono morte nel crollo parziale di un centro commerciale a Kumamoto e decine sono rimaste ferite. Almeno 10 persone risultano ancora disperse nel centro commerciale e altre 9 in una cartiera gravemente danneggiata. Il governo ha mobilitato circa 3.600 militari per accelerare le operazioni di soccorso. Le autorità avvertono che forti scosse di assestamento potrebbero continuare nei prossimi giorni. Resta critica la situazione degli incendi nel sud-ovest della Francia. Il maxirogo attorno a Bordeaux è stabilizzato e non avanza, ma oggi si sono riaccesi 14 focolai e circa 4.000 turisti sono stati evacuati alla Canau. Dall'inizio dell'emergenza sono bruciati 42.000 ettari e 110 pompieri sono rimasti feriti. Domani è atteso un nuovo picco di caldo con temperature fino a 41 gradi. Intanto 57.000 abitanti di 3 località vicine a Bordeaux potranno rientrare a casa. Per lo sport, Champions League, il Thun è andato vicinissimo al colpaccio perdendo 3-2 a Zagabria contro la Dinamo dopo essersi trovato avanti 2-0, 4-3 il risultato complessivo a favore dei croati. Previsioni per domani, soleggiato in tutto il paese. Ricordiamo, da domani per almeno una settimana è in vigore in gran parte del paese, Svizzera italiana compresa, l'allerta canicola di grado 4 su 5. E per coloro che sono alla guida, sulla A1 in direzione San Gallo, tra Zurigo Seebach e il raccordo di Bruttisellen, a causa di un cantiere traffico incolonnato, da prevedere ritardi fino a 15 minuti. Buon viaggio!
5: Si fa così. In auto, in moto, a piedi, muoviti sicuro e informato. La viabilità in tempo reale su rsi.ch/traffico e nell'app rsi.ch. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.
3: Rete

La tua strada non è più la mia. Non scem, baci tu. Non scem.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: Radio giornale della mezzanotte, buonasera, vediamo i titoli. Claudio Zali non si dimette, la Lega non prende per ora nessun provvedimento. Il ministro si difende, annuncia che parlerà pubblicamente. Credit Suisse, niente risarcimento da 370 milioni, una corte americana dà ragione alla Confederazione sul caso delle obbligazioni a T1, ma la partita non è chiusa. Johnson & Johnson paga 5 miliardi e mezzo, l'accordo punta a chiudere decine di migliaia di cause sui prodotti a base di talco accusati di provocare tumori. Canicola e siccità, scatta oggi l'allerta di livello 4 in gran parte della Svizzera e gli agricoltori insorgono, la crisi climatica mette in ginocchio campi e allevamenti mentre le istituzioni non fanno abbastanza. Sport, calcio, il Thun si fa rimontare a Zagabria dalla Dinamo e scivola in Europa League. RG 24, mercoledì 29 luglio, ben ritrovate, ben ritrovati all'appuntamento del radiogiornale della mezzanotte da Raffaele Pedrazzini. Il movimento della Lega dei Ticinesi per ora non prenderà provvedimenti nei confronti del consigliere di Stato Claudio Zali. E quanto emerge dalla nota stampa inviata dal coordinatore del movimento di via Monteboglia, Daniele Piccaluga. Ieri sera c'è stato un incontro tra il ministro, indagato per abuso di autorità e tentata coazione, e i vertici del movimento. Zali ha fornito la sua versione dei fatti e si è difeso. Ci dice di più John Robbiani.
2: Un incontro durato diverse ore che si è concluso con un breve comunicato stampa in cui la Lega in estrema sintesi prende tempo lasciando l'iniziativa a Claudio Zali. Nella nota si dice che Zali ha spiegato le sue ragioni, ha di nuovo ribadito di non aver commesso fatti di rilevanza penale e ha detto che nei prossimi giorni si spiegherà pubblicamente. La Lega fino ad allora non parlerà e fino ad allora non adotterà provvedimenti nei suoi confronti. Claudio Zali è indagato per abuso di autorità e tentata coazione. Il Ministero Pubblico ritiene potenzialmente illegale la sua intrusione nella vicenda giuridica che riguarda un 14enne, figlio di una sua amica, che si trovava al carcere della Farera e che Zali ha tentato di far trasferire. Oltre a questo, negli scorsi giorni Zali è anche finito al centro della pubblicazione di alcuni audio, non sapendo di essere registrato, in cui in una conversazione telefonica ammette di aver picchiato una donna. Oggi si riunirà di nuovo il governo per fare il punto della situazione e affrontare questa crisi istituzionale. Lo aveva già fatto settimana scorsa quando era stato deciso di togliere almeno provvisoriamente a Claudio Zali, che è presidente del governo, la gestione della giustizia e della polizia. Quasi tutti i partiti ticinesi si sono espressi sulla vicenda chiedendo o le sue dimissioni o la sua sospensione in Consiglio di Stato. È possibile che il governo discuta di togliere a Zali la presidenza. Oggi alle 18, tra l'altro, il collettivo femminista Io Lotto Ogni Giorno organizzerà un presidio in Piazza Governo a Bellinzona per chiedere le dimissioni proprio di Claudio Zali. La violenza, viene spiegato, non può essere normalizzata, tollerata e minimizzata.
1: E vi segnalo che questa mattina alle ore 8:30 in diretta su Rete 1 il nostro approfondimento Modem avrà una puntata speciale dal titolo Zali, l'ora della verità. Ospiti Alessandro Speziali, presidente del PLR cantonale, Fabrizio Sirica, copresidente del PS, Giorgio Fogno, vicepresidente del centro e consigliere nazionale. Appuntamento quindi alle ore 8:30 su Rete 1. Cambiamo tema. La Confederazione non dovrà risarcire 370 milioni di dollari agli investitori che si sono visti annullare le loro obbligazioni a T1 di Credit Suisse quando la banca fu acquistata da UBS nel 2023. Lo ha deciso una corte d'appello statunitense, ma è una faccenda che comunque è ben lungi dall'essere concluso, come ci racconta Marzio Minoli.
3: Nel giugno del 2024 un gruppo di investitori si era rivolto ad un tribunale statunitense con una richiesta di risarcimento di 370 milioni di dollari. In primo grado il tribunale distrettuale di New York aveva respinto questa richiesta, sentenza confermata anche in appello. Le obbligazioni AT1 presenti nel bilancio di Credit Suisse al momento dell'acquisizione da parte di UBS ammontavano a 16 miliardi di franchi, obbligazioni che la FINMA, l'autorità l'autorità di vigilanza sui mercati finanziari aveva deciso di annullare, cancellando di fatto, un debito che Credit Suisse aveva verso chi ha investito in questi strumenti finanziari. Strumenti finanziari che offrono rendimenti molto alti, in quanto molto rischiosi, e al momento della sottoscrizione è previsto che, in caso di eventi straordinari, come quello successo a Credit Suisse, possano essere azzerati. Quello che ha scatenato l'ira degli investitori è stato il fatto che, tecnicamente, prima di azzerare le obbligazioni a T1, si sarebbero dovuti chiamare alla cassa gli azionisti, cosa che non è avvenuta, in quanto UBS ha pagato 3 miliardi di franchi agli azionisti di Credit Suisse, permettendo loro di contenere le perdite. Nonostante questa sentenza dia ragione alla firma, rimangono aperte molte altre cause. In Svizzera sono state intentate presso il Tribunale Amministrativo Federale, il quale, in un caso pilota, ha dato ragione agli investitori, sentenza che la firma ha impugnato ricorrendo in appello e, al momento, non è ancora noto quando verrà presa una decisione.
1: La multinazionale statunitense Johnson & Johnson ha accettato di pagare 5 miliardi e mezzo di dollari per chiudere le migliaia di cause legali che l'accusano di aver venduto prodotti che causano tumori. I prodotti incriminati erano a base di talco che in alcuni casi conteneva tracce di amianto. Sentiamo Giorgia Lorenzini.
4: Le prime condanne sono arrivate nel 2018, quando Johnson & Johnson ha dovuto risarcire 22 donne a cui era stato diagnosticato un cancro alle ovaie. La causa era il talco prodotto appunto dalla multinazionale statunitense. Il talco è un minerale molto usato, sia per ridurre le irritazioni legate all'uso dei pannolini nei bambini, sia per l'igiene intima. Ma in alcuni giacimenti da cui viene estratto il talco è presente anche l'amianto, che è cancerogeno. Ad oggi sono 76.000 le cause intentate contro Johnson & Johnson da persone che hanno sviluppato tumori alla pleura, al peritoneo o alle ovaie dopo aver utilizzato il talco. Legame, quello tra l'uso del talco e lo sviluppo dei tumori, che l'azienda ha sempre negato. Secondo Johnson & Johnson mancherebbero fondamenti scientifici. Per chiudere i numerosi contenziosi a riguardo, la multinazionale ha però ora accettato di pagare 5 miliardi e mezzo di dollari, ovvero circa 4 miliardi di franchi. L'accordo sarà valido solo se almeno il 95% dei denuncianti lo accetterà. Nel 2020 la vendita di questo talco era stata interrotta negli Stati Uniti e in Canada. Alcuni anni dopo Johnson & Johnson ha sostituito il talco venduto in tutto il mondo con l'amido di mais. L'azienda comunque continua a sostenere che i suoi prodotti contenenti talco siano sempre stati sicuri per la salute.
1: Terza ondata di caldo dell'estate in Svizzera. Scatta oggi l'allerta di livello 4 su 5 sulla maggior parte del territorio, con temperature fino a 39 gradi e una durata prevista di almeno una settimana. A preoccupare però è soprattutto la siccità. Il rischio di incendi boschivi è molto elevato e proprio per questo in diversi cantoni sono vietati petardi, falò e fuochi d'artifici per il 1° d'agosto. Il caldo però pesa sempre di più anche sull'agricoltura. Oltre 370 agricoltori accusano l'Unione Svizzera dei contadini di occuparsi troppo poco degli effetti della crisi climatica. Gli animali si ammalano, il foraggio non basta e le colture si seccano, denunciano in una nota. E gli incendi che stanno colpendo il Mediterraneo mostrano quanto il problema sia più ampio. In Europa le temperature aumentano circa il doppio rispetto alla media globale, caldo estremo, siccità e vegetazione secca rendono i roghi più probabili e difficili da controllare. In Spagna, dove quest'anno sono già stati bruciati oltre 170.000 ettari, Pedro Sánchez parla della più dolorosa espressione dell'emergenza climatica e aggiunge: i cambiamenti climatici uccidono, rilanciando la necessità urgente di abbandonare i combustibili fossili. RG24, ora le notizie sportive con il collega della redazione sportiva Patrick Locatelli.
5: Bene ritrovati, il Lugano è a caccia del passaggio del turno in Kosovo. Bianconeri impegnati nel ritorno del secondo turno preliminare di Conference League contro il Duka Žiniš, sconfitto 1-0 all'AEL Arena giovedì scorso. Si gioca alle 16.30. E in Champions League il Thun è andato vicinissimo al colpaccio, perdendo 3-2 a Zagabria contro la Dinamo dopo essersi trovato avanti 2-0, 4-3 per i croati. Il risultato complessivo: i bernesi scivolano dunque nel nel terzo turno di Europa League se la vedranno con la perdente tra gli islandesi del Víkingur Reykjavik e gli israeliani della Hapoel Beersheba. Filippo Colombo ci sarà agli europei di mountain bike alla Monte Tamaro con inizio quest'oggi. Il ticinese sarà al via della prova di short track prevista domani sera. Successivamente Colombo deciderà se prendere parte anche alla cross country di domenica. Per finire, una nota di hockey: lo Zugo ha raggiunto quota 7 stranieri con l'ingaggio dai Los Angeles Kings per le prossime due stagioni del difensore svedese Jakob Moverare.
1: E prima di chiudere il nostro appuntamento informativo, uno sguardo alle previsioni per oggi, mercoledì 29 luglio. In tutto il paese soleggiato, ricordiamo nuovamente che è in vigore in gran parte del paese, Svizzera italiana compresa, almeno fino a mercoledì prossimo, l'allerta canicola di grado 4 su 5. L'informazione torna tra meno di 60 minuti, sempre in diretta su Rete 1 e ad ogni momento fruibile sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. Per il momento è dunque tutto, il radiogiornale della mezzanotte termina qui. Da Raffaele Pedrazzini e tutta la squadra del radiogiornale vi giunga un cordiale augurio di una serena notte.
0: Take it easy. Di Rete 1.

pane, amore e fantasia. Per raccontare la società e la vita con sguardo profondo e passo leggero. Attenti alle emozioni, al territorio, alla creatività e all'ambiente per intravedere altri mondi possibili. Pane, amore e fantasia con Michela Daghini. Sabato alle 11. Rete 1.

0: Rete 1.
1: È l'una in studio Fabiano Rizzi. Il presidente del governo ticinese Claudio Zali per il momento non si dimette. Quanto emerge dall'incontro di ieri sera tra il consigliere di Stato e i vertici della Lega dei Ticinesi? In una nota diffusa al termine del confronto, il coordinatore del movimento, Daniele Piccaluga, riferisce che Zali ha fornito la propria versione dei fatti ed escluso di aver commesso atti di rilevanza penale. Il consigliere di Stato ha inoltre ribadito che nei prossimi giorni prenderà posizione pubblica e comunicherà le decisioni che intende assumere. Fino ad allora la Lega non si esprimerà sulla vicenda e non adotterà eventuali provvedimenti. Zali, ricordiamo, è indagato per abuso d'autorità e tentata coazione nel caso del 14enne detenuto alla Farera. Negli scorsi giorni poi sono emersi audio in cui istiga alla violenza e afferma di aver picchiato una donna e un'email con la quale raccomandava l'assunzione di una conoscente ai vertici dell'ente ospedaliero cantonale. Si aggrava il bilancio del terremoto che ha colpito nel pomeriggio il sud-ovest del Giappone. Diverse persone sono morte nel crollo parziale di un centro commerciale a Kumamoto e decine sono rimaste ferite. Almeno 10 persone risultano ancora disperse nel centro commerciale e altre 9 in una cartiera gravemente danneggiata. Il governo ha mobilitato circa 3.600 militari per accelerare le operazioni di soccorso. Le autorità avvertono che forti scosse di assestamento potrebbero continuare nei prossimi giorni. Doppio incontro alla Casa Bianca per Donald Trump. Il presidente americano ha ricevuto prima Zelensky, poi Netanyahu. Con il presidente ucraino ha parlato di difesa aerea, produzione di intercettori Patriot e rilancio della diplomazia. Con Netanyahu invece del conflitto con l'Iran e del programma nucleare di Teheran. Il primo ministro israeliano ha definito il colloquio eccellente, parlando di piena collaborazione con Washington nell'obiettivo comune di impedire all'Iran di dotarsi dell'arma atomica. Resta critica la situazione degli incendi nel sud-ovest della Francia. Il vasto rogo attorno a Bordeaux è stabilizzato e non avanza, ma nelle scorse ore si sono riaccesi 14 focolai e circa 4.000 turisti sono stati evacuati da Lacanau. Dall'inizio dell'emergenza sono bruciati 42.000 ettari e 110 pompieri sono rimasti feriti. Oggi è atteso un nuovo picco di caldo con temperature fino a 41 gradi. Intanto 57.000 abitanti di 3 località vicine a Bordeaux potranno rientrare a casa. Incendi anche nel sud-est, in Corsica, sono operativi 3 Super Puma svizzeri, mentre nel Var il rogo, che ha percorso circa 4.500 ettari, è stato dichiarato sotto controllo. Un uomo sospettato di una decina di inneschi è stato incarcerato. Chiudiamo con le previsioni del tempo per oggi, mercoledì 29 luglio. In tutto il paese soleggiato e molto caldo, con temporali isolati sulle Alpi e temperature comprese tra 22 e 32 gradi al sud e tra 18 e 36 gradi al nord. Ricordiamo che vige un'allerta canicola di grado 4 su 5 al di sotto degli 800 metri di quota in Ticino, nell'arco lemanico e nella regione di Basilea.

0: Kraft Nährmittel, un prodotto alimentare per dare forza.
1: E noi facciamo la stessa cosa solo con le piume.
2: La ragazza sta installando i condotti idraulici.
3: Si sono rincontrati in Ticino per discutere di tutto.
4: Una delle problematiche dell'asciugacapelli
0: si scioglierebbe forse col calore.
1: Esatto.
5: Qualità, competitività, personale qualificato, design, metodi, procedure, i suoni e le immagini dell'eccellenza svizzera. Sfide odierne, progetti futuri e qualche segreto. Top Swiss, le aziende svizzere sotto la lente di Davide Gagliardi e Marco Bitonti. Top Swiss, domenica alle 13. Rete 1.

0: Rete 1.
1: Sono le 2 in studio Fabiano Rizzi. Il presidente del governo ticinese Claudio Zali per il momento non si dimette. È quanto emerso dall'incontro di ieri sera tra il consigliere di Stato e i vertici della Lega dei Ticinesi. In una nota diffusa al termine del confronto, il coordinatore del movimento Daniele Piccaluga riferisce che Zali ha fornito la propria versione dei fatti, escludendo di aver commesso atti di rilevanza penale. Zali ha inoltre ribadito che nei prossimi giorni prenderà posizione pubblicamente e comunicherà le decisioni che intende assumere. Fino ad allora la Lega non si esprimerà sulla vicenda e non adotterà eventuali provvedimenti. Zali è indagato per il suo interessamento al caso di un 14enne detenuto in un carcere per adulti. Negli scorsi giorni sono inoltre emersi audio in cui istiga alla violenza e afferma di aver picchiato una donna e un'email nella quale raccomanda l'assunzione di una conoscente ai vertici dell'ente ospedaliero cantonale. Il comando delle forze americane in Medio Oriente ha annunciato l'abbattimento di missili balistici lanciati a sorpresa contro una base statunitense in Giordania dalle guardie della rivoluzione islamica iraniane. È il primo lancio di missili da parte di Teheran da venerdì, quando Washington aveva sospeso i suoi attacchi notturni. Doppio incontro alla Casa Bianca per il presidente statunitense Trump, che con l'omologo ucraino Zelensky ha parlato di difesa aerea, produzione di intercettori Patriot e rilancio della diplomazia, mentre con il primo ministro israeliano Netanyahu ha trattato del conflitto con l'Iran e del programma nucleare di Teheran. Netanyahu ha definito eccellente il colloquio, parlando di piena collaborazione con Washington nell'obiettivo comune di impedire all'Iran di dotarsi dell'arma atomica. In Giappone si aggrava il bilancio del terremoto di magnitudo 7,1 che nel pomeriggio ha colpito l'isola meridionale di Kyushu. Almeno 3 le vittime nella prefettura di Kumamoto, 2 donne morte nel crollo di un centro commerciale e una persona rimasta travolta dal crollo di una casa. Ma continuano le operazioni di soccorso per le quali Tokyo ha mobilitato circa 3.600 militari e a continuare potrebbero essere anche le scosse di assestamento nei prossimi giorni, secondo i sismologi. Sport calcio in Champions League, il Thun è stato sconfitto 3-2 in trasferta dal Dinamo Zagabria. In Conference League invece oggi alle 16.30 il Lugano affronterà i kosovari del Dukajini. Concludiamo con le previsioni del tempo per oggi, mercoledì 29 luglio. In tutto il paese soleggiato e molto caldo, con temporali isolati sulle Alpi e temperature comprese tra 22 e 32 gradi al sud e tra 18 e 36 gradi al nord. Ricordiamo che vige un'allerta canicola di grado 4 su 5 al di sotto degli 800 metri di quota in Ticino, nell'Arco Lemanico e nella regione di Basilea.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.